chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: re. Patata, patati, patatina come te, patata.
1: Io non sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito, li

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

Un battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Il sisma in Venezuela, bilancio sempre più grave, 235 morti, decine di migliaia dispersi, tra le vittime un italiano, molti con nazionali irreperibili. Iran, dal vertice Italia-Francia ad Antibes, la premier Meloni ribadisce: non abbiamo mai partecipato al conflitto, asse con Macron sul Libano. La strage di Viareggio del 2009, definitive le condanne, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti. Mondiali di calcio, impresa Ecuador, battuta la Germania, pari tra Svezia e Giappone, che ai sedicesimi trova il Brasile. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano il terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, tra cui un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, ma continua a salire il numero dei dispersi, sono oltre 40.000, decine i palazzi crollati, soprattutto nella zona costiera, l'area più colpita dal sisma. Per i soccorritori una corsa contro il tempo.
2: Si scava e si spera fra le macerie dei 100 palazzi crollati nella città costiera di La Guaira, la più colpita, pare bombardata a tappeto. Ne esce vivo anche un neonato, mentre viene recuperato senza vita anche il corpo di un italo-venezuelano, 56 anni. Molti gli italiani nel paese che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social.
3: Infortunio, vamos a salir unidos.
2: Governo che continua a lanciare appelli all'unità, mentre Plaza, Francia, di Altamira, Caracas, un tempo terreno di scontro fra sostenitori e oppositori del potere chavista, si trasforma nella piazza della solidarietà, con centinaia di volontari a donare viveri. In moto anche la macchina degli aiuti internazionali, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma. Gli Stati Uniti stanno dispiegando anche 2 navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Soccorsi difficili con le linee elettriche e le reti di comunicazione a singhiozzo, come spiega la responsabile per il Venezuela di Medici Senza Frontiere, Ali Hussein.
4: A Caracas ci sono ancora molte persone in strada perché non sono riuscite a tornare a casa o perché le loro abitazioni sono danneggiate. Ho visto persone con le cose che sono riuscite a portare via che non possono spostarsi. Le autorità stanno cercando di organizzare dei rifugi nelle scuole e negli stadi di baseball. Cerchiamo anche di comunicare con la maggior parte dello staff di Medici Senza Frontiere nel paese, ma ci mancano ancora alcune persone. Non tutte le linee telefoniche ed elettriche sono state ripristinate.
5: Internet, electricity.
1: Nuovi attacchi ucraini in territorio russo, colpiti un impianto chimico e una centrale elettrica nella regione di Tula, a sud della capitale. 660 i velivoli senza pilota di Kiev abbattuti nella notte su tutto il paese, fanno sapere le autorità moscovite. Ieri 2 feriti nella capitale ucraina dopo un raid russo con missili balistici. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, in Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. L'inviata.
6: Non abbiamo mai partecipato al conflitto in Iran, altrimenti non si spiegherebbe la delusione reiterata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non lascia spazio di interpretazioni Giorgia Meloni, che dal vertice intergovernativo Italia-Francia, qui ad Antibes, chiede prudenza riferendosi al segretario della NATO Mark Rutte dopo le esternazioni sull'uso delle basi militari italiane.
7: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
6: La premier con il presidente francese lancia una coalizione per il Libano a fine missione UNIFIL, parla di relazioni naturali indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese, e spiega che a volte non c'è stato accordo con Emmanuel Macron, ma mai relazioni glaciali.
7: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo 2 grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi.
6: Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: L'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma ha annunciato le sue dimissioni dopo un incontro con Salvini seguito a disservizi e ritardi che avevano portato il ministro dei trasporti a esprimere una certa irritazione. Al suo posto potrebbe arrivare l'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Ascoltiamo il ministro Salvini.
0: Si affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me e dall'amministratore delegato. Ci sarà una successione interna, quindi niente nomine politiche partitiche, ci sarà un ferroviere. Un'ipotesi è l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
1: Per le opposizioni le dimissioni di Donnarumma certificano il fallimento di Salvini come ministro dei trasporti, il peggiore della storia della Repubblica, secondo il PD, che con 5 Stelle le AVS, Italia Viva e Più Europa sollecita un passo indietro dello stesso Salvini. Il disastro ferroviario di Viareggio nel 2009, condanne definitive per gli 11 imputati, tra cui Mauro Moretti, che sul Corriere della Sera afferma: sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo.
8: 5 anni di carcere per Mauro Moretti, 72 anni, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, lo hanno deciso i giudici della 4ª sezione penale di Cassazione per la strage di Viareggio. La terribile esplosione che nel 2009 distrusse un intero quartiere con un incendio che si avventò anche sulle case vicine alla stazione, provocando 32 morti e oltre 200 feriti per il deragliamento di un treno merci carico di GPL. Ambra Giovene, avvocata di Moretti, però afferma: sono indignata, innocente. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
9: È una sentenza che pone fine a una vicenda che è iniziata 17 anni fa. Abbiamo fatto 6 gradi di giudizio e tutte e 6 le sentenze emesse da giudici italiani in nome del popolo italiano hanno pronunciato la condanna dell'ingegner Moretti. L'ingegner Moretti è colpevole di disastro ferroviario per la morte di 32 persone.
8: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Il duplice omicidio di Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Piero Moriconi, che ha ucciso la moglie e il figlio 24enne, ha dichiarato: ho fatto quello che andava fatto, riferendo di un contesto familiare deteriorato in cui era lui vittima di violenze. Altre testimonianze invece raccontano di continui dissidi perché l'uomo non accettava l'orientamento sessuale di suo figlio, come aveva raccontato sui social lo stesso Mirko. Brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay, la frase che aveva scritto. Il processo ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022. La Cassazione conferma la condanna a 24 anni inflitta in appello, rigettati i ricorsi della Procura Generale e della Difesa.
10: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. La Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni. Piangiamo con un occhio.
11: Puntava ad una pena inferiore l'avvocato di Alessia Pifferi, Cristian Scaramozzino. Invece la Suprema Corte conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello, respingendo il ricorso della difesa e dell'accusa, che chiedeva un nuovo processo per escludere le attenuanti generiche. Pifferi, scoppiata in lacrime in carcere per la sentenza definitiva, in primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Così Emanuele De Mitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
12: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
11: Elena Baiocco, GR1.
1: Il caso delle sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate da una parente a Formia, in provincia di Latina. Fermo convalidato e obbligo di dimora per la madre Valentina D'Acunto, per il compagno e il padre di lei. Su tutti e 3 pende l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto ha fornito alcune spiegazioni, ma si tratta di convinzioni personali, hanno detto gli inquirenti. Il suo obiettivo era tornare ad avere con sé le figlie. Si indaga per scoprire eventuali altri complici. Un'ultima ora, 3 persone, una donna e 2 uomini, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto su una strada statale tra Foggia e Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada. Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Presenti le alte cariche dello Stato. Il presidente Mattarella ha reso omaggio al lavoro dei padri costituenti, al loro lungo dialogo, al chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
13: I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
1: Nell'aula della Camera oggi l'approdo della legge elettorale con il testo licenziato ieri in commissione.
14: La maggioranza accelera sulla nuova legge elettorale, ma resta il nodo preferenze. Favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto e Vannacci, futuro nazionale, sfida la Premier. Se vuole veramente le preferenze, allora levi il voto segreto. Da Forza Italia, Stefano Benigni.
15: Forza Italia ha lavorato per approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. Questo non piace alla sinistra, che è divisa su tutto.
14: Le opposizioni criticano il governo per una riforma definita favorevole all'esecutivo. Dal PD Stefano Bonaccini parla di nuovo strappo sulle regole e chiede le preferenze. Per le preferenze anche i 5 Stelle. Più Europa e US ritengono il nuovo testo incostituzionale. E da Azione Carlo Calenda.
16: Questa legge è in parte proporzionale, ma il premio è troppo grande, quindi si riduca il premio o si faccia semplicemente una legge proporzionale.
14: Vasco Pirri, GR1.
1: Bollette, cattive notizie per quest'estate. Il prezzo dell'energia torna a salire.
17: ARERA parla di un aumento del 4,6% nel terzo trimestre, cioè da luglio a settembre, per i clienti più fragili che si trovano ancora nel servizio di maggior tutela. In concreto significa che circa 3 milioni di famiglie vedranno una bolletta un po' più pesante proprio nei mesi caldi. L'estate, si sa, si consuma di più tra condizionatori e ventilatori e questo fa salire anche il prezzo dell'energia sui mercati. Il Codacons parla di vera stangata calcolando aumenti di quasi 28 euro su base annua. Assoutenti evidenzia come ci sia stato un secondo rialzo consecutivo dovuto anche all'effetto della guerra in Iran. Barbara Venuti di Consumatori Attivi ricorda come siano i soggetti vulnerabili ad avere bisogno di maggiori tutele.
18: Come associazione insistiamo affinché si intervenga in termini di politica energetica in modo strutturale, perché una fascia di 3 milioni e mezzo di utenti devono avere un servizio garantito e non suscettibile da aumenti.
17: L'aggiornamento scatta il 1 luglio. Chi è nel mercato libero può avere condizioni diverse a seconda del contratto. Lorenzo Opice, GR1.
1: Aumenti che arrivano, lo dicevamo, in concomitanza con il grande caldo che sta investendo l'Europa, afa e temperature record, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni lasciato in auto. In Italia con Genova salgono a 18 le città da bollino rosso, tutte nel centro nord più Bari. Rimini, capitale dell'inclusione, è partita al Pala Congressi la 3 giorni di Expo Aid, il più grande appuntamento nazionale dedicato alla disabilità. Anche Papa Leone ha espresso in una missiva vivo apprezzamento, auspicando che siano garantiti percorsi di inclusione anche ai soggetti più vulnerabili. Tanti gli eventi in programma, l'inviato.
19: 50 tra seminari, corsi e laboratori, una via dello sport con arrampicata, scherma e yoga e poi la mototerapia, le sfilate di moda inclusiva e tutto questo Expo Aid a Rimini, ma non solo, anche un momento di incontro e condivisione delle esperienze di solidarietà di tutta Italia.
20: La nostra attività qui è promuovere il nostro biscottificio dove lavorano 26 ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale.
21: Com'è il riscontro di questi biscotti?
20: È ottimo, questa sarà la quinta, sesta volta che riempiamo i vassoi.
19: Le navette fanno la spola in tutta la città e ogni disabilità ha uno spazio per esprimersi, come il progetto Noemi dalla provincia di Chieti.
22: Noemi è nata nel 2012, terzo mese di vita, è stata diagnosticata la SMA di tipo 1, malattia neurodegenerativa rara. Lei è un dono meraviglioso perché riesce con la sua manina destra a creare questi splendidi quadri. Il nostro messaggio è proprio quello di far vedere la sua anima con i suoi colori, la sua lotta per la vita, l'amore per la vita.
19: Da Rimini, Federico Mello, GR1.
1: Lo sport, i mondiali di calcio, prende forma il tabellone dei 16esimi, nella notte conclusi altri 3 gironi. Emanuele Granelli in studio.
23: Un pareggio può allungare la vita in un mondiale, può essere il titolo di giornata, dopo tutto il format lo permette, così 1-1 tra Giappone e Svezia e qualificazione per entrambi. I nipponici affronteranno il Brasile di Carletto Ancelotti ai 16esimi di finale. Stessa stesso discorso per Paraguay e Australia, 0-0 alla fine senza farsi male, Australia avanti, sudamericani con ottime probabilità di rientrare tra le migliori terze e ancora però tutti in sospeso, dovranno concludersi i gironi. Non ha fatto calcoli invece l'Olanda, 3-1 alla Tunisia, prossimo avversario il Marocco, vittoria ininfluente per la Turchia di Montella, 3-2 agli Stati Uniti, già primi sfideranno la Bosnia, infine KO indolore per la Germania, sconfitta e rimonta 2-1 dall'Ecuador, avanti tra le migliori terze, tedeschi comunque primi, passa come seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao e fine del sogno mondiale per i caraibici.
1: Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, tra i temi di oggi il terremoto in Venezuela.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste.

0: Este, in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale, ha svolto diverse audizioni. Le ascoltiamo insieme.
2: La Commissione avvia oggi un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 2834 d'iniziativa del deputato Mollicone recante delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. Iniziamo con l'intervento di Livia Ottolenghi, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane UCEI, accompagnata da Monique Sasson, Vicepresidente dell'UCEI, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla Web TV della Camera dei Deputati. E cedo la parola alla Presidente Ottolenghi per lo svolgimento del suo intervento. Prego.
3: Grazie, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mollicone e la Commissione tutta per l'invito a partecipare a questa audizione, perché rappresenta un'importante occasione di confronto sul tema dei procedimenti di restituzione. Che rappresenta un'occasione importante sul tema dei procedimenti di restituzione delle opere d'arte sottratte o alienate a causa della persecuzione razziale. Nel mio intervento, cercherò di far rientrare nei 5 minuti, per cui non conterrà tutto il documento che ho già depositato, lo premetto,
2: e che verrà poi distribuito a tutti i membri
3: che abbiamo già trasmesso. Esatto, grazie Presidente. Mi soffermerò in particolare sul valore storico e simbolico della proposta di legge e sul ruolo istituzionale dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nel procedimento, sottolineando altresì alcuni aspetti della proposta e prospettando un unico possibile auspicato intervento di miglioramento. Nell'Unione delle Comunità Ebraiche sono istituzionalmente incardinati la rappresentanza degli interessi degli ebrei italiani di fronte al governo, alle autorità ed il compito di curare gli interessi ebraici nei confronti delle stesse. In questa veste è con soddisfazione che UCEI vede il Parlamento discutere della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Mollicone, Caretta, Cesa, Gabellone, Lo Perfido, Maiorana e Ursi, avente ad oggetto la delega al governo per l'emanazione di un decreto legislativo che disciplini i procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa della persecuzione razziale e che segue un contrappeso della legislazione fascista. Non abbiamo bisogno di ripetere in quest'Aula quanto la ferita delle leggi razziali sia sentita ancora oggi profondamente negli ebrei italiani e nelle nostre comunità e sia certamente irreparabile. Le leggi razziali hanno inciso, limitandola in modo grave e odioso, la capacità giuridica

0: dei cittadini ebrei che sono stati emarginati prima ed esclusi poi dalla società civile e costituiscono il preludio alla persecuzione poi delle vite degli ebrei italiani che avrebbe segnato il periodo 1943-45. Le persone prima di subire la persecuzione, la morte per mano nazifascista sono state progressivamente private dei loro beni di cui hanno dovuto disporre sotto pressione o che sono stati nel periodo della Repubblica di Salò addirittura confiscati. Non è un caso che nella Gazzetta Ufficiale nell'aprile del 1945 della Repubblica di Salò, che non poté andare in stampa a causa dell'ormai imminente resa, vi sia uno schema di decreto legislativo che si occupa a guerra perduta e con l'Italia in rovina della confisca dei beni ancora di proprietà degli ebrei. Quindi è un'ossessione quella nei confronti degli ebrei mantenuta sino all'ultimo momento dal regime fascista, spia di una radicata volontà che è stata alla base della meticolosa programmazione ed esecuzione dell'opera di persecuzione e spoliazione in danno degli ebrei anche in Italia. È noto che l'opera di riparazione degli atti di spoliazione compiuti in quel periodo non è risultata adeguata sia sul piano dei tempi che sul piano dei risultati. E questa inadeguatezza è stata sottolineata in diverse occasioni già dall'Unione delle Comunità Israelitiche, allora si chiamavano, a più riprese, e significativamente anche al rapporto emesso dalla commissione istituita solo nel 1998 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che venne poi denominata Commissione Anselmi, con lo scopo di ricostituire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici. La Commissione Anselmi venne peraltro istituita quasi in contemporanea con l'adozione a Washington nel dicembre del 98 nel quadro della Holocaust Era Asset Conference dei Principles of Nazi Confiscated Art. Si tratta di principi non immediatamente vincolanti, ma diretti a promuovere da parte degli stati aderenti una disciplina interna cogente per affrontare il tema della spoliazione dei beni artistici e del modo adeguato, a seconda di casi, di porvi rimedio al fine di realizzare una just and fair solution del caso concreto. Con il disegno di legge di cui discutiamo si passa finalmente anche in Italia, pur se a distanza di molti anni non solo dalle spoliazioni ma anche dalla conferenza di Washington del 98, a colmare un vuoto con una iniziativa diretta ad introdurre in modo chiaro anche nel nostro paese un diritto e un intervento riparatore non certo delle vite perdute e delle sofferenze patite, ma delle spoliazioni dei mezzi artistici, che un coordinamento abbia in considerazione dei diritti fondamentali della persona deve comunque assicurare. Positivamente valutiamo il ruolo dell'Unione delle Comunità Ebraiche delineato dalla proposta di legge. Sempre su un piano di commento generale, infine, circa la proposta disciplina, sembra opportuno segnalare, allo scopo di consentire il più proficuo funzionamento della commissione, che dovrà valutare i singoli casi in cui viene chiesta una riparazione, l'opportunità di non perdere la possibilità di nominare come membri della stessa soggetti di indubbia competenza che potrebbero non soddisfare gli stringenti criteri formali che sono attualmente indicati nel testo della proposta di legge delega, e quindi l'opportunità ferma la necessità di mantenere adeguati requisiti di competenza per la nomina a componente della commissione, di arrivare ad un testo che assicuri anche tale esigenza. Ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie, quindi non so se ci sono domande, io vorrei fare soltanto una domanda, quindi quest'ultima cosa che ha detto, per andare subito sul profilo tecnico della legge, vorrebbe dire integrare il comitato previsto con figure che abbiano specifiche competenze nella ricerca, nella valutazione dei beni?
0: Sì, grazie Presidente. Semplicemente nel testo della legge sono indicati dei requisiti curricolari accademici molto stringenti che non sempre vengono rispettati o vengono corrisposti da persone che invece sono estremamente competenti in materia di arte ebraica e specifica. Per cui quello che è l'intento è quello di non perdere la possibilità di fruire di queste competenze, e ovviamente noi come Unione delle Comunità Ebraiche Italiane siamo disponibili a collaborare, a contribuire per una definizione, sempre mantenendo ovviamente alta la competenza e la qualità delle persone.
1: Quindi inserire il concetto di esperti in senso generale, non specificatamente ai titoli di studio o alle caratteristiche.
0: Maestri siete voi.
1: Manzi, prego.
2: No, mi ricollego alla riflessione, insomma, per dare un contributo in questo senso, approfittando della vostra presenza diretta. Probabilmente appunto sembra la definizione, il comma 2, appunto il numero 6, che fa riferimento a quali figure debbono comporre, sembra quasi più una prevalenza di una componente più giuridica in questo senso, forse che artistica, quindi magari lo si potrebbe integrare anche con una previsione, appunto, senza sostituire, ma aggiungere in questo caso di soggetti che abbiano professori. Adesso c'è già un rinvio anche a professori universitari, magari che abbiano una competenza nel patrimonio artistico e culturale, non soltanto con una derivazione strettamente giuridica, solo e strettamente giuridica.
0: Se posso, parlo da professore universitario, non me ne vogliate. Non sempre i professori universitari sono necessari, in particolare per ciò che riguarda le competenze sull'arte ebraica, che è un'arte specifica. Le specificità non sempre sono oggetto di studi scientifici o anche di carriere accademiche, e quindi si rischia poi di perdere l'opportunità di avvalersi di esperti specifici. Quindi aggiungendo e non sostituendo, però appunto credo che la proposta del presidente Mollicone, parlando di esperti, sia quella che risponde di più alle esigenze e poi lascia l'opportunità e la giusta flessibilità per poter fruire delle competenze necessarie.
1: Perfetto, grazie, ringraziamo la Presidente Ottolenghi e proseguiamo con l'intervento di Catarina Hulsa Valenti, docente di storia della provenienza delle opere d'arte presso l'Università degli Studi di Parma, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, e cedo la parola per lo svolgimento del suo intervento, dovrà essere contenuto in 5 minuti.
3: Grazie mille, do il consenso. Onorevoli deputate e deputati, ringrazio questa Commissione per l'invito ad intervenire in occasione dell'esame della proposta di legge AC 2834. Questa iniziativa riconosce la persistente attualità dell'argomento a livello internazionale e mette in luce le problematiche ancora da risolvere nel contesto italiano. Vorrei esporre alcune osservazioni di mia competenza in quanto storica dell'arte specializzata nella ricerca sulla provenienza dei beni culturali sottratti agli ebrei, da anni impegnata a promuovere questa disciplina in ambito accademico e professionale. La particolare rilevanza per l'Italia di questa proposta di legge appare evidente già dal comma 2 lettera B, il quale articola la definizione delle opere sottratte o alienate. Tale definizione si rifà alle cosiddette buone pratiche dei principi di Washington, pubblicate il 5 marzo 2024 e firmate da 35 paesi, tra di cui l'Italia. Vanno infatti considerate diverse tipologie di sottrazioni avvenute tra il 1933 e il 1945, che non vennero solo perpetrate dai nazionalsocialisti, ma anche dai fascisti o da altri collaborazionisti. Questa definizione chiama in causa il caso italiano. Durante il regime fascista e successivamente sotto l'occupazione nazista, i beni mobili appartenuti agli ebrei furono sottratti secondo diverse modalità. Alcuni furono venduti dai loro proprietari per sopravvivere alla persecuzione o per finanziare la fuga. Altri vennero confiscati e saccheggiati dalle autorità italiane e tedesche sul territorio italiano e poi venduti ad aste pubbliche. In caso di particolare valore artistico, invece, i beni confiscati vennero assegnati alle soprintendenze locali. A titolo esemplificativo cito il caso di quattro quadri confiscati nel 1944 all'ebreo triestino Filippo Brunna, ritrovati poi nel 2017 nel deposito del Museo Civico di Udine e restituiti nel 2023 all'erede, che in seguito ha deciso di donare le opere allo stesso museo a condizione che la loro storia venisse illustrata. Strettamente legato a queste circostanze è anche il tema dei beni in fuga, ovvero i beni mobili appartenuti ad ebrei stranieri che negli anni 30 trovarono rifugio in Italia o che durante la loro fuga transitarono per le città portuali italiane. Questi esuli furono costretti a disfare dei loro beni tramite il mercato dell'arte italiano. Alla luce di questi fatti, ricordo che la Commissione Anselmi nel 2001 aveva evidenziato le diverse questioni ancora da approfondire riguardanti le sottrazioni dei beni ebraici sul territorio italiano, ma soprattutto aveva fatto notare che durante il periodo piuttosto breve del lavoro della Commissione non era, cito, stata condotta un'indagine sistematica sull'eventuale presenza nei musei pubblici e privati di opere d'arte asportate a ebrei. Il quadro normativo proposto con questa legge potrebbe finalmente consentire una tale indagine sistematica, finalizzata all'identificazione e alla effettiva restituzione delle opere. Un'indagine che viene ormai svolta regolarmente nella maggior parte dei musei oltralpe e che nell'attuale codice etico dell'International Council of Museums viene fortemente sollecitata. A questo proposito occorre enfatizzare che tale attività dovrebbe rivolgere l'attenzione non solo alle opere d'arte sottratte in Italia, ma a qualunque bene trafugato durante la Shoah oggi presente nelle collezioni italiane. Infatti, le opere che nel dopoguerra non furono ritrovate né restituite ai legittimi proprietari iniziarono a circolare sul mercato d'arte, entrando a far parte di collezioni pubbliche e private in tutto il mondo. Ad oggi, almeno 100.000 opere d'arte e più di 1 milione di documenti archivistici, libri e manoscritti mancano ancora all'appello. Le recenti restituzioni avvenute in Italia illustrano chiaramente che anche le collezioni pubbliche e private italiane non sono rimaste escluse da questa circolazione transnazionale di opere di illecita provenienza. Nomino a titolo di esempio solo il quadro Madonna col bambino del Sellaio, confiscato nel 1942 a Parigi ed entrato nella collezione dell'industriale torinese Federico Cerutti negli anni Ottanta. Dopo la donazione della sua collezione al Castello di Rivoli, le verifiche sulla provenienza hanno portato nel 2018 ad un accordo amichevole con gli eredi. Concludo, e qua mi collego al commento prima, sulla proposta sull'istituzione di un comitato per la restituzione. Tenuto conto che organi di questo tipo hanno riscontrato la maggiore applicazione negli altri paesi europei per risolvere questioni di restituzione in forma extragiudiziaria, consentendo dunque soluzioni giuste ed eque, si riconosce che anche per l'Italia questo costituirebbe il migliore modus operandi. Sarebbe, tuttavia, consigliabile aumentare il numero dei membri in modo da includere storici e storici dell'arte specializzati, esperti, riconoscendo così la complessa e centrale componente storica dell'argomento appena illustrato. Grazie.
1: Grazie, se non ci sono quesiti è chiaro comunque l'invito a integrare la commissione. Passiamo ora a Giuseppe Calabi, avvocato esperto di diritto dell'arte, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della commissione. Chiedo l'assenso per la trasmissione sulla Web TV e cedo la parola per 5 minuti, prego.
4: Grazie Presidente, e do il mio consenso alla trasmissione tramite Web TV. Allora, la collega Caterina Hulz-Valenti, che mi ha preceduto, ha richiamato le best practices dei Washington Principles dello scorso 5 marzo 2024. In quell'occasione il World Jewish Restitution Organization ha fatto una verifica di qual era lo stato di adempimento dei 44 paesi firmatari, tra cui l'Italia, rispetto ai Washington Principles richiamati dalla Presidente Ottolenghi. Ebbene, l'Italia non è nella lista nera, però è in una lista grigia, perché rispetto ad altri paesi che hanno fatto notevoli sforzi per adempiere a questi obblighi previsti, anche se non cogenti, come sappiamo, previsti dai Washington Principles, l'Italia avrebbe solo fatto qualche progresso nella restituzione delle opere d'arte razziate. Questa grave lacuna dell'Italia viene ora colmata con questa encomiabilissima proposta di legge delegata. Ora, io mi occupo, sono un avvocato, mi occupo di diritto dell'arte e dei beni culturali e vedo quindi nel mio contributo scritto che ho sottoposto a questa commissione ho fatto una rapida rassegna di 5 paesi che in Europa, includendo Europa anche la Gran Bretagna, che hanno invece fatto notevoli sforzi di adempimento rispetto ai Washington Principles. E quindi potrete vedere, onorevoli membri della Commissione, quello che hanno fatto gli altri paesi, tra cui in particolare la Francia e la Germania, che hanno recentissimamente ulteriormente migliorato la loro policy restitutoria e riparatoria. Come avvocato devo dire che sono particolarmente sensibile a 2 temi. Allora, questa proposta riguarda sia i beni razziati presenti nelle collezioni pubbliche che quelli presenti nelle collezioni private, ovviamente esistenti sul territorio italiano. Per quanto riguarda i primi, la proposta ha adottato un criterio molto rigoroso rispetto alla normativa di tutela italiana, nel senso che i beni restituiti appartenenti a collezioni o in custodia presso collezioni pubbliche che siano stati individuati come di origine, come opere d'arte razziate, a questi beni, quando vengano restituiti, e la restituzione è solo uno dei casi di riparazione previsti nella proposta, ma è il prevalente, più importante, quando vengano restituiti agli eredi dei soggetti razziati, ebbene a questi beni non si debbano applicare le norme di tutela che, ad esempio, impediscano la loro libera circolazione sul mercato internazionale, perché questi beni, mettiamo che vengano restituiti a 5 eredi, è naturale che il loro destino sia la vendita. Questo è un sacrosanto principio, perché lo Stato italiano nel dopoguerra ha fatto esercizio di una tutela un po' miope, col paraocchi. Vorrei citare a questo riguardo una sentenza del Consiglio di Stato del 2013, la numero 4112, nel quale l'erede di la nipote di un soggetto razziato, un importante collezionista americano che all'epoca viveva a Firenze, che si chiamava Löser, è riuscita a recuperare un'opera appartenente al nonno, emersa in tempi recenti, e il Ministero della Cultura ha, quando ha tentato di esportarla negli Stati Uniti dove viveva, implacabilmente negato il permesso, sostenendo che si trattasse di un'opera di Bernardo Strozzi particolarmente importante. Bene, il Consiglio di Stato in questo caso ha dato ragione alla coerede, ma ci sono voluti anni di contenzioso, costi e connesso. In questo caso, questi sono dei casi che dovrebbero essere evitati con l'istituzione di questo comitato. Certamente questa immunità rispetto alla disciplina di tutela non dovrebbe valere per i beni che fossero già notificati prima della razzia, della spogliazione, e si potrebbe immaginare una finestra temporale molto lunga che possa consentire agli aventi diritto di liberamente disporre dei propri beni. Naturalmente questa immunità non varrebbe se il bene fosse poi venduto a un soggetto terzo da parte dell'avente diritto. Per quanto riguarda i beni privati, invece, ci scontriamo qua con un principio che fa parte del nostro sistema giuridico, ordinamento giuridico, che è quello del possesso di buona fede dell'acquirente, dell'attuale possessore, e la legge in questo caso dovrebbe superare la rigida applicazione di questo principio, che renderebbe impossibile molte volte un ordine restitutorio a fronte della buona fede, che peraltro nel nostro sistema si presume. Non vorrei dilungarmi ulteriormente, richiamo soprattutto la Commissione a esaminare quello che fanno gli altri paesi a noi vicini, che hanno dato grande attuazione e importanza ai principi di Washington. È ora che l'Italia si adegui a questi principi, una maggiore e più analitica in articolazione di diritto comparato si trova nell'encomiabile relazione preparata dalla Scuola di Alti Studi di Lucca IMT sotto il magistero del professor Lorenzo Casini, che sarà uno dei prossimi auditi. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, avvocato, se può mandare la relazione, così la...
4: L'ho già mandata, presidente, ieri. Grazie.
1: Passiamo ora a Michele Sarfatti, già direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CEDEC, membro della cosiddetta Commissione Anselmi sui beni razziati agli ebrei, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso anche a lui e cedo la parola per 5 minuti.
5: Grazie Presidente, grazie per la parola, do ovviamente l'assenso richiesto, sono onorato per l'invito e saluto i presenti. Esprimo alcune considerazioni in forma sintetica e per punti, poi nel pomeriggio svilupperò meglio il tutto e lo invierò alla segreteria della Commissione. Il tema della proposta di legge è molto importante e lo condivido pienamente. Colma una delle lacune, delle tante lacune rimaste dopo la conclusione avvenuta esattamente un quarto di secolo fa dei lavori della Commissione Anselmi. Io feci parte della Commissione e provo ancora l'amarezza per il fatto che governi e parlamenti non proseguirono su quella strada. Come sappiamo, questa legge in esame oggi non concerne il tema della individuazione dei beni da restituire. Certo, il tema della restituzione ha sicuramente aspetti di urgenza e molti aspetti estremamente tecnici, ma desidero dirvi, mia qualità di uno degli ultimi membri viventi della Commissione Anselmi, che sto ancora attendendo che lo Stato italiano decida di agire anche sul tema della individuazione. Venendo al tema della proposta di legge, faccio alcune osservazioni connesse al mio mestiere di storico, non essendo io un giurista né un esperto di regolamenti. Allora, relativamente all'articolo 1,1, concordo pienamente con il periodo cronologico proposto 1933-1945. Sempre relativamente all'articolo 1,1, segnalo che la persecuzione del regime fascista e quella degli altri regimi antisemiti europei furono dirette contro persone che quegli stessi legislatori avevano classificato e pubblicamente definito di razza ebraica, virgolette, testuale. Di là dalla ritrosia generale a utilizzare in una legge odierna il vocabolo razza, ritrosia che comprendo, secondo me una legge di oggi che concerna quella persecuzione di ieri non può evitare di menzionare almeno una volta tale classificazione e definizione di razza ebraica. Sempre relativamente all'articolo 1,1, ritengo che la proposta di legge dovrebbe chiarire meglio il significato di cittadini. Solo quelli italiani all'epoca e o oggi, anche gli stranieri, gli apolidi, e dovrebbe anche, a mio parere, per come l'ho letta io, precisare se si riferisce o in senso stretto o lato a chi risiedeva o dimora dimorante in Italia all'epoca e oggi. Relativamente all'articolo 1,2b, la dizione vendute da persone soggette a persecuzione, a mio parere, va ampliata per comprendere le svendite effettuate subito prima della persecuzione da persone in allarme, nonché le svendite effettuate subito dopo la sua fine da persone che avevano necessità di riprendere a vivere. Io quantificherei ciò in 6 mesi prima e 6 mesi dopo la persecuzione ufficiale, come per dire. Concordo con il brano della relazione alla proposta di legge, nel quale si afferma che occorre che il comitato proposto assicuri un approccio coerente con la dimensione storica e morale della materia. È una considerazione molto giusta e per poterla realizzare, e qui mi riallaccio a cose già dette pochi minuti fa, occorre che il costituendo comitato comprenda anche un esperto di storia della, o esperta di storia della persecuzione antisemita, un esperto esperta di storia dell'arte, un esperto archivista, un esperto di lingua ebraica e di ebraismo. Un comitato privo di queste competenze potrebbe vanificare i fini di questa legge, nonché un rappresentante in quanto tale dei possessori e degli eredi dei possessori di quelle opere. E come è noto, l'unico ente che sicuramente ne rappresenta la grande maggioranza è l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che è inclusa come co-designatrice di uno degli elementi, ma secondo me occorre una sua presenza in quanto tale. Infine, ultimo punto, sto andando di corsa, chiedo scusa, vi è la questione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A questo riguardo osservo che lo Stato repubblicano italiano di oggi dovrebbe impegnarsi a sostenere gli eventuali oneri che potrebbero essere necessari a rendere giustizia a chi fu perseguitato dai predecessori di questo Stato repubblicano. Io comprendo che l'assenza di oneri faciliterà enormemente il percorso e l'approvazione e la finalizzazione di questa proposta di legge, ma a mio modo di vedere non è adeguato alla summenzionata dimensione morale e storica. Vi ringrazio per l'attenzione, ho finito, spero di essere stato.
1: Sì, grazie, è stato chiarissimo, invii la relazione con le proposte. E passiamo ora in conclusione all'ultima audizione, quella di Lorenzo Casini, rettore della scuola IMT, Istituzione Mercati e Tecnologie, Alti Studi di Lucca. Vi saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, chiedo l'assenso e cedo a lui la parola. Prima però do informazione alla Commissione che sempre relativamente a questo tema ho incontrato nel mio ufficio in veste ufficiale Ellen Germain, che è la inviata speciale degli Stati Uniti per le questioni dell'Olocausto presso il Dipartimento di Stato americano, che ha manifestato grande interesse e apprezzamento per la proposta di legge, quindi a dimostrazione che quanto è in svolgimento parte del Parlamento italiano ha un'attenzione anche oltreoceano, perché è un tema, basandosi sui principi di Washington, che appunto origina di fatto anche lì. Quindi è stato un ulteriore riconoscimento del lavoro in corso. Poi ovviamente queste audizioni servono proprio a migliorare il testo e ad arrivare, come auspico, a un testo unico. Proposte emendate per un testo unico con l'opposizione, condiviso da tutti. Prego, professor Casini.
6: Grazie, esprimo il consenso, signor Presidente e onorevoli deputati. Vi ringrazio per l'invito a intervenire su una proposta di legge così importante per l'ordinamento italiano. La proposta tratta infatti un tema che non riguarda solo la restituzione di beni, ma il rapporto tra diritto, memoria e responsabilità storica, perché, come ha ricordato prima la Presidente Ottolenghi, la sottrazione di opere d'arte e di beni culturali a cittadini ebrei o a persone ritenute tali tra il 1933 e il 1945 è stata parte integrante delle politiche discriminatorie e predatorie del nazismo e del fascismo. Non si trattò soltanto di furti, confische o saccheggi, ma di un sistema di persecuzione patrimoniale che accompagnò la privazione dei diritti civili, l'espulsione dalla vita pubblica e infine la deportazione e lo sterminio. E queste questioni sono state oggetto, come hanno ricordato prima, chi ha parlato prima di me, del rapporto sulla restituzione di opere d'arte sottratte per ragioni di persecuzione razziale nel periodo 1903-45, che è stato predisposto dalla scuola IMT Alti Studi Lucca proprio su richiesta della World Jewish Restitution Organization della Claim Conference con il patrocinio dell'UCEI. Il rapporto è allegato alla documentazione che ho inviato alla Commissione insieme al testo scritto cui rinvio. Mi limiterò qui a brevi considerazioni. Il punto di partenza è semplice. L'Italia pur avendo aderito ai principali strumenti internazionali in materia, che sono stati ricordati dai principi di Washington del 98 fino alle buone pratiche del 2024, non dispone ancora di una disciplina organica che consenta di trattare in modo effettivo, imparziale e trasparente i casi di opere d'arte sottratte durante il periodo nazista e fascista. E quindi a distanza di oltre 25 anni, mentre altri paesi come Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti hanno introdotto strumenti legislativi o commissioni specializzate o procedure dedicate, l'Italia ancora no. E qui devo dire va un plauso al Parlamento, in particolare alla Presidenza, per essersi fatta carico di proporre quindi un testo che possa consentire all'Italia di passare dalla ricostruzione storica alla predisposizione di strumenti giuridici effettivi. Da questo punto di vista, quindi, l'impianto della proposta è condivisibile perché prevede una delega al governo con un procedimento speciale, l'istituzione di un comitato presso il Ministero della Cultura, termini definiti, pubblicità degli atti, tutela giurisdizionale e possibilità di soluzioni alternative alla restituzione, laddove la restituzione non appaia come la soluzione più giusta ed equa. Mi soffermo quindi in questa seconda e parte finale del mio intervento su cinque profili che richiamerò, su cui è bene che la Commissione poi possa porre attenzione nei suoi lavori. Il primo riguarda proprio le cosiddette soluzioni giuste ed eque, le Just and Fair Solution. È importante ricordare che la restituzione deve restare la soluzione primaria e principale, come previsto dagli strumenti internazionali, ma è bene che siano anche contemplate rimedi alternativi come compensazioni, accordi, obblighi di informazione al pubblico, e quindi il fatto che la proposta di legge menzioni queste ipotesi è molto positivo. Il secondo profilo riguarda la definizione di opere d'arte. Qui rimando al dossier della Camera, perché correttamente va chiarito che le lettere della Convenzione UNESCO sono dalla A alla K e non soltanto la alla K, altrimenti resterebbero fuori dei beni. Il terzo profilo riguarda il Comitato. È molto importante aver previsto quest'organo, è anche importante che le decisioni di quest'organo siano vincolanti come previsto dalla norma. Questo per rispettare meglio la distinzione tra politica e amministrazione del nostro ordinamento, la pressione su un ministro a dover decidere autonomamente secondo una semplice raccomandazione del comitato potrebbe essere infatti eccessiva. Il quarto profilo riguarda la restituzione alle comunità ebraiche. È molto importante che la legge, come è avvenuto nel 1947, già come è avvenuto con la legge del 1997, preveda la possibilità di restituire anche alle comunità ebraiche, laddove non vi sia una possibilità di rintracciare gli eredi. Il quinto profilo riguarda il regime giuridico del bene dopo la restituzione, vale a dire è importante che se un bene viene restituito il legittimo proprietario possa per esempio portarlo all'estero. Qui la legge forse propone una soluzione molto forte, cioè l'esclusione del regime di tutela dei beni culturali, ma può valutarsi quindi anche, possono valutarsi soluzioni alternative tipo un regime speciale di esportazione. Vado quindi a concludere chiarendo che tutte le osservazioni che ho potuto ritrovare nel dossier della Camera e proposte anche di modifiche del Comitato per la legislazione sono certamente condivisibili, che questa proposta merita una valutazione davvero positiva perché non ha un colore politico, rappresenta per me un dovere civico per consentire all'Italia di colmare un ritardo ormai difficilmente giustificabile e trasformare un impegno internazionale, morale e storico in un effettivo rimedio giuridico. Grazie.
1: Grazie, prima di concludere, quindi volevo alcune specifiche. Professor Casini, sarebbe meglio usare la definizione di bene culturale prevista dal codice italiano, e cosa succede allora se viene istituita un'opera che è un bene culturale secondo la normativa italiana, può uscire dal paese in quel caso? E che natura giuridica dovrebbe avere la decisione assunta dal Comitato?
6: Se poi grazie. Ricordo. Allora, sono tre punti. Per quanto riguarda la definizione, si può anche immaginare di fare riferimento ai beni culturali così come definiti dal codice italiano. Tuttavia, andrebbe comunque integrata questa definizione, perché possono esservi numerosi casi di opere che non sono ancora formalmente riconosciuti né magari lo saranno beni culturali. Quindi la scelta che ora c'è nel testo della Convenzione UNESCO a mio avviso è più appropriata, se si vuole introdurre quella sui beni culturali, allora bisognerebbe accompagnarla anche da altre cose di interesse storico-artistico e suscettibili di diventare bene culturale o che non sono beni culturali. Riguardo al regime dell'esportazione, questo è un punto centrale, ringrazio la Presidenza per averlo sottolineato, perché al momento la proposta di legge fa una scelta estrema, cioè se viene restituito un bene culturale a un legittimo proprietario, di fatto quel bene esce dal regime giuridico di tutela e quindi diventa una cosa semplice. È chiaro che questa è una scelta estrema. Quale potrebbe essere una soluzione alternativa? Se si condivide l'intento, di credo ragionevole e proporzionato, di lasciare libero il proprietario, ad esempio di portare all'estero nella sua dimora, se vive lì, il bene che gli viene restituito dopo 80 anni e che era stato sottratto in quel modo. Potrebbe essere quella di prevedere una soluzione per cui rimane un bene culturale, se lo è, ma è sottoposto a un regime speciale di esportazione per cui comunque può uscire dal paese laddove il proprietario ritenesse opportuno o scegliesse di farlo. Sulla natura della decisione del Comitato, qui è veramente un punto di equilibrio nel come il sistema italiano distribuisce i poteri tra politica e amministrazione. Perché negli altri ordinamenti, per esempio nel Regno Unito, ma anche in Francia, questi comitati raccomandano al ministro o addirittura al primo ministro la scelta che poi viene presa rispetto alla restituzione. Ora, in questa legge c'è una scelta più coerente, a mio avviso, col sistema giuridico italiano, dove quindi la decisione è del comitato, che peraltro in questo modo la rende impugnabile di fronte al giudice, per cui c'è anche un controllo giurisdizionale. E il ministro si limita, se vogliamo, con il decreto a formalizzare questo tipo di decisione. Se la decisione del comitato non fosse vincolante e si andasse verso una raccomandazione, il decreto del ministro avrebbe un peso politico molto forte e potrebbe anche a quel punto diventare un atto sottratto a un vero e proprio controllo giurisdizionale. Ora, vista, diciamo, la necessità di documentazione, fatti oggettivi, studi, e io condivido l'integrazione del comitato proposta da chi mi ha preceduto proprio per il lavoro che va svolto per arrivare a una decisione, ritengo più coerente che la decisione sia vincolante rispetto a una semplice raccomandazione.
1: La ringrazio, mandi anche appunto il testo delle sue osservazioni e dichiaro conclusa questa sessione di audizioni e ringrazio tutti gli auditi.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Dramma Venezuela, centinaia i morti, decine di migliaia i dispersi dopo il violento terremoto, timori per gli italiani irreperibili, in moto la macchina degli aiuti internazionali. Partner indispensabili, mai relazioni glaciali. Ad Antibes, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron lanciano la coalizione sul Libano. La Premier, noi non coinvolti nel conflitto in Iran. Crosetto, da Rutte frasi inopportune, pronti a riferire in aula. Ma Teheran accusa Roma, complice della guerra. Di servizi e ritardi, si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma. Strage alla stazione di Viareggio del 2009, la Cassazione conferma le condanne, 5 anni di carcere per l'ex AD Moretti. La legge elettorale approda in aula a Montecitorio, resta il nodo delle preferenze. La maggioranza, una riforma che guarda alla stabilità, le opposizioni, testo favorevole all'esecutivo, viola la Costituzione. Caldo record in Europa, oltre 200 vittime in Spagna, in Francia perde la vita anche un bambino di 3 anni. Italia tra afa, piogge, blackout. Il ministro Schillaci al GR1, iniziative mirate per i più fragili. Una reggia senza re. Carlo III lascia Buckingham Palace. Rompe una tradizione durata 189 anni. La dimora diventerà anche un museo aperto al pubblico. E il British non passa mai di moda nella musica. Esce l'ultimo singolo degli eterni Rolling Stones. Compleanno per le Spice Girls. 30 anni fa veniva pubblicato Wannabe. Non sono reali, ma sono le nozze dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi al Madison Square Garden il 3 luglio, al mega party, circa 1000 invitati. Il calcio dei mondiali rimonta, Ecuador, Germania battuta, ma comunque prima nel girone. Ai 16esimi il Brasile di Ancelotti contro il Giappone, per l'Olanda c'è il Marocco. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Venezuela, un paese in ginocchio, sempre più drammatico il bilancio, 235 morti, tra cui un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, ma la conta dei dispersi sale ancora, 40.000. Molti italiani non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Una corsa contro il tempo per le squadre di emergenza. L'inviata Stefania Battistini.
2: In Venezuela si continua a scavare. I soccorritori cercano dispersi tra gli edifici crollati. Al momento i morti sono oltre 200, ma secondo le prime valutazioni degli USGS, l'agenzia geologica statunitense, si teme che il numero possa sensibilmente aumentare, vista la vulnerabilità degli edifici e la gravità dei danni. Ed è in corso davvero una grande mobilitazione. Aiuti da diversi paesi dell'America Latina, le Nazioni Unite stanno coordinando squadre di soccorso. L'Italia ha attivato la macchina dei soccorsi, attesa per oggi con un volo della protezione civile dei vigili del fuoco. Tra le vittime c'è un italo-venezuelano, ha comunicato la Farnesina, che segue la situazione della numerosa comunità italiana presente in Venezuela. Le immagini mostrano palazzi crollati, ospedali in difficoltà e migliaia di persone che hanno trascorso la notte all'aperto mentre continuano le scosse di assestamento. In serata, nella Guaira, una luce di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle macerie.
1: Il vertice Italia-Francia ad Antibes in Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni. La Premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran. L'inviata.
3: Serve prudenza, dice Giorgia Meloni, nell'attuale contesto di crisi internazionale, riferendosi alle parole del segretario della NATO, Mark Rutte, sull'uso delle basi militari italiane.
4: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
3: Dal vertice intergovernativo Italia-Francia, qui ad Antibes, la Premier al fianco del presidente francese Emmanuel Macron lancia una coalizione per il Libano post UNIFIL. Parla di relazioni naturali e indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese e sulla guerra in Medio Oriente puntualizza.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
3: Mai stato gelo con Macron, sottolinea Giorgia Meloni, ma ognuno difende i propri interessi nazionali. Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: Intanto Teheran accusa l'Italia di essere parte del conflitto, una reazione alle parole di Rutte, parole sulle quali era intervenuto in precedenza il ministro della Difesa.
0: Guido Crosetto torna sulle parole di Mark Rutte e le definisce dette a caso. Il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva parlato di 500 aerei statunitensi decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Per il ministro della difesa italiano sono frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Poi Crosetto sottolinea: se l'intervista di Rutte in politica interna sta generando una tempesta in un bicchiere d'acqua, sul piano internazionale invece rischia di produrre conseguenze ben più serie. Sia Crosetto che il ministro degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento, fornendo i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane, come chiesto dalle opposizioni. Decolli, si legge nella nota della difesa, in linea con quelli degli anni precedenti, svolti nel pieno rispetto dei trattati internazionali e del Parlamento. Vasco Pirri, GR1.
1: Andiamo ora sul campo del conflitto Stati Uniti-Iran. Nello stretto di Hormuz, colpito ieri un mercantile battente bandiera di Singapore davanti all'Oman. Teheran sottolinea: qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso, ma è il fronte israelo-libanese il più instabile. Nonostante i colloqui a Washington che continuano oggi, resta il nodo il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud. Israele dice che non ci sarà fino a quando Hezbollah non sarà disarmata, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, almeno parziale, ci sarà nei prossimi giorni. Sale a 6 il bilancio delle persone uccise da attacchi israeliani. La nostra inviata.
5: L'artiglieria israeliana colpisce due città del sud del Libano. Hezbollah denuncia la terza violazione della tregua e accusa Israele di aver colpito civili. Ma Tel Aviv replica: erano miliziani. Media libanesi parlano di movimenti di carri armati, possibile segnale dell'inizio del ritiro, la notizia più attesa dagli sfollati di Tiro. Una delle pochissime cose intatte è la statua della Madonna affacciata sul mare, simbolo della comunità cristiana risparmiata dai bombardamenti. Per il resto si cammina tra gli scheletri dei palazzi sventrati. Qui arriva un convoglio di Medici Senza Frontiere che allestisce una clinica in una scuola trasformata in rifugio. Sulle porte delle aule non ci sono più anno e sezione, ma i nomi delle famiglie che le abitano. Molti pazienti hanno patologie croniche che non riescono a curare perché mancano i medicinali, racconta la dottoressa Ida. Ho fatto fatica persino a misurare la pressione, coperta dal rumore delle bombe. Una delle ultime ha ucciso il marito della signora Zainab mentre cercava del pane. L'ho seppellito in un cimitero di fortuna, qui fuori. Presto gli farò un funerale dignitoso a casa, dice, pur sapendo che nel suo villaggio, raso al suolo, ci sono ancora soldati israeliani. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Della guerra con l'Iran è tornato a parlare anche il presidente Trump, sottolineando quanto la Repubblica Islamica sia un'opportunità economica importante per gli States. La corrispondente.
6: Un nuovo mercato in arrivo, l'Iran, lo dice il presidente Trump intervenendo alla cena per gli agricoltori dell'Iowa nel Giardino delle Rose della Casa Bianca. Trump si riferisce al fatto che i fondi sbloccati di Teheran potranno essere usati solo per acquistare prodotti americani, in particolare mais, grano e soia. Il presidente sottolinea che lo stretto di Hormuz è aperto, i prezzi del greggio stanno crollando e i mercati azionari salgono. Dal Bahrain, il segretario di Stato Rubio mette in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz. Rubio parla anche dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, assicura, ma conferma che Trump è molto deluso. Sul fronte interno, dopo aver messo in riga i senatori repubblicani, Trump incassa una vittoria sull'immigrazione con le sentenze della Corte Suprema che permettono all'amministrazione di revocare le tutele legali temporanee concesse a migliaia di cittadini haitiani e siriani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Le 8:09, cambio di vertice in Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma verso l'addio. La decisione dopo un incontro con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che nei giorni scorsi si era detto irritato per i ritardi dei treni.
7: Un percorso iniziato 2 anni fa e che avrebbe dovuto concludersi il prossimo e che invece è arrivato al termine per l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Nel suo bagaglio ci sono 1300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% questo mese. Target PNRR raggiunti che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro, ma anche critiche, molte, sui disservizi e ritardi che in questi anni hanno rallentato alta velocità e linee normali. Decisione decisione di chiudere il mandato concordata, ha spiegato il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che conferma la soddisfazione per il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Così dai nostri microfoni a Zapping.
8: Che affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me, dall'amministratore delegato, ci sarà una successione interna.
7: E al momento il nome più quotato è quello di Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia, già alla guida di RFI.
8: Ci sarà un ferroviere, un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però niente di traumatico.
7: Paola Bonanni, GR1.
1: Il passo indietro di Donnarumma alimenta, insieme al tema migranti e alla legge elettorale oggi in aula, il dibattito politico. In studio Filippo Amisano.
9: Sì, nel servizio avete sentito quindi la posizione espressa dal ministro Salvini sul caso dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donnarumma, ma le opposizioni vanno all'attacco. La scelta di cacciarlo, dicono, certifica il fallimento di Salvini, non inciderà sulla vita di cittadini e lavoratori che pagano ogni giorno il conto dei ritardi e degli errori del governo. Rincara il PD, che chiede le dimissioni di Salvini definendolo il peggior ministro dei trasporti della storia. A far discutere poi il dossier migranti, Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami rivendica il modello italiano in materia di rimpatri. Sentiamo.
10: Oltre il 30% dei rimpatri in più nel 2026 e l'80% di sbarchi in meno. Ecco i risultati politiche migratorie del governo Meloni, dati che hanno convinto l'Europa ad adottare il modello italiano in contrasto all'immigrazione clandestina.
9: Tema principale della giornata è però la legge elettorale, che approderà oggi alla Camera. La maggioranza accelera, ma resta il nodo delle preferenze: favorevoli il partito della Premier e Noi Moderati, contrari Lega e Forza Italia, che ribadisce governi chi vince senza accordi sotto banco. E l'emendamento sulle preferenze accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto. Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sfida la Premier: se vuole veramente le preferenze, dice, tolga il voto segreto. Di ennesima forzatura, di nuovo strappo sulle regole, parlano le opposizioni, che accusano la riforma favorisce l'esecutivo. Per Più Europa e Verdi Sinistra il nuovo testo è incostituzionale. D'Azione, caro Calenda, si schiera per il proporzionale, a favore delle preferenze 5 Stelle PD. Sentiamo Stefano Bonaccini.
11: Giorgia Meloni, che in passato si era sempre battuta per il ritorno delle preferenze, oggi ci ripropone le liste bloccate. È giusto che il centro-sinistra si batta per il ritorno delle preferenze.
1: A Montecitorio ieri seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente, con l'intervento del presidente Mattarella.
12: La lezione di storia repubblicana del presidente Mattarella è un omaggio al lavoro dei padri costituenti, che osserva se per unire il paese grazie a dialogo e sintesi, costruendo i valori che ci guidano ancora oggi.
13: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
12: Gli applausi della Camera scandiscono il discorso del Capo dello Stato, che onora la memoria di Matteotti e degli altri assassinati dal fascismo. Il referendum, la consulta, l'Assemblea Costituente e le tappe che diedero un volto umano al Paese.
13: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
12: E della Costituzione Mattarella torna a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, ricorda, è uno strumento di coesione nazionale.
14: L'uso strumentale delle fedi, più volte denunciato dai leader religiosi, è un'impostura che avvelena e uccide l'anima.
12: Valentino Russo, GR1.
1: Rai Radio 1, la cronaca che apriamo con un'ultima ora da Milano, l'arresto di un pirata della strada. Simona Decina in studio.
15: Sì, questa notte un grave incidente a Milano. Intorno alla mezzanotte un uomo ubriaco ha investito con la sua automobile un motociclista, il quale è in gravissime condizioni all'ospedale. L'automobilista non si è fermato, ha proseguito la sua corsa investendo un'altra persona, un pedone, per fortuna, che ha riportato lesioni meno gravi. Le indagini hanno permesso di identificare immediatamente il veicolo e il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato.
1: E c'è stato un altro incidente gravissimo in Puglia. 3 persone, una donna e 2 uomini, hanno perso la vita in una statale tra Foggia e Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è ribaltata. Il disastro ferroviario di Viareggio del 2009. Sono definitive le condanne agli 11 imputati, tra cui Mauro Moretti, allora al vertice di FS e RFI, che sul Corriere della Sera afferma: sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo.
16: Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione. Mauro Moretti, 72 anni, va in carcere. È stato condannato in via definitiva a 5 anni l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di RFI, che era in carica quando nel 2009 alla stazione di Viareggio, nottetempo, un treno merci con vagoni pieni di GPL deragliò, innescando un'esplosione che distrusse un intero quartiere, provocando 32 morti e 200 feriti. L'avvocata di Moretti, Ambra Giovene, però afferma: sono indignata, innocente, lo dicono le carte. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
17: Le carte sono 6 sentenze e tutte e 6 le sentenze hanno pronunciato la condanna dell'ingegner Moretti.
16: Una strage, quella di Viareggio, legata al profitto per l'avvocato Nicoletti.
17: È emerso dagli atti che Ferrovie dello Stato, pur di risparmiare in bilancio, accettava che viaggiassero sulla propria rete ferroviaria dei vecchi.
16: Anna Maria Caresta, GR1.
18: Ponte sullo Stretto, l'inchiesta per corruzione. Depositate dalla Procura le intercettazioni raccontano, secondo alcuni quotidiani, la soddisfazione di Giacomo Saccomanno, avvocato vicino alla Lega e consigliere d'amministrazione della Stretto di Messina, al telefono con l'amministratore delegato Ciucci, non indagato, per i rapporti con l'allora presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato e perquisito. Era il 2 ottobre 2021. Ma dopo la contrarietà all'opera espressa dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, le cimici della Procura di Catanzaro registrano le reazioni negative dei protagonisti.

0: dal locale interrato fosse impossibile.
1: Io quella uscita d'emergenza me la ricordo bene, è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in costellazione, è sempre stata chiusa, stavo spesso seduta su quello sgabello, ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata attorno al maniglione antipanico della porta.
0: L'uomo che ha ucciso moglie e figlio in Versilia, oggi l'interrogatorio di convalida del fermo. Mio figlio pretendeva sempre soldi, mi minacciava, ha detto Piero Moriconi agli inquirenti. Gli amici del ragazzo sottolineano, non accettava l'omosessualità del figlio. Il caldo continua su gran parte d'Europa, Italia compresa, la cappa di afa e temperature ben oltre le medie di stagione. In studio Sonia Filippazzi.
2: Il caldo resta un incubo in molti paesi europei, la Spagna conta oltre 200 decessi, in Francia ieri è morto un bambino di 3 anni lasciato in auto e si aggiunge alle decine di persone annegate mentre cercavano refrigerio. Soffrono Gran Bretagna, Germania, così via. Si moltiplicano gli appelli per misure d'emergenza ma anche strutturali sul riscaldamento globale. L'afa di giorno e di notte continua ad affliggere anche l'Italia, dove i decessi legati alle condizioni climatiche sono 5. Ieri si è riunita la cabina di regia sull'emergenza caldo. Daniele Morgera ha intervistato il ministro della Salute Orazio Schillaci.
3: Abbiamo analizzato i dati dal 15 maggio, soprattutto in relazione ai decessi della popolazione più anziana e agli accessi al pronto soccorso. Per il momento non abbiamo picchi significativi in concomitanza delle ondate di calore.
4: Quali le priorità di intervento individuate dalla cabina di regia sull'emergenza caldo?
3: Il piano di prevenzione per il caldo è partito il 25 maggio, ci sono state azioni di allerta, monitoraggio, informazione. Stiamo pubblicando i bollettini sulle ondate di calore, potenzieremo i controlli, le campagne di comunicazione indirizzate ai più fragili, anziani, ai bambini, alle donne in stato di gravidanza. Daremo anche attenzione al tema dei grandi eventi in raccordo con le autorità sanitarie locali e con tutte le altre istituzioni coinvolte.
4: In 3 giorni, ministro Schillaci, al numero di pubblica utilità 1500 sono giunte circa 300 chiamate. Cosa emerge dalle segnalazioni e dalle richieste dei cittadini?
3: Chiedono informazioni le persone più anziane, i figli che hanno genitori anziani. Devo dire che c'è stato un numero di chiamate molto superiore rispetto a quelle che avevamo registrato negli stessi giorni dello scorso anno.
2: Il caldo pesa su ospedali, scuole dove sono in corso gli esami, spesso in condizioni molto difficili. A Palermo sospese le udienze in tribunale per mancanza di aria condizionata. Problemi anche nella circolazione ferroviaria, i vari i blackout in più città, per esempio in provincia di Milano, dove Laura Troia ha raccolto le voci di cittadini e gestori di attività da farmacia ad alimentari rimasti ieri a lungo senza elettricità.
5: Noi da ieri alle 2 siamo completamente fermi, chiusi, spenti.
6: Dobbiamo buttare tutto.
7: Scavalcare i cancelli perché i cancelli bloccati. Io ho le tapparelle elettriche, sono chiuse in casa.
2: Il quadro meteo intanto non migliora. Con Genova oggi salgono a 18 le città bollino rosso, tutte nel centro nord più Bari. Domani aumentano pure quelle a bollino arancione, condizioni che implicano anche temporali, allerta gialla su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. Per le previsioni il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
8: Qualche temporale oggi sull'Appennino meridionale e anche sull'arco alpino, per il resto sole ovunque con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Per il fine settimana previsto un ulteriore aumento, sfioreranno i 40 gradi in pianura padana e in alcune località. La settimana prossima non cambia granché, martedì pomeriggio arriva qualche temporale nelle zone interne ma rimarrà sempre molto caldo.
0: Rai Radio 1, parliamo di un palazzo reale che perde il suo inquilino.
9: Buckingham Palace. For over 200 years.
0: Casa dei sovrani britannici per circa 200 anni, Buckingham Palace sarà da ora in poi luogo di lavoro, centro cerimoniale, museo aperto al pubblico. La decisione si inquadra nell'operazione di trasparenza sulle finanze della corona. L'annuncio è contestuale alla pubblicazione della prima dichiarazione dei redditi di Carlo, che l'anno scorso ha pagato oltre 30 milioni di sterline di tasse, più o meno 35 milioni di euro.
9: It contains 700
10: 275 rooms.
0: Quasi 800 stanze tra appartamenti privati e sale di rappresentanza. Buckingham Palace fu scelto come reggia dalla regina Vittoria. Tra gli aneddoti sul palazzo, uno riguarda la regina Elisabetta, che appena arrivata, ancora bambina, colpita dagli sterminati corridoi, avrebbe esclamato: qui dentro c'è bisogno della bicicletta.
10: 92 offices and 78.
0: Niente corona o titoli reali, ma nozze comunque principesche, quelle ormai imminenti di

0: Taylor Swift e Travis Kelce. Cominciano a circolare indiscrezioni. Secondo il New York Times, il matrimonio si celebrerà in occasione del ponte del 4 luglio, in un luogo simbolo per sport e musica.
1: Manca la conferma ufficiale, ma Manhattan si muove già al ritmo del matrimonio dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero pronti a celebrare il grande sì presso il Madison Square Garden. Un'indagine del New York Times ha svelato infatti i preparativi per un mega party il 3 luglio, con circa 1000 invitati, tra cui si vocifera anche Selena Gomez, Ed Sheeran ed Emma Stone. Un fenomeno di massa che sembra ricalcare uno schema archetipico. Massimo Cerulo, sociologo dell'Università Federico II di Napoli.
2: Le nozze dei celebrity hanno sostituito l'interesse che c'era una volta per le nozze dei reali. Il principe e la principessa rappresentano ancora un punto di riferimento in una società in cui i legami tendono a sfilacciarsi, la solitudine aumenta e la società singolarista la fa da padrone.
1: A colpire però è soprattutto la scelta del calendario. Il weekend dei 250 anni dell'Independence Day, una ricorrenza cruciale per l'immaginario MAGA di Donald Trump.
2: Non è scelta a caso la data e probabilmente ci sarà anche una sfida a colpi di like, visualizzazioni e gradimento.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: La musica. 30 anni fa veniva pubblicato un singolo che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia del pop. Yo!
3: La casa discografica non ci credeva e lo testò prima in Asia. 30 anni fa, in quel 1996 cruciale per la cultura pop britannica, l'anno di Trainspotting, degli Oasis e di Wannabe. Esplodeva il fenomeno Spice Girls e quelle cinque ragazze divennero l'emblema del girl power, lasciando il segno nella musica pop, nella moda, nell'immaginario, dagli abiti alle tutine, tra animalier e paillette fucsia, le loro differenze, la loro forza. Fino a metà settembre al Barbican di Londra ci sono molti di quegli abiti esposti. Vi dirò quello che voglio, che veramente voglio, cantano. L'amicizia non muore mai. Una dichiarazione di indipendenza al femminile. Dal 2012, cerimonia olimpica a Londra, non cantano insieme, ma Wannabe resiste. Miriam Mauti, GR1.
0: E resistono, a dispetto dei loro 60 anni di carriera, i Rolling Stones. Esce oggi Jealous Lover, nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues. Brano dal groove R&B sostenuto dall'affascinante voce in falsetto di Mick Jagger. Al piano e alle tastiere c'è Steve Winwood. Il video che accompagna la canzone è interpretato da Anya Taylor-Joy e Charles Melton, stelle emergenti di Hollywood. Sono le 8:25 minuti, tra poco torna a radio anch'io. Buongiorno.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
5: Buongiorno, sono le 8:25 minuti e buongiorno, ben trovati da Francesca Cecchini all'ascolto di questa edicola di oggi, venerdì 26 giugno. In regia Emanuele Rinaudo e siamo pronti per iniziare con lo scorrere e il vedere le principali notizie richiamate in prima pagina nei quotidiani che trovate oggi in edicola. Il Corriere della Sera, centro pagina, l'apertura, come del resto di molti quotidiani di oggi, il terremoto in Venezuela. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi. E nella foto al centro pagina c'è ritrae la foto i soccorritori che riescono ad estrarre e salvare una donna dalle macerie dopo il terremoto, scossa di magnitudo 7,5, è un horror. Le troppe illusioni sul clima è il titolo dell'editoriale del Telmo Pievani. Che cosa è cambiato? Le ricerche in chat, la corsa a ospitare, l'aiuto tra italiani, firmato da Fabrizio Caccia. Le altre notizie: treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD di Ferrovie, strage di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere. Re Carlo III lascia Buckingham Palace, resterà come ufficio, tra virgolette. Poi ancora Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità. Ieri ricorrevano gli 80 anni della prima seduta e c'è stata una cerimonia solenne nell'aula della Camera. Alla presenza e con l'intervento non solo del presidente Mattarella, ma anche dei presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. Ancora le altre notizie: nucleare, asse Meloni Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran. I due leader, Meloni e Macron, coalizione per il Libano, e Tajani sente Teheran. Aldo Cazzullo sul mondiale, firma Trump, si prende anche la coppa. La Repubblica, l'apertura anche qui, l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Dal Fondo Monetario Internazionale stanziati 200 milioni per la ricostruzione. E ancora le altre notizie: Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni, ho solo rispettato i trattati. Caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, Strisciuglio alla guida delle ferrovie. E condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. Per le idee, Michela Marzano firma la libertà sessuale e il confine tra amore e possesso. E il caso torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori. C'è poi una polemica, no all'UNESCO, basta retorica su Franco Basaglia, firma di Luigi Manconi. La Stampa, caos treni, Salvini licenzia la DDFS, ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione è il ministro che deve andarsene. Il pressing di Forza Italia e il via libera di Meloni prima dell'addio del manager. In poll Strisciuglio, indagato per brandizzo. Al centro pagina, ecatombe Venezuela. E nelle morgue lo spazio è già finito. Ancora le altre notizie: la strage di Viareggio, Moretti in carcere, e la scuola, intelligenza artificiale, più filosofia e obbligo di leggere, ecco i nuovi licei secondo Valditara. E basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli USA, pagherete, Meloni, Macron, asse in Libano. E infine sulla Stampa la prima pagina richiama i tormenti di Mirko, voleva amore, i racconti delle amiche del ragazzo freddato dal padre perché gay. E Anna Oliverio Ferraris firma: l'omofobia genera soltanto violenza. Avvenire, dramma su dramma, il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7, tra le vittime accertate c'è anche un italiano, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, e già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. La diplomazia degli aiuti, la sfida di pensare al paese e non soltanto al business, e i 140.000 italo-venezuelani, un'intera comunità sotto shock, tremava tutto ma siamo vivi. Altre notizie: il caldo non è ancora al picco, l'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 40 gradi o niente compensi. Tutta Europa nella morsa, le temperature saliranno fino a domenica. Monitoraggio nelle carceri. E oggi la giornata mondiale, il mondo delle dipendenze al Quirinale, rispondere alla droga con la speranza. E le altre notizie: treni, Donnarumma saluta FS, paga ritardi e divergenze. I due editoriali di Avvenire oggi sono, a firma di Antonella Mariani, la libertà svenduta se l'Unione Europea scende a patti coi talebani. E Marco Trabucchi, la fraternità che protegge, il caldo, gli anziani e la comunità. Questo era Avvenire. Il Messaggero, al centro pagina, apocalisse Venezuela, terremoto devastante, centinaia di morti e 40.000 dispersi. Tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano altri connazionali. Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, vertice di Antibes, accordi sul nucleare, difesa, competitività. Patto sul Libano post UNIFIL, dopo Rut Teheran attacca. Italia complice degli USA, la Premier mai partecipato al conflitto. L'editoriale Le ragioni del pragmatismo di Michele Marchi. Poi gli 80 anni della Costituente, Mattarella, la carta nel nome dell'unità. Ferrovie, Donnarumma lascia, Salvini, adesso parte la fase 2, per il dopo un interno. E caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo, l'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso, Spagna 212 morti in 3 giorni. L'editoriale di Paolo Pombeni, la forza solidale della nazione, la strage di Viareggio, Moretti condannato, l'ex AD delle ferrovie in carcere. Il commento di Mario Aiello, sofferenze, ragioni e torti. Il giornale sceglie un'apertura diversa. Al vertice ad Antibes, asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente. C'è poi ampio spazio sulla prima pagina del giornale al Covid, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, il virus della truffa, Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni. Tommaso Cerno firma l'editoriale Controcorrente, una mascherina alla verità. Al centro pagina, ribaltone ferrovie, strisciuglio nuovo AD, strage di Viareggio, Moretti va in carcere, la Cassazione condannato a 5 anni. Queste le principali notizie richiamate dal giornale. E il Sole 24 Ore. Il flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti più 25,2%. Il vertice di Antibes, iniziativa Roma-Parigi per una coalizione sul Libano post-UNIFIL. Teheran, Italia complice, Meloni mai partecipato a operazioni in Iran. E Crosetto, da Rutte parole a caso. Le altre notizie, panorama alla Camera, la lezione di Mattarella, la Repubblica è di tutti. E dopo 80 anni, costituente tra dialogo e accordi, firmato da Francesco Clementi. E lavoro, salari giusti e cornice istituzionale di Renato Brunetta e Michele Tiraboschi. E poi il terremoto in Venezuela, migliaia di dispersi, il più forte dal 1900. C'è un intervento poi di Emanuele Orsini, priorità all'energia, dobbiamo evitare di distruggere l'industria. E ancora le altre notizie, ferrovie, Donnarumma lascia, il nuovo AD sarà un interno, svolta in Pirelli, Tronchetti presidente. E infine l'emergenza caldo, le imprese mobilitate, lavoro di notte, pause e tute termiche, accessi dedicati ai pronto soccorso. Queste dunque le principali notizie richiamate dal Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano, le intercettazioni, l'inchiesta di Roma per corruzione, ponte, si parla del ponte sullo stretto, Ciucci all'indagato, vinciamo al totocalcio? E al centro pagina, Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Meloni versus Rutte, noi estranei ai raid, però non vuole riferire in Parlamento. Il costituzionalista in rete in disarmo, D'Andrea, serviva il sì delle Camere, Vignarca, la logistica è già guerra. Le altre notizie, 5 anni all'ex Moretti, ferrovie, Salvini caccia l'amministratore delegato e al suo posto piazza l'indagato. E il terremoto, il peggiore da 126 anni, Venezuela, sisma devastante, morti e 40.000 dispersi. Commissioni anti Movimento 5 Stelle, cambiano le regole contro Scarpinato, Conte e De Rao. Si parla naturalmente della commissione Covid. E in barba alla privacy, Salis vende all'intelligenza artificiale i filmati e i dati sul traffico in città. Poi Movimento 26 giugno, Gaza, palestinesi per la pace contro Israele e Hamas. Il Manifesto, Tempo moderno è il titolo dell'argomento di apertura. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande. Escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Poi due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti agevolano le politiche di Trump sugli immigrati, via libera a respingimenti e deportazioni. Le altre notizie, sviluppo malato, la grande siccità, anche i dati bevono, tra virgolette, di Andrea Capocci. E il caldo record, la Francia bollente spegne pure le centrali nucleari. E ancora poi Salvini va all'assalto di Ferrovie, licenzia i vertici, via l'amministratore delegato Donnarumma. Iran, USA, proiettili e minacce, il nodo resta Hormuz. Verso gli States, greggio iraniano, Trump agli antipodi di se stesso. E Caracas, doppia scossa, sisma devasta il Venezuela. Anche il Dubbio sceglie notizie diverse rispetto agli altri, alla maggior parte degli altri quotidiani. L'aggressione all'Ucraina, Putin bluffa sui negoziati e prepara un nuovo fronte. Poi giudice collegiale, riecco il fronte del no in vista delle politiche, la norma dovrebbe entrare in vigore a un mese dalle elezioni, ANM e PD alleati per fermarla. C'è poi un retroscena, Salvini si lura l'AD di Ferrovie e la mossa disperata tra parentesi per salvarsi. Paradossi, il miracolo di Vannacci, Meloni faro dei moderati. E un intervento di Matteo Orfini, la legge elettorale è inaccettabile, molto meglio l'Aventino. Lo scenario Pax Democrat, Schlein tende la mano all'ala riformista. Il terremoto in Venezuela, morti, feriti e 30.000 dispersi, è un'ecatombe. Il domani, basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto da Rutte, parole a caso. L'ira degli Ayatollah dopo le esternazioni del segretario NATO, siete complici di una guerra atroce. Premier e ministro della difesa contro l'alleanza, ricostruzione semplicistica, Rutte tenta il disgelo. Rubio getta benzina sulla lite con il governo Meloni, Trump è ancora molto arrabbiato. Venezuela, si temono migliaia di morti, un terremoto devastante colpisce Caracas. Trump e Rubio pronti ad aiutare il paese. Le altre notizie, le incognite sul futuro, la fine del PNRR, l'Italia non imparerà mai. Fatti, treni in ritardo, nomine e tensioni, il governo si lura Donnarumma. Analisi, le imprese chiedono realismo e la sinistra può riconquistarle. Le idee, tutte le avventure di Supergirl, ma non le abbiamo ancora capite. Queste dunque sono le prime pagine dei quotidiani che trovate oggi in edicola, dei principali quotidiani ovviamente che trovate oggi in edicola. E iniziamo ad approfondire con la stampa, iniziamo ad approfondire qualche argomento. La stampa, che come tutti i quotidiani di oggi si occupa di treni, o meglio della crisi dei trasporti. Treni nel caos, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie, serve una nuova fase. Donnarumma accetta di lasciare l'incarico dopo le polemiche sui ritardi. L'opposizione attacca, il ministro ha fallito, è lui che deve andarsene. Allora, leggiamo un estratto di questo articolo, di questo approfondimento di Anna Maria Angelone. Più che i ritardi dei treni avrebbero pesato le incomprensioni con il governo, in particolare, stando alle indiscrezioni, con l'azionista di riferimento, ovvero il MEF. Ma non solo, circolano rumor di un'intesa mai sbocciata fra l'ormai ex AD di Ferrovie Stefano Donnarumma con il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari e ovviamente col ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Divergenze di vedute fin dall'inizio sui dossier cruciali che si sarebbero via via allargate. E da qui l'uscita delle dimissioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del mandato. Una decisione maturata ieri mattina nell'incontro con Matteo Salvini, il quale da parte sua ha espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti, per l'enorme sforzo dell'azienda alle prese con 1.300 cantieri al giorno e per il ritorno all'utile di bilancio con 30 milioni di euro. Salvini, spiega il ministero, ha ringraziato l'amministratore delegato per il lavoro e gli oltre 90.000 dipendenti che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con a capo una figura scelta dall'interno. Un'indicazione già chiara per la nuova nomina che profila la soluzione interna con Giampiero Strisciuglio in Pol. Barese, 50 anni, laurea in ingegneria dei trasporti al Politecnico di Bari, è entrato nel gruppo Ferrovie nel 2002, passando dalle infrastrutture ferroviarie al trasporto passeggeri fino alla logistica. Da marzo 2025 è alla guida di Trenitalia. Su di lui pende la spada di Damocle del processo per il disastro ferroviario nei pressi della stazione di Brandizzo, quando rimasero travolti 5 operai che lavoravano al binario. A maggio la procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 società e 21 persone, tra cui l'allora amministratore delegato. Il passaggio di consegne è comunque atteso nelle prossime settimane. L'opposizione attacca, chiede a gran voce le dimissioni di Salvini. E per il capogruppo del PD in Commissione Trasporti alla Camera, Barbagallo, si tratta dell'ennesima certificazione del fallimento del governo nella gestione di un settore strategico come quello dei trasporti. Sulla stessa pagina, sempre sulla Stampa, pagina 2, potete trovare un ritratto di Donnarumma. Dal legame con i 5 Stelle a Fratelli d'Italia, quel rapporto difficile con Fazzolari. Il vice premier ha tentato di portare il dirigente nell'area della Lega. E ancora sulla Stampa, questa volta a pagina 3, c'è il siluramento dopo il sì di Meloni, lo sfogo del manager, prima l'azienda. C'è l'accordo con il Ministero dei Trasporti su buonuscita e futuro. Strisciuglio il successore. Luca Monticelli firma questo retroscena. Eppure andiamo a leggere qualche parte di questo articolo, qualche estratto. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, pochi minuti prima delle 11 di ieri mattina, pubblica per errore sul proprio stato WhatsApp la convocazione della riunione di Donnarumma alla stazione Termini di Roma con i manager di primo piano del gruppo e delle controllate. Un gesto involontario, Gemme probabilmente voleva inviare quel messaggio in una chat privata, tanto che poco dopo lo stato viene rimosso. Ma quella traccia digitale finisce per raccontare molto più del previsto, perché quella riunione ufficialmente convocata per discutere questioni tecniche si trasformerà nel commiato di Stefano Donnarumma. La sequenza degli eventi si mette in moto già alle 9.30 del mattino. Salvini arriva nella sede di Ferrovie e insieme a Donnarumma si sposta alla stazione Termini, dove i due si chiudono nella sala di Rete Ferroviaria Italiana per affrontare gli ultimi nodi ancora aperti. Sul tavolo non ci sono più scenari alternativi, ma soltanto i dettagli dell'uscita. Le dimissioni sono pronte da giorni, come già anticipato da questo giornale. Il destino di Donnarumma è segnato da tempo. Il colloquio serve anche a chiudere la trattativa della buonuscita, che dovrebbe superare il 1,5 milioni di euro. Il vertice con il management, a cui partecipano una quindicina di dirigenti, inizia alle 13.30 e dura meno di un'ora. Quello che doveva essere un punto della situazione sull'estate si trasforma invece in un saluto formale. Il ministro Salvini ha incassato il via libera della premier Meloni, che aveva chiesto di evitare strappi plateali come una sfiducia in CDA e di gestire la transizione senza contraccolpi pubblici. Linea rispettata. Per il leader della Lega si tratta anche di una boccata d'ossigeno politica, in un momento segnato dalle tensioni interne al partito e dalla sfida elettorale rappresentata da Vannacci. La sostituzione di Donnarumma può così essere rivendicata come un atto decisionista, utile a chiudere una stagione segnata da guasti e ritardi. Il MIT ha già iniziato a costruire la narrazione della fase 2, ma dietro l'uscita dell'attuale amministratore delegato pesano soprattutto le frizioni sulle linee strategiche del gruppo, più che le criticità operative, dai furti di rame ai problemi elettrici legati al caldo, che con ogni probabilità si ripresenteranno anche in futuro. In conclusione, le prossime tappe sono già scandite. Il 23 luglio il Tesoro convocherà il CDA, in cui saranno formalizzate le dimissioni di Donnarumma e indicato il nuovo amministratore, destinato a insediarsi il 1 luglio. In pole position c'è l'attuale numero uno di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, espressione dell'area leghista. Al MIT non sembrano pesare le vicende giudiziarie legate al rinvio a giudizio per la strage di Brandizzo, considerato che all'epoca il manager era alla guida di RFI da appena 3 mesi, subentrato a Vera Fiorani. Il futuro di Donnarumma resta invece incerto. Si era ipotizzato un suo approdo a Fibercop, la società proprietaria dell'ex rete di TIM, oggi sotto il controllo del fondo americano KKR. Il governo detiene una quota del 16% e potrebbe avere un ruolo nella partita. Questo dunque la parentesi sulla situazione dei treni e il licenziamento da parte di Salvini, ministro dei trasporti, dell'amministratore delegato Donnarumma. Ma sempre sulla stampa troviamo anche spazio per il ponte sullo stretto, che lo abbiamo sentito, è stato richiamato anche in alcune prime pagine questa mattina. Ecco qui, dunque, la crisi dei trasporti, binario morto è il titolo. Ritardi, guasti, sabotaggi e lavori mettono in crisi la linea ferroviaria italiana, ma c'è anche un'inchiesta a firma di Irene Famà, siamo a pagina 4 della stampa. Ponte sullo stretto, il caso intercettazioni, dai che vinciamo al totocalcio. Negli atti dei PM un indagato al telefono, la Corte dei Conti vuole farla pagare al governo. Leggiamo dunque qualche passaggio. Inizia con un virgolettato delle intercettazioni. Ci sei più tardi? Ho una buona notizia da darti. Punto, aperte altre virgolette, quindi un'altra persona che parla. Abbiamo vinto al totocalcio? Ancora no, però potremmo vincere. Il 2 febbraio 2025, poco dopo mezzogiorno, l'avvocato Francesco Giacomo Saccomanno, nel CDA della società Stretto di Messina fino a luglio 2024, commissario della Lega in Calabria, telefona a Pietro Ciucci, l'amministratore delegato della SRL, che in questa faccenda non è indagato. La Corte dei Conti deve pronunciarsi sul via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto e, almeno a quanto emerge dalle intercettazioni agli atti di un'inchiesta della Procura di Roma, c'è chi è già pronto a festeggiare. La tesi dei magistrati che indagano per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio è chiara. C'è chi ha tentato di condizionare la decisione dei magistrati contabili. Secondo gli inquirenti, Saccomanno e Vincenzo Virgilio, imprenditore edile e presidente dell'Associazione Accademia Calabria, avvicinano Tommaso Miele, all'epoca numero 2 della Corte dei Conti, e una lunga lista di incarichi alle spalle per ottenere informazioni e aiuto. Prossimo alla pensione, Miele pensa già a un nuovo ruolo, ben retribuito, e non ne fa mistero con nessuno. Ambisce a una società partecipata, sogna la presidenza dell'antitrust e così diventa un personaggio prezioso agli occhi di chi vorrebbe pilotare il progetto del ponte sullo Stretto. Saccomanno e Virgilio, si legge negli atti dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, gli promettono il loro appoggio per soddisfare i desideri di successo. In cambio vogliono aggiornamenti costanti sulla procedura condotta dalla Corte Contabile, informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi magistrati sullo sviluppo della Camera di Consiglio. Il giorno della decisione si avvicina e il 10 ottobre, a quanto emerge da una conversazione captata dai carabinieri del ROS, Virgilio si informa con Saccomanno. «Ti ha chiamato Miele, voleva farti gli auguri per il nipote». Ma all'avvocato interessa solo quella cosa che ti ha detto, viene confermata, capito? Il 29 ottobre 2025 lo stop. La sezione di controllo della Corte dei Conti, quella che analizza in via preventiva e valuta i bilanci degli enti pubblici e delle opere, boccia il progetto. Troppi gli aspetti che non convincono. Le possibili violazioni della normativa europea su appalti e concorrenza, le criticità sotto il profilo ambientale, i dubbi sulla sostenibilità economico-finanziaria e l'appuntamento in agenda il 30 ottobre, un convegno sul ponte al Salone della Giustizia, diventa da giornata di festa a incontro delicato. Avremo l'assalto alla diligenza, sospira Saccomanno. Gli fa eco l'agente Franco Gemoli, responsabile della comunicazione della Lega in Calabria, che non risulta indagato. Oggi è tosta, un virgolettato. Poi si informa, la cosa è strana, non avete avuto il presidente che assisteva sempre ai puntini puntini. L'avvocato Saccomanno taglia corto, l'avranno messo in minoranza. Miele quel convegno lo diserta. Emergenza istituzionale, dice. A quanto emerge dagli atti, però, sembra trattarsi per lo più di un imbarazzo istituzionale. Presentarsi vorrebbe dire o prendere le distanze dai suoi colleghi oppure non poter esprimere la sua vicinanza di pensiero a quel gruppo politico favorevole al progetto del ponte. La Corte dei Conti nega il via libera e scoppia subito la polemica. Interviene anche il governo, che attacca le toghe e parla di ennesimo atto di invasione dei giudici nel territorio delle scelte politiche. Saccomanno, sempre al telefono con Gemoli, riflette. Non so se Salvini verrà al convegno. D'altro canto, con tutta la rabbia che ha addosso, mi ha scritto se i magistrati vogliono la guerra sia. Poi ancora, è un provvedimento eversivo. La Corte dei Conti vuol far pagare a questo governo la riforma che sta facendo, che limiterà moltissimo il loro potere. E questa è la risposta, capito? È la risposta. Questo quanto riporta la stampa sull'inchiesta sul ponte sullo Stretto. Ora restano pochi minuti prima delle 9 e possiamo iniziare a parlare dalle pagine del Corriere della strage di Viareggio. Confermate le condanne, e l'ex amministratore delegato delle Ferrovie Moretti va in carcere, la Cassazione per lui 5 anni, i familiari delle vittime nemmeno avvisati dell'udienza. Simone Dinelli e Antonella Mollica firmano questo articolo sul Corriere della Sera. che andiamo brevemente a leggere. 17 anni dopo la strage del treno di Viareggio, ieri è stata scritta l'ultima sentenza, quella che ha ricalcolato le condanne per i 12 imputati dell'ultimo processo d'appello. Per Mauro Moretti, 72 anni, ex AD di Ferrovie e di RFI, è stata confermata la condanna a 5 anni di reclusione per disastro ferroviario colposo e incendio. Per lui ora si apriranno le porte del carcere e avrebbe già deciso di costituirsi a Orvieto. E leggiamo brevemente per la conclusione, perché ieri in Cassazione non c'era nessuno dei familiari delle vittime. In questi anni non hanno disertato una sola udienza, portando in aula le maglie con i volti di tutti i morti nell'incidente. Da 17 anni aspettavamo la fine, spiega Daniela Rombi, anima dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che riunisce i familiari delle vittime, ma abbiamo scoperto oggi per caso che c'era l'udienza e questo ci dispiace molto. Ricordiamo che l'incidente ferroviario di Viareggio, il 29 giugno del 2009, fu provocato da un'esplosione di gas dopo lo scontro tra treni e cisterna, provocò la morte di 32 persone e il ferimento di un altro centinaio, tra chi era in stazione e chi abitava nei dintorni, nelle case circostanti. E c'è poi una intervista, un colloquio di Antonella Baccaro con Moretti, che dice: sono pronto alla cella, entro con la schiena dritta, ma per tutti i manager è un precedente pericoloso, spero che non sia per troppo tempo. Questo dice Mauro Moretti. E a questo punto sono le 8:58 minuti, noi sospendiamo la nostra edicola perché diamo spazio al notiziario, oggi condotto da Chiara Paolini. Noi ci ritroviamo qui per la seconda parte dell'edicola subito dopo il notiziario.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Una buona giornata da Chiara Paolini. Approda stamane nell'aula di Montecitorio il testo della nuova legge elettorale. In apertura di seduta alle 9.30 si partirà con la discussione generale. Le principali novità del cosiddetto Melonellum con Massimo Giacomini.
3: La partita si gioca adesso nell'emiciclo di Montecitorio. Nervi scoperti e tutte da definire, le preferenze, ma anche la norma sulla raccolta delle firme. Facciamo un passo indietro. Che cosa prevede la riforma della legge elettorale messa in cantiere dal centrodestra e duramente criticata dall'opposizione anche per il taglio secco degli emendamenti in commissione affari costituzionali? Il cardine, quello sul quale ruota e vive, è il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 eletti alla Camera e 113 al Senato, con la clausola che se nessuno arriva a queste percentuali, oppure Montecitorio e Palazzo Madama danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Altro elemento, il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali, la conferma della soglia di sbarramento, il 10% per le coalizioni, il 3% per le liste, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Tra gli argomenti che potrà e in alcuni casi dovrà affrontare l'Aula, il voto degli italiani all'estero, sostenuto dall'opposizione, e la reintroduzione delle preferenze. Gli emendamenti anche qui sono infatti stati accantonati. Tra le ultime novità, l'esenzione per le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato formato entro il 31 dicembre 2025 dalla raccolta delle firme per partecipare alle prossime elezioni. Norma subito battezzata anti-Vannacci, ma criticata anche da più Europa.
2: Nel pomeriggio al Senato si proseguirà il dibattito sul disegno di legge relativo alla carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione già approvato dalla Camera. All'ordine del giorno anche la conversione del cosiddetto decreto Piano Casa. Ieri l'emiciclo della Camera, sede della cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sono intervenuti il Presidente della Repubblica, Mattarella, i Presidenti di Camera e Senato, presenti la Premier Meloni e la Presidente della Corte Costituzionale. Amoroso. Il racconto è di Roberta Gentilini.
4: La nascita e la costruzione della Repubblica. Repubblica di tutti, sottolinea il presidente Mattarella, che ripercorre i passi dell'Assemblea Costituente, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Passi non facili di un percorso che cambiò il volto dell'Italia, democrazia e poi il ruolo nuovo delle donne, 21 chiamate a far parte dell'Assemblea Costituente, uomini e donne che diedero vita alla Costituzione, dice Mattarella.
5: Si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia e il risultato sarebbe stato la Costituzione che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del paese.
4: Lungo applauso e assemblea in piedi quando Mattarella ricorda i martiri assassinati dal fascismo, a partire da Matteotti, poi il passaggio sul trattato di pace con la ratifica a scrutinio segreto.
5: Si chiudeva una fase della storia, toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra gestirne l'ingrata eredità.
4: La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costituzione dell'unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe con scelte di politica estera superare l'emarginazione della comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra. Prosegue il presidente. Fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Mattarella cita una frase di Saragat in apertura dei lavori della Costituente.
5: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
2: Torniamo sulla nuova legge elettorale, oggetto, come detto, di scontro politico. Non è però l'unico. Maggioranza e opposizioni polemizzano sulle annunciate dimissioni del vertice di Ferrovie dello Stato, Donnarumma, con il centro-sinistra che chiede un passo indietro anche per il ministro dei trasporti, Salvini. E poi il tema dei migranti. Una sintesi con Filippo Amisano.
0: La maggioranza accelera, ma resta il nodo delle preferenze. Favorevoli noi moderati e Fratelli d'Italia, che torna anche sul dossier migranti. Galeazzo Bignami.
6: Oltre il 30% dei rimpatri in più nel 2026 e l'80% di sbarchi in meno. Ecco i risultati e politiche migratorie governo Meloni.
0: Contraria alle preferenze Lega e Forza Italia, che ribadisce governi chi vince senza accordi sotto banco. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto. E Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sfida la Premier. Se vuole veramente le preferenze, il voto segreto, dice, di ennesima forzatura, di un nuovo strappo sulle regole parlano le opposizioni, che accusano è una riforma che favorisce l'esecutivo. Per Più Europa e Verdi Sinistra il nuovo testo è incostituzionale. D'Azione, Carlo Calenda si schiera per il proporzionale, a favore delle preferenze 5 Stelle, PD, Stefano Bonaccini.
7: Giorgia Meloni, che in passato si era sempre battuta per il ritorno delle preferenze, oggi ci ripropone le liste bloccate.
0: Opposizioni che vanno all'attacco sul caso Donnarumma. La scelta di cacciarlo, dicono, certifica il fallimento di Salvini. Si dimetta, è il peggior ministro dei trasporti della storia.
2: Ancora ferrovie, ne parliamo per la sentenza sulla strage del treno di Viareggio. 5 anni, condanna di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Carcere anche per gli altri 10 imputati. La sentenza della Cassazione mette la parola fine a una vicenda giudiziaria che si trascinava dal 2009. Nella strage, lo ricordiamo, morirono 32 persone, tra cui 3 bambini. Ora il ponte sullo stretto per l'inchiesta per corruzione. Depositate le intercettazioni che raccontano dalla procura e dicono della soddisfazione del rappresentante della Lega in Calabria, Giacomo Saccomanno. Abbiamo vinto al Totocalcio, dice al telefono, era il 2 ottobre del 2025, ma dopo la contrarietà all'opera espressa dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, le cimici della procura di Catanzaro registrano lo sgomento dei protagonisti. Provvedimento eversivo, così lo stesso Saccomanno commenta la decisione dei giudici. Circa 3 milioni di famiglie avranno una bolletta elettrica più pesante proprio nei mesi estivi. Sentiamo Lorenzo Opice.
8: ARERA parla di un aumento del 4,6% nel terzo trimestre, cioè da luglio a settembre, per i clienti più fragili che si trovano ancora nel servizio di maggior tutela. In concreto significa che circa 3 milioni di famiglie vedranno una bolletta un po' più pesante proprio nei mesi caldi. L'estate, si sa, si consuma di più tra condizionatori e ventilatori e questo fa salire anche il prezzo dell'energia sui mercati. Il Codacons parla di vera stangata, calcolando aumenti di quasi 28 euro su base annua. Assoutenti evidenzia come ci sia stato un secondo rialzo consecutivo dovuto anche all'effetto della guerra in Iran. Barbara Venuti di Consumatori Attivi ricorda come siano i soggetti vulnerabili ad avere bisogno di maggiori tutele.
9: Come associazione insistiamo affinché si intervenga in termini di politica energetica in modo strutturale, perché una fascia di 3 milioni e mezzo di utenti devono avere un servizio garantito e non suscettibile da aumenti.
8: L'aggiornamento scatta il 1 luglio. Chi è nel mercato libero può avere condizioni diverse a seconda del contratto.
2: 9.08 è tutto per questa nostra prima edizione, curata in regia da Emanuele Rinaudo. Vi lascio la seconda parte dell'edicola con Francesca Cecchini.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
1: 9:10 minuti, eccoci per la seconda parte della nostra edicola. E riprendiamo con temi più prettamente parlamentari e lo facciamo con l'aiuto del Sole 24 Ore. Il fuori onda, commissioni parlamentari, si occupa di antimafia e Covid, la Russa e Fontana in campo contro lo stallo. Andiamo a leggere. L'audizione di un parlamentare in carica da parte di una commissione parlamentare d'inchiesta non risulta preclusa in via generale ed astratta. È quanto hanno precisato ieri fonti della Presidenza della Camera e del Senato a fronte della richiesta di Fratelli d'Italia di sbloccare l'impasse che impedisce di audire Giuseppe Conte, Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato nelle commissioni Covid, di cui fa parte l'ex Premier, e antimafia, di cui fanno parte i due esponenti 5 Stelle. I presidenti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana ricordano che la prassi vigente è volta a non consentire l'audizione da parte delle commissioni d'inchiesta di loro componenti. Tuttavia, stante la situazione di stallo venutasi a creare nelle commissioni antimafia e Covid, i presidenti La Russa e Fontana confermano la disponibilità a convocare le giunte per il regolamento per un necessario approfondimento. Ove invece emergesse la disponibilità dei componenti delle commissioni a dimettersi per il tempo necessario ad essere auditi, le presidenze sarebbero fin da ora pronte a rinominare gli interessati non appena concluse le loro audizioni. In mattinata i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, avevano sostenuto l'appello lanciato sul tempo dal direttore Daniele Capezzone per sbloccare l'impasse che impedisce di audire Conte, Cafiero De Raho e Scarpinato, le cui testimonianze assumono un ruolo chiave nelle rispettive commissioni. Questo dunque il Sole 24 Ore sulle commissioni parlamentari, ma il Sole 24 Ore sulla stessa pagina si occupa anche di Melonellum, la legge elettorale, lo avete sentito, che approda oggi, approda tra poco, anzi questa mattina alle 9:30 nell'aula della Camera per la discussione generale. Emilia Patta firma questo approfondimento che andiamo a leggere. Il premio di maggioranza con tetto di 220 seggi alla Camera e 113 in Senato per la coalizione che maggiormente supera il 42% dei voti. In più, obbligo di indicare il candidato premier della coalizione al momento della presentazione delle liste e del programma. Chi vince governa, mai più inciuci e governi tecnici, questo è il mantra di Giorgia Meloni, che punta a portare a casa il piccolo premierato entro l'estate. Oggi, come da previsioni, il Melonellum o Stabilicum, che dir si voglia, approda in aula a Montecitorio per la discussione generale, dopo che la Commissione Affari Costituzionali, presieduta dall'azzurro Nazario Pagano, ha deciso di chiudere la votazione degli emendamenti con la nomina dei relatori. Sono stati votati 215 emendamenti su 434, poco meno della metà. Una volta portate a casa le quattro modifiche concordate nella maggioranza, tra le quali quella importante sugli eletti in Trentino Alto Adige e Val d'Aosta che rientrano nella determinazione del premio, il testo si può insomma considerare blindato. La previsione è quella di un via libera nella settimana che comincia il 6 luglio. Non ci saranno insomma ulteriori modifiche dal momento che Fratelli d'Italia ha rinunciato al proposito di presentare un emendamento in aula sulle preferenze invise a Forza Italia e Lega. Troppo alto il rischio di un affossamento della riforma sotto lo scudo del voto segreto. Stiamo cercando una soluzione condivisa, ma se non ci sarà non andremo contro i nostri alleati, spiegano i fratelli. Resta non a caso sullo sfondo l'ipotesi di porre la questione di fiducia. Noi non vorremmo metterla, dipenderà dall'atteggiamento delle opposizioni, si fa sapere, un modo per tagliare la testa al toro, ossia far decadere tutti gli emendamenti e con essi i voti segreti e le polemiche sulle preferenze. Non è certo sfuggita in casa meloniana la provocazione di Roberto Vannacci. Se veramente la Premier e Fratelli d'Italia vogliono le preferenze, proibiscano agli altri partiti della coalizione di chiedere il voto segreto quando l'emendamento verrà discusso in aula, ha detto ieri il leader di Futuro Nazionale. A parte il fatto che Vannacci fa finta di non sapere che il voto segreto può essere chiesto anche dalle opposizioni, bastano 20 deputati, il punto è che tutti parlano di preferenze ma nessuno le vuole, visto che i leader di partito vogliono avere il controllo delle candidature. Non è un caso che né il PD, né i 5 Stelle, né AVS abbiano presentato un emendamento ad hoc. E ci sono motivazioni anche nobili. Le preferenze farebbero aumentare a dismisura i costi delle campagne elettorali e riaprirebbero il varco a possibili infiltrazioni delle criminalità organizzata in alcune zone del paese. Non solo, Elena Bonetti, presidente di Azione, a capo della commissione d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica, a evidenziare un punto passato fin qui sotto silenzio. In letteratura internazionale emerge chiaramente che il meccanismo delle preferenze tende a favorire gli uomini, dice Bonetti, distinguendosi dal suo partito. Al contrario, nei sistemi più legati alle scelte di partito e regolati da quote, alternanza di genere e altri meccanismi di riequilibrio, le donne entrano di più nelle istituzioni. Questo perché le donne sono meno presenti nelle reti territoriali e dispongono di meno risorse finanziarie. Non è un caso che in Parlamento senza preferenze le elette sono il 34%, la conclusione di Emilia Patta, mentre nei consigli regionali con le preferenze solo il 26%. In caso di voto segreto, insomma, anche la contrarietà trasversale delle parlamentari si farebbe sentire. Questo dunque per quanto riguarda la legge elettorale. Sul Sole 24 Ore, ma di legge elettorale parlano diversi quotidiani oggi, ovviamente, tra questi anche il

D'altra parte, che accidenti conoscete che si compra una macchina nuova e poi aspetta un anno prima di guidarla? Allora eccoci alla tentazione di anticipare le urne. C'è pure una mezza idea sulla data, 11 e 12 aprile 2027. Che poi uno dice: perché aspettare così tanto? Facciamole subito queste benedette politiche, già nell'autunno 2026. Eh sì, la fai facile. Per le nuove norme hai diritto al vitalizio solo se la legislatura è durata almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno. E perlomeno su questo il Parlamento è pronto a dare prova di unità nazionale. Aprile quindi, ma che gli diciamo a Mattarella? Non c'è crisi di governo, la maggioranza sicuramente nei numeri è solidissima e il potere di sciogliere anticipatamente le Camere, Costituzione insegna, del Presidente della Repubblica. La nuova legge elettorale prevede già l'indicazione del Premier, pur con la premessa che sono fatte salve le prerogative del Capo dello Stato. Non è che si può tirare ulteriormente la corda. In verità una motivazione nobile c'è. Bisogna dare tempo all'esecutivo che uscirà dalle urne di fare una solida legge di bilancio, la più importante, quella che segna la legislatura. E non si può arrivare alla scadenza del 31 dicembre 2027 con l'acqua alla gola. Però già nel 2022 si votò a settembre e non successe niente, non balenò nemmeno per un attimo lo spettro dell'esercizio provvisorio. Insomma, un bel busillis. Se volete approfondire ulteriormente, questo articolo lo trovate a pagina 19 del Corriere della Sera. Noi ora torniamo invece sulle pagine di Repubblica, che ci racconta la cerimonia solenne che si è tenuta ieri nell'aula della Camera per gli 80 anni della Costituente. Questa cerimonia solenne con l'intervento del Capo dello Stato Mattarella e dei Presidenti delle Camere. Concetto vecchio racconta e dice: ore 11, Montecitorio e Pavesata a festa, 700 presenze, il governo, autorità scolaresche. Mattarella, che parla dopo il presidente della Camera Lorenzo Fontana e quello del Senato Ignazio La Russa, fa una lezione nel segno dell'unità, perché la Repubblica è di tutti, tra virgolette. Tra le destre però molti hanno preferito disertare. Ampi vuoti tra i leghisti. Matteo Salvini è al ministero. Gli 8 vannacciani sono platealmente dall'altra parte della città per un flash mob. E il presidente Mattarella pronuncia un discorso storico di 18 minuti. Cita le donne che entrarono finalmente a far parte dell'assemblea, i partigiani che si batterono per la libertà, ricorda non solo le responsabilità dei nazisti ma anche quella della Repubblica di Salò, i militari mandati allo sbaraglio, il contributo della Brigata Ebraica alla liberazione dell'Italia. Gli uomini non compromessi col regime riuscirono in una rivoluzione pacifica dopo che il fascismo aveva messo a rischio anche l'unità d'Italia. Concordia, questo l'elemento chiave del discorso. L'applauso parte anche quando ricorda che la Repubblica ha portato i diritti sociali. Rammenta, ed è un dato che va collocato nell'attualità di questi giorni, che nel dopoguerra si trovò largamente dipendente per la sopravvivenza degli aiuti americani, perché bisognava sopravvivere, ma senza togliere al fatto che le scelte di politica estera dovevano anzitutto mirare a salvaguardare l'indipendenza politica della neonata Repubblica. Non dimentica Mattarella le 13 consultrici, le donne chiamate a far parte della Consulta Nazionale del 1945-46. Viva la Repubblica, viva la Costituzione, esclama il Presidente, a cui l'Aula regala una standing ovation. Le radici democratiche vanno preservate più che mai. Però il cammino di pacificazione nazionale non è ancora giunto, a mio avviso, a conclusione, ha sottolineato il presidente La Russa. Mattarella ha fatto notare che Umberto Terracini, che aveva trascorso 11 anni nelle carceri fasciste, lanciò un messaggio di pacificazione al termine dei lavori della Costituente, sollecitando al presidente della Repubblica un gesto di clemenza. Questo dunque lo potete trovare su Repubblica.
Cambiamo decisamente argomento e

Parliamo del caldo, se ne occupa tra gli altri il Messaggero, che ci racconta la mossa del Ministero, corsie speciali in ospedale e misure per i concerti. Ieri c'è stato un vertice sull'emergenza caldo, un trattamento tempestivo per i malori, coinvolti i medici di famiglia per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso. Ieri mattina si è riunita al Ministero della Salute la cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo. E questo articolo poi, a firma di Mauro Evangelisti, spiega tutte le misure allo studio e la strategia. Al tavolo voluto da Schillaci i tecnici spiegano: i dati mostrano che per ora non aumenta la mortalità. Questo dunque, se volete anche qui approfondire, lo trovate a pagina 7 del Messaggero. E sempre di caldo, ma in maniera più specifica, cioè parlano proprio degli interessi anche dei lavoratori, si occupa Avvenire, che dà spazio all'attività dei rider. I rider consegnano anche a 40 gradi, o così o 0 euro. Le ordinanze regionali impongono uno stop nelle ore più roventi, ma visto che si tratta di autonomi pagati a cottimo, rimangono inapplicate. Da Torino a Palermo la protesta dei sindacati. La segretaria della CISL Fumarola: estendere la cassa integrazione. E leggiamo brevemente qualche passaggio di questo approfondimento a firma di Cinzia Arena. Alcune regioni, come Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna e da ultima la Sicilia, hanno inserito espressamente i rider tra le categorie da tutelare dal caldo estremo, insieme ad operai edili ed agricoltori e addetti alla logistica. La Lombardia invece non l'ha fatto, anche se prevede limitazioni per chiunque svolga un'elevata attività fisica sotto il sole. Peccato che l'applicazione sia di fatto impossibile quando si tratta di ciclofattorini, per almeno due motivi. Il primo riguarda i tempi: l'ora del pranzo rientra nella fascia interdetta dalle 12.30 alle 16, ma i clienti non vogliono certo pranzare alle 5 del pomeriggio. L'altra riguarda la tipologia del lavoro su piattaforma improntato su cottimo e catalogato come autonomo. Sospendere le consegne significa non guadagnare e non è un'opzione possibile per i rider a nessuna temperatura. Dalla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, arriva la proposta di estendere la cassa integrazione straordinaria per caldo prevista dal DDL Infrastrutture a tutti i lavoratori. Penso per esempio ai rider che non hanno questo tipo di tutela, ma anche di potenziale i controlli. Bisogna assolutamente realizzare i contenuti del decreto e delle ordinanze. Guai a immaginare che si possa fare profitto sulla pelle dei lavoratori. Di fatto le ordinanze regionali al momento non sono applicate ai rider. Questa è la denuncia di Avvenire, che contiene anche un'intervista al sociologo dell'ambiente e dei territori Lorenzo De Vidovic, docente all'Università di Trieste, che dice: il prezzo dell'afa lo pagano i poveri. Case senza raffrescamento e periferie con pochi spazi verdi condannano i vulnerabili. La combinazione tra redditi bassi, abitazioni inefficienti e assenza di climatizzazione esacerba le patologie pregresse, soprattutto tra gli anziani. E infine, sempre sulla stessa pagina di Avvenire, per i corrieri Amazon nessuno stop e sbalzi termici. Non solo rider, anche per i corrieri le ordinanze regionali rappresentano un provvedimento di facciata. Questo la denuncia di Avvenire. E dunque c'è spazio brevemente per una carrellata di altre notizie.
Sul Corriere della Sera, ma così come su molti altri giornali, potete trovare la notizia di questo asse, nuovo asse Italia-Francia, di questo, diciamo, recupero, ripresa di rapporto tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente francese Macron. Crisi nucleare, l'asse Italia-Francia, Meloni critica Rutte, serve prudenza al vertice di Antibes. Questo lei sottolinea relazioni serie, non glaciali, e lui sarebbe Macron, siamo partner indispensabili. Ma sempre sul Corriere, Simone Cannettieri si occupa di un retroscena, quei timori nel governo per il caso NATO che può innescare reazioni pericolose. La Premier e il feeling ritrovato con Emmanuel. E insomma, questo retroscena parla appunto dell'allerta che c'è un po' per questo. Per questo, queste parole di Rutte, la Premier poi non risponde sulle penne, non ho gradito quello che è stato fatto a me, e questo non abbiamo purtroppo tempo perché sono le 9:29 e tra poco inizierà l'aula della Camera. E vi segnalo anche però, prima di chiudere, sulla Stampa. Eccola qui. La Stampa si occupa anche di CSM. C'è un intervento del vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli. Ci vuole un nuovo modello di giustizia. Non tutta l'Italia è ad alta densità mafiosa. Pinelli cita Leonardo Sciascia: se tutto è mafioso, nulla è mafioso. Leggiamo l'inizio di questo intervento, di questa intervista raccolta da Paolo Festuccia. Bisogna lasciare alle spalle il momento referendario e pensare al futuro, è il virgolettato. Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, invita a incardinare un tavolo della giustizia 2.0 per giungere a un nuovo modello di giustizia per il paese, orientato verso i grandi beni da proteggere nella modernità: privacy, reputazione, ambiente, sicurezza e contrasto alla criminalità digitale. Questo, se volete, lo potete approfondire a pagina 15 della Stampa. Ora sono le 9:30 e questa nostra edicola termina qui per dare spazio ai lavori parlamentari. Tra poco nell'aula della Camera, lo abbiamo detto, approderà la legge elettorale per la discussione generale. Francesca Cecchini vi saluta, vi ringrazia, ringrazio anche Emanuele Rinaudo per l'assistenza tecnica e vi invito a rimanere all'ascolto di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 9.34, come vi avevamo anticipato, convocata la seduta a Montecitorio, è iniziata proprio in questi istanti. All'ordine del giorno il dibattito generale sulla nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum. Buon ascolto.
2: Piano, Forattini, Dori, Romano approva la proposta deliberata dall'Ufficio di Presidenza il 17 giugno 2026, che la Camera elevi un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, nei termini illustrati dal Presidente. Il Presidente comunica che, sulla base dell'intesa fra i gruppi, il seguito della discussione dei restanti argomenti dell'ordine del giorno è rinviato alla successiva settimana e che la Conferenza dei Presidenti di gruppo è convocata per le 12.35. Intervengono sull'ordine dei lavori deputati Grimaldi, Fornaro, Ascari, Piccolotti, Caso, Manzi, Perantoni, Riccardo Ricciardi, Scotto e Sasso. La seduta, sospesa alle 13.08, è ripresa alle 14.40. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e rende comunicazione sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Toni Ricciardi e Borrelli. La seduta termina alle 14.50 con la lettura delle ordini del giorno dalla seduta del 26 giugno 2026.
3: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2822A, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e delle abbinate proposte di legge numeri 157 e 2236, limitatamente all'articolo 5. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale, già anticipato ai gruppi per le vie brevi, è in distribuzione. Sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, deputato Angelo Rossi. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente. Credo che la legge elettorale sia una delle leggi più importanti che un Parlamento è chiamato ad approvare. Perché attraverso la legge elettorale si attua il primo articolo della Costituzione, che dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione. Ecco, nel voto, che è la legge elettorale che lo disciplina, è certamente la forma più importante di esercizio di quella sovranità. Sarà poi il Presidente Pagano e collega relatore a magari illustrare il ruolo e il lavoro svolto in Commissione che ha presieduto, diciamo, in queste settimane, ma mi preme sottolineare l'importanza della giornata di oggi. La discussione generale, il collega Fornaro lo ricorderà, con cui sono stato correlatore per la riforma del regolamento, viene valutata come un lavoro parlamentare, diciamo, forse di secondo ordine. Non lo è. E vorrei che l'ordine del giorno di oggi, che prevede la discussione generale, non lo sia, e sarà mia, cura e ruolo rappresentare i relatori e ascoltare gli interventi dei colleghi, che saranno oltremodo interessanti, come lo sono stati quelli dei lavori di commissione, che hanno visto un lavoro lungo e proficuo rispetto anche alle modifiche che la legge poi ha portato nelle settimane di lavoro della commissione. Scendendo poi invece nel dettaglio della della legge, della proposta di legge, passiamo al contenuto. Gli articoli 1 e 2 recano modifiche ai due testi unici recanti rispettivamente norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1957 e al decreto legislativo 533 del 93. L'articolo 3 sopprime il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali. L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero. L'articolo 5 reca una norma transitoria da applicarsi alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della legge in materia di esonero della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il sistema elettorale introdotto dalla proposta è un sistema a base proporzionale, corretto con una previsione di un premio in seggi fisso alla forza politica o alla coalizione che dovesse raggiungere in entrambe le Camere almeno il 42% dei voti. Rispetto al sistema vigente sono soppressi i collegi uninominali e i seggi corrispondenti, 142 alla Camera e 67 al Senato, sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono. I collegi plurinominali, così come le circoscrizioni, restano quelli oggi vigenti. I partiti e i gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominale. Le soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi sono pari al 10% per le coalizioni di liste e il 3% per le liste singole coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia, come l'abbiamo definita il recupero del miglior perdente. La singola lista o coalizione di liste che sia risultata destinataria in entrambe le Camere di almeno il 42% dei voti a livello nazionale è assegnataria di un premio, previsto in un ammontare fisso pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. La previsione in prima battuta del 40% è stata spostata poi nel Bignami bis al 42%. Questo per garantire che l'entità del premio previsto, che è rimasto invariato, 70 deputati e 35 senatori, permetta con certezza il raggiungimento della maggioranza assoluta in entrambe le Camere. È introdotto un meccanismo di coordinamento degli esiti elettorali tra le due Camere, questo molto importante. La coalizione o singola lista arrivata prima nelle due Camere, nel caso in cui non sia la stessa, ovvero nel caso in cui la soglia del 42% dei voti validi non sia stata raggiunta anche in una sola delle due Camere, il premio non viene attribuito a nessuna delle due Camere e quindi vengono attribuiti gli interi seggi del Camera e Senato, e tutti su base proporzionale. Qualora a seguito dell'assegnazione del premio la coalizione a cui è stato aggiudicato con il riparto proporzionale superi la soglia dei 220 deputati alla Camera e dei 113 senatori al Senato, è previsto un meccanismo che sottrae alla coalizione o alla forza politica risultata vincitrice e assegnataria del premio di governabilità la sottrazione dei seggi nella parte proporzionale. Per questo, per garantire quella soglia del 55% in entrambe le Camere, oltre il quale il dibattito di commissione ha sottolineato la necessità di arrivare di non poterlo superare. Nella prima stesura del testo del Bignami questa possibilità era previsto comunque un cap a 220 e 114, a 230 ma a 114, ma la possibilità di l'esclusione delle autonomie, di Regione Valle d'Aosta e di Trentino Alto Adige dal computo dei seggi compresi nei limiti dei 230 e dei 114 permetteva un superamento della soglia del 55% fino a un massimo, mi sembra, del 57,5. Abbiamo voluto nel testo Bignami bis prevedere invece l'inclusione di Trentino e Valle d'Aosta, e quindi una maggiore adesione alle sollecitazioni e alle, diciamo, alle discussioni che provenivano dal, dai lavori di commissione. Per quanto riguarda le cosiddette quote di genere, resta ferma la disciplina di oggi, attuale, prevista in relazione alla lista di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza e la quota massima del 60% del genere sovrarappresentato sul totale dei candidati capolista e sulle liste circoscrizionali. Si prevede che le forze politiche debbano indicare nel programma elettorale che depositano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio incaricato. Questo con fatte salve le prerogative naturalmente del Presidente della Repubblica di quell'articolo 92 e da quanto previsto nell'articolo 67 della Costituzione. Tra dal Bignami 1 al Bignami bis, una delle modifiche più importanti è l'inclusione del conteggio all'interno del risultato della coalizione vincente dei seggi di Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta, pur preservando, mantenendo l'attuale sistema elettorale per Trentino e Alto Adige, la rappresentanza e la tutela delle minoranze linguistiche, mantenendo quindi lo stesso impianto normativo elettorale, gli stessi tecnicalità elettorali già oggi previste per Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta, ma includendo quei seggi assegnati nelle due regioni anche nel cap massimo di 220 e 113. Quindi grazie Presidente.
3: Grazie onorevole, ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, presidente della Commissione Affari Costituzionali, deputato Pagano. Prego.
5: Sì, molto brevemente, perché intendo recuperare lo spazio temporale che ci resta per la replica. Quello che posso semplicemente dire è che la grande soddisfazione per i lavori svolti in commissione, il disegno di legge è stato incardinato il 31 marzo, quindi sono stati 3 mesi, e mai vi è stato un numero così ampio di audizioni nel corso del mese di maggio, con una replica che ha complessivamente superato le 100 audizioni che, devo dire, mai come in questa occasione sono state tenute in considerazione nel testo. Io per adesso concludo qui per lasciarci un po' di spazio per la replica. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Maggi. Prego onorevole.
6: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Il relatore di maggioranza onorevole Rossi, meglio il portavoce dei relatori, perché è stata anche introdotta questa innovazione nel corso di questa discussione, ci ha invitati a dare il giusto peso a questa discussione. Io lo prenderò in parola. Questa proposta di legge, Presidente, interviene sul punto più delicato della democrazia, cioè sul modo in cui il voto dei cittadini entra nelle istituzioni, il modo in cui il popolo sovrano diventa Parlamento, il modo in cui una Repubblica parlamentare accetta di essere governata senza essere deformata da chi in un dato momento dispone della forza dei numeri. Qui siamo, colleghi, di fronte a un colpo di mano. Possiamo chiamarlo colpo di Stato elettorale, colpo di Stato mite, colpo di Stato burocratico, colpo di Stato partitocratico. Le parole possono essere discusse, ma resta il fatto politico. Una maggioranza, alla fine della legislatura, pretende di scrivere a suo piacimento, a sua immagine e somiglianza, le regole della competizione successiva, comprimendo il confronto parlamentare, tagliando l'esame degli emendamenti, rinviando i nodi irrisolti all'Aula, minacciando una procedura strozzata su una materia che tocca la forma stessa della Repubblica. La procedura normale di esame e approvazione delle leggi prevista dalla Costituzione per una materia di questa natura dovrebbe essere il minimo sindacale della decenza costituzionale. Una legge elettorale approvata a colpi di tagliola, con una commissione ridotta a luogo di ratifica, con emendamenti accantonati e poi travolti, con i nodi politici scaricati sull'Aula con tempi contingentati ed emendamenti segnalati, produce un vulnus enorme, una ferita per la democrazia, che precede persino il merito. Il metodo qui rivela la sostanza. Quando si cambiano le regole del gioco, colleghi, chi ha il potere dovrebbe avere pudore, il senso della misura, il rispetto delle minoranze, la consapevolezza del limite. Quanto è accaduto qui nei giorni scorsi in commissione è l'esatto contrario: la forza dei numeri usata come manganello contro la democrazia parlamentare. Invito i colleghi e le colleghe, soprattutto chi siede tra i banchi della maggioranza, e del governo ad andare a rileggere il dibattito del 1952 sulla cosiddetta legge truffa. Rileggete Togliatti, rileggete Calamandrei, rileggete Moro, che pure difendeva quella riforma elettorale. Rileggete soprattutto, colleghi della destra, Giorgio Almirante, relatore di minoranza, perché in quest'aula 74 anni fa accadde qualcosa che dovrebbe quantomeno imbarazzarvi, per non dire umiliarvi, per chi oggi si richiama come voi alla destra. Sulla legge elettorale, sulla Costituzione, sul rapporto tra maggioranza e regole comuni, Almirante impartì allora una lezione istituzionale che oggi questa destra farebbe bene almeno a rileggere. Almirante disse una cosa essenziale parlando della riforma elettorale: se volete cambiare la Costituzione avete una strada. Disse che la Costituzione era rivedibile, certo, passando dalla grande porta della revisione costituzionale, non dalla porticina di servizio delle violazioni costituzionali. Se volete stravolgere una forma di governo, se volete trasformare il parlamentarismo in un sistema di investitura del capo, se volete ridurre il Parlamento a derivazione di una maggioranza precostituita sulla scheda, abbiate il coraggio di dirlo e passare dalla revisione costituzionale prevista dall'articolo 138, ministra Casellati. Avete avviato quel percorso che si è insabbiato, quindi il trucco della legge elettorale serve invece a fare una riforma costituzionale di fatto senza chiamarla riforma costituzionale. Togliatti in quel dibattito disse che la legge elettorale proposta allora era il primo atto di natura legislativa col quale si tende a sovvertire il nostro ordinamento costituzionale, e si richiamò la legge Acerbo del 1923, richiamò Giovanni Amendola, che nel 23 aveva compreso il punto prima di molti altri: una certa riforma elettorale è già essa stessa riforma costituzionale. Non vado fino a Filippo Turati, che aveva parlato dell'effetto di annullare in pieno la Costituzione e sostituire al regime rappresentativo un potere angustamente oligarchico. Nel 53 si gridò alla truffa per un premio che sarebbe scattato solo con la maggioranza assoluta dei voti. Aldo Moro, pur difendendo quella legge elettorale, insisteva proprio su questo punto: occorreva che fosse raggiunta e superata la metà dei voti, almeno la maggioranza assoluta dei votanti. Diceva che non si trasformava una maggioranza relativa in una maggioranza assoluta, perché una maggioranza assoluta doveva già esistere nel Paese. Quella era la difesa della legge truffa, che oggi non regge più di fronte al vostro testo. Oggi volete attribuire un premio enorme che assicuri la maggioranza assoluta in Parlamento a chi sta molto al di sotto della maggioranza assoluta, con un paese in cui la partecipazione elettorale è crollata, con milioni di cittadini che già oggi non votano più perché hanno capito che la politica si è chiusa in una stanza e ha buttato le chiavi fuori dalla finestra. Per questo il paragone con la legge truffa del 53 è persino insufficiente. Questa legge appartiene alla logica della legge Acerbo. Il punto politico è questo, colleghi: la legge Acerbo serviva a trasformare una minoranza organizzata in una maggioranza parlamentarmente schiacciante, serviva a costruire per via legale una dominazione politica, serviva a dare alla forza che aveva già occupato il potere gli strumenti per consolidarlo. L'eccesso però sta nel testo che avete scritto, l'eccesso sta nel premio, l'eccesso sta nelle liste bloccate, l'eccesso sta nella scheda trasformata in plebiscito, e ci tornerò. L'eccesso sta nella pretesa di fabbricare una maggioranza parlamentare artificiale che nel Paese non esiste. L'articolo 1 della Costituzione affida la sovranità al popolo, non alle segreterie dei partiti. L'articolo 48 dice che il voto è personale, uguale, libero e segreto. L'articolo 49 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico alla politica nazionale. Non vado avanti solo per motivi di tempo, ma la semplice lettura degli articoli della Costituzione dovrebbe disintegrare la vostra proposta di legge. La maggioranza in un sistema parlamentare, Presidente, si forma in Parlamento, il governo nasce in Parlamento, il Presidente della Repubblica esercita le proprie prerogative dentro questo equilibrio. È inutile che voi aggiungiate la postilla ipocrita nel rispetto delle prerogative del Presidente, mentre annullate quelle prerogative. Con questa legge si vuole trasferire sulla scheda l'investitura del capo, blindare la maggioranza con un premio, nominare i parlamentari attraverso liste chiuse e presentare tutto questo come esigenza di governabilità. La governabilità diventa la parola con cui si chiede ai cittadini di rinunciare alla rappresentanza democratica. La stabilità diventa la parola con cui si chiede al Parlamento di rinunciare alla propria libertà. L'efficienza diventa la parola con cui si chiede alla Costituzione di farsi da parte. Poi c'è il tema dell'accesso alla competizione elettorale, che in questa vicenda è rivelatore della natura partitocratica dell'intera operazione. Sia chiaro, un sistema partitocratico con partiti ormai spappolati, fragilissimi, ma comunque che vuole conservare le proprie leve di controllo partitocratico. Il senso della raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali serve a dimostrare la sussistenza di un minimo di consenso reale, non soltanto nei sondaggi, ma una presenza reale nel Paese. Diventa però un abuso quando i partiti già insediati in Parlamento decidono con criteri costruiti su se stessi, arbitrari e iniqui, chi può entrare nella competizione senza ostacoli e chi invece deve attraversare una corsa a ostacoli amministrativa, ottocentesca e borbonica, perché non si consente neanche il minimo della trasparenza e della semplificazione e della digitalizzazione con l'uso dello SPID, che è quello che si usa per tutti gli altri atti amministrativi che i cittadini compiono. Abbiamo ascoltato la ministra Casellati dirci in commissione che il motivo della negazione di questa possibilità sta nei rischi di abuso, ma i rischi di abuso non ci sono quando i cittadini interloquiscono con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con i tribunali, con le ASL. Per carità. Per presentare liste politiche servono decine di migliaia di firme raccolte collegio per collegio, autenticatori, certificatori elettorali, adempimenti materiali, tempi strettissimi. Vado a concludere. Ci sarebbero almeno altre 4 pagine fitte di motivi per dire che siamo di fronte a uno scempio che va fermato in tutti i modi. E allora impiego questo ultimo minuto semplicemente per mostrare quello che sarebbe, non è un cartello, è il facsimile della legge elettorale, con la quale si troverebbero i cittadini davanti. Mi è venuto in un formato grande, ma non è un manifesto, è venuto così, così possono vedere tutti. Queste sono le liste bloccate, e sotto c'è il listone bloccato. Il fatto di prevedere, Presidente e colleghi, che ci siano queste liste bloccate e sotto altri listi bloccati, il fatto di prevedere, come è stato fatto in commissione, che chi è nel listone bloccato debba essere anche nelle liste plurinominali, pensando in questo modo di ridurre lo sfregio costituzionale, in realtà lo aggrava, perché si sta inserendo un obbligo di pluricandidature. In più, quelli che sono qui possono anche essere nel proporzionale, possono anche essere candidati.
7: Collega, devo chiederle di togliere.
6: Quindi abbiamo
7: collega
6: le pluricandidature.
7: Collega Maggi.
6: Delle pluricandidature.
7: Collega Maggi.
6: Sapete
7: collega
6: quale
7: Maggi.
6: Sarà,
7: collega
6: quale
7: Maggi.
6: Sarà
7: collega Maggi. Se io la sto richiamando, lei non deve parlare. Però
6: fare questo.
7: Collega.
6: E
7: collega
6: molto
7: Maggi.
6: Bene,
7: collega Maggi.
6: Ma siete voi.
7: Potete spegnere un attimo il microfono. Collega Maggi, collega Urzì, io faccio il mio lo sto richiamando, no? Lei mi sente, probabilmente il collega Maggi non mi sentiva. Colleghi, come sapete in aula non è consentito esporre manifesti di questo tipo, io l'ho richiamata, non è consentito a lei come ad altri, come non è consentito parlare così alla Presidenza, quindi la richiamo all'ordine. Adesso ha la facoltà di intervenire il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati. Prego.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La legge elettorale è il centro di gravità permanente nella forma di governo. È la norma che converte l'espressione della volontà popolare sovrana nella rappresentanza parlamentare e allo stesso tempo definisce il punto di equilibrio, che è storicamente mutevole, fra il pluralismo delle forze politiche e l'esigenza di funzionalità del sistema di governo e quindi di stabilità dell'esecutivo e dell'indirizzo politico. La forma di governo italiana ha sempre avuto esecutivi di breve durata, pur garantendo la più ampia rappresentazione in Parlamento del pluralismo politico ideale. ha invece faticato a pervenire spontaneamente a un esito che è fisiologico, naturale nelle democrazie ben funzionanti, e cioè la formazione di una chiara maggioranza parlamentare che rispecchi fedelmente la volontà espressa dagli elettori. Il disegno di legge che oggi approda in quest'Aula favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo, e lo fa,
9: collega Maggi, lei è già stato richiamato,
8: senza in alcun modo sacrificare la piena rappresentatività delle Camere e la riproduzione in esse del pluralismo ideale che innerva la società italiana. All'obiettivo della stabilità è funzionale...
9: Collega Maggi, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Prego, Ministro.
8: All'obiettivo della stabilità è funzionale la previsione di un premio...
9: Collega Maggi, lei è espulso dall'Aula.
8: Da assegnare.
9: Invito gli assistenti parlamentari a togliere il cartello e ad accompagnare fuori il collega Maggi. Prego, collega Maggi, lei è espulso dall'Aula, mi spiace, ma tre richiami valgono per tutti. Prego, prego, Ministro Contini. Prego, collega Maggi deve lasciare l'Aula. Collega Maggi, scusi, Ministro, non apra il dibattito.
8: Abbiamo rispettato la...
9: Ministro, sospendo la seduta. La seduta è sospesa.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Sono le 10:07 in questo momento, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Dunque, stavate seguendo la seduta della Camera, in diretta c'è la riforma della legge elettorale, c'era stato l'intervento dell'onorevole Maggi di Più Europa che criticava appunto la riforma che la maggioranza sta portando avanti. A un certo punto è intervenuta la ministra delle riforme Casellati e Maggi mentre parlava la ministra ha esposto un cartello, è stato più volte ripreso dalla presidente di turno Ascani e al terzo richiamo è stato espulso dall'aula. A quel punto c'è stata anche la protesta della ministra Casellati che non riusciva a portare avanti il suo discorso, ma in quel momento la presidente ovviamente stava svolgendo il suo lavoro, cioè quello di espellere un deputato che stava esponendo un cartello, e quindi si è creato un po' di confusione in aula e la presidente ha deciso di sospendere la seduta, che presumibilmente riprenderà tra pochi minuti, ancora con il dibattito sulla riforma elettorale. Noi allora a questo punto vi lasciamo ancora a qualche brano musicale, torneremo in diretta con l'aula di Montecitorio appena si riaprirà la seduta.

0: Dopo una breve sospensione riprende la seduta nell'aula di Montecitorio, seduta, lo ricordiamo, dedicata alla discussione generale della legge elettorale. Proprio su questo c'è stato uno scontro e la sospensione. Si trattava dell'intervento dell'onorevole di Più Europa Riccardo Maggi, che è stato espulso per aver esposto un cartello, una sorta di fax in formato gigante. Torniamo però a sentire in diretta quello che sta dicendo la ministra per le riforme Casellati.
1: Tanto famose che non occorre ricordarle ancora, si è già positivamente espressa sulla legittimità di un premio di maggioranza collocando la soglia di accesso ragionevole intorno al 40% dei voti. Ed era del 40% in effetti la soglia indicata nel primo testo della proposta oggi in discussione. Nel corso delle audizioni di tanti esperti che hanno animato il proficuo, ricchissimo dibattito sulle regole del voto, vi sono state ben 75 audizioni, è stato da più parti evidenziato che questa soglia non avrebbe garantito matematicamente la conquista della maggioranza parlamentare alla coalizione che l'avesse raggiunta. Il superamento del fatidico 50% dell'assemblea parlamentare sarebbe venuto infatti a dipendere dall'esito del voto nelle circoscrizioni speciali, e cioè estero, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, che assegnano 16 seggi alla Camera e 11 al Senato. La modifica introdotta nel nuovo testo spinge l'asticella ancora più in alto di quanto richiesto dalla Consulta. Per accedere al premio di governabilità sarà infatti necessario raccogliere un consenso pari almeno al 42% dei voti validamente espressi. Con la nuova soglia alla coalizione vincitrice del confronto elettorale sarà matematicamente assicurata una maggioranza in Parlamento e non già all'esito di imprevedibili e spesso incomprensibili alchimie trasformistiche, ma per una libera scelta degli elettori. Si apprezzano qui la linearità, la trasparenza del sistema elettorale proposto, che assicura un'immediata, facile lettura del voto popolare. Basterà computare i voti conseguiti a livello nazionale e verificare se sia stata raggiunta la soglia di accesso al premio per individuare la coalizione cui spetterà con la maggioranza parlamentare la responsabilità del governo. In un contesto come quello italiano, che ha conosciuto l'applicazione di regole elettorali cervellotiche, opache, che rendevano l'esito del voto non immediatamente leggibile, è stato introdotto

0: della volontà popolare. Il correttivo del 42%, a ben vedere, non produce solo l'effetto di rafforzare la legittimazione popolare della maggioranza parlamentare, ma va messo a sistema con l'abbassamento del tetto massimo di seggi che la coalizione beneficiaria del premio può complessivamente ottenere, un tetto che è sceso da 230 a 220 seggi alla Camera, da 115 a 113 al Senato. La ratio garantista della modifica è assolutamente nitida. Con i vecchi tetti, la maggioranza parlamentare, nell'ipotesi remota ma in astratto configurabile in cui si aggiudicasse la quasi totalità dei seggi di estero, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, avrebbe potuto superare la maggioranza del 60% necessaria per l'elezione dei giudici costituzionali e dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. L'abbassamento del tetto scongiura questa possibilità. Infatti, anche nel caso estremamente improbabile, per non dire irrealistico, in cui tutti i 27 seggi assegnati nei collegi esteri e speciali fossero appannaggio del medesimo schieramento politico, la maggioranza di governo non arriverebbe mai ai 3/5 del Parlamento in seduta comune. Altro elemento qualificante del nuovo testo sta nell'eliminazione del turno di ballottaggio, previsto inizialmente nel caso in cui nessuno schieramento politico raggiungesse la soglia di accesso al premio di governabilità, pur collocandosi in una forbice compresa tra il 35% e il 39% dei voti validi. Venute ormai meno nel 2021 le differenze di elettorato attivo tra Camera e Senato per effetto della revisione costituzionale dell'articolo 58, la coincidenza di esito del voto nei due rami del Parlamento è quanto mai probabile. Tuttavia, in astratto, non può dubitarsi che in un sistema bicamerale perfetto, quale il nostro, il ballottaggio può portare a risultati divergenti tra le Camere. Per rimuovere in radice, alimentando quindi in questo modo instabilità e frammentazione partitica, per rimuovere in radice questo rischio e che avrebbe potuto generare una situazione di disordine istituzionale, si è ritenuto opportuno eliminare del tutto il secondo turno di ballottaggio. Anche in questo caso l'ascolto e la raccolta degli spunti critici offerti al dibattito dalla comunità scientifica e dalle stesse forze di opposizione non è stata puramente rituale, ma si è tradotta in concrete e significative modifiche al testo originario. Questa ulteriore testimonianza di una disponibilità della maggioranza parlamentare del governo che rappresento a cercare ragionevoli punti di mediazione e di sintesi con le opposizioni su quella che è stata definita la più politica delle leggi. All'esigenza di simmetria negli esiti del voto tra le Camere risponde anche la norma di coordinamento inserita nel nuovo testo, secondo la quale il premio di governabilità viene assegnato solo in ipotesi di contestuale superamento della soglia del 42% in entrambi i rami del Parlamento da parte della stessa lista o coalizione di liste. Qualora il premio scatti in una sola Camera o la soglia del 42% non sia raggiunta in nessuna delle due, oppure non vi sia omogeneità di risultati, tutti i seggi saranno dunque assegnati secondo un riparto proporzionale. Una soluzione più che ragionevole. E questo lo dovrei dire all'onorevole Maggi, che si è appena allontanato, citando proprio la Costituzione.
1: Collega Giachetti, sì, il collega è stato espulso. No, Ministro, l'ho preciso anche io, è stato espulso, naturalmente non si è allontanato volontariamente. Prego.
0: Perché vorrei citare quella Costituzione.
1: Lei può naturalmente, colleghi, ci sono, collega Mancini, ci sono qui io e questo ruolo, ahimè, tocca a me.
0: Se,
1: ripeto, il collega Maggi ovviamente è stato espulso, non si è allontanato perché non voleva stare in aula.

0: Prego, prosegua.
1: Non volevo dare atto.
0: Collega Mancini, si sieda, abbiamo chiarito.
1: Volevo soltanto specificare un concetto ribadito dalla Corte Costituzionale, cui si è fatto, allora dico, genericamente, ripetutamente riferimento. Se infatti, come insegna la Consulta, lo dico virgolettato, l'obiettivo di rilievo costituzionale alla stabilità del governo può giustificare una misurata, dico misurata, compressione del principio rappresentativo, quando il premio di governabilità non è idoneo a raggiungere questo obiettivo, è naturale che torni a riespandersi la rappresentatività delle assemblee parlamentari. Certo, le regole elettorali non possono essere ridotte a una pura tecnica, sono piuttosto l'espressione massimamente politica dell'equilibrio in cui in un dato momento storico, il sistema politico realizza il bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. Con i correttivi introdotti al testo base, questo equilibrio tra pesi e contrappesi, limiti e tetti, clausole di salvaguardia e condizioni, è stato portato ad un punto più avanzato, in piena coerenza con i dettami della giurisprudenza costituzionale.
0: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi. La legge elettorale è spesso descritta come materia arida per esperti e invece è l'esatto contrario. La legge elettorale racchiude le regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico rappresentativo, ne determina il buon funzionamento. Per questo la legge elettorale ha, come è riconosciuto da tutti, una valenza costituzionale. Questo avrebbe imposto una postura differente da parte della maggioranza e del governo, una postura di reale confronto, di ascolto, di ricerca di soluzioni condivise. Le regole del gioco andrebbero discusse insieme, andrebbero trovati i necessari compromessi nell'interesse generale, che ricordo è l'interesse della democrazia. Ci sarebbe stato quindi bisogno di ascolto e di un approccio costituente, come ieri ci ha mirabilmente ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio in quest'Aula. Ci sarebbe stato bisogno di un'analisi dello stato di salute della nostra democrazia, della sua fragilità, di un astensionismo che ha battuto ogni record, nel 2022 63,9% di votanti alle ultime elezioni europee. Per la prima volta nella storia d'Italia si è sceso in un'elezione generale sotto il 50%. Nulla di tutto questo è stato. Avete applicato questo che ormai è il vostro metodo. Discutete, sì, al vostro interno, in riunioni riservate, e fin qui nulla di male, portate questo all'accordo dei leader e poi considerate il Parlamento il luogo della ratifica. Lo avete fatto su varie riforme e non vi è bastato che il popolo sovrano, quello dell'articolo 1, nell'ultimo referendum vi ha ricordato con grande nettezza qual è il potere ultimo. La riprova? Nessun emendamento dell'opposizione è stato approvato durante un dibattito e un confronto che è durato 35 ore. L'unica eccezione è una riformulazione di un emendamento del gruppo di Azione, che peraltro ha prodotto come risultato anche la reazione del collega Maggi, perché conteneva alla fine una discriminazione all'interno dei gruppi di opposizione. Io non posso negare che non ci sia stato un confronto in sede di Commissione, posso dare atto ai relatori, in particolare al relatore Rossi, di aver risposto. Però la politica non è soltanto bon ton, la politica non è soltanto rispettare la forma, perché quello che emerge, e lo dico con amarezza, è l'assoluta assenza di una ricerca concreta di trovare soluzioni comuni. Noi non ci siamo messi in una postura soltanto ostruzionistica, abbiamo presentato emendamenti che provavano a rispondere alle questioni serie, serissime, che nelle audizioni sono emersi da parte di decine di costituzionalisti. La risposta è stata parere contrario. Questa è una legge elettorale cucita su misura per l'esigenza di chi governa in questo momento, del centrodestra, e non, che se ne dica, nell'interesse del Paese. Avete pensato a questa nuova legge elettorale perché avete intravisto il rischio di sconfitta con l'attuale legge elettorale e allora avete pensato a una diversa soluzione. Ci sarebbe stato, come dicevo, bisogno di ben altro, di un bilancio serio di questi 30 anni dopo l'abbandono dell'impianto proporzionale, quello che era stato indicato in sede di Costituente, non soltanto da un ordine del giorno, ma in realtà dall'approvazione della legge elettorale che ha governato il sistema dal 1948 al 1992. E poi, lo dico con forza, signora Presidente, ci sarebbe voluto tempo. La legge elettorale è un meccanismo delicato. I problemi, le ingiustizie, le contraddizioni si vedono nei dettagli. Noi abbiamo chiesto tempo e questo tempo ci è stato negato. Ancora oggi non capiamo il perché ci sia stato negato. Sulla base dell'andata in aula oggi, 26 giugno, il Presidente ha applicato la tagliola dei 3 minuti e noi abbiamo continuato a fare le nostre proposte in tempi totalmente inadatti per una legge elettorale di valenza costituzionale. Vi avevamo chiesto di poter discutere, di andare in aula nel mese di luglio, di avere i tempi necessari per continuare ed invece è stato dato mandato al relatore con neanche il 50% degli emendamenti discussi. Quindi nulla di tutto questo, nulla di una riflessione seria su che cosa aveva bisogno il Paese. Si spaccia per un ritorno al proporzionale un sistema misto con un premio di maggioranza che può arrivare di fatto al 13%. C'è stato un primo testo, lo abbiamo criticato. Le critiche sono state largamente condivise dai costituzionalisti. Siete stati costretti a cambiare quel testo. Non è stato, come ci è stato riferito in commissione, un gesto di disponibilità. No, è che vi avevamo indicato e i costituzionalisti hanno confermato che c'erano enormi problemi di costituzionalità. E quindi nel secondo testo ci sono alcune correzioni. Ma sostanzialmente questa legge è inemendabile per vizi strutturali di incostituzionalità. L'indicazione del Premier, che è un succedaneo del premierato all'italiana, avete provato a passare dalla porta principale con una proposta di riforma costituzionale che avete messo nei cassetti, e allora si prova a far rientrare dalla finestra il premierato. L'indicazione del Premier, seppur edulcorata con gli emendamenti presentati anche in sede di commissione, è chiaramente lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica, perché evidentemente se non è un obbligo giuridico, come avete provato a convincerci, allora non si capisce la ragione per la quale debba stare all'interno del programma. Il premio in misura fissa si presta a questioni gravi, perché potete chiamare listini circoscrizionali, non lo chiamate più listone, ma la sostanza è la stessa. Il cittadino voterà da 3 a 6 nominativi nel listino circoscrizionale del suo territorio, ma con questo ne eleggerà automaticamente altri 67. ci sono doppie liste bloccate. Collega Maggi vi ha fatto vedere quale sarebbe la scheda. È un manifesto di nomi bloccati. Il collegamento Senato-Camera, il premio nazionale al Senato in contrasto con l'articolo 57. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente, le chiedo un minuto. In Commissione abbiamo suggerito soluzioni per non ricadere nella censura della Corte. La maggioranza è stata sorda, è andata per la sua strada, con forzature su forzature. La fretta è cattiva consigliera. Non è così che si tratta una materia complessa e delicata come quella costituzionale. Faremo la nostra battaglia in queste aule, con i regolamenti parlamentari alla mano. Lo faremo qui e fuori. Perché l'Italia oggi avrebbe bisogno di una legge elettorale che in primo luogo provasse a ridurre il fossato tra eletto ed elettore. E invece voi rifuggite il tema del voto dei fuorisede, sulla parità di genere, sulle firme digitali, allontanate ancora con le liste bloccate plurime gli elettori dal sistema. Avremo bisogno di recuperare fiducia degli elettori nella politica e nelle istituzioni. E poi è certo c'è anche un problema di una legge elettorale che favorisse stabilità agli esecutivi. Ma no, e chiudo, non condividiamo il metodo, non condividiamo le forzature, non condividiamo il merito di una legge elettorale destinata a scontrarsi, e sarà responsabilità solo vostra, per l'ennesima volta contro il muro della Corte Costituzionale.
0: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Paolo Emilio Russo, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie signora Presidente, onorevole colleghi e colleghi. Prendo la parola in questa discussione generale su questa proposta di legge con la consapevolezza che non stiamo deliberando una norma tecnica, per quanto tecnica essa sia, ma stiamo deliberando sulla grammatica della nostra democrazia. Le leggi elettorali non sono strumenti neutri, lo sapevano i costituenti, che abbiamo in qualche modo ricordato ieri in quest'aula, lo sa la scienza politica, lo dicono i dati comparati. Io mi sono ripreso dagli scaffali polverosi un po' dei manuali di quando ero studente, e Giovanni Sartori, nel suo Ingegneria Costituzionale Comparata, affermava che i sistemi elettorali sono, aperte le virgolette, il più specifico strumento di manipolazione della politica che i politologi abbiano a disposizione. E attenzione, non lo diceva in senso deteriore, lo diceva per sottolineare che una legge elettorale è sempre, prima ancora che una norma, una scelta di civiltà. Una scelta che plasma la morfologia dei partiti, la struttura della rappresentanza, la qualità della decisione pubblica nel tempo. Ebbene, questa è precisamente la ragione per cui oggi siamo qua in questa discussione. Il quadro politico degli ultimi 25 anni ci ha consegnato una lezione durissima. Leggi elettorali disegnate per produrre una stabilità artificiale, sistemi maggioritari, premi senza soglie adeguate, coalizioni obbligate per aritmetica e non per affinità programmatica a stare insieme, hanno generato una instabilità reale. Governi che duravano stagioni, maggioranze che si sfaldavano a metà legislatura, se non prima, abbiamo una media, come sapete, imbarazzante rispetto agli altri paesi europei. Partiti costretti ad allearsi appunto non per condivisione di un progetto, ma per necessità di sopravvivenza elettorale. Ecco, il paradosso degli anni 90 e 2000 è esattamente questo: più si è inseguita la stabilità per decreto e più la si è perduta nella pratica di governo. E allora Arend Liefer, nel suo classico della letteratura politologica, ha dimostrato con evidenza empirica che su 36 paesi analizzati, i sistemi proporzionali producono nel lungo periodo una qualità della governance superiore rispetto agli altri paesi e rispetto a quella dei sistemi maggioritari. Non perché siano più efficienti nel breve, ma perché costruiscono governi su base di consenso più ampio, più legittimati, più capaci dunque di mantenere la rotta anche in condizioni avverse. La stabilità che conta ci ha insegnato non è quella del monopartito o della maggioranza artificiosa, è quella del sistema, della prevedibilità delle regole, la continuità delle politiche strutturali. E qui i dati economici ci vengono in soccorso in modo assolutamente inequivocabile. Uno studio del Fondo Monetario Internazionale, nell'elaborazione di Persson e Tabellini, ampiamente richiamate ormai dalla letteratura scientifica, ha mostrato una correlazione positiva e statisticamente significativa tra la stabilità istituzionale e la crescita economica di lungo periodo. non, attenzione, la stabilità di un singolo esecutivo, ma la stabilità del sistema, la certezza del diritto, la continuità delle politiche pubbliche. I paesi con sistemi proporzionali consolidati, la Germania, i Paesi Bassi, le democrazie scandinave, mostrano tassi di continuità delle politiche strutturali che sono significativamente superiori a quelli con sistemi maggioritari puri, dove l'alternanza produce inversioni di rotte brusche e spesso costose per le imprese e per i mercati. Lo spread, e voglio citare un indicatore che gli italiani conoscono bene, reagisce non tanto al colore dei governi quanto alla loro prevedibilità. E la prevedibilità è figlia della legittimità e non della forza. Ecco perché lo spread è molto basso in questi anni. Ecco, siamo venuti al senso di questa proposta che ho sottoscritto con i colleghi di Forza Italia e che mi preme difendere proprio anche sul piano dei principi. Il testo della nuova legge elettorale, che abbiamo informalmente battezzato Stabilicum, delinea un sistema a base proporzionale corretto da un premio di governabilità, 76 seggi alla Camera, 35 al Senato, che viene attribuito soltanto al ricorrere di condizioni stringenti. La stessa lista o la coalizione deve risultare prima in entrambi i rami del Parlamento e deve aver ottenuto almeno il 42% dei voti validi in ciascuno di essi. Non c'è ballottaggio, non c'è artificio. Se una forza politica o una coalizione raggiunge quella soglia democratica, ottiene un premio limitato e proporzionato. Se non la raggiunge, il Parlamento viene eletto in modo integralmente proporzionale. Questo è equilibrio, non una concessione alla frammentazione. Le soglie di sbarramento, 3% per le liste singole e 10% alle coalizioni, presidiano il sistema dell'entropia. Anche qui la letteratura politologica è coerente. La soglia seleziona senza distorcere, filtra senza escludere. Robert Dahl identificò nella rappresentatività e nella reattività le due condizioni fondamentali di una democrazia sana. Rappresentatività significa che le istituzioni debbano rispecchiare fedelmente la composizione della volontà popolare e la reattività è quella che noi ricerchiamo più di tutti, cioè che il governo sia capace di rispondere nel tempo alle preferenze dei cittadini e alle necessità appunto del paese. Questo sistema proporzionale con soglia serve esattamente a entrambe le condizioni, massimizza la prima e presidia la seconda. C'è poi un tema che a mio avviso è bene affrontare in questa sede e diciamo così a viso aperto e riguarda il ruolo dei partiti. Lo voglio fare anche perché abbiamo assistito questa mattina ad una scena non molto edificante che proprio riguardava la gestione della scheda dei candidati. L'articolo 49 della nostra Costituzione, che è stato già citato, non è un relitto del tempo, è una norma vivente e dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti non sono un accidente della storia né una degenerazione da purificare, come ha provato a sostenere qualcuno, sbagliando, poi costretto a ravvedersi. Sono, come scrisse Duverger per esempio, lo strumento attraverso cui le democrazie moderne organizzano la rappresentanza della volontà popolare. I candidati dunque non sono degli strumenti, ma sono delle persone. Non saranno mai estratti a sorte, nessun partito ha interesse a riempire le liste di incapaci o impreparati. Io credo e noi crediamo nella capacità delle forze politiche mature di essere filtro, di promuovere la meritocrazia e la qualità delle persone e degli esponenti politici. Senza soggetti collettivi che siano responsabili davanti agli elettori, senza strutture che aggreghino interessi e producano programmi verificabili, vi è solo il carisma individuale. Quindi la leadership, il cui ciclo di vita è notoriamente breve e cui il tramonto è spesso brusco. L'abbiamo visto proprio in quest'ultimo decennio in Italia, con leadership che sono cresciute e poi si sono in qualche modo affossate e ritirate. E lo vediamo ancora oggi in moltissimi paesi europei. Così un sistema proporzionale con soglie di sbarramento è il sistema che più di ogni altro restituisce ai partiti il loro ruolo costituzionale, essere strumenti e non fini, strumenti a servizio dei cittadini ovviamente, verificabili, confrontabili, responsabili. Nelle democrazie più mature i partiti non sono in crisi perché sono partiti, sono in crisi dove si è cercato di sostituirli con una personalizzazione troppo spinta. Signor Presidente, Le grandi trasformazioni strutturali che ci attendono, le pressioni geopolitiche, la transizione del sistema industriale, la riconfigurazione del welfare, richiedono non governi forti nel senso della concentrazione del potere, ma governi profondi nel senso della legittimazione democratica. Un governo che nasce da un consenso ampio, che sa di dover rispondere a più anime dell'elettorato, è strutturalmente più prudente, più capace di gestire l'incertezza senza scorciatoie. È, in ultima analisi, più stabile. Ho ascoltato questo argomento critico qualche minuto fa, secondo cui questa legge elettorale sarebbe una sorta di riforma costituzionale mascherata. Evidentemente non è così, perché altrimenti avremmo fatto ricorso a una legge costituzionale, ma con altrettanta onestà vorrei dire che io non ritengo né sbagliato né improprio che una legge elettorale crei un elemento di chiarezza rispetto a chi si candida a guidare il governo di un paese. Vedo, come lo vedono molti, in questa decisione, cioè quella di indicare il nome di un capo della coalizione sul programma, fermo restando evidentemente i poteri e le funzioni del capo dello Stato, una semplificazione che può riavvicinare gli elettori alla politica, quindi un contributo a quella stabilità che citavamo prima e alla chiarezza. Una stabilità che, appunto, oggi non è pervenuta in molte delle democrazie europee che stanno cambiando premier a una velocità, diciamo, non sana. Questa legge, infine, come con la previsione di un meccanismo, di un sistema di quote all'interno dei cosiddetti listini, cioè delle liste regionali, prosegue il percorso delle istituzioni verso l'empowerment femminile. Anche questo è un argomento che ho sentito usare a critica di questa legge, ma che non posso condividere. Innanzitutto voglio dire che sul tema dell'empowerment femminile questa maggioranza, la maggioranza che oggi governa il Paese, evidentemente non può prendere lezioni da nessuno, visto che è la coalizione che ha sostenuto ed eletto la prima Presidente del Senato donna, che oggi abbiamo la fortuna di vedere seduta in quest'Aula, e la prima Presidente del Consiglio donna, di aver espresso la prima Presidente del Consiglio donna. Anzi, vorrei approfittare di questo gancio per ringraziare il Ministro Maria Elisabetta Casellati per il suo contributo autorevole e per la presenza e il suo lavoro instancabile in Commissione, così come voglio ringraziare il Presidente della Prima Commissione, l'Onorevole Presidente Nazario Pagano, e i relatori, in particolare l'Onorevole Angelo Rossi. Con il mio gruppo abbiamo contribuito a scrivere questa proposta, abbiamo lavorato per migliorarla mano a mano, ascoltando indicazioni, suggerimenti e obiezioni di tecnici ed esperti. Lo abbiamo fatto in maniera approfondita. Non perché questa sia la soluzione definitiva, perché le leggi elettorali sono sempre provvisorie, sempre in dialogo con il contesto storico che le circonda, ma perché risponde con rigore alle domande che il nostro sistema democratico ci sta ponendo. Rimette al centro i partiti come soggetti costituzionalmente responsabili, restituisce agli elettori una rappresentanza più fedele, costruisce le condizioni per una stabilità che non è immobilismo, ma è una premessa necessaria per ogni trasformazione duratura. Grazie.
0: Grazie onorevole, ne approfitto per salutare una delegazione del Ministero della Giustizia argentina che assiste ai nostri lavori dalle tribune e do la parola al deputato Manes. Prego, ha facoltà di intervenire.
4: Grazie signora Presidente. 17 febbraio scorso, a maggioranza assoluta e senza voti contrari, quest'Aula ha approvato il più importante pacchetto di riforma del regolamento della Camera degli ultimi anni, con un metodo costituente fondato sul dialogo. Quel metodo merita di rimanere ancora per la parte invisibile del regolamento, che sono le regole del gioco elettorale. E infatti noi minoranze linguistiche non ci siamo mai sottratti al confronto, perché non conta la paternità di una proposta, ma la sua capacità di migliorare nel lavoro delle Camere. Per questo, in questi mesi, siamo rimasti fedeli a un metodo costituente, che sta nella capacità di dialogo e mai nella forzatura della Costituzione. Dopo due versioni del testo base, in Commissione la proposta è ulteriormente migliorata. Tra le modifiche condivisibili, la decisione di conteggiare anche i seggi uninominali a Valle d'Aosta nel tetto massimo di seggi attribuibili a una maggioranza. Una previsione che contiene l'effetto del premio e preserva il quorum di garanzie costituzionali. Ma una cosa è conteggiare il deputato e il senatore Valdostani nel numero complessivo dei seggi della coalizione vincente. Altra cosa è utilizzare tutti i voti per determinare le soglie nazionali e l'attribuzione di seggi in altre circoscrizioni. La prima è una regola sui limiti, da porre quando una minoranza politica nel Paese diventa maggioranza istituzionale in Parlamento. La seconda incide sulla natura stessa del voto valdostano e tocca all'ordinamento statutario, la libertà di voto e la tutela di una minoranza linguistica. Si tratta di elementi che in audizioni non sono stati affrontati in modo specifico, perché gli esperti si sono dovuti confrontare con un testo diverso. Tocca quindi alla sede parlamentare affrontare i punti di fragilità dell'attuale proposta che emergono dall'inclusione della Valle d'Aosta nel computo nazionale. Il primo punto è l'articolo 47 dello Statuto Speciale. Questa disposizione di rango costituzionale stabilisce che agli effetti dell'elezione di Camera e Senato la Valle d'Aosta forma una e una sola circoscrizione elettorale. Non parla di un semplice collegio e la distinzione è decisiva. Il collegio è l'ambito in cui gli elettori scelgono il candidato. La circoscrizione è il territorio in cui i voti vengono raccolti, trasformati in seggi e producono i propri effetti. In Valle d'Aosta, con un solo seggio per Camera, circoscrizione e collegio coincidono, ma se quei voti vengono poi usati per le soglie e per il premio nazionale, si crea un livello elettorale nuovo, sovrapposto a quello statutario. La Valle d'Aosta diventerebbe porzione di una circoscrizione unica nazionale quando i suoi voti servono a eleggere parlamentari di altri territori. E questa sovrapposizione a risultare difficilmente compatibile col nostro statuto. Al Senato il problema è ancora più serio, perché la garanzia statutaria è più forte della stessa previsione costituzionale dell'elezione su base regionale. Il secondo punto è la continuità della legislazione applicata dal 48 ad oggi. Le norme elettorali effettivamente applicate hanno sempre tenuto la Valle d'Aosta fuori dai circuiti di recupero e di attribuzione dei seggi. Con il Mattarellum la regione poteva essere trasformata in un semplice collegio uninominale da inserire in un ambito proporzionale più ampio. Ciò non avvenne, perché essa forma una circoscrizione e i suoi voti non si recuperano per eleggere rappresentanti altrove. Anche con la legge Calderoli del 2005, pur con il premio nazionale alla Camera, i voti valdostani sono rimasti fuori dal computo. Il recupero oggi proposto sarebbe quindi dunque una novità senza precedenti, concreti e verificati, e apre nuovi dubbi di costituzionalità. Il terzo punto è la natura della minoranza linguistica valdostana. Le norme sono in larga parte modellate sul Trentino Alto Adige, ma le due realtà non sono equiparabili. In Trentino convivono gruppi linguistici separati, italiano, tedesco e ladino, e l'autonomia è costruita sulla loro distinzione. La comunità valdostana è invece unitaria e bilingue. È lo stesso statuto, all'articolo 38, a parificare il francese all'italiano, e la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 156 del 1969, ha ricondotto questa parità a un pieno bilinguismo. La tutela riguarda dunque l'intera comunità regionale, e chiunque sia eletto con qualunque contrassegno la rappresenta per intero. Il testo rischia invece di introdurre una distinzione artificiale tra candidati collegati alle coalizioni nazionali, cui si attribuiscono effetti di premio, e candidati espressione del territorio. L'articolo 6 della Costituzione impone apposite norme, e apposite significa costruite sulla specifica minoranza tutelata, non trasferite da un'altra realtà regionale. La differenza è anche tecnica. In Trentino Alto Adige le forze politiche presentano vere liste plurinominali, cui candidati si collegano. In Valle d'Aosta esiste soltanto un collegio uninominale per ciascun ramo del Parlamento e nessuna lista. Eppure il testo impone anche al candidato valdostano di collegarsi a una lista che semplicemente non esiste, costringendo a equiparare un contrassegno a una lista fittizia. Un segno che forse la norma non nasce da una compiuta osservazione della realtà valdostana. Il quarto punto è il funzionamento dell'uninominale. Il sistema valdostano è semplice, eletto il candidato più votato e i voti dei candidati sconfitti non eleggono nessuno, perché questa è la logica di un maggioritario puro a turno unico. Se quei voti vengono recuperati a livello nazionale, il sistema cambia natura e nasce un paradosso. Chi vota per i candidati vincenti elegge due soli parlamentari. Chi vota invece per i candidati sconfitti, ma collegati alla coalizione che ottiene il premio, non elegge nessuno del proprio territorio ma concorre ad assegnare 70 seggi alla Camera e 35 al Senato in altre circoscrizioni. Una norma presentata come strumento di pari dignità del voto, principio del tutto condivisibile chiaramente, rischia così di creare nuove diseguaglianze tra gli elettori della stessa regione. Il quinto punto è il fatto che questa riforma non modifica il sistema di governo, non introduce il premierato né l'elezione diretta del premier e l'indicazione della persona proposta per l'incarico non tocca le attribuzioni del capo dello Stato né il rapporto fiduciario con le Camere né impedisce che la maggioranza cambi nel corso della legislatura. Gli elettori continuano a eleggere deputati e senatori e il premio attribuisce seggi ai candidati inseriti in listini territoriali rafforzati dalla nuova regola della doppia candidatura obbligatoria. Da qui l'ultimo problema, la libertà e la consapevolezza del voto. La Valle d'Aosta non riceve seggi premiali, non potrebbe per numero di popolazione e per statuto. E quei 70 deputati e 35 senatori sono eletti altrovi, con nomi che non compaiono sulla scheda valdostana. Indicarli tutti renderebbe evidente l'esistenza di una lunga lista bloccata nazionale, non indicarne nessuno, come fa il testo, fa sì che l'elettore concorra a eleggere i candidati che non può conoscere né valutare. Ma la giurisprudenza costituzionale ha attribuito rilievo decisivo alla conoscibilità dei candidati e a un voto libero e consapevole, da garantire in modo uguale a tutti gli elettori. Vede, signora Presidente, le questioni che ho brevemente rappresentato non sono né ideologiche né di parte. La difesa delle peculiarità della Valle d'Aosta non appartiene a un partito, è un compito che la Costituzione e lo Statuto affida al Parlamento. L'uguaglianza dei cittadini non impone l'uniformità dei sistemi elettorali, soprattutto quando sono le stesse norme costituzionali a prevedere discipline speciali. Riconoscere differenze previste dalla Costituzione non viola l'uguaglianza, permette invece di darle concrete attuazioni. E termino, signora Presidente. Vedete, onorevoli colleghi, i seggi uninominali da Valle d'Aosta possono essere conteggiati nel limite massimo spettante alla coalizione che ottiene il premio, questo sì, ma i voti espressi nella circoscrizione devono restare destinati all'elezione del deputato e del senatore valdostani, senza concorrere ai calcoli nazionali o all'elezione dei candidati di altri territori. E questa è l'unica soluzione coerente con lo statuto speciale, con la natura della comunità valdostana e col diritto degli elettori a conoscere gli effetti del proprio voto al pari di tutti gli altri. Mi auguro quindi che insieme sapremo approvare emendamenti correttivi qui alla Camera, altrimenti toccherà risolvere nella seconda lettura al Senato con un rallentamento dei lavori che io personalmente non auspico. Confido che il lavoro dei prossimi giorni consenta al Parlamento di approvare una riforma che dia governabilità al Paese, ma senza violare la Costituzione e gli statuti speciali. Grazie.
0: Grazie. Onorevole, è iscritto a parlare il deputato Urzì. Ne ha facoltà. Prego.
5: Gentile Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, apparteneva anche questo a un nostro preciso impegno con gli italiani e lo stiamo realizzando. Non dimentichiamo ogni giorno del nostro mandato ciò per cui abbiamo ottenuto la fiducia e la stabilità del sistema politico nazionale da cui discende la stabilità dei governi, la loro autorevolezza anche sulla scena internazionale, per cui la nostra competitività costituiva uno dei punti qualificanti del nostro programma. Stabilità, Presidente. Certo, l'abbiamo garantita in questa legislatura, ma sfidando e vincendo anche su un sistema elettorale che la stabilità non la prevedeva come condizione. Se l'abbiamo realizzata è grazie alla tenacia incrollabile di una donna come Giorgia Meloni e certamente anche alla inossidabile età di una coalizione come quella di governo, e qui voglio rendere merito a tutte le forze alleate, certamente alla straordinaria motivazione di risollevare il Paese dalla depressione dei governi del tutti dentro, oppure quelli dei super bonus e dei redditi di cittadinanza. Ma fra gli impegni che ci siamo dati c'è anche quello di consegnare un modello di sistema elettorale che in sé conosca gli elementi fondamentali per cui ci siamo da sempre spesi. I governi siano espressione della volontà popolare, mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito e non della libera volontà degli italiani. Ecco, io a questo proposito voglio così richiamarmi alla sceneggiata odierna del collega Maggi e anche della sua evocazione che ha fatto in quest'aula della forza dei numeri, quasi che quei governi imposti ai cittadini con la forza dei numeri fossero già una eredità dimenticata. Per noi no, gli italiani devono sapere prima del voto chi li governerà, se la propria coalizione si affermerà, evidentemente, nell'imprescindibile e riaffermato ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, che potrà indirizzare le proprie incondizionate decisioni non solo sulla base delle volontà espresse dai segretari di partito alle consultazioni, ma anche dal popolo sovrano attraverso il voto democratico. E a questo riguardo, Presidente, io voglio fare un accenno alla polemica, sicuramente non edificante, mostrata oggi attraverso l'esibizione di fogli di carta e sulla funzione dei candidati nelle liste. È la struttura portante del nostro sistema democratico, perché il Parlamento e anche i governi sono in primo luogo capitale umano e sta alla selezione dei candidati a cui provvedono i partiti come struttura cardine della democrazia questo importante ruolo di proposta alla platea elettorale. Ad eleggerli provvedono i cittadini sovrani. Questo sistema garantirà questo principio in senso compiuto. Avevamo però un unico timore e questo si è materializzato, dobbiamo dirlo, l'opposizione senza sconti, l'abbiamo visto già da oggi, della sinistra. Ma qui mi preme ricordare le quasi 65 ore di seduta, e non ricordo nulla di analogo in questa legislatura su qualunque altro provvedimento, quasi un centinaio, poco meno, di costituzionalisti e tecnici auditi in una fase istruttoria che può essere definita un unicum per attenzione verso i temi sollevati, trasformati nella fase della discussione di merito successiva in interventi di adeguamento del testo. L'ascolto è stata una delle condizioni principali della fase di trattazione in commissione, ragione per cui la posizione di maggiore intransigenza emersa soprattutto nella fase iniziale e finale dei lavori in commissione e qui oggi in aula da alcuni interventi mostra un approccio classico di opposizione ideologica. D'altronde, come definire altrimenti l'esercizio del parlamentarismo, definire altrimenti, come abbiamo sentito oggi da parte dell'onorevole Maggi, l'esercizio del parlamentarismo un colpo di Stato. Su questo, Presidente, io applico la mia piena censura in mancanza di censura da parte sua su queste parole. La riforma della legge elettorale potrà riconsegnare al Paese un'Italia più consapevole delle proprie responsabilità. Il sistema proporzionale per sua natura è il sistema maggiormente rappresentativo dello spettro politico. I correttivi attraverso l'assegnazione del premio di governabilità costituiscono un rafforzamento dello stesso metodo, introducendo l'elemento cardine della riforma, che è quello della stabilità delle maggioranze, un sistema valido per qualunque maggioranza, ricordiamolo, come elemento di sviluppo delle politiche di governo per periodi temporali adeguati a realizzare i programmi, e limitando la premialità ad una soglia di parlamentari nelle due Camere che impedisca l'autosufficienza per l'espressione delle cariche di garanzia, dalla Presidenza della Repubblica a quella dei giudici della Corte Costituzionale. Per assurdo, con l'attuale sistema elettorale, qualora ci fosse stata una particolare affermazione di una delle coalizioni, questa avrebbe potuto abbondantemente sforare queste soglie di garanzia. Si introduce quindi una autolimitazione che contempera perfettamente il principio della governabilità con quello della rappresentatività, con un meccanismo di coordinamento tra gli esiti elettorali delle due Camere, tale per cui il premio può essere assegnato in una Camera solo se è possibile assegnarlo alla stessa lista o coalizione anche nell'altra. Nel caso in cui non sussistano questi requisiti stringenti per l'assegnazione del premio in una Camera o nel caso in cui i vincitori nelle due Camere siano diversi, il premio non viene assegnato in nessuna delle due Camere e in questo caso, con il mancato raggiungimento del 42% in entrambe le Camere, la rappresentanza parlamentare seguirà solo la logica della rappresentatività puramente proporzionale. Ovviamente, Presidente, è una prospettiva che ci impegneremo a non realizzare, quella della elezione su base esclusivamente proporzionale in entrambe le Camere, ma questo sarà dettato dalla forza dei nostri programmi e dalla nostra volontà e che costituisce un sistema di garanzia per tutto l'arco parlamentare. Saranno i cittadini a decretare che questa condizione non si debba determinare e che il premio non venga assegnato, ma intanto la clausola esiste, proprio a smentire tutte le cattive interpretazioni di questa legge, costruita nell'esclusivo interesse invece dell'Italia e degli italiani. E esiste un altro importante elemento di rafforzamento del criterio dell'autorevolezza della rappresentanza politica, la definizione di soglie di sbarramento per garantire un'accessibilità alla rappresentanza parlamentare frutto di rappresentatività reale nel Paese, 10% per le coalizioni di liste, 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione. Ma una delle più straordinarie innovazioni è quella già richiamata della indicazione del candidato presidente del Consiglio di coalizione, un punto di chiarezza verso gli elettori, non vincolante verso le prerogative del capo dello Stato e, come abbiamo voluto rimarcare con uno specifico richiamo di legge alla Costituzione. Per l'elezione degli italiani all'estero e si pongono invece principi irrinunciabili e fondamentali, la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto. Venendo alle circoscrizioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, la discussione in commissione si è arricchita dell'intervento di molti costituzionalisti e analisti e ha portato alla configurazione del particolare sistema elettorale nelle due regioni nel meccanismo della competizione elettorale nazionale, garantendo il concorso dei voti in esse espressi ai totali nazionali, propedeutici al calcolo delle soglie per l'accesso ai seggi e per l'accesso al premio, nonché per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Rimane esclusa però l'assegnazione del premio di governabilità nelle due regioni, proprio per tenere conto delle specificità locali, e questo è un punto di discussione. Ma Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta mantengono anche parte del sistema elettorale che ora si intende abbandonare su scala nazionale, ossia i collegi uninominali, e questo tanto per il Senato che per la Camera. Per il Senato sono previsti 3 collegi in Alto Adige e 3 in Trentino. La previsione ha acceso un dibattito accademico sulla modalità di migliore applicazione della misura 111 del pacchetto, se mi lascia qualche minuto, Presidente.
0: Come gli altri.
5: Le popolazioni altoatesine, approvato nel 1969, base di indirizzo per l'attuazione nello Statuto di Autonomia, che prevedeva la modifica delle circoscrizioni elettorali per il Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi. Una equa rappresentatività che in vero nel passato non è stata sempre garantita a svantaggio del gruppo linguistico italiano. Il numero dei seggi da attribuire alle province di Trento e Bolzano è assegnato dalla Costituzione. L'Alto Adige trascina con sé ovviamente il Trentino, che mantiene la medesima suddivisione per collegi uninominali. Per la Camera si prevede, in ossequio al medesimo principio della rappresentatività dei gruppi linguistici, il mantenimento del sistema oggi in vigore, ossia 2 collegi uninominali in provincia di Bolzano e 2 in provincia di Trento, che segue sempre il modello altoatesino, più l'attribuzione di 3 ulteriori seggi da assegnare con il proporzionale a livello regionale, senza attribuzione del premio di governabilità, e creando in questo una distinzione rispetto al sistema nazionale. Ma questo è il punto di caduta del dibattito, che ovviamente ha tenuto conto della necessità di garantire l'adeguata rappresentatività delle comunità linguistiche sul territorio. Concludo, Presidente, mi avvio a concludere, volendo fare riferimento alla Valle d'Aosta, per cui razionalmente si è seguita l'impostazione valsa anche per l'attribuzione del voto al contesto nazionale in Trentino Alto Adige, e le innovazioni riassegnano ad entrambe le regioni e ai loro elettori il diritto di sentirsi parte della competizione nazionale, fatto salvo l'altrettanto legittimo diritto per le liste espressioni delle specificità locali e autonomistiche di non collegarsi con le coalizioni nazionali, di non indicare un candidato premier. Insomma, signor Presidente ed onorevoli colleghi, la riforma della, signora Presidente, della legge elettorale ci racconta di questa Italia che in questi ultimi anni si è affacciata con grande credibilità sulla scena internazionale e ha maturato anche una grande consapevolezza interna del proprio ruolo e dell'ambiziosità dei propri obiettivi. E una legge elettorale all'altezza di questa prospettiva di consolidamento del nostro Paese non può essere letta come una legge di una parte, ma dell'intera nazione. È per questo che confidiamo in un confronto che sappia concentrarsi, e concludo, Presidente, veramente sul merito e non essere veicolo di pregiudizio. La nostra Italia ha bisogno di riformarsi, mettendosi al passo delle grandi democrazie europee, anche nel sistema elettorale, più rispondente alle nostre esigenze e alla nostra storia, ma anche alla nostra proiezione nel futuro. Grazie molte, Presidente.
0: Grazie, collega Urzì. Era il gruppo ad averci indicato 10 minuti per il suo intervento. Naturalmente le ho dato tempo aggiuntivo perché in realtà i tempi del gruppo erano maggiori, noi ovviamente indichiamo quelli che il gruppo poi ci comunica. Adesso do la parola al collega Scerra, prego.
6: Grazie signora Presidente. Allora, le forzature perpetrate da questa maggioranza su questa legge elettorale, a nostro modo di vedere, raggiungono il culmine. Andiamo alle prime critiche che mi sento di muovere dal punto di vista del metodo. Questa legge è proposta a ridosso del termine naturale della legislatura e con ciò qualcuno dirà che è stato fatto in precedenza, ma noi dobbiamo guardare a quello che questa maggioranza ha fatto in questa legislatura e pensiamo che anche questo sia un errore molto grave, perché viola quelle che sono le prescrizioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa relative al codice di buone pratiche in materia elettorale, in base al quale, per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sulla eleggibilità nell'anno precedente alle elezioni. Quindi questa è una prima critica di metodo. I gruppi di opposizione sono stati del tutto esclusi dall'elaborazione del testo, dalla sua scelta come testo base ai fini del proseguo dell'esame e dalle successive proposte emendative. Cioè l'opposizione non ha toccato palla relativamente al testo base. Quindi questa è una legge elettorale partorita dalla prepotenza della maggioranza, che invece dovrebbe ovviamente condividere con i gruppi di opposizione quelle che sono le regole del gioco, che devono essere appunto condivise e comuni. La calendarizzazione forzata del provvedimento in assemblea, anche questo ha ristretto fortemente i tempi e le tempistiche in commissione, e siccome stiamo parlando di questa compressione è molto grave, perché stiamo parlando di una legge che ha ovviamente una rilevanza costituzionale. Quindi quello che è stato fatto, cioè imponendo una data come il 25, come oggi, come termine ultimo per approdare in aula, pensiamo che sia stata l'ennesima forzatura che non va sicuramente a favore di rappresentanza, di governabilità, ma va semplicemente a favore di quella che è l'idea, del modo di intendere la politica di questa maggioranza, basato sulla prevaricazione nei confronti delle opposizioni. Voglio ricordare in questa sede che l'Italia è la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate incostituzionali da parte della Corte Costituzionale, e questo imporrebbe il massimo della cautela quando si parla appunto di questo tipo di leggi, perché c'è la possibilità concreta che anche questa legge venga dichiarata incostituzionale. Si doveva essere molto più cauti, e nel caso in cui si pensa di cambiare una legge elettorale lo si deve fare, a nostro modo di vedere, molto prima, in maniera tale che la Corte Costituzionale possa avere il tempo di vagliarne tutto le irregolarità proprio dal punto di vista costituzionale. Questa legge propone un sistema a base proporzionale accompagnato da un abnorme premio di governabilità, che la fa diventare, in pratica, la trasforma da un sistema proporzionale in un sistema ipermaggioritario, con il risultato di effetti eccessivamente distorsivi del voto dell'elettore, perché di questo stiamo parlando. La possiamo vedere, la distorsione del voto degli elettori, e ha un effetto su quello che dovrebbe essere garantito, che è il principio di uguaglianza del voto. È proprio il principio di uguaglianza del voto, che è sancito ovviamente dalla Costituzione, che viene intaccato. Questi 70 deputati e 35 senatori che fanno parte del listone unico sono evidentemente un qualcosa di incostituzionale, perché Giusto, la Corte Costituzionale ha sancito la necessità di garantire all'elettore almeno una quota di scelta dei propri rappresentanti, e qua non c'è nessuna quota di scelta dei nostri rappresentanti. E ha rimarcato sempre la Corte la condizione ulteriore che il numero dei candidati da eleggere sia talmente sicuro da assicurare la conoscibilità degli stessi. Qua invece il listone, cioè il cittadino, vede solo alcuni nomi nel listone, ma non si rende conto che invece elegge tutto il blocco complessivo. Quindi nella scheda elettorale questo blocco complessivo non c'è. Quindi qua si prende in giro i cittadini in maniera evidente. Altresì, il listone viola l'articolo 57 della Costituzione per quanto riguarda il Senato, vale a dire la necessaria elezione su base regionale, in quanto la distribuzione dei seggi avviene solo in base al criterio del risultato nazionale conseguito, e quindi c'è un'altra violazione della Costituzione anche relativamente all'elezione del Senato. Noi pensiamo, Presidente, che in una fase storica caratterizzata da livelli sempre più elevati di astensionismo e da una crescente sfiducia nei confronti della politica, appare essenziale rafforzare gli strumenti di coinvolgimento, gli strumenti di partecipazione, di possibilità di scelta degli elettori, piuttosto che ridurne ulteriormente la capacità di incidere sulla selezione dei propri rappresentanti. Questa legge elettorale sta facendo esattamente questo. Ma quali sono i veri intenti del centrodestra? Perché il centrodestra sta insistendo con questa prevaricazione evidente per approvare la legge elettorale? Ebbene, Presidente, ci sono fondamentalmente due obiettivi che si propone il centrodestra. Il primo obiettivo è il seguente: alla luce di 4 anni di disastri, perché la politica di questo governo è disastrosa su più fronti, disastri innanzitutto dal punto di vista economico. Abbiamo un paese che è fermo, che ha una crescita praticamente pari a zero, abbiamo un calo della produzione industriale che si protrae da 3 anni, questo perché questo governo non ha un piano industriale. Quindi non c'è una visione da parte di questo governo su quella che è l'industria di adesso, su quella che deve essere l'industria italiana nei prossimi anni. Quindi non hanno fatto nulla per aiutare e per supportare le nostre aziende. Il potere d'acquisto degli italiani è decresciuto negli ultimi 4 anni. C'è stato un definanziamento enorme sul settore sanitario. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di fallimenti, per non parlare poi dei fallimenti relativi alla politica estera, lo stiamo vedendo in questi giorni. In questi giorni è stato conclamato in maniera evidente che tutto quello che Giorgia Meloni aveva promesso e tutto quello che Giorgia Meloni aveva raccontato sulla sua capacità di tessere legami internazionali, di essere pontiera rispetto a Trump, eccetera, eccetera, è crollato come un castello di carta. E allora, alla luce di tutti questi fallimenti, Giorgia Meloni non è che dice l'ultimo anno possiamo recuperare questi fallimenti. No, facciamo una cosa: l'ultimo anno cambiamo le regole del gioco in maniera tale che i cittadini non abbiano la possibilità di andare nella direzione che vorrebbero. La direzione che vorrebbero è quella di mandare a casa questo governo. È ovvio che ormai la maggioranza degli italiani vuole mandare a casa questo governo. E quindi, per evitare che il campo progressista vada a vincere le elezioni, cosa facciamo? Dice Giorgia Meloni. Cambiamo una cosa. Intanto un primo cambiamento importante: eliminiamo tutti i collegi uninominali. Perché dai conti che si sono fatti, al centro e al sud, evidentemente il centrodestra ha compreso che perde tutti i collegi uninominali. Ma perché li perde tutti i collegi uninominali? Perché semplicemente questo è un governo che è il governo più antimeridionalista della storia d'Italia, perché non ha fatto nulla a favore del Sud, perché ha eliminato il credito d'imposta per il Mezzogiorno, perché ha depotenziato il fondo di perequazione infrastrutturale, perché vuole approvare l'autonomia differenziata, che fortunatamente è stata completamente demolita dalla Corte Costituzionale. Quindi questo governo non fa nulla per rimediare ai propri errori politici, ma cambia la legge elettorale con la speranza che si possa frenare, diciamo, il campo progressista. Questo è il primo vero motivo per il quale si porta avanti questa legge elettorale. E allora andiamo al secondo motivo. Il secondo motivo deriva sempre dal tentativo di coprire i fallimenti di questo governo. Abbiamo parlato dei fallimenti economici, abbiamo parlato dei fallimenti dal punto di vista internazionale, e ora parlo dei fallimenti dal punto di vista delle riforme. Perché questo governo è il governo che aveva promesso di fare l'autonomia differenziata, dicevamo prima, depotenziata e demolita. Aveva promesso di fare la riforma della giustizia, respinta dai cittadini. Aveva parlato di una riforma, la riforma del premierato, come la madre di tutte le riforme. Anche sotto questo punto di vista si è ben capito che i cittadini la respingerebbero se mai si andasse avanti in Parlamento. E allora Giorgia Meloni dice ai suoi: facciamo una cosa, dato che il premierato, la riforma costituzionale, non siamo nelle condizioni di approvarla perché i cittadini ormai hanno capito che vogliamo demolire l'architettura costituzionale del Paese, allora facciamo una cosa, cerchiamo di trasporre quelli che sono i principi del premierato in una legge ordinaria. Questo state facendo, state mettendo in una legge ordinaria un qualcosa che rende ovviamente questa legge anticostituzionale, perché quando voi ci mettete il nome del candidato premier come obbligatorio, è ovvio che state facendo qualcosa di anticostituzionale, è evidente. E questo lo fate sempre con l'unico obiettivo, quello di sfavorire il campo progressista, perché in questa fase magari non ha il nome del candidato premier, e di favorire a vostro modo di vedere la vostra fazione politica. Ma non è così che si fanno le leggi elettorali. Questo state facendo. È ovvio, io devo dirvi una cosa, ieri sono stato fiero e orgoglioso di assistere alle celebrazioni per gli 80 anni e sono stato fiero e orgoglioso di ascoltare le parole del presidente Sergio Mattarella. Parole che hanno, diciamo, parlato della nostra Costituzione antifascista, ha fatto un discorso di altissimo livello, di cui dobbiamo essere tutti fieri e orgogliosi, ma di fatto in questa legge ordinaria si vuole depotenziare il ruolo del Presidente della Repubblica, perché di questo stiamo parlando, che era quello che si voleva fare col premierato. Col premierato, come con questa legge elettorale, si riducono le prerogative del Presidente della Repubblica, per questo sarà dichiarata anticostituzionale, e si riducono anche le prerogative dei parlamentari. Tutto per accentrare verso la figura del Premier, che è gravissimo.

0: criteri di rappresentanza, che va a scapito dei cittadini, che allontana i cittadini rispetto agli eletti. State facendo l'ennesimo disastro e noi siamo qui per dirvi che vi vogliamo e vi dobbiamo fermare, perché questo è uno scempio e non dovete approvarlo. Quindi siamo qui per questo e annuncio che continueremo a fare battaglia dentro l'aula e fuori per evitare che portiate a termine questo scempio. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
2: La ringrazio signora Presidente. Nelle parole del relatore Rossi, anche del relatore Pagano, ma soprattutto della ministra Casellati, c'è stata una grande enfasi rispetto all'importanza, alla nobiltà, al valore di una legge come la legge elettorale. Se noi dovessimo misurare la autenticità e la convinzione delle parole che sono state dette dai colleghi della maggioranza e dal governo rispetto a quella che è la partecipazione della maggioranza, non mi riferisco soltanto a una partecipazione fisica, che pure è deprimente, lo dico per chi ci ascolta, ci stanno un paio di deputati più uno che è intervenuto, ma anche dal punto di vista degli interventi. Abbiamo avuto almeno il collega Russo, a cui va dato atto, ha articolato un pensiero in una ventina di minuti e ci ha concesso di capire qual è la posizione di Forza Italia in un discorso un po' strutturato. Abbiamo avuto il collega della Lega, che però lo deve aver fatto da qualche altra parte, perché qui in aula non l'abbiamo sentito, quindi probabilmente ha qualche problema con la maggioranza a parlare di legge elettorale, deduco, se no neanche un intervento. Abbiamo, non lo so, l'ha fatto da qualche altra parte, dove sono abituati spesso a farlo, magari sono ritornati al papete per fare il discorso sulla legge elettorale. Abbiamo ascoltato l'intervento del collega Ursì, che si è autorepresso, perché avendo a disposizione 30 minuti aveva deciso che non poteva parlare di più di 10 minuti, tant'è che la ragione per la quale la Presidenza gli ha dato ulteriore tempo è perché non aveva un limite di 10 minuti e quindi avrebbe potuto parlare. Almeno ci avesse, come dire, allietato con un intervento un po' più strutturato e non letto così di corsa, che era difficile stare appresso. Questo era anche un modo un po' per nobilitare, fare finta di corrispondere a quegli auspici che la ministra, ci tornerò poi sul discorso della ministra, in modo così importante ha voluto mettere in evidenza, compreso il collega Rossi. Non ve ne frega assolutamente nulla, perché il problema è semplicemente portare a casa, e ci arriveremo, a un provvedimento di questo tipo. E questo già inquieta, colleghi della maggioranza, perché di fronte a quello, mi riallaccio a quello che diceva il collega Scerra, di fronte a quello che sta accadendo nel Paese, non da oggi, ma ovviamente prendiamo a riferimento questi 4 anni, il fatto che voi abbiate questa urgenza di portare al voto la legge elettorale, che Venezia, il Consiglio d'Europa dice non si dovrebbe fare alla fine della legislatura. Mi pongo una domanda, ma la riforma della legge elettorale era tra le vostre riforme e nella campagna elettorale? Quando avete fatto la campagna elettorale avete detto faremo, oltre il blocco navale, l'abolizione delle tasse a tutto il mondo, faremo anche la legge elettorale. Non mi risulta. C'era un'altra riforma, che è quella del premierato, di cui adesso fate finta di niente, perché chiaramente è impantanata, come è impantanata quell'altra sull'autonomia, come sono impantanate a causa del fatto, e ci arriveremo, che la gestione che voi fate di riforme importanti costituzionali o di valenza comunque pari a quella costituzionale è talmente tafaziana e talmente, diciamo, irresponsabile, che poi vi porta su un binario morto. Qual è quella sulla quale voi pensate di fare questa grande risultato, di forzare i tempi e portare l'approvazione di questa legge elettorale intanto alla Camera, poi vedremo che cosa succede al Senato, forzando inutilmente i tempi? Ma noi pensiamo che le priorità di questo Paese, obiettivamente, per le quali forzare i tempi e magari venire a lavorare anche di venerdì, di sabato, di domenica, siano il problema dell'inflazione che cresce, siano il problema della crescita che vive il momento che sta vivendo con tutte le congiunture internazionali, sia il problema della sanità, sia il problema dell'università, sia il problema del lavoro, anche del lavoro in questo periodo in cui il clima sta sottoponendo a condizioni molto difficili i lavoratori. Ci sono emergenze reali per le quali la Camera si dovrebbe convocare il 24 giugno piuttosto che il 15 luglio, piuttosto che anche il 22 agosto, per risolvere problemi, compreso quello del lavoro, che

0: voi avete risolto e tutti questi problemi che voi avete affrontato, se li mettiamo tutti insieme, voi li avrete affrontati esattamente come l'ultimo provvedimento che avete fatto sul lavoro, il famoso decreto primo maggio, che è un provvedimento vuoto e che vi serve, come vi sono serviti i decreti sicurezza, come vi sono serviti tanti altri provvedimenti, semplicemente di fare degli spot gratuiti, perché lo fate usando la Camera e il Senato attraverso le leggi, degli spot per sventolare delle cose inesistenti, e così pensate di poter fare la campagna elettorale anche in futuro. Ecco, noi pensiamo che questa non è la priorità. Sul tema, diciamo, delle difficoltà costituzionali di questo provvedimento ci verremo, perché avremo un dibattito che sarà legato esattamente al tema delle pregiudiziali. Però la credibilità di questa maggioranza e in particolare del governo, lo dico alla ministra Casellati, nasce anche da quello che voi siete stati capaci di dire, diciamo, nel corso del tempo. Perché, onorevole Casellati, le vorrei far presente che il 28 maggio del 2025, quindi non de 4 anni fa, non 3 anni fa, non 2 anni fa, un anno fa, quando io ebbi a sollecitarla sul fatto che si iniziava a sentire che il governo e la maggioranza volessero cambiare la legge elettorale, lei venne in quest'aula e poi fece un Instagram, lo può andare a trovare perché io l'ho preso testuale da lei, in cui lei disse: un anno fa il governo non ha attivato alcun tavolo per modificare la legge elettorale, né la materia risulta all'ordine del giorno dei lavori parlamentari. Un anno fa, a marzo, è arrivata una legge già pronta. Vorrei dire al collega Russo che, sentendo l'intervista che ha fatto a Radio Radicale ieri, sentivo che parlava del Bignami 1, Bignami 2. Io, diciamo, che sono stato uno scolaro assolutamente, diciamo, poco ligio allo studio, i Bignami li usavo spesso. E quando ho sentito Bignami 1 e Bignami 2 mi è preso un colpo, ho detto: Dio, che succede? Ma in realtà è esattamente quello che potremmo, come dire, in qualche modo, come classificare questa legge elettorale. C'è una legge elettorale affazzonata, una legge elettorale superficiale, una legge elettorale anche con delle criticità che vedremo appunto quando discutiamo della sua costituzionalità, e una legge elettorale non strutturata. Una legge elettorale fatta soltanto, e ricordo a chi, mi pare il collega Pagano o il collega Rossi, ci ha spiegato che in 3 mesi sono state fatte tante audizioni. Sì, le audizioni sono una cosa molto importante, infatti dalle audizioni sono arrivati un sacco di stop dei quali vi siete assolutamente fregati. Ma oltre alle audizioni poi ci sta l'esame degli emendamenti, ci stanno, diciamo, è la materia in quanto tale che dovrebbe essere esaminata. E il testo è cambiato, perché noi dobbiamo parlare anche di questo, perché c'era una prima versione, giusto, ha ragione il collega Russo, c'è stato un Bignami 1 e poi c'è stato un Bignami 2. Ammesso che non ci sia un Gasparri 3 nel momento in cui arriverà al Senato, questo lo vedremo. In realtà non c'è stato nessun confronto in Commissione, c'è stato quella forma che voi mettete in atto, che, come dire, è una forma anche di scarsa attenzione e scarsa, mi limito all'attenzione, nei confronti dell'opposizione, della serie sfogatoio. Noi vi diamo la possibilità di parlare, non interveniamo, stiamo zitti, non interloquiamo in nessun modo. Ci limitiamo a far sparire degli emendamenti scomodi. Ci limitiamo a far sparire. Non c'è problema, io non ho problemi se mi interrompe, le rispondo pure. Quindi. Ci limitiamo a far sparire degli emendamenti scomodi per non discuterne in commissione, portarli in aula, ammesso che li portate in aula, per votarli a scrutinio segreto sapendo come vanno a finire le cose. Ma il dibattito in commissione è stato un dibattito surreale, sul testo che è cambiato, e nel quale, mi riallaccio a, diciamo, ragionamenti che sono stati fatti, emerge con evidenza qual è la vostra concezione di condivisione, di confronto. Quando il Presidente della Repubblica ieri, che tutti abbiamo applaudito, ha applaudito anche lei, onorevole Urzì, avrà applaudito anche la Ministra Casellati, avranno applaudito quelli che c'erano anche i rappresentanti della maggioranza, ha messo in evidenza quanto, diciamo, il core business della Costituente era esattamente l'esigenza di trovare forzatamente, con tutta la fatica necessaria, dei punti comuni e di mediazioni che consentissero alla fine di poter dire che la Repubblica era di tutti. Onorevole, attraverso la Presidente, onorevole Urzì, è questo il sentimento e il modo attraverso il quale voi avete condotto questo dibattito in Commissione? Non un emendamento dell'opposizione è stato... approvato, non uno! Ma vi dice niente questo? Lo dico alla mia amica e collega siracusano, di che cosa vuol dire continuare ad agire in questo modo dopo quello che è successo sul referendum sulla giustizia? Vi siete posti il problema che un pezzo di quella sconfitta ce l'avete addosso voi esattamente per come avete trattato il dibattito parlamentare? Senza consentire neanche a un deputato dell'opposizione di poter cambiare una virgola di un testo blindato? Non è vero? Collega, chiedete al collega Russo se i colleghi di Forza Italia che avevano predisposto degli emendamenti a correzione del testo della riforma costituzionale hanno avuto la possibilità di poterne far votare uno. È così, onorevole Siracusano, è così. E dentro quella sconfitta c'è anche questo modo arrogante con il quale voi trattate il Parlamento. E così veniamo al Parlamento e alla riforma che avete predisposto. Il fatto che voi farete sparire, ci sono due modi nei quali si possono scegliere deputati e senatori. O il collegio o la preferenza. La terza ipotesi è il Porcellum, che abbiamo già visto e abbiamo visto anche i danni che ha fatto. Se questo Parlamento è sempre più un Parlamento sottomesso al governo e all'esecutivo, è perché non si è più trovato un modo per consentire ai parlamentari di rispondere non ai segretari di partito che li mettono in lista in un certo modo, non al governo che li ricatta politicamente, ma ai cittadini che li eleggono. Vi siete domandati quello che è accaduto alla Camera dei Deputati, alla Camera americana, quando i senatori repubblicani, con un presidente degli Stati Uniti come Trump, col caratterino di Trump, con anche, diciamo, la follia di Trump, va giù duro come non so che cosa, e quelli hanno fatto barricata? Ma quando mai potrebbe succedere in questo Parlamento una cosa del genere, se noi continuiamo a perpetrare un sistema attraverso il quale non c'è più un rapporto diretto tra il cittadino e l'eletto, ma ci sta soltanto un rapporto diretto tra il segretario che deve firmare le liste e chi deve starci dentro? La distorsione è iniziale. E voi andate a togliere da questa legge elettorale, che già, per carità, aveva ridotto i collegi che facevano parte del Mattarellum, voi andate a togliere i collegi uninominali. Bene. E uno dice: togli i collegi uninominali, allora, visto che sono due le possibilità, togli i collegi uninominali e metti le preferenze. Le preferenze che si usano nei consigli regionali, nei consigli comunali, e che forse dal punto di vista della tenuta di un rapporto tra l'elettore e l'eletto ci potrebbero anche insegnare qualcosa di come funzionano le cose, forse anche sulla base della stabilità, diciamo, delle amministrazioni comunali. Non c'è solo quello, ovviamente. No, voi, che non avete neanche il coraggio di metterci la mano, state attrezzando una situazione nella quale il partito delle referenze, onorevole Urzì, io me la ricordo, la sua leader, in quei banchi, che ce ne tirava addosso di tutti i colori, perché le preferenze, voi non volete scegliere, non volete fare, dicendo, bene che va, le ammazzerete, mi prendo la responsabilità di quello che dico, lo vedremo, le ammazzerete nel voto segreto, male che va, è quello che ho iniziato a intuire, addirittura con la scusa che, siccome non sarebbe una norma condivisa da tutta la maggioranza, credo che Forza Italia sicuramente, ma forse la Lega, non sono d'accordo, fate proprio, come dire, fronte contro le preferenze. Voi, i paladini delle preferenze. E che cos'è? Perché otterrete ancora di più un Parlamento che si troverà nelle condizioni in cui ogni legislatura saranno peggiori. Noi possiamo trovare tutti gli artifici. Io penso che quando si è ricordato il tema della Corte Costituzionale, io diciamo mi auspico, Ministra Casellati, che la sua certezza ferrea sul fatto che la Corte Costituzionale, cioè che tutte le norme che avete inserito siano assolutamente allineate dentro i confini che la Corte ha messo nelle diverse sentenze che ha fatto sulla legge elettorale, in particolare su quella del Porcellum, alla quale molto si avvicina questa legge. La domanda che le faccio però è perché avete tutta questa fretta, che qualcuno interpreta come una fretta di chiudere una legge e andare a un voto anticipato prima che la Corte Costituzionale possa intervenire per dire se questa legge effettivamente è una legge costituzionale. E ci sarà qualcosa forse che non torna nella sua ricostruzione a proposito delle garanzie che arriverebbero dalla vostra interpretazione della legge elettorale. In questa legge avete per l'ennesima volta, e penso in modo definitivo, preso in giro i fuorisede. Avete fintato di essere interessati a risolvere il problema. Anche qui il collega Orzì ci ha fatto delle filippiche straordinarie in commissione quando discutevamo a vario titolo dei fuorisede. Avete fatto questa finta, questo imbroglio della sperimentazione sui referendum. Avevate già per le amministrative, già avevate tutta la possibilità per concretizzare effettivamente una norma che restituisse il diritto ai fuorisede di poter votare, e li avete invece ancora una volta presi in giro. Dico definitivamente, perché spero che almeno quelli abbiano capito che, esattamente come voi fate provvedimenti spot per poter agitare qualcosa che è vuoto, di fronte a questa cosa abbiano finalmente capito che li state semplicemente prendendo in giro. Io avrei anche concluso. Vorrei semplicemente dire che io sono convinto, e questo vale sia quando sto all'opposizione che quando sono in maggioranza, sono sempre stato convinto che di per sé le leggi elettorali non è che garantiscano la vittoria. La vittoria la garantiscono i voti. Però, diciamo, noi forse dobbiamo iniziare anche a porci il problema che se confezioniamo una legge elettorale a misura di un'astensione del 50%, una legge elettorale a misura di un'astensione dell'80%, in tutta la sua dinamica, il tema non è irrilevante. E se noi addirittura, penso ai fuori ruolo, ma non sono fuori ruolo, anziché creare le condizioni per una maggiore partecipazione al voto, creiamo le condizioni per far venir meno ancora di più la partecipazione al voto, perché se togliete anche i collegi e non mettete le preferenze, io ho la sensazione, ma perché io sicuramente sono pessimista, onorevole Casellati, senatrice Casellati, forse ho sbagliato, non so, comunque ministra Casellati, abbiamo risolto il problema. Io ho la sensazione che togliere anche quella possibilità di contatto diretto tra l'elettore e l'eletto diminuirà la partecipazione al voto. E questo a chi conviene? Alla maggioranza, all'opposizione? Io penso che non convenga alla democrazia. E io penso che il Parlamento, così indebolito, come tutti riconosciamo che sia indebolito, avrà un ulteriore indebolimento, a prescindere da chi vincerà le elezioni. E questo, a prescindere da chi vincerà le elezioni, non sarà un bene. Forse per la politica politichese sarà un bene, ma non per la vita democratica di questo Paese. E siccome io penso che questa legge elettorale è stata portata avanti, ripeto, al di là del merito, con la stessa identica arroganza con la quale, per esempio, è stata portata avanti la riforma costituzionale sulla giustizia, lì c'è stato un referendum che vi ha detto chiaramente referendum rispetto al quale io ho perso, perché io ero a favore di quel referendum, come noto, e avrete sicuro, io sono convinto che avrete un referendum che non è quello costituzionale, ma che è quello popolare, che vi tratterà alla stessa maniera, almeno è quello che io auspico. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Zaratti. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, signora Ministra, signora rappresentante del Governo. C'è un qualcosa di surreale, diciamo, nel racconto che voi avete messo alla base della discussione di questa legge elettorale. Quella narrazione che dice che è necessario mettere in campo una legge elettorale che dia certezza e stabilità di governo. C'è, è surreale questo ragionamento, perché contemporaneamente voi state già acquistando le bottiglie di champagne per festeggiare il governo più lungo della storia della Repubblica. Allora di due l'una: o la legge attuale, il Rosatellum, è una legge che non garantisce stabilità e quindi non si capisce in che modo il governo della Presidente Meloni è stato così lungo, o evidentemente voi raccontate delle menzogne al Paese. Non è così, non è quello che voi raccontate. E d'altro canto, la fretta che avete messo nel condurre avanti questa vicenda cozza un poco quelle che sono le condizioni del Paese, signora Ministra. Io non dovrei essere io a ricordare la grande crisi internazionale che stiamo vivendo, aggravata da una politica internazionale, di un atteggiamento di subalternità della Presidente Meloni nei confronti degli amici americani, di Trump, che poi ha portato anche al grande sberleffo di qualche giorno fa. Non dovrei ricordare che le dichiarazioni di Ruth stanno mettendo l'Italia nel mirino degli iraniani come co-belligerante rispetto alla guerra che c'è stata, e questo senza risposte che vengono date al Parlamento, perché noi ci aspettiamo che prima possibile, se non siamo d'incomodo, qualcuno venga nell'aula del Parlamento a dirci se è vero che centinaia di voli militari sono partiti dalle nostre basi senza autorizzazione per il Parlamento per sostenere lo sforzo bellico di Trump in Iran. La situazione economica del Paese, l'ha detto il Ministro Giorgetti, non lo devo dire io, che a settembre sarà un disastro. L'aumento del costo della vita dal 2021, cioè esattamente il tratto di governo di quello più longevo della storia della Repubblica, segna che i prezzi sono aumentati del 25%, nello stesso periodo i salari si sono abbassati dell'8,8%, le famiglie non sanno come andare avanti, la produzione industriale è ferma. Ecco, in un paese come questo, un paese dove le bollette non vengono più pagate dai cittadini, che non accendono più i riscaldamenti durante l'inverno perché non hanno più i soldi per pagarlo, che le piccole imprese non sono più competitive a livello internazionale perché il costo dell'energia in Italia è maggiore che in tutti gli altri paesi. In un quadro come questo la vostra priorità è quello di fare la legge elettorale. Voi dite che non è vero, ma i fatti vi smentiscono, perché i tempi stretti al quale ci avete costretto per discutere la legge elettorale, fino ad arrivare a contingentare i tempi in aula, 22 ore per discutere la legge elettorale, che è una delle leggi più importanti del Paese, la dice lunga sulla vostra volontà. La vostra priorità è fare una legge che serva a voi, una legge che in qualche modo favorisca le vostre difficoltà di fronte al Paese. E su questo voi non potete negare la realtà, perché io capisco che ultimamente la politica maggiormente in vigore nella destra italiana è quella dello struzzo, è quello di mettere la testa sottoterra e far finta che la tempesta non ci sta. Ma questa politica non vi salverà, e non salverà soprattutto il nostro Paese. Abbiamo assistito a una serie di forzature infinite in Commissione. Avete contingentato i tempi anche lì, avete alla fine tagliato gli emendamenti, compreso quelli che voi avevate accantonato, quindi meritevoli di attenzione, compresi quelli di molti partiti della vostra coalizione. Io penso che questi sono dati che tutti possono verificare, signora Ministra. Non sono le chiacchiere che fa l'opposizione, è la realtà che noi abbiamo vissuto. Volete una legge a vostra, come dire, immagine e somiglianza, che vi consenta di sperare di poter competere meglio a livello elettorale, perché sapete che i cittadini vi stanno bocciando, e anzi vi hanno già bocciato in occasione del referendum. Oltretutto fate una legge, mi lasci dire, di dubbia costituzionalità. Io ho avuto la tentazione questa mattina, signora Presidente, di salire di qualche banco dietro di me e di parlare dal banco di Giacomo Matteotti, però per rispetto, diciamo così, alla grandezza di questa figura non l'ho fatto. Ma ancora una volta la difesa della democrazia passa anche nella difesa delle regole democratiche e costituzionali che devono informare la legge elettorale, la legge più delicata, quella che permette ai cittadini e cittadine di scegliere chi li rappresenterà in queste aule. E le voglio dire che la nostra Costituzione non dice che i cittadini votano per scegliere chi fa il Presidente del Consiglio. La nostra Costituzione dice che questa Repubblica è una Repubblica parlamentare e che la sovranità è nelle mani delle persone che sono state delegate tramite elezioni, elette tramite elezioni da parte dei cittadini e delle cittadine. La sovranità viene rappresentata all'interno delle aule parlamentari e che quindi questa vostra, come dire, forzatura di indicare il nome del Premier sulla scheda non soltanto contrasta l'articolo 92 della Costituzione, che definisce quelli che sono le prerogative e i poteri del Presidente della Repubblica, ma in qualche modo infrange anche quello che è scritto nell'articolo 67, dove si stabilisce che i deputati e i senatori devono essere senza vincolo di mandato. E è del tutto evidente che se scrivete il nome del candidato Presidente del Consiglio andate da una parte a determinare il fatto che l'autonomia del Presidente nello scegliere l'incaricato non sarà effettiva, perché ovviamente chi è stato incaricato sulla base dei voti dei cittadini avrà, come dire, una forza enorme dal punto di vista politico che va a contrastare il bilanciamento dei poteri, e contemporaneamente va a intaccare l'autonomia del singolo deputato, del singolo parlamentare, il quale sarà costretto ad acconsentire a quello che dice il partito. Voi avete rifiutato ogni tipo di confronto. Avete cominciato questa discussione con le dichiarazioni dei vostri esponenti di maggior spicco, diciamo così, a livello parlamentari e anche fuori di queste aule, dicendo che voi sfidavate l'opposizione a parlare, a confrontarsi, ma voi non avete accettato neanche un emendamento che è uno delle opposizioni. Non c'è nessun emendamento. Avete prima fatto un gran pasticcio con il Bignami 1 e dopo aver fatto le audizioni con tutti i più grandi costituzionalisti del Paese, che vi hanno detto tutti questa legge è una legge incostituzionale e vi hanno elencato i punti nel quale le incostituzionalità sono evidenti, a quel punto avete deciso di modificare tutto e di presentare i Bignami bis, dicendo vedete quanto siamo bravi, noi ascoltiamo. Ma guardate che la democrazia parlamentare non funziona così. La democrazia parlamentare funziona che c'è un testo, l'opposizione e gli altri parlamentari presentano gli emendamenti e questi, se validi, vengono votati e vengono inseriti nel testo. Ma voi non potete pensare di fare contemporaneamente la maggioranza e l'opposizione. Ve la cantate e ve la suonate da soli. Non è questo. Poi ci dite che noi non siamo disposti al confronto semplicemente perché noi non acconsentiamo alle cose scellerate dal punto di vista politico e costituzionale che voi mettete in campo. Secondo voi il confronto è il fatto che noi dovremmo acconsentire a quello che voi dite. Ecco, non lo abbiamo fatto fino adesso e state tranquilli che non lo faremo né in queste aule né fuori del Paese, perché quello che state mettendo in campo è chiaramente una proposta che serve unicamente a voi. E per essere precisi, lo dico alla Ministra Casellati e ovviamente a tutti gli altri colleghi e colleghe, questa legge non è esattamente a servizio della vostra coalizione. Questa legge è a servizio di Fratelli d'Italia, la quale svolge un po' la funzione del vampiro, succhia il sangue ai suoi vicini, ai suoi alleati, per tenersi in vita. perché per come è formulata questa legge e per l'indicazione del Presidente del Consiglio, che ovviamente sarà la Presidente Meloni, questo porterà a un trasferimento di consensi da parte di Forza Italia e Lega nei confronti di Fratelli d'Italia. Certo, primum vivere e deinde filosofare, ma questo primum vivere per Fratelli d'Italia significa prima di tutto ammazzare gli alleati. E io credo che gli alleati se ne sono resi conto, tant'è che sono riottosi, tant'è che non vedo, per esempio, vedo i banchi della Lega completamente vuoti, e vedo Forza Italia in grande imbarazzo e in grande difficoltà. Ecco, signora Presidente, io penso che ci siano tanti elementi che devono portarci a dire che abbiamo la possibilità in aula di correggere e di bocciare una proposta di legge che non funziona. Vorrei ricordare gli impegni che abbiamo preso tutti, anche voi. Il voto dei fuorisede in questa legge dove sta? Ancora una volta 5 milioni di cittadini e di cittadini non avranno la possibilità di esercitare il diritto di voto. 5 milioni, e poi ci venite a parlare della partecipazione al voto. Ma la partecipazione al voto di queste persone, ma chi la deve garantire se non lo Stato, se non il governo, inserendo una norma ad hoc? E voi avete rifiutato ancora una volta di farlo. Ci troviamo in una situazione paradossale per cui i referendum si possono convocare tramite la raccolta delle firme digitali con lo SPID, ma questo secondo voi non si può fare per presentare le liste. E contemporaneamente fate una norma, quella dell'esenzione, che va a colpire anche alcuni gruppi come quello di Più Europa, che ha raccolto quasi 800.000 voti alle ultime elezioni. Ma io credo che di questo c'è da vergognarsi. Non può funzionare la democrazia, e vado a chiudere, così come voi la state immaginando. Perché voi immaginate quella democrazia che è stata combattuta da quei banchi, da quel banco dietro da me, da Giacomo Matteotti, che sulle regole democratiche ha basato, diciamo, un confronto politico, uno scontro politico che ahimè l'ha portato alla morte. È un simbolo. Ricordatevi delle lotte che ci sono state per favorire il voto dei cittadini e delle cittadine. Fate un passo indietro nell'interesse del Paese.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Pastorella. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie, signora Presidente. Ministra, direi che siamo tutti d'accordo sull'importanza, la serietà, quanto fondamentale sia questa discussione. Allora permettetemi, prima di arrivare al dunque, di andare ad analizzare la legge elettorale, di dire ma come bisognerebbe approcciarsi al rifare una legge elettorale. Io userei un esperimento filosofico fatto da un filosofo statunitense, John Rawls. Allora, quando Rawls diceva come immaginiamo una società giusta, come immaginiamo una società in cui tutti abbiano più opportunità possibile, e ha immaginato questo velo di ignoranza, cioè la situazione è che uno non deve andare a immaginare una società giusta conscio di quello che è oggi, donna, bianca, nata in Italia, eccetera, ma si mette un velo di ignoranza dicendo domani potrei nascere donna, uomo, etero, omosessuale, povero, ricca. Ecco, con questo velo di ignoranza andare ad immaginare una società giusta. Se utilizzassimo questo stesso metodo per immaginare una legge elettorale, quindi dovremmo spogliarci delle nostre identità, delle nostre appartenenze, un gruppo piccolo, un gruppo grande, un gruppo di maggioranza, un gruppo di opposizione, e andare a pensare qual è la legge elettorale migliore per assicurare rappresentatività, stabilità, eccetera. Ecco, io purtroppo questo velo di ignoranza, che sarebbe un'ottima idea, non lo vedo quest'oggi. Anzi, vedo davvero delle lotte, dei posizionamenti, chiaramente tutti basati su interessi attuali, sulle attuali posizioni, sugli attuali interessi. Eppure questo approccio è miope, non solo nei confronti dei cittadini, ma addirittura anche nei confronti di noi stessi, perché l'abbiamo visto, l'elettorato è volatile, quest'aula è volatile, ci sono cambi di casacche, ci sono nuovi partiti, Vannacci qualche mese fa non esisteva, e quindi questo atteggiamento miope in questo scenario cangiante ci dice che quello che ha detto lei, ministra, per il tramite della Presidente, non è veramente così. Lei ha detto che la legge elettorale è un centro di gravità permanente, citando anche un noto cantautore. Ecco, no, è un centro di gravità assolutamente temporaneo, mutevole, e infatti l'abbiamo visto quante volte abbiamo cambiato la legge elettorale nel corso degli anni della nostra Repubblica, ogni volta sulla base di quello che pensiamo essere più nel nostro interesse, e questo è veramente un atteggiamento purtroppo molto miope. Andiamo, dopo aver visto come ci si sarebbe dovuto approcciare alla legge elettorale, andiamo a vedere perché sentiamo il bisogno di fare una legge elettorale. E qua io vedo un grandissimo paradosso. Cioè, questo governo, giustamente a mio vedere, si pregia, si bea di essere uno dei governi più longevi della Seconda Repubblica e quindi di aver assicurato stabilità, credibilità. Poi potremmo andare nelle nuance delle posizioni diverse, ma è vero, siete al governo da moltissimo tempo. E quindi come fate a dire che l'obiettivo principale è dare stabilità, quando con la legge elettorale passata, pur con tutti i suoi limiti, siete riusciti a dare stabilità a voi stessi e quindi al Paese? E quindi la Presidente Meloni ha detto così evitiamo i governi tecnici. Ora, io ci ho fatto un dottorato sui governi tecnici, vi assicuro che non è questione della legge elettorale, perché i governi tecnici sono governi che accadono in tanti paesi diversi, con tante leggi elettorali diverse, e sono semplicemente l'abdicare della politica alle proprie responsabilità. Nulla hanno a che vedere con il fatto della legge maggioritaria, proporzionale o quello che sia. E tra l'altro, sempre pensando ad altri paesi, perché cerchiamo di andare un pochino al di là del nostro belico, ci sono paesi che ottengono stabilità con governi di minoranza, con governi di larga intesa. Pensate anche che la stessa legge elettorale può portare a dei risultati molto diversi. Guardate il Regno Unito, sono praticamente 100 anni che hanno la stessa legge elettorale, prima erano un baluardo di stabilità governativa, adesso ne cambiano più di quanto li cambiamo noi. Quindi questo legame tra stabilità e legge elettorale è assolutamente un legame tenue. La stabilità è una questione di volontà politica, di volontà dei partiti fondamentalmente, visto che siamo in una democrazia partitica. Ecco, e proprio sui partiti vengo al dunque, quindi che cosa cerca di fare, che cosa è questa legge elettorale. Questa legge elettorale è fintamente proporzionale, è stata descritta anche ai cittadini ingannandoli, dicendo questa è una legge proporzionale che assicurerà che voi abbiate la vostra rappresentanza. In realtà no, è una legge che forza i partiti a, scusate il termine non tanto tecnico, ma a delle ammucchiate, forse dovremmo chiamarlo l'ammucchiatellum, perché ci creeranno delle maggioranze pur di raggiungere questo 42% e far scattare questo premio di maggioranza, delle ammucchiate, delle coalizioni raffazzonate che probabilmente non saranno d'accordo su niente. Ora si cita sempre la politica estera, ma pensiamo a Jobs Act e no Jobs Act, all'infrastruttura o non l'infrastruttura, nucleare o non è nucleare, liberalizzare o proteggere il corporativismo. In ciascuna dei grossi poli che saranno forzati da questa legge elettorale ci saranno tutte le contraddizioni di questa terra. E la Presidente Meloni dice no, ma così almeno prima si stirano, no? si appianano queste differenze, ma io penso che queste differenze vengano semplicemente messe sotto il tappeto e poi si manifesteranno nel momento in cui si va al governo. Quindi la domanda è: cos'è più stabile? Qualcosa che viene fatto prima giusto per ottenere il premio di maggioranza e poi si manifesterà dopo, oppure invece creare un governo sulla base di un accordo programmatico una volta che ciascun partito in maniera onesta è andata di fronte ai suoi elettori per dire questo è il mio programma, questo è quello che credo, senza dover fare compromessi per ottenere questo premio di maggioranza. Quindi la stabilità che voi cercate va a discapito di una coerenza programmatica, che è uno dei motivi per cui credo i cittadini si stanno disaffezionando, anche perché ci vedono, cioè vedono le pernacchie di Vannacci alla Lega, vedono Renzi e Bonelli che si litigano, cioè non sono sciocchi i cittadini, capiscono che poi nell'interesse di un premio di maggioranza tutto questo viene nascosto, ma in questa soglia, tra l'altro una soglia bassissima, perché prima la ministra giustificava, no, il 40, quello che ci permette la Corte, che non ci permette la Corte, ma il raggiungimento del 40% non è necessariamente molto democratico. Noi avevamo proposto una soglia al 50+1, cioè l'idea è se hai una maggioranza, allora hai, lo dice il nome stesso, un premio di maggioranza. Così al 42% invece scatterà un premio di maggioranza che nella pratica è un premio di minoranza, e quindi diceva Tocqueville, no, che la democrazia è la dittatura della maggioranza, qua siamo alla dittatura della minoranza, anche perché il 42% di chi va a votare? Ora, noi sappiamo che c'è un tasso di astensionismo altissimo, quindi non è neanche il 42% degli aventi voto, no, è di quelli che vanno a votare, quindi si ritroverebbero a governare il Parlamento, il Senato, con delle maggioranze assolute, chi magari ha preso il 20, 25, neanche 30% dei voti. E perché questo? Perché l'astensione, lo sappiamo, è altissima. Su questo si poteva lavorare in maniera trasversale. Io quando devo giustificare o spiegare perché il voto fuori sede non è ancora stato fatto, io sono veramente in difficoltà, perché tutti i partiti politici sono d'accordo, tutti gli altri stati europei, tranne uno, hanno trovato delle maniere tecniche per farlo, cioè gestiamo triliardi di dati con l'intelligenza artificiale, però il voto fuori sede è una cosa assolutamente tecnicamente impossibile. Ecco, questo proprio non si capisce, perché se il voto dovrebbe essere disponibile e un diritto di tutti quanti, noi, non trattando il voto fuori sede, lo stiamo negando, e lo stiamo negando, meglio, non abbiamo approfittato di questo momento neanche per mettere un pochino d'ordine in altre storture del meccanismo di voto. Penso per esempio al voto degli italiani all'estero. Io sono stata italiana all'estero, sono andata nei capannoni dove c'era lo spoglio e ho visto di quelle cose, cioè i brogli purtroppo sono all'ordine del giorno. Anche su quello si poteva intervenire magari con delle migliorie, eppure non è stato fatto. Quindi una mancata occasione per incentivare non solo una maggiore partecipazione, ma anche una messa in ordine, diciamo, dell'esercizio fondamentale democratico del voto. E oltre a permettere ai cittadini di votare, che sarebbe lo step numero uno, il passo numero uno, poi una maniera per riavvicinare i cittadini al voto è anche permettere loro di scegliere. Ora, il Rosatellum, ripeto, aveva tanti limiti, ma se non altro nella parte uninominale un pochino di scelta la lasciava. Adesso invece abbiamo solo ed esclusivamente liste bloccate. Ora, io non sono persona da cartellonistica, però è vero, le liste bloccate e tra l'altro liste bloccate è un listino di maggioranza che è completamente sfasato rispetto ai voti territoriali, quindi sbilancia la ripartizione e la coerenza territoriale, e questo significa che abbiamo veramente, stiamo sempre di più allontanando l'elettore dall'eletto. Abbiamo diminuito il numero dei parlamentari, abbiamo visto che non è servito assolutamente a nulla. Ora rompiamo definitivamente quel rimasuglio di nesso elettore eletto. Forse una riflessione su perché i cittadini non abbiano più fiducia nella politica ce la dovremmo porre. Naturalmente mi rendo conto, sono consigliera comunale, quindi ne so qualcosa di preferenze. Non sempre le preferenze sono sinonimo di meritocrazia, anzi sospetto che in qualche zona dove la politica è clientelare non lo siano proprio affatto. Ma io non credo neanche che sia molto meritocratico lasciare la scelta solo al segretario di partito, perché così c'è una sola cosa che diventa certa, che la fedeltà conterà sempre di più di qualunque altro criterio, salvo poi che ovviamente una volta che siamo qua i cambi di casacca sono all'ordine del giorno. Quindi è proprio un meccanismo che non assicura né la meritocrazia ma neanche quella cosiddetta stabilità che voi cercate a tutti i costi. Infine, come tanti altri miei colleghi, una breve riflessione sull'iter che ci ha portato qua. È stato un iter accelerato. Io non vado a dire che questa legge è più o meno importante di altre leggi. Sicuramente ci sono altri problemi che sono altrettanto importanti, altrettanto fondamentali. Produttività, energia, salari, sanità, carceri, potremmo fare una lista, tutti ugualmente importanti, ma raramente qualcuno di questo, salvo decreto legge, ha avuto un iter così accelerato, una calendarizzazione così di corsa col fiatone. E addirittura oggi sui giornali leggevo che si parla di un potenziale voto di fiducia su una legge elettorale che interessa a tutti quanti e che dovrebbe essere il più condivisa possibile. Io non credo che questo sia un atteggiamento serio. Ieri il Presidente Mattarella, proprio in quest'Aula, ci ha ricordato che la salute delle istituzioni repubblicane risiede nel sapiente equilibrio tra diritti dei cittadini e diritti della comunità. E quindi l'invito che mi sento di fare in conclusione è semplicemente di approcciarci a questa revisione dell'esercizio di dovere civico. Il voto è definito così dall'articolo 48 della Costituzione, esercizio di dovere civico, con la stessa serietà, umiltà e spirito repubblicano che ieri il Presidente della Repubblica ci ha ricordato. Grazie.
1: Grazie onorevole. Adesso facciamo una breve pausa tecnica, quindi sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12:08. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento. la radio delle istituzioni.

0: suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti ed i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna.
1: Dopo una pausa riprende l'esame della legge elettorale e adesso alla Camera sta parlando Simona Bonafedi del PD.
2: Nessuno escluso in discussione generale. Noi non abbiamo visto niente di tutto questo, non lo stiamo vedendo adesso, anzi adesso davanti a me vedo i banchi della maggioranza completamente vuoti. Perché questa legge non nasce per le ragioni nobili che pure abbiamo sentito dai pochi colleghi che sono intervenuti di maggioranza in quest'Aula. Questa legge nasce invece da una paura, la paura di perdere le elezioni, cioè il governo più stabile della storia della Repubblica Italiana sta modificando la legge elettorale non, come ho sentito dire, per dare stabilità al Paese, per evitare il pareggio, l'ingovernabilità, non per rafforzare la democrazia, non per restituire rappresentanza ai cittadini. La maggioranza sta modificando la legge elettorale per un obiettivo molto più semplice: garantire che chi governa oggi abbia qualche possibilità in più di governare anche domani. Del resto è il metodo che rivela più di qualsiasi discorso, devo dire più del merito, la sostanza. È una legge scritta dalla maggioranza, concordata dalla maggioranza, corretta dalla maggioranza nelle sue più macroscopiche incostituzionalità dopo che abbiamo ascoltato le audizioni dei costituzionalisti, ripresentata e blindata dalla maggioranza nei vertici tra leader e Palazzo Chigi e poi, solo alla fine, portata in commissione in Parlamento per la ratifica notarile. E non raccontate, per favore, agli italiani che avete ascoltato le opposizioni. Vero, c'è stato il confronto in opposizione, in commissione, ma è stata un'apertura di facciata. Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sono stati respinti. Quando il confronto produce solo ed esclusivamente dei no, non si chiama dialogo, si chiama finzione. Ancor più significativo è ciò che degli emendamenti avete scelto di accantonare nei lavori di commissione. O forse, più che accantonare, visto che ho iniziato a chiamare le cose col loro nome, sarebbe meglio dire che avete voluto scientemente evitare di discutere in commissione. Mi riferisco agli emendamenti che riguardavano i veri nodi politici, il tema delle preferenze, voto dove vivo. Avete voluto allargare il perimetro della legge al voto ai fuorisede, illudendo migliaia di ragazzi e di ragazze, quando se aveste voluto affrontare davvero il tema avreste potuto approvare la legge del Partito Democratico che giace ancora sepolta al Senato ormai purtroppo da mesi. E avete accantonato gli emendamenti. Non avete accantonato gli emendamenti per approfondirli, come ci avete detto, ma perché, più semplicemente, non volevate approvarli, perché eravate divisi al vostro interno. E quindi il bello arriverà forse in aula, dove forse, faccio una previsione, il voto segreto diventerà il miglior consulente politico del vostro bluff. C'è poi un elemento che non possiamo e non vogliamo ignorare. Gli italiani, con il referendum sulla giustizia di qualche mese fa, vi hanno detto una cosa molto semplice: le regole del gioco non si cambiano da soli. Le regole della nostra democrazia richiedono il massimo consenso possibile. Non appartengono a chi ha la maggioranza in un determinato momento, appartengono a tutti. Ecco, voi avete deciso di ignorare quel messaggio che era arrivato forte e chiaro fin dai numeri dal popolo sovrano al quale spesso vi richiamate per legittimare le vostre azioni. E avete mostrato un'arroganza istituzionale che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore il corretto funzionamento della nostra democrazia. Abbiamo assistito a forzature continue sui tempi di discussione in commissione. 3 minuti per intervento, come se fosse un decreto in scadenza e non la più politica delle leggi in assoluto, come ho ascoltato dire qua dentro dalla ministra. Avete utilizzato la tagliola, avete votato il mandato al relatore con ancora più della metà degli emendamenti da discutere. E adesso vediamo la stessa accelerazione dei tempi in aula con i tempi contingentati e da indiscrezioni giornalistiche sentiamo anche parlare di posizione della fiducia. Ma ci poniamo una domanda, e io spero e mi auguro che se la pongano anche i cittadini che forse ci stanno ascoltando: ma perché tutta questa urgenza? Perché non avete riservato una simile urgenza alle vere emergenze del Paese? Perché quest'urgenza non l'abbiamo vista sui salari, sugli stipendi al palo, non l'abbiamo vista sulla sanità pubblica, non l'abbiamo vista sul caro bollette e l'inflazione, non l'abbiamo vista sul lavoro precario, sull'economia che non cresce? E potrei andare avanti, perché sono tante le urgenze che andrebbero affrontate in questo Paese seriamente. Ma evidentemente per voi le priorità sono altre. La priorità è approvare una legge che modifica le regole elettorali a vostro vantaggio, perché questa legge, diciamocelo, ha un obiettivo molto preciso: garantire un premio di maggioranza a chi vince anche con un solo voto in più, e grazie a quel premio consentire a una minoranza di modificare, per esempio, le leggi costituzionali senza ricorrere al referendum, di eleggersi da sola i membri della Corte Costituzionale, del CSM che volevate abolire. Quindi, in una, diciamo, in sintesi, di consentire di eleggervi gli organismi di garanzia che la Costituzione immagina come espressione di un equilibrio più ampio e condiviso, quella stessa Costituzione che proprio ieri il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quest'Aula ha ricordato essere il pilastro della convivenza civile e scritta dai padri nobili che ieri abbiamo evocato con commozione e gratitudine. Ma tornando al premio di maggioranza, qui non siamo di fronte a un meccanismo che favorisce la governabilità. Siamo di fronte a un meccanismo che, per come congegnato, concentra il potere nelle mani di una minoranza in un contesto elettorale segnato da tassi di astensionismo preoccupanti, che rendono quel premio ancora più distorsivo dell'esito elettorale. Ma c'è un altro aspetto che noi consideriamo molto grave. Questa legge produrrà un Parlamento di nominati, addirittura di nominati con doppie liste bloccate. Lo farà con una prima lista bloccata nei collegi plurinominali, visto che avete tolto i collegi uninominali della legge attualmente in vigore, facendo venir meno anche ogni minimo rapporto diretto tra eletto ed elettore. L'elettore non potrà più scegliersi il proprio rappresentante, ma votare liste di 6 nomi già decisi. E il rapporto tra eletto ed elettore verrà ancora più a mancare con l'assegnazione del premio di maggioranza, per il quale avete costruito una gigantesca operazione di maquillage democratico. Direte agli italiani che voteranno una lista composta da 3 candidati in media, ma ometterete di spiegare che, scegliendo quei 3 nomi, gli elettori contribuiranno automaticamente all'elezione di altri 105 parlamentari in blocco, 105 tra Camera e Senato. Persone delle quali gli elettori non conosceranno nomi, cognomi, storie, competenze, persone che non avranno ricevuto un voto diretto dai cittadini, ma una designazione dall'alto. Il risultato, ahimè, è quella scheda elettorale che il collega Maggi ha presentato a inizio di seduta e che, più che un invito al voto, è l'ammissione esplicita che dell'elettore a voi non interessa nulla. Inoltre, con questa legge completate il disegno politico che avete inseguito in questi anni e che non siete assolutamente riusciti a portare a casa. Non avete avuto il coraggio di portare fino in fondo la riforma costituzionale del premierato. Dopo il referendum sulla giustizia avete capito bene che ripresentarvi davanti agli elettori avrebbe comportato qualche rischio. Così avete scelto una strada diversa: introdurre la modifica del nostro sistema di governo attraverso una legge ordinaria che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale. Un premierato mascherato, in sintesi. Una scelta che non è neutra, una scelta che finisce per comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica, trasformando ciò che la Costituzione affida a una valutazione delle istituzioni in un automatismo politico costruito per legge. Colleghi e colleghe, mi avvio a chiudere, Presidente. Una legge elettorale dovrebbe servire a dare più voce ai cittadini, non più potere ai partiti. Dovrebbe rafforzare la fiducia nelle istituzioni, non aumentare il sospetto che le regole vengano scritte per convenienza. Dovrebbe costruire consenso, non imporre una volontà di parte. Per questo contestiamo questa riforma, perché non è la legge elettorale di cui il Paese ha bisogno, ma è la legge elettorale di cui ha bisogno il Governo. ma le regole del gioco appartengono a tutti, non a chi per qualche anno occupa i banchi della maggioranza. E quando una maggioranza scrive da sola le regole per vincere le prossime elezioni, il problema non è chi vincerà domani, il problema è che cosa resta della democrazia dopo, perché le maggioranze passano ma le istituzioni restano. Per questo, lo dico fin da ora, noi siamo fortemente contrari a questa riforma, voteremo contro con convinzione, per rispetto delle istituzioni, della Costituzione e soprattutto per rispetto degli italiani.
3: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Carmina, ne ha facoltà, prego.
4: Onorevoli colleghi e colleghe, siamo qui a parlare della revisione della legge elettorale, disposizione in materia dell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, secondo il nuovo testo base proposto dalla maggioranza, il cosiddetto Bignami bis. Tuttavia c'è da precisare che la legge elettorale non è una questione tecnica riservata agli addetti lavori, perché è il meccanismo attraverso cui la volontà popolare si traduce in rappresentanza democratica, in modo in cui la democrazia, il valore della democrazia, i suoi principi si incarnano nei rappresentanti del popolo. E la legge elettorale, per far questo, deve avere una funzione di garanzia, deve essere per certi versi neutra, imparziale, non deve scegliere o predeterminare i parlamentari o di fare in modo che una forza politica possa

popolo sovrano, al quale va garantita la massima rappresentatività. E guardate che questa è una cosa fondamentale, specie in un paese come il nostro, l'Italia, in cui la legge Acerbo viene studiata come esempio di legge elettorale tecnocrate che può uccidere una democrazia e instaurare una dittatura, se il premio di maggioranza è troppo alto e non ci sono gli adeguati contrappesi. Noi peraltro poi siamo il paese in cui ben due leggi elettorali sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale. Quindi queste premesse dovrebbero, se la storia è magister vitae, indicare una maggiore prudenza nelle revisioni di leggi così delicate. E invece non è andata proprio così. Anzi, noi muoviamo delle tante critiche e netta contrarietà. Anzitutto sulla scelta dei tempi. Si interviene sulle regole del gioco a ridosso delle elezioni, un anno, poco più o poco meno, rispetto alla prossima tornata elettorale. E quando una maggioranza sente il bisogno di modificare la legge elettorale nell'imminenza del voto, il sospetto che emerge è semplice: non ha fiducia nella forza delle proprie idee, ma ha paura di perdere le elezioni, e ciò la induce a ricercare strumenti per conservare il potere. Diciamo che la paura fa 90, o forse meglio 105, tanto il premio del listone, premio per la cosiddetta governabilità. E pare un sistema elettorale appositamente studiato e costruito intorno alla possibilità di vincere, e ciò contro le prescrizioni della Commissione europea, la Commissione Venezia del Consiglio d'Europa, relativa alle buone pratiche in materia di legge elettorale, che prevedono che non si debba procedere a revisione della legge elettorale in imminenza delle elezioni. Ma altra questione, altro problema, regola non scritta, è che le regole democratiche dovrebbero essere il più possibile condivise, e le modifiche sono tante state, ma con un testo blindato dalla maggioranza. Non solo sono state respinte le proposte alternative delle opposizioni, proposte congrue, articolate, ma persino i contributi di buonsenso. Così la proposta del Movimento 5 Stelle, del tutto ignorata, orientata ad aumentare la rappresentatività del sistema, rafforzare la partecipazione democratica, garantire un maggiore equilibrio nella rappresentanza e tutelare il diritto dei cittadini fuori sede, il diritto di voto dei cittadini in fuori sede, con collegi esclusivamente plurinominali, con riparto proporzionale, sbarramenti ridotti e soprattutto le preferenze. Ma se le regole vengono modificate in assenza di un largo consenso parlamentare, il rischio è che appaiano come strumenti destinati a favorire qualcuno o qualcosa, anziché rafforzare il sistema a beneficio di tutti. Poi, naturalmente, non si dovrebbe procedere a modifica della legge elettorale ogni tornata, e questo va da sé, perché se sono regole che dovrebbero essere imparziali e garantire la democrazia, non si vede il motivo per cui ad ogni tornata vadano modificate. Andiamo al merito, sulla ratio. Questa proposta di legge viene presentata come una riforma necessaria a garantire la governabilità del Paese, e la parola che più ricorre in questa riforma. Ma la Corte Costituzionale ha chiarito che, seppure deve favorire la formazione di un governo stabile, una legge elettorale non può che essere primariamente destinata ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività. La volontà dei cittadini espressa con il voto costituisce il principale strumento della manifestazione della sovranità popolare,
secondo l'articolo 1 della Costituzione, e i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale. Sono gli elettori, non i partiti, a rivestire attribuzioni costituzionali, e le esigenze della governabilità mai possono andare a scapito della rappresentatività.

0: l'effettività del Parlamento, e quindi va trovato un punto d'equilibrio che sicuramente non è questo, che semmai peggiora i difetti già del Parlamento. E poi consentitemi una domanda semplice: dov'è oggi l'emergenza di governabilità? Perché cambiare ancora una volta le regole del gioco? Una domanda che milioni di cittadini si pongono, anche perché sconfessata dai fatti. Abbiamo un governo che dispone di una maggioranza parlamentare ampia e stabile, si vanta di essere più longevo della storia d'Italia, non siamo davanti a crisi istituzionale, non siamo davanti a un Parlamento paralizzato, non siamo davanti all'impossibilità di formare governi. E allora, mentre gli italiani chiedono più salari, sanità pubblica più forte, trasporti efficienti, sicurezza, il Parlamento viene chiamato a discutere dell'ennesima modifica della legge elettorale. La verità politica che molti cittadini percepiscono è diversa da quella indicata nella relazione illustrativa. È la paura di perdere le prossime elezioni, perché la prima cosa che si è fatta è quella di eliminare i collegi uninominali. In realtà le scorse elezioni, se andiamo alle forze di maggioranza e di opposizione, le forze di opposizione presero più voti, 14 milioni e mezzo di voti, e la maggioranza attuale 12 milioni e mezzo. Come vinsero? Sulla base dei collegi uninominali, perché le forze progressiste andarono separate, e chiaramente essendo associate quelle di maggioranza attuale vinsero tutti i collegi uninominali. Ma nella paventata ipotesi, che penso non li faccio dormire la notte, che il campo largo, le forze progressiste questa volta si possano riunire e quindi possano perdere i collegi uninominali, che cosa si fa? Si eliminano i collegi uninominali. Questa è la vera ragione della riforma attuale. Andiamo poi al modello della proposta. È un sistema proporzionale, tuttavia con un enorme premio di maggioranza. In realtà si è di fronte a un sistema a base proporzionale accompagnato da un premio di governabilità a livello nazionale. Si tratta quindi in realtà di un sistema artatamente ipermaggioritario, con un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori in regalo alla lista o alla coalizione che raggiunga in entrambe le Camere il 42% dei voti validi, del tetto massimo di seggi pari rispettivamente a 220 e 213 alla Camera e 213 e 113 seggi al Senato. Vi è quindi il rischio di raggiungere maggioranze ultra qualificate, in grado di superare quelle richieste per la nomina di organi costituzionali e di garanzia, con ciò violando fra l'altro il principio cardine della democrazia relativo alla separazione dei poteri. Le liste bloccate collegano questo premio ab enorme, che non si limita a negare il diritto di scegliere la persona all'elettore, ma gli lega anche il diritto alla consapevolezza, al rapporto con chi viene eletto, perché si possono votare persone in una circoscrizione, fra l'altro nelle circoscrizioni viene alterato il rapporto della parità di genere, evitando l'alternanza fra uomo e donna e ponendo il 60% su base nazionale, anche quello che incide sulla parità di genere, ma il premio scatta per tutti i 70 seggi a favore della coalizione vincente, a prescindere dalle circoscrizioni in cui le stesse sono ripartite. Inoltre, quindi, il listone unico rischia di violare l'articolo 57 della Costituzione per quanto riguarda il Senato, vale a dire la necessaria elezione su base nazionale, in quanto la distribuzione dei seggi avviene solo in base al criterio del risultato nazionale conseguito, e quindi i voti delle opposizioni dati a livello locale, anche se tanti, diventano inutili se considerati a livello nazionale. C'è poi l'indicazione o l'obbligo per i partiti e i gruppi politici che depositano il contrassegno di indicare nel programma elettorale il nominativo del proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Si dice nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica, fra l'altro uno dei motivi per cui sono state dichiarate incostituzionali le precedenti riforme era proprio quello che andavano a incidere negativamente sulle prerogative del Presidente della Repubblica di scelta sulla nomina dell'incaricato alla Presidenza del Consiglio. Ma questo non è altro che un modo goffo per cercare di introdurre il premierato senza passare dalle forche caudine di una riforma costituzionale. Ma in realtà questa riforma poteva incidere su qualcosa. Se fosse stato utile, avrebbe dovuto incidere contro l'astensionismo. Perché si continua a considerare la governabilità il problema principale, mentre il vulnus più urgente è un altro, il crescente numero di cittadini che non si sentono rappresentati e che rinunciano a votare. E ciò indebolisce la legittimazione delle istituzioni. Alle ultime elezioni politiche hanno votato poco più del 63% degli aventi diritto. Significa che oltre un terzo degli italiani ha scelto di non partecipare alla competizione, mai così tanti. E a ogni tornata elettorale questa situazione si aggrava. Ma in questa riforma noi non troviamo misure per riportare i cittadini alle urne, non troviamo strumenti per facilitare il voto, non troviamo interventi capaci di ridurre le diseguaglianze nell'accesso al voto. Ed è singolare che si intervenga sui meccanismi che attribuiscono il potere, la distribuzione ai seggi e non sugli strumenti che consentono invece ai cittadini di partecipare. Si discute di premi di governabilità, soglie, di come assegnare seggi aggiuntivi, ma si trascura la rappresentanza, la partecipazione, il crescente distacco dei cittadini dalla politica. Anzi, si va nella misura opposta, con misure respingenti per i cittadini, e addirittura si nega loro la possibilità di partecipare alle elezioni con la negazione del voto ai fuori sede, che sono 5 milioni di italiani che non potranno votare e a cui lo Stato non dà soluzione, questo governo meglio non dà soluzione. Naturalmente il premio di maggioranza altera il rapporto tra voti ottenuti e seggi assegnati e ciò fa implicitamente considerare inutile il voto, soprattutto le liste bloccate che evitano le preferenze. Il no poi è gravissimo al voto ai fuorisede. Lavoratori e giovani che vivono lontano dal comune di residenza e che molto spesso provengono dalle regioni meridionali. Per un ragazzo di Palermo che studia a Milano, una studentessa di Reggio Calabria che frequenta l'università a Bologna, un pugliese trasferito a Torino, votare significa spesso affrontare centinaia di ore di spese di viaggio, ore, spostamenti, permessi di lavoro, costi che non tutti possono sostenere. Formalmente il diritto di voto esiste, ma sostanzialmente diventa sempre più difficile e questo governo non fa nulla per rimediare a questa situazione, mentre una democrazia moderna dovrebbe fare esattamente il contrario: facilitare il voto, portare alle urne i cittadini, non i cittadini alle urne, e rendere strutturale il voto fuori sede e ampliarne l'accesso, perché ogni ostacolo al voto diventa un incentivo alla astensione e una delegittimazione alle istituzioni democratiche. Un ultimo inciso, non meno importante, è la questione della parità di genere. Non si registra alcuna novità, rimane la quota massima del 60% del genere sovrarrappresentato, con obbligo di alternanza, però come dicevo non nelle circoscrizioni. È stato rigettato l'emendamento, finisco un attimo, l'emendamento per motivi ideologici, perché questa legislatura è la prima in cui c'è un passo indietro rispetto alla rappresentatività del genere, e se il corpo elettorale è composto per il 48% di uomini e 52% di donne, va assicurata adeguata rappresentatività alle donne con ogni mezzo, specie in Italia dove una donna viene uccisa ogni 3 giorni e dove ancora oggi anche nelle istituzioni c'è sessismo, si usa violenza, casa, le donne vengono analizzate, il merito è invece un casting per le più belle e non per le più brave. Si parla di merito dimenticando del centrodestra che noi abbiamo avuto Nil De Jocchi,
1: abbondantemente esaurito il suo tempo.
0: Rinumerando le donne, alle donne deve essere assicurata uguaglianza.
1: Grazie.
0: E parità di diritti di partecipazione. Mi consenta una citazione?
1: No, collega, non posso consentirle niente. Volevo perché è oltre di un minuto e 40. Mi dispiace, collega, grazie. È iscritto a parlare il deputato Mari, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, signora Presidente. Siamo il paese europeo che ha fatto più leggi elettorali dal dopoguerra. Solo la Grecia ne ha fatte un paio più di noi, ma con una saggia norma di salvaguardia che ne impedisce l'applicazione nella legislatura successiva. Siamo un caso di reiterata manipolazione della regola fondamentale a beneficio della maggioranza di turno. Sembra vietato in questo paese fare una legge elettorale per tutti. Vietato fare una legge elettorale che funzioni in ogni caso. Invece una legge, addirittura una legge che motivate con l'obiettivo della stabilità, tanto da definirla stabilicum, può produrre addirittura un esito diverso, anzi opposto. Cosa dovrebbe fare la vostra legge elettorale? Almeno tre cose. Determinare la certezza del vincitore all'esito del voto, ma avete dovuto togliere il ballottaggio con l'esplicita previsione, ovviamente, dell'eventualità che non esca nessuna maggioranza dalle urne. Disinnescare la mina interna rappresentata dalla Futuro Nazionale, ma in realtà li rafforzate nella contronarrazione che gli concedete, che gli farà buon gioco e anche probabilmente con la stessa raccolta delle firme. Soprattutto dovrebbe evitare nel contesto attuale la sconfitta certa del centrodestra. Tre miraggi, vi consiglio di chiamarla Miragellum, potrebbe essere uno dei nomi possibili dopo quello suggerito dal collega Zaratti, Vampirellum, insomma, fate voi. Quante cose dovrebbe fare invece veramente una legge elettorale? Anche qui almeno tre. Innanzitutto connettere queste aule con il paese reale, spingere sulla partecipazione al voto di fronte alla crisi sociale, quella dei redditi insufficienti a mantenere il costo della vita. Secondo, determinare la scelta consapevole da parte degli elettori, ma avete respinto la nostra proposta di collegi elettorali uninominali che invece erano l'equilibrio migliore da raggiungere, da ottenere tra rappresentanza territoriale e ripartizione proporzionale dei seggi. E infine inserire la legge elettorale nell'architettura costituzionale dello Stato, ma voi in realtà volete fare una legge elettorale che stravolge l'architettura costituzionale di questo Stato. Questo è per voi l'ultimo tassello di questa legislatura, questa legge elettorale, il succedaneo in realtà del premierato. Fate per mezzo di questa legge quello che non potete fare con una vera riforma costituzionale, anche perché vi sarebbe bocciata dal popolo come è avvenuto con la riforma della magistratura. Un antico pallino della destra reazionaria, una vera e propria fissazione, funzionale al disegno di capovolgimento del nostro equilibrio costituzionale. Quel fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica è un imbroglio nella forma, è un vulnus democratico nel contenuto. Guardate, la democrazia è tante cose. Prima ancora però che separazione dei poteri, equilibrio tra i poteri, la democrazia è sempre deconcentrazione e limitazione del potere. È così ovunque. È così da quando è nata la democrazia. Nell'antica Atene, dove è nata anche la nostra di democrazia, la carica dell'epistate, l'epistate dei pritani, durava, immaginate, una carica importante, durava un solo giorno. L'epistate era il presidente di turno dei buleti che reggevano stato a rotazione, un po' il nostro presidente del Consiglio. La sua carica durava 24 ore per evitare l'accentramento di funzioni e di potere. Eppure l'epistate custodiva i sigilli dello Stato, gli erano affidate le chiavi del tesoro e degli archivi, presiedeva la Bulè, cioè il Consiglio, o l'Ecclesia, cioè l'Assemblea. E nessun cittadino poteva ricoprire quella carica per più di una volta nella vita. La democrazia nasce così e cerca di mantenere quel senso ovunque si realizza, anche se in modi diversi. Bene, invece tutte le destre del mondo, soprattutto quelle estreme, hanno il sogno persistente di concentrare il potere in poche mani, meglio solo due e appartenenti allo stesso corpo. Siete pericolosi e banali allo stesso tempo, altro che egemonia culturale. Potete essere prevalenti ogni tanto, potete occupare tutti gli spazi, potete fare tutti i decreti e le leggi a maggioranza che volete, ma non sarete mai egemoni nella Repubblica democratica nata dalla Resistenza. Anche per questo perderete con qualsiasi legge elettorale.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Cuperlo. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Soltanto ieri mattina è stato già ricordato in quest'Aula il Capo dello Stato ha rammentato la radice di quella Costituzione che senza merito tutti noi abbiamo ereditato e che nel merito spetta a noi preservare intatta nei suoi principi fondamentali. Uno tra questi principi fondamentali è l'articolo 48. Recita così. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. Pochi aggettivi, scolpiti a suggello di un diritto che il fascismo aveva conculcato per oltre 20 anni. Parole quelle dettate e scritte da giganti della storia, convinti che dopo la tragedia della dittatura e della guerra solamente una coscienza del valore della democrazia avesse in sé la forza di edificare la Repubblica e di ricostruire il Paese. Gli italiani lo compresero, eppure nel rispetto di differenze profonde e contrapposizioni ideologiche, per decenni, hanno fatto vivere quella democrazia, offrendo con il loro voto una legittimità piena ai rappresentanti della sovranità popolare dentro le aule di questo Parlamento. Non erano quei partiti tutti esenti da limiti o immuni da errori, ma ciascuno a modo suo ebbero la capacità di anteporre il valore della rappresentanza e della partecipazione democratica a logiche di puro potere e controllo del consenso. È esattamente ciò che voi oggi negate alla radice con un atto di prepotenza fondato sulla forza dei numeri e sulla ignoranza di principi fondanti il nostro ordinamento. Per quanto triste sia, questa è la verità. Dietro l'argomento della stabilità, voi avete scritto una riforma palesemente incostituzionale che stravolge la natura della Repubblica parlamentare, inoculando per via elettorale quel premierato annunciato come la madre di tutte le riforme e dirottato a causa delle vostre stesse divisioni su di un binario morto. Volevate l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Avete ripiegato sull'assurda elezione diretta del Capo del Governo. Nell'impotenza di tagliare l'uno o l'altro dei due traguardi, scegliete all'ultimo miglio di cucirvi una legge elettorale su misura, come fosse un abito di sartoria. Triste e solitario i finali, oserebbe Osvaldo Soriano, in quel capolavoro dello scrittore argentino, un redivivo Philip Marlowe rintracciava a Hollywood i miti di Chaplin, Laurel, Hardy, John Wayne. Al contrario, il vostro finale triste e solitario umilia figure e memoria di Calamandrei, Mortati, La Pira e Terracini. Voi lo fate Voi lo fate calpestando riserve e critiche durissime che tecnici e costituzionalisti vi hanno manifestato in un ciclo intenso di audizioni. Parliamo di un premio di governabilità spropositato in violazione della sentenza 35/2017 della Consulta, della scelta di negare una volta ancora il diritto dei fuorisede a votare per tacere di quella norma sul miglior perdente pensata per soddisfare l'appetito di seggi anche della gomma di scopo, di una destra disposta a tutto pure di incatenarsi al potere. E ancora parliamo della conferma di liste bloccate destinate ad accentuare la disaffezione alle urne, negando ai cittadini il diritto di scegliere e in ragione dei listoni bloccati di 70 deputati e 35 senatori previsti dal premio, persino impossibilitati a conoscere i volti, i nomi dei loro rappresentanti. In corso d'opera avete tolto di mezzo ballottaggio e alzato la soglia per l'ottenimento del premio dal 40 al 42% dei consensi alla coalizione più votata, percentuale però che non preclude la possibilità nel complesso delle due Camere di raggiungere una soglia di controllo diretto sulle figure di garanzia del sistema, dei membri laici del CSM, alla composizione della Corte Costituzionale, sino a potersi eleggere da soli il Capo dello Stato, il garante supremo dell'ordinamento costituzionale e di una rigorosa separazione dei poteri. E a coronare questo pastrocchio l'obbligo di indicare nel programma delle coalizioni il nome del futuro della futura premier, violando non solo nella forma le prerogative del capo dello Stato per come previste dall'articolo 92 della Carta, ma soprattutto con l'obiettivo oramai nemmeno più dissimulato di scivolare verso un presidenzialismo di fatto senza i contrappesi del presidenzialismo vero, senza una revisione costituzionale esplicita, senza una deliberazione popolare consapevole eventualmente di volere abbandonare la Repubblica parlamentare in vigore dal 1948 e rimuovendo un dettaglio non secondario, mi rivolgo all'unico relatore presente in quest'Aula che ringrazio, e cioè che persino nei sistemi presidenziali il Parlamento può avere un colore politico diverso da quello del Presidente. Qui invece si costruisce un blocco unico, un inedito, senza eguali, paragoni, precedenti. Il Presidente trascina con sé una maggioranza parlamentare che deve la propria elezione a lui o a lei. Altro che separazione dei poteri, questa è dipendenza politica organizzata per legge. The winner takes it all, cantavano gli ABBA, ma noi non siamo al karaoke. Questo è il Parlamento della Repubblica, questo è il tempio laico della democrazia e voi non avete alcun mandato e voi non avete alcun diritto di calpestare e di stravolgere la natura dell'ordinamento repubblicano. Da ultimo avete trasformato i lavori della Commissione Affari Costituzionali in un teatrino destinato a sopprimere ogni dialettica reale. A conferma, non un solo emendamento delle opposizioni, non uno solo, ed erano centinaia e centinaia, ha trovato accoglienza in un testo blindato da voi e che solamente voi avete avuto il potere di correggere sulla base delle vostre esigenze e delle vostre necessità. E adesso siamo all'epilogo. Come in un romanzo scritto male o in un B-movie mal pensato e peggio girato, voi riempirete tronfi i banchi della maggioranza nella certezza che i numeri preserveranno questa vostra miseria. Ed è possibile, anzi è probabile che questo accada, ma con un ma. E il nostro ma, anzi il vostro ma, sarà che fuori da qui, a partire da subito, crescerà l'indignazione verso il vostro bullismo istituzionale. Noi lo spiegheremo, noi lo denunceremo ogni santo giorno, fino a quando su questa pagina abbastanza imbarazzante, per taluni versi anche un po' scena, della nostra democrazia, non calerà il sipario. Parafrasando quell'antica formula, potevate scegliere tra la disonestà e la condanna popolare. Avete scelto la disonestà nelle urne e sarete condannati dal popolo. Chiudo, Presidente, anzi vorrei chiederle una cortesia, se anche per la serenità del nostro dibattito, può interrompere questo costante brusio che proviene dai banchi della maggioranza e che rende così difficile seguire il discorso. Ah no, adesso no, che vedo meglio, vedo che c'è soltanto il collega Urzì seduto sui banchi della maggioranza. Allora mi sovviene la storica battuta del film L'audace colpo dei soliti ignoti, l'hanno rimasto solo, collega Urzì, ma in questo caso non è l'audace colpo dei soliti ignoti, vi conosciamo fin troppo bene, in questo caso, cari colleghi, è l'audace colpo dei soliti noti, ma fallirà.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Via Eva Gioia San Michele di Gioia del Colle che assistono ai nostri lavori dalle tribune. E do la parola alla collega Auriemma. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie signora Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe, Ministra. Mi preme in primo luogo evidenziare le numerose criticità che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'esame in sede referente presso appunto la prima commissione affari costituzionali. Purtroppo la calendarizzazione forzata del provvedimento in assemblea ha inciso significativamente sull'organizzazione dei lavori della commissione, determinando una forte accelerazione dell'esame e una progressiva compressione degli spazi di discussione. Tutte le opposizioni hanno più volte chiesto un differimento del termine ordinatorio, ma ahimè non è stato accolto. Una compromissione ingiustificata, non siamo davanti a un decreto legge, una compromissione che ha leso fortemente le prerogative di noi parlamentari. Si è detto che la legge elettorale è materia per gli addetti ai lavori, una questione puramente tecnica che non cattura l'interesse dei cittadini, niente di più lontano dalla realtà. La materia elettorale interessa ognuno di noi, determina il buon funzionamento della nostra democrazia che è rappresentativa e per questo abbiamo contestato fortemente la postura di questa maggioranza che ancora una volta ha adottato un approccio sostanzialmente arrogante e piegato sui propri interessi e non su quelli del Paese. I modelli elettorali rappresentano scelte destinate a incidere profondamente sulla qualità della democrazia e sugli equilibri tra rappresentanza, pluralismo e governabilità. Qui non stiamo decidendo quale meccanismo di conversione dei voti in seggi scegliere, non è così limitata, cioè non è così banale. Qui stiamo decidendo le regole di gioco e di vita della nostra Repubblica parlamentare e noi riteniamo che non si scrivono le regole di gioco da soli o per vincere la prossima partita. Invece anche su questa materia così delicata e complessa di respiro costituzionale avete ridotto il Parlamento in un luogo di mera ratifica, in linea con l'atteggiamento adottato per tutta la legislatura. Una riforma delle regole elettorali dovrebbe nascere da un'ampia convergenza parlamentare, da un confronto aperto tra tutte le forze politiche, nella consapevolezza che le norme che disciplinano la formazione della rappresentanza non appartengono alla disponibilità della maggioranza del momento, ma costituiscono patrimonio comune delle istituzioni democratiche. Nessun emendamento è stato accolto e i correttivi che siete stati costretti ad accogliere il nuovo testo base sono volti solo a superare, ma non a sanare una legge che è profondamente antidemocratica, che riduce la sovranità del popolo e che veramente va a limitare anche i poteri del nostro Presidente della Repubblica. Un dibattito di sole 35 ore. Questa stringata discussione certamente è stata caratterizzata, lo riconosco qui, da un atteggiamento, da una sensibilità particolare del portavoce dei relatori, il collega Rossi, che ha puntualmente risposto, cercato di un confronto con noi dell'opposizione, ma in ogni caso troppo poco, troppo limitati. Non è possibile sanare con la immensa disponibilità del collega Rossi la gravissima compromissione che abbiamo subito noi delle opposizioni. Questa legge introduce un sistema fortemente orientato ad una costruzione artificiale di maggioranza parlamentare basato su listini bloccati. Tutto ciò va ad aggravare, anziché ridurre, la distanza tra i cittadini e le istituzioni e la loro fiducia nella politica e nell'istituzione parlamentare. In una fase storica caratterizzata da livelli sempre più elevati di astensionismo e da una crescente sfiducia nei confronti della politica, appare infatti essenziale rafforzare gli strumenti di coinvolgimento, partecipazione e scelta da parte degli elettori, piuttosto che invece ridurre ulteriormente la capacità di incidere sulla selezione dei propri rappresentanti. Vengono eliminati anche gli uninominali, che rappresentavano una forma di, comunque, di scelta da parte degli elettori. A ciò si aggiunge il fatto che avete rinunciato ad ogni meccanismo idoneo a recuperare il fossato che oggi esiste tra il numero dei cittadini che partecipano e gli aventi diritti, come ad esempio il voto elettronico, il voto per i fuorisede. Noi abbiamo avuto una postura seria, mettendo al centro le nostre preoccupazioni, che poi sono state le preoccupazioni di tutti i costituzionalisti, ad iniziare dal premio di maggioranza, o come l'avete definito voi nel testo della legge, premio di governabilità. Permettetemi di sottolineare che diciamo paradossale che proprio il governo, che vanta ad ogni piesso spinto la sua longevità, faccia proprio della governabilità una sua battaglia. Dicevamo, un premio che scatta in una misura fissa, che determina le elezioni di 105 parlamentari senza di fatto essere scelti, votati, un Parlamento di nominati, un premio insensibile agli eventi, determina una disproporzionalità oltre misura, perché crea una distanza eccessiva tra l'assemblea formata secondo minoranze artificiosamente gonfiate. Pensiamo che il limite del 42% non è sugli aventi diritto, ma su chi partecipa alla tornata elettorale, e quindi siamo, diciamo, in un momento storico dove la partecipazione è sempre più bassa. Questa cosa è gravissima. Il rafforzamento della governabilità non può essere perseguito mediante l'indebolimento della rappresentanza democratica, né attraverso meccanismi che vanno ad alterare in misura così significativa la corrispondenza tra il consenso elettorale e la distribuzione dei seggi parlamentari. Poi c'è la previsione secondo cui le coalizioni o le liste debbano indicare al momento della presentazione delle candidature la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Su questo ci siamo confrontati tantissimo e mi permetto di fare un'ulteriore riflessione. Nella relazione illustrativa, essa viene qualificata come un mero elemento di trasparenza dell'offerta politica, privo di effetti vincolanti, tali da lasciare quindi impregiudicate le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. È stata poi l'argomentazione fornita in commissione dai colleghi di maggioranza. Ma su questo permettetemi di chiarire. Affermare innanzitutto che non ha effetti giuridici è sbagliato, perché abbiamo visto che la mancata indicazione determina la sanzione più grave, cioè la ricusazione della lista o delle liste. Ma il fatto stesso che non vada a incidere formalmente sulla Costituzione non significa che questa disposizione non abbia effetti giuridici, ha degli effetti politici e costituzionali fondamentali, importanti, senza però essere oggetto di una revisione della Costituzione. Quando si dice ma non vincola il Presidente della Repubblica, questa ricostruzione tuttavia, mi permetto per suo tramite al collega Rossi, coglie soltanto parzialmente la portata della disposizione. Il problema infatti non riguarda tanto il potere di nomina del Presidente della Repubblica, che resta integralmente disciplinato dall'articolo 92 della Costituzione, quanto gli equilibri propri della forma di governo parlamentare. La Costituzione affida la formazione del governo a un procedimento volutamente aperto e flessibile, fondato sul rapporto fiduciario tra governo e Parlamento. All'interno di questo procedimento, le consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica costituiscono una prassi costituzionale essenziale, attraverso la quale i gruppi parlamentari manifestano i propri orientamenti politici e concorrono all'individuazione della personalità più idonea ad ottenere la fiducia delle Camere. Proprio perché la Costituzione non predetermina l'esito di questa interlocuzione, le forze politiche conservano una piena libertà di modificare le proprie valutazioni alla luce del risultato elettorale e delle dinamiche parlamentari. La storia repubblicana dimostra come numerosi governi siano nati attraverso soluzioni maturate successivamente al voto, spesso anche in assenza di una preventiva indicazione anche solo, diciamo, politica del Presidente del Consiglio. La previsione legislativa in esame interviene invece su questa fase della dinamica costituzionale, irrigidendo preventivamente un momento che la Costituzione ha lasciato intenzionalmente affidato alla responsabilità politica delle forze parlamentari. Pur non imponendo un vincolo giuridico, la forma introduce un vincolo politico che finisce per incidere sulla libertà di azione dei partiti e dei parlamentari nel corso delle consultazioni. Questo per noi è un punto critico. Se l'indicazione del candidato non vincola né il Presidente della Repubblica né il Parlamento, come è stato più volte ribadito in Commissione, il suo significato normativo appare estremamente debole. Se invece essa è destinata a orientare in modo determinante il comportamento delle forze politiche dopo il voto, allora essa produce effetti sostanziali sulla forma di governo, pur senza modificare la Costituzione. Si realizza una significativa torsione del modello parlamentare attraverso una disposizione che formalmente è priva di effetti giuridici, ma di fatto induce l'elettore a percepire il voto come una scelta diretta del Presidente del Consiglio. Tale effetto è ulteriormente rafforzato dal collegamento col premio di governabilità, che tende a trasformare la competizione elettorale in una competizione tra candidati alla guida dell'esecutivo. In questo modo, pur dichiarando di non voler incidere sull'assetto costituzionale, il legislatore finisce per alterare la percezione e il funzionamento concreto. Si introduce di fatto un elemento tipico della forma di governo a investitura popolare del capo esecutivo, senza però affrontare la necessaria revisione costituzionale che una simile trasformazione richiederebbe. La disposizione rischia dunque di produrre una duplice torsione. Da un lato attribuisce rilievo legislativo ad un atto che non è suscettibile di produrre effetti giuridici. Dall'altro genera nell'elettorato l'aspettativa di aver scelto direttamente il Presidente del Consiglio, quando la Costituzione continua invece ad affidare la nomina al Presidente della Repubblica e la permanenza in carica al rapporto fiduciario con il Parlamento. Il risultato è una progressiva sovrapposizione tra il modello parlamentare delineato dalla nostra Costituzione e una logica di investitura personale del capo del governo, perseguita però per via legislativa anziché attraverso un procedimento di revisione costituzionale previsto all'articolo 138 della Costituzione. In definitiva, per noi il testo in esame non rappresenta un avanzamento del sistema democratico, ma introduce elementi suscettibili di alterare il corretto equilibrio tra governabilità e rappresentanza. Riduce il grado di inclusività e di pluralismo che deve caratterizzare ogni ordinamento democratico fondato sui principi della Costituzione. Riteniamo che essa abbia tutti i semi dell'arroganza che questo governo ci ha dimostrato quando mette mano alle riforme. Il nuovo sistema elettorale propone rischi proposto, il nuovo sistema elettorale proposto rischia di accentuare una tendenza già emersa negli ultimi anni, quella di una progressiva personalizzazione della competizione politica ed una crescente concentrazione del potere decisionale nella leadership dei partiti e delle coalizioni, a discapito della funzione rappresentativa delle assemblee elettive. Infine, Presidente, mi lasci dire che il mito della governabilità ci ha spinto verso una strada negli ultimi decenni del bipolarismo, ma credo che la soluzione per rafforzare la soluzione non possa essere il rafforzamento dell'esecutivo, ma è rafforzare il Parlamento, rafforzare i partiti, rafforzare la capacità dei partiti di rappresentare e di rappresentanza. La crisi della politica nazionale non dipende solo da una debolezza interna di tutti i partiti, ma anche e soprattutto dal contesto globalizzato degli ultimi 20 anni, che ha infatti spostato le leve del potere dalla rappresentanza democraticamente eletta all'egemonia del tecnocapitalismo. E questa proposta di legge elettorale va a rafforzare ancora di più questa distanza tra il popolo e i suoi rappresentanti. Questa legge contiene meccanismi che indeboliscono la rappresentanza parlamentare. La funzione di una legge elettorale non è quella di determinare un governo, ma di conferire all'assemblea legislativa la maggiore rappresentatività della volontà del popolo. Nel ridisegnare le regole del nostro sistema elettorale non dobbiamo mai dimenticare il valore supremo della partecipazione. Questo ce l'ha ricordato proprio ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Già all'alba della nostra democrazia, nell'esaminare la prima legge elettorale per l'Assemblea Costituente, si volle inserire un'avvertenza solenne. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. La legge elettorale va a disciplinare il momento decisivo più importante del nostro Paese. Oggi abbiamo il dovere di scrivere una legge elettorale che onori questo principio, che riavvicini i cittadini alle urne e che renda il voto un diritto effettivo, libero e consapevole. Noi continueremo con la nostra battaglia qui in quest'Aula, ma anche fuori. E siamo certi che questa legge si scontrerà contro il muro della Corte Costituzionale, si scontrerà contro l'articolo 1 della nostra Costituzione, dove è scritto con il sangue degli italiani e delle italiane che hanno liberato l'Italia dal fascismo che la sovranità appartiene al popolo, è l'unico limite della nostra Costituzione. Quindi ancora una volta siamo certi che insieme a tantissimi italiani e italiane continueremo a dire viva l'Italia, viva la nostra Repubblica.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ciani, ne ha facoltà, prego.
5: Signora Presidente.
1: Aspetti collega che non è partito. Ecco, ora sì, prego. Provi il microfono. Prego.
5: Signora Presidente, colleghe, colleghi, Ministra, banchi vuoti della maggioranza. All'articolo 1 della Costituzione leggiamo: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È proprio da qui che andrebbe giudicata una legge elettorale. Perché una legge elettorale fa esattamente questo, prende la sovranità del popolo e la traduce in rappresentanza. È il ponte tra il voto del cittadino e chi lo rappresenterà in quest'Aula. Discutendo di legge elettorale, discutiamo delle regole del gioco democratico, discutiamo del modo in cui il voto dei cittadini diventa rappresentanza. Per questo la prima critica che rivolgiamo a questa proposta è proprio sul metodo. Una maggioranza non dovrebbe mai pensare di avere il diritto di scrivere da sola le regole con cui tutti parteciperanno alla competizione elettorale. Le leggi elettorali dovrebbero nascere da un confronto largo, da un patto parlamentare, perché le leggi elettorali scritte da una parte sola nascono fragili e finiscono per alimentare proprio quella sfiducia nella rappresentanza che dovremmo tutti combattere. Qui invece siamo di fronte a un testo che arriva dopo vertici, trattativi interne alla maggioranza, correzioni, aggiustamenti e che viene spinto con un'urgenza che non ha una vera giustificazione istituzionale. E allora la domanda è inevitabile: perché questa fretta? Perché cambiare le regole adesso? La risposta che date è per garantire governabilità, ma la risposta che traspare è un'altra. Perché forse pensate di perdere le elezioni e che queste regole possano convenirvi. Ma fate attenzione, non c'è nessuna legge elettorale capace di mettere a riparo una maggioranza dal giudizio degli elettori. Non c'è nessun meccanismo tecnico che possa sostituire il consenso reale. E quando una maggioranza dà l'impressione di cambiare le regole per proteggersi, i cittadini lo capiscono bene. Il cuore del testo è il cosiddetto premio di governabilità, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Un premio eventuale, ci dite, che scatterebbe solo se una lista o una coalizione arriva prima in entrambe le Camere e supera il 42% dei voti validi in ciascuna. Volete cioè trasformare una maggioranza relativa di voti in una maggioranza più ampia di seggi attraverso un meccanismo artificiale. Volete correggere il voto dei cittadini dopo che i cittadini si sono espressi. Pensate questo cosa possa significare quel 42% nell'Italia reale. Alle ultime elezioni politiche ha votato il 64% degli aventi diritti, alle europee del 24, per la prima volta nella storia repubblicana, meno di un italiano su due, il 48%. In questa situazione il 42% dei voti validi può valere poco più di un quarto degli aventi diritti al voto. poco più di un elettore su quattro, a cui voi affidereste fino a 220 deputati su 400. E allora la domanda non è tecnica, è politica. Dov'è il confine tra un premio e una distorsione? Non lo diciamo solo noi, lo hanno detto con chiarezza i costituzionalisti ascoltati in commissioni, molti dei quali hanno parlato di profili di incostituzionalità. In una democrazia parlamentare la rappresentanza non è un impiccio, è la sostanza della democrazia. La governabilità è importante, certo, ma non può diventare una parola magica per comprimere il pluralismo, ridurre il Parlamento, alterare il rapporto tra voti e seggi. E se davvero la vostra coalizione è forte come dite, se davvero siete certi del consenso del Paese, perché cambiare legge? Avete ampiamente dimostrato che la legge elettorale attuale vi ha permesso di governare a lungo. Avete parlato di una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Responsabilità che però non prevede preferenze, ma liste bloccate. Non prevede contraddittorio parlamentare, ma tagliole e contingentamento dei tempi. Questioni, ricordiamolo per chi ha la memoria corta, che animavano le vostre rivendicazioni dai banchi dell'opposizione. Tutto questo per avere una legge elettorale considerata urgente, mentre c'è un paese in emergenza sul lavoro, la sanità, la demografia, la crisi climatica e le guerre che incendiano il mondo. C'è poi un altro nodo, il rapporto tra eletti ed elettori. E qui tocchiamo un punto profondo, perché riguarda il legame tra chi vota e chi è votato. L'articolo 67 della Costituzione dice che ogni parlamentare rappresenta la nazione. Non ne facciamo una questione astratta. Sappiamo che ogni sistema elettorale ha i suoi limiti. Voi però scegliete la strada sbagliata. Cancellate i collegi uninominali, ma non restituite ai cittadini un vero rapporto con chi viene eletto. Non inserite le preferenze. Non i collegi uninominali piccoli capaci di rafforzare il legame territoriale, rendere riconoscibile il candidato, costruire un rapporto più diretto. Non permettete di votare a chi risiede altrove. E in più aggiungete le liste circoscrizionali per il premio. Un ulteriore livello di candidature, un ulteriore meccanismo, un ulteriore pezzo di Parlamento deciso dall'alto e non dagli elettori. Ecco il punto. Davanti alla crisi di fiducia voi rispondete con più distanza. Davanti alla richiesta di partecipazione rispondete con un meccanismo che rende ancora meno chiaro il rapporto tra il voto e il parlamentare eletto. E poi c'è un altro tema, la questione del candidato premier, la vostra idea del capo. Il testo introduce l'obbligo per liste e coalizioni di indicare il nome della persona per l'incarico del Presidente del Consiglio. Dite che restano ferme le prerogative del Presidente della Repubblica. Beh, meno male, ma così così. È proprio l'articolo 92 della Costituzione ad affidare a lui la nomina del Presidente del Consiglio, e non per un cavillo, ma perché è il garante di tutti. Indicare per legge il candidato Premier riduce di fatto il ruolo del Capo dello Stato ad un notaio. E politicamente il messaggio è evidente. Volete trasformare anche la legge elettorale in un pezzo del vostro progetto di premierato. È un premierato surrettizio, una personalizzazione spinta, un modo per dire agli elettori che votano un capo, non una coalizione, non un Parlamento, non un programma. Voi pensate forse di metterci in difficoltà perché pensate che noi non avremmo un capo? E io dico meno male, siamo in democrazia, abbiamo partiti, movimenti, culture politiche, forze civiche, comunità territoriali, rappresentanze sociali. Abbiamo differenze, parliamo, ma la democrazia è questo, costruire una sintesi senza obbedire al capo di turno. Una coalizione si costruisce nella società, nei territori, sui contenuti, sulle disuguaglianze, sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sui salari, sui diritti, sulla giustizia sociale, accanto ai giovani e agli anziani, non sull'obbedienza al capo. E permettetemi un consiglio non richiesto, fate attenzione alla religione del capo. Perché quando si pensa solo al capo, quando si costruisce tutto intorno al capo, quando la politica diventa una gara tra capi, prima o poi arriva sempre un capo più capo degli altri. E allora la democrazia si impoverisce, i partiti si svuotano, il Parlamento si riduce, il pluralismo dà fastidio, il dissenso diventa un intralcio. Questa legge mette insieme due elementi che dovrebbero preoccupare tutti. Da un lato il premio che altera la rappresentanza, dall'altro una personalizzazione che spinge verso l'investitura del capo. Le regole della democrazia non sono proprietà della maggioranza, non appartengono al governo, appartengono ai cittadini. E badate, le convenienze di oggi diventano spesso le sconfitte di domani. Perché la democrazia è più forte dei calcoli di chi prova a ingabbiarla. Gli elettori non sono pedine, sono cittadini liberi. La democrazia ha bisogno di regole condivise, non di scorciatoie, di cittadini coinvolti, non di elettori rassegnati, di un Parlamento, non di un uomo o una donna sola al comando. E permettetemi di chiudere dove ho cominciato. La sovranità appartiene al popolo. C'è un momento, il giorno del voto, in cui l'operaio e il ministro, il disoccupato e il milionario valgono esattamente lo stesso. Una scheda, un voto. È un istante potente che tanti non vivono perché non hanno la democrazia, ed è proprio quell'istante che questa legge svilisce, dicendo al cittadino che il suo voto conta, ma fino a un certo punto. Iniziate a farlo un po' troppo spesso questo ragionamento.
1: Concludo, onorevole.
5: Per queste ragioni il nostro giudizio è netto. È una legge sbagliata nel metodo, nell'impianto, nel messaggio che manda al Paese. E per queste ragioni la contrasteremo con forza. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Tony Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie signora Presidente, signora Ministra, membri del Governo, relatore di maggioranza, mi consenta un'osservazione pregiudiziale, Presidente. Io credo che sia, e sono serio, credo che sia abbastanza imbarazzante in un momento così importante di questa legislatura, stiamo discutendo della legge elettorale, avere il vuoto pneumatico di quest'Aula, credo che vada segnalato con forza, quantomeno per ridare e ripristinare almeno una finta democrazia in quest'Aula. Detto questo, Presidente, guardi, io vorrei fare delle osservazioni pregiudiziali. La prima, che è una domanda, esiste una legge elettorale perfetta? Non esiste. Il che significa che tu non puoi importare in un paese la legge elettorale che funziona in un altro, perché tradizione, culture, usanze, costruzione di modelli di partito, società sono diverse, e quindi diamo per letto e scontato questo. Esiste una peculiarità italiana in materia di legge elettorale? Sì, signora Presidente. Noi fino a grosso modo, con qualche aggiustamento, fino al 1993 abbiamo votato con sistema proporzionale. Certo, i governi erano fragili, certo, era tutto quello che volevate, ma intanto la partecipazione era alta. Ma perché era alta? Perché le cittadine e i cittadini si riconoscevano nella rappresentante e nel rappresentante che i partiti sottoponevano al voto del corpo elettorale. Dopo il 93 è successo quello che è successo e siamo finiti esattamente come siamo finiti oggi. Seconda domanda, sempre di premessa, di cosa si occupa una legge elettorale? Di due elementi, stabilità e rappresentatività. Ora, per quanto riguarda la stabilità, mi sembra che pure è stata una delle questioni brandita nelle scorse settimane e veniva utilizzata sottolineando la necessità di una modifica strutturale della legge elettorale, guarda caso noi siamo dinanzi al governo della Repubblica che si candida a divenire, poi lo scegliete voi, mannacci permettendo, il governo più longevo della storia repubblicana. Allora il tema della stabilità, come capite, è un tema che non c'è. Rappresentatività. Molte colleghe e colleghi che mi hanno preceduto l'hanno sottolineato questo passaggio. Noi non è che siamo qui semplicemente a dire perché non avete introdotto le preferenze, abbiamo offerto una soluzione alternativa, che erano i collegi maggioritari, uninominali, proporzionali. Nemmeno su questo abbiamo avuto possibilità di discussione, perché ci eravamo interrogati su una questione. Guardi, suo tramite, Presidente, lo dico al collega Rossi, da quando frequentavo le giovanili del partito ma è passato un po' di tempo, ahimè, si discuteva sempre a un certo punto di una questione: come selezioniamo la classe dirigente? E la selezione della classe dirigente inevitabilmente, colleghe e colleghi, a un certo punto passa attraverso la valutazione, la misurazione dell'attività della dirigente o del dirigente, ma soprattutto attraverso la capacità di misurazione dell'ottenimento del consenso. La verità, probabilmente amara per le italiane e gli italiani, oltre alle tante emergenze che il paese vive, che non vi ripeto, è il fatto che voi vi siete candidati, avete fatto un patto di governo che si basava su 3 riforme strutturali: l'autonomia differenziata, se volete lo spacca Italia, che la Corte Costituzionale vi ha smontato. La riforma della giustizia vi è stata rispedita al mittente da 15 milioni di italiani. Il premierato è stato insabbiato, ma surrettiziamente noi ce lo ritroviamo in questa proposta di legge elettorale. Allora la domanda che sorge spontanea non è quella di dire: voi volete modificare, migliorare, innovare dal vostro punto di vista l'assetto del paese, ma vuoi vedere che voi siete ossessionati dalle prerogative dal capo dello Stato? E perché sull'autonomia differenziata si andava in quella direzione, e sulla riforma della giustizia si andava in quella direzione, e sul premierato si andava in quella direzione con la legge elettorale addirittura, ed è una fattispecie

0: discussione su tutti gli emendamenti in commissione, quali siano, un giorno approvata questa legge elettorale, le vere prerogative del Presidente della Repubblica, e come non rischiamo, non nella materia istituzionale e legislativa, ma nell'applicazione materiale della norma, perché noi dimentichiamo sempre che una norma è sì fatta, c'è la gerarchia delle fonti, ci sono anche le consuetudini, ma poi soprattutto c'è l'applicazione materiale di quella norma. Non è un caso che noi insistiamo in un sistema interpretativo che non si basa sui precedenti, e allora tutta questa vicenda credo che noi rischiamo che vi sfugga di mano. Ora, e veniamo al piccolo ambito che mi compete, che è quello del voto degli italiani all'estero. Voi avete forzato nel perimetro optortocollo pur di inserire dentro modifiche del voto degli italiani all'estero. L'avete fatto forzandola. Stiamo parlando di una ripartizione che ha un diritto di tribuna, 12 eletti e elette, 4 al Senato, 8 alla Camera, 4 circoscrizioni che rappresentano la storia, il collocamento, l'ubicazione della grande diaspora italiana. Avete fatto delle proposte, o meglio emendative, sulla messa in sicurezza, sulle quali noi concordiamo, lo dico suo tramite al collega Rossi, per una semplice ragione: perché storicamente siamo sempre stati penalizzati dai brogli elettorali che accadevano in giro per il mondo. Tuttavia, guardi, io auspico e credo, faccio un auspicio pubblico, che non ci si presenti con una ridefinizione delle circoscrizioni. Perché guardate, noi stiamo parlando della 21esima regione d'Italia, oltre 7 milioni di cittadine e cittadine che, se votassimo come si vota in Italia, facendo rientrare nel computo proporzionale di assegnazione dei seggi della ripartizione estera, saremmo la seconda regione d'Italia e ci spetterebbero dai 30 ai 40 rappresentanti. Questo tema però, avete cercato di mettere mano alla Costituzione, ma questo tema, guarda caso, non l'avete nemmeno sfiorato. La richiesta di voto all'estero è antica, del 1908 la prima, si concretizzò quasi un secolo dopo con Mirko Tremaglia, il primo voto nel 2006. E dopodiché noi avvertiamo la sensazione che si voglia introdurre le modifiche del processo elettorale all'estero non per garantire una maggiore rappresentanza, non solo per mettere in sicurezza il voto, sul quale siamo concordi, come sapete, ma per ridefinire un risultato che dal 2006 ad oggi premia il centro-sinistra. È indiscutibile e indiscussa questa cosa. E allora guardate, noi siamo disponibili, per quanto riguarda l'estero, a proseguire sulla messa in sicurezza del voto, ma come vale per la legge elettorale nazionale anche sull'estero, se vorrete farci dei blitz ci troverete sulle barricate con la contrarietà massima. E mi faccia chiudere, perché altrimenti annichilisco dinanzi alle tante citazioni del collega Cuperlo, farò una citazione molto più banale, come diceva Edoardo, collega Rossi, a Dapassanuttat.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Braga, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente. Siamo giunti alla fine di questa discussione generale, nella quasi totale afonia della maggioranza e nel silenzio totale, che dice più di molte parole, di una delle forze di maggioranza, la Lega di Salvini Premier, la chiamo ancora così. Nonostante questo, ciò che è emerso da questa mattinata è che questa legge che arriva all'esame dell'Aula non rappresenta una risposta ai problemi della nostra democrazia. Al contrario, rischia di aggravare le fragilità che già oggi attraversano il nostro sistema politico e istituzionale. Da anni assistiamo a due fenomeni profondi e preoccupanti. Da un lato cresce la distanza tra cittadini e istituzioni, come dimostra il livello sempre più alto dell'astensionismo. Dall'altro assistiamo a una progressiva frammentazione del quadro politico, con partiti sempre più deboli nella loro dimensione collettiva e sempre più spesso organizzati attorno a leadership personali o a interessi settoriali. Di fronte a questi due eventi, una legge elettorale dovrebbe avere l'ambizione di ricostruire

0: ricostruire il rapporto tra eletti ed elettori e rafforzare il sistema politico. Dovrebbe cioè rendere i protagonisti i cittadini delle scelte democratiche, favorire forze politiche solide, radicate, responsabili. La proposta venuta dalla destra, nelle sue diverse versioni, va invece nella direzione opposta. La prima criticità riguarda il premio di maggioranza. Con il meccanismo che avete previsto si attribuisce a una maggioranza parlamentare molto ampia a chi ottiene anche un vantaggio elettorale limitato. In questo modo il principio della rappresentanza viene alterato in maniera significativa. Ma una democrazia parlamentare vive dell'equilibrio tra rappresentanza e governabilità. Nessuno mette in discussione l'esigenza di governi stabili, ma quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione che rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Per questo il premio di maggioranza che avete previsto appare spropositato e soprattutto tale da sollevare interrogativi non solo politici ma anche sul piano costituzionale. La maggioranza sostiene che questo sia il prezzo necessario per garantire governi più forti. Noi pensiamo invece che la forza delle istituzioni democratiche non derivi dall'alterazione del voto popolare ma dalla sua capacità di rappresentarlo il più fedelmente possibile. E guardate, appare davvero contraddittorio che a fare questa scelta sia una maggioranza che ha fatto della stabilità del governo che sostiene un pilastro e alla fine forse l'unico vero successo da rivendicare, l'esecutivo più lungo e stabile della Repubblica. E per questo è incomprensibile come questa sia ormai da mesi l'unica vera priorità di questa destra del governo, al punto da imporre tempi e modalità di esame del provvedimento in commissione e in aula del tutto incompatibili con una materia di particolare rilievo costituzionale. La seconda criticità riguarda il disegno politico complessivo che emerge da questa riforma. Siamo di fronte a un vero e proprio premierato di fatto. Pur senza modificare formalmente la forma di governo, questa legge elettorale viene utilizzata per concentrare il potere attorno alla figura del capo della coalizione vincente. L'indicazione obbligatoria del candidato premier scavalca e pregiudica le prerogative del capo dello Stato, effetto, guardate, che non viene attenuato dall'emendamento che è stato votato in commissione, ma nello stesso tempo fa credere ai cittadini che votando quel partito si sceglie automaticamente il capo del governo. Ancora una volta l'effetto concreto è quello di ridurre gli spazi di autonomia del Parlamento e di comprimere il ruolo degli organi di garanzia previsti dalla Costituzione. Ma la nostra Carta Costituzionale è stata costruita, scritta dai padri e dalle madri costituenti sulla base di un principio fondamentale, come ci ha ricordato ieri nel suo magistrale intervento in quest'Aula il Presidente Mattarella: l'equilibrio tra i poteri. Nessuna istituzione deve poter prevalere sulle altre senza adeguati contrappesi. Con questa legge invece si attribuisce a chi vince una forza parlamentare tale da incidere pesantemente, profondamente sugli assetti istituzionali del Paese, fino a condizionare le scelte future relative agli organi di garanzia e alle più alte cariche della Repubblica. Ma non è questa la strada per rafforzare la democrazia, è piuttosto il tentativo di concentrare il potere nelle mani di un capo assoluto che trascina con sé una maggioranza politica. La terza criticità è rappresentata dalle liste bloccate. Questo forse è il punto più paradossale di questa riforma. Mentre cresce la sfiducia dei cittadini verso la politica, lo dimostra il tasso di astensionismo che dovrebbe allarmare tutti noi nelle ultime consultazioni elettorali. Guardate, eccezione fatta per il referendum sullo stravolgimento della Carta Costituzionale sulla magistratura, e anche questo ci dovrebbe dire molto. La maggioranza decide ancora una volta di negare agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti fatti con il meccanismo delle liste bloccate, che viene esasperato, viene applicato sia ai collegi plurinominali sia alla lista nazionale per l'attribuzione del premio di maggioranza. È una scelta sbagliata, perché la crisi della partecipazione democratica non si combatte allontanando ulteriormente cittadine e cittadini dalle istituzioni, si combatte restituendo loro potere di scelta. Ci sono molti modi per farli, noi ve ne abbiamo suggeriti alcuni, voi avete deciso di intraprendere la strada opposta. Ogni volta che un elettore percepisce che il proprio voto serve solo a ratificare decisioni prese altrove, cresce la sfiducia, diminuisce la partecipazione. Una buona legge elettorale dovrebbe invece avere l'obiettivo di riavvicinare i cittadini alla politica. Questa riforma rischia di allargarne la distanza. Basti pensare all'ennesimo tradimento sul voto ai cittadini fuori sede che si è consumato in commissione. C'è poi un'altra questione che non possiamo ignorare, forse la più importante. I sistemi elettorali non servono soltanto a trasformare i voti in seggi o a favorire la formazione di governi. Contribuiscono a plasmare la nostra democrazia, la sua qualità, anche la struttura dei partiti, la selezione della classe dirigente, cioè il rapporto tra istituzioni e società. Per questa ragione una riforma elettorale dovrebbe nascere da un confronto vero, ampio, serio, leale e trasparente tra tutte le forze politiche, perché le regole del gioco democratico non possono essere scritte solo da una parte politica, pensando esclusivamente alla convenienza del momento e in questo caso alla paura di perdere le prossime elezioni utilizzando la legge elettorale vigente. Abbiamo visto invece qual è stato il metodo utilizzato dalla maggioranza, una legge presentata a pochi giorni dalla scadenza del referendum, accompagnata da appelli al confronto tardivi, strumentali, un esame in commissione strozzato nei tempi, fino all'ipotesi insistente, ancora in queste ore, di ricorrere alla fiducia. Questo spirito è mancato semplicemente perché non era il desiderata del governo, non era quello che voleva chi oggi guida l'esecutivo e il Parlamento ha piegato la testa, la maggioranza si è adeguata a questa volontà, mortificando se stessa, oltre che questa istituzione. Serviva all'opposto la volontà di costruire un sistema capace di rafforzare la rappresentanza, ridurre la frammentazione e restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni. Per questa legge purtroppo fa l'esatto opposto e per queste ragioni il nostro voto è un voto di totale contrarietà a una legge che per noi resta inaccettabile nel suo impianto. Fermare questa legge pericolosa e dannosa, per le ragioni che ho provato a dire, per la nostra democrazia, è l'impegno che ha visto unite le opposizioni in questo percorso, prima in commissione, ora in aula e nel Paese. E questa è la responsabilità che sentiamo soprattutto nei confronti della democrazia italiana. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, deputato Angelo Rossi, a pochi minuti. Collega, prego.
2: Grazie Presidente, avevo promesso di ascoltare con attenzione le osservazioni fatte dai colleghi e l'ho fatto, e credo però di dover segnalare alcuni elementi di contraddizione. Innanzitutto parto dall'esame dei lavori di commissione. Il collega Giachetti ha parlato di mancanza di interlocuzione tra maggioranza e opposizione. Beh, credo che mai come in questa legge elettorale, in commissione, credo me se ne debba dare atto, i relatori di maggioranza siano mai intervenuti così numerose volte. Credo di aver fatto forse qualche decina di intervento, rispondendo sempre alle osservazioni e agli emendamenti presentati dalle opposizioni. Forse perché il collega Giachetti, non essendo presente mai in commissione e forse poche volte, rare volte, la rappresentante del suo gruppo, evidentemente non ha potuto avere cognizione di questo lavoro invece di intervento da parte della maggioranza, che non è stata assolutamente in silenzio in commissione. Il collega Scerra parlava di che la maggioranza del Paese, dei cittadini, hanno deciso di cambiare e di mandare a casa e di dare il loro consenso a una coalizione alternativa a quella di centrodestra. Beh, vi informo di un fatto, cari colleghi. Questa legge elettorale che proponiamo prevede che vincono le elezioni chi ha un voto di più dell'altra coalizione, a differenza di quella attuale fatta nel passato dal Partito Democratico, in cui questo assioma non era garantito. Cioè, con l'attuale legge elettorale non è detto che chi abbia, essendoci gli uninominali maggioritari, non è detto che chi abbia più voti vinca le elezioni. E quindi è una contraddizione evidentemente in termini. Quindi se la coalizione di centrosinistra, il campo largo, come vogliamo definirlo, avrà più consenso dell'attuale maggioranza, vincerà le elezioni. E se supererà il 42% in entrambe le Camere avrà il premio di maggioranza. E perdonatemi poi sul premio di maggioranza. Colleghi, cioè, io comprendo tutto. Il collega Cuperlo ha parlato, per esempio, ma anche tutti gli altri, del premio di maggioranza. Beh, gli archivi della Camera e del Senato sono pieni di leggi elettorali con il premio di maggioranza.
1: Collega Cuperlo.
2: Per il suo tramite, Presidente, il collega Cuperlo, ma anche altri colleghi, hanno parlato del premio. Allora, i colleghi
1: collega
2: di opposizione.
1: Cuperlo, la richiamo all'ordine.
2: Io sono stato molto rispettoso.
1: Il collega aveva detto il collega Cuperlo, comunque. Quindi,
2: non ho detto.
1: Era infatti corretta l'espressione,
2: esatto,
1: altrimenti
2: esatto.
1: Gliel'avrei chiesto.
2: Prego, Presidente, grazie di averlo fatto notare. Comunque, tutti i colleghi di opposizione hanno parlato del premio di maggioranza. Beh, perdonatemi, di leggi elettorali col premio di maggioranza a Camera e Senato nelle passate legislature sono pieni gli archivi. L'Italicum, l'Orfini, la Toninelli, la Lauricella, la Crimi, la Dell'Ai, la Cuperlo, la 40, la Speranza e la Fornaro sono leggi proposte nelle passate legislature con il premio di maggioranza anche più alto di quello attuale, perché vi vorrei far notare, cari colleghi, che il premio di maggioranza attuale è vero che è determinato in quota fissa 70-35, ma essendo sottratto come tecnica elettorale, come meccanismo elettorale, prima dell'assegnazione del proporzionale, evidentemente di quei 70 e di quei 35 senatori e di quei 70 deputati, la coalizione risultante vincente che abbia superato il 42%, una quota parte li avrebbe comunque conseguiti. Quindi non sono 70 e 35, non c'è distorsione, sono molto meno dei premi di maggioranza che avevano proposto i colleghi di minoranza nelle loro leggi elettorali. Però oggi, siccome lo propone il centrodestra, è distorsivo della democrazia. E si è parlato anche, prendiamo esempi della governabilità degli enti locali. Guardate che vi comunico che negli enti locali c'è il premio di maggioranza al 60%. Quindi credo che si sia fatta una legge elettorale ottimale, che è stata modificata nel corso dopo le audizioni e dopo il confronto in commissione, sulla base delle indicazioni e delle riflessioni fatte in commissione. E questo dovrebbe essere comunque un elemento di vanto, al di là delle posizioni sull'impianto generale di tutta la commissione, di tutti i componenti della commissione.
1: Onorevole,
2: sull'estero mi permetto di dire, se le audizioni valgono quando vengono fatti notare gli elementi di criticità nei confronti della legge elettorale proposta al centrodestra, e allora valgono pure quando si parla di legge elettorale, perché tutti i costituzionalisti hanno detto che oggi la Corte Costituzionale si è espressa che quando una legge prevede il sistema proporzionale i cittadini hanno la legittima aspirazione di vedere assegnati col sistema proporzionale quei seggi. Oggi non avviene, l'hanno detto tutti, cari colleghi.
1: Il collega deve concludere.
2: Quindi confermo che l'impianto della legge è sicuramente, certamente, io non sono un costituzionalista, ma segue certamente le indicazioni e l'espressione della Corte Costituzionale. E finisco, Presidente, non accettiamo lezioni di parlamentarismo da chi ha posto la fiducia su ben due leggi elettorali e che ha approvato la legge, veramente concludo, a 5 mesi dalle elezioni. La Commissione di Venezia, i principi che determinano la non approvazione dell'ultimo anno,
1: ora
2: sono del 2002. Voi avete approvato nel frattempo due leggi elettorali, di cui una col premio di maggioranza, una negli ultimi 6 mesi delle elezioni. Quindi, per favore, non venite a farci.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Casellati, prego.
3: Grazie Presidente. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito per gli spunti che hanno offerto alla discussione. Ma lasciatemi dire che trovo ingeneroso non riconoscere che la maggioranza parlamentare ha raccolto in questo nuovo testo larga parte dei rilievi formulati dagli esperti che sono stati auditi, rilievi che sono stati condivisi dagli esponenti delle opposizioni. In questo modo, di fatto, abbiamo accolto più di un emendamento, vorrei dire agli onorevoli Fornaro e Scerra. E poi sento come un ritornello l'invito al Governo e al Parlamento a pensare alla vita reale degli italiani anziché occuparsi della legge elettorale. È sotto gli occhi di tutti che il Governo ha affrontato e sta affrontando concretamente nella politica estera e nella politica italiana i problemi del Paese, non sacrificandoli sull'altare della legge elettorale. Il percorso di risanamento economico avviato sin dal 2022 ha portato a ridurre il rapporto tra deficit e PIL dall'8,1% al 3,1% dal 2025. Lo spread è passato da 251 punti base del 2022 a 59 punti base del gennaio 2026. L'avanzo primario, che nel 2022 registrava un saldo negativo, meno 3,8% in rapporto al PIL, nel 2025 invece è stato positivo per una cifra assoluta stimata intorno ai 17 miliardi di euro. E ancora la povertà e il precariato lavorativo sono diminuiti dal 24,4% del 2022 al 22,6% del 2026, cifra questa vicina al minimo storico. E nonostante le ripetute crisi belliche e da ultimo energetiche, il tasso di occupazione ha toccato il 62,7%, mentre la disoccupazione è scesa al 5,2%, il livello più basso del 2008. Ma quello che io reputo più grave è che state ignorando come la stabilità, obiettivo della legge elettorale, impatti direttamente sull'economia, sulle urgenze, sulle emergenze ricorrenti che affannano i cittadini, perché solo con un governo stabile si possono realizzare riforme economiche e sociali, si possono compiere scelte strategiche di lungo periodo, si può guadagnare la credibilità internazionale, che è una condizione essenziale per attrarre investimenti esteri e per ridurre il macigno degli interessi sul debito pubblico che zavorra la nostra economia. Negli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, 2013-2022, l'instabilità è costata 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico. Questi sono denari sottratti alle tasche degli italiani. La stabilità ed è emblematico il recente caso Starmer, è un bene di rilievo istituzionale per tutti tranne che per l'opposizione, che continua pregiudizialmente a vedere in ogni congegno tecnico normativo,
1: collega Ciani,
3: diretto a realizzarla, il segno di una volontà quasi demoniaca di imprimere una curvatura illiberale e autoritaria, addirittura facendo riferimento, come ha fatto l'onorevole Maggi, alla legge fascista Acerbo, che è lontana anni luce dalla riforma oggi in discussione. E anche qui vorrei fare anch'io una citazione. E vorrei ricordare le parole di Pasolini, che diceva: mi fa paura il fascismo dell'antifascismo di maniera, espressione che ha trovato il suo acme nell'intervento proprio dell'onorevole Maggi, che rivendicando il pluralismo delle idee e invocando il rispetto della Carta Costituzionale ha cercato di impedire l'espressione del mio pensiero ledendo l'articolo 21 della Costituzione. Il rispetto, la coerenza hanno lasciato il posto al teatrino e alla spettacolarizzazione della politica. Poi si è sostenuto che l'indicazione da parte dei partiti della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio comprimerebbe il potere di nomina del Capo dello Stato, alterando gli equilibri costituzionali e introducendo una sorta di premierato a Costituzione invariata. È falso. La legge parla chiaro laddove si riferisce testualmente alle prerogative del Presidente della Repubblica, che restano immutate secondo l'articolo 92 della Costituzione. L'impegno assunto congiuntamente dai leader dei partiti coalizzati a scegliere il loro leader alla presidenza del Consiglio è di natura esclusivamente politica, è un impegno che attiene ai loro reciproci rapporti politici e non ai rapporti formali e istituzionali tra partiti e capo dello Stato. Non incide sulle valutazioni discrezionali del Presidente della Repubblica. Questa norma si limita a richiedere alle forze politiche di presentare un programma di governo, di individuare il leader all'interno della coalizione. Questo valorizza l'esigenza esclusivamente di serietà, di trasparenza, di responsabilità delle forze politiche nei confronti degli elettori e quindi di genuinità della competizione politica. Non tocca minimamente i poteri del Presidente del Consiglio, non tocca i poteri del Capo dello Stato. Quindi non c'entra nulla, assolutamente nulla, con il premierato. Parlare di premierato è un fuor d'opera che mira esclusivamente, a mio parere, ad allontanare l'attenzione da una legge elettorale che non comporta nessuna lacerazione del tessuto costituzionale. Anzi, al contrario, è costruita dentro il perimetro della Costituzione e delle sentenze della Corte Costituzionale, che non comporta alcuna deriva autoritaria, ma è costruita esclusivamente per favorire l'obiettivo della stabilità insieme a quello della piena rappresentatività delle Camere, la riproduzione in esse di quel pluralismo ideale che innerva la nostra società. Si è detto ancora che si crea un Parlamento bloccato perché le liste bloccate impedirebbero la conoscibilità degli elettori. Anche questo è privo di fondamento, è falso. La Corte Costituzionale ha autorizzato la previsione di liste bloccate a condizione che le liste non presentassero un numero, lo dico fra virgolette, assai elevato di candidati, parla di assai elevato, e che sia assicurata agli elettori, fra virgolette, la prevedibilità delle rispettive scelte. Infatti, le condizioni della Corte Costituzionale sono state tutte soddisfatte. Ciascuna lista proporzionale non può presentare un numero di candidati superiore a 6 alla Camera e 3 al Senato. Ci saranno perciò liste corte i cui candidati saranno pienamente conoscibili agli elettori. 2. I candidati inseriti nelle liste circoscrizionali per il premio governabilità si devono candidare anche in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione, e questo assicura il legame di ogni candidatura sia nelle liste del proporzionale sia in quelle di governabilità con i territori e favorisce la riconoscibilità dei candidati. 3. Tutti i nominativi dei candidati nei due listini proporzionale e di governabilità in ogni circoscrizione e in ogni collegio devono comparire sulla scheda elettorale, e questo garantisce la piena consapevolezza nell'elettore dei candidati sui quali ricade la sua indicazione personale. L'insieme di queste misure tecniche assicura la conoscibilità degli eletti e ne rafforza il collegamento con gli elettori, corrispondendo esattamente agli indirizzi della Corte Costituzionale. Da ultimo vorrei dire, si è detto che il centrodestra ha fatto fare un passo indietro nel processo di emancipazione femminile. Francamente io ritengo che siamo nel processo dell'assurdo. Per la prima volta, dico per la prima volta nella storia repubblicana, abbiamo il primo presidente del Consiglio di centrodestra, ed io sono stata il primo presidente del Senato, e i numeri testimoniano come il centrodestra abbia favorito le donne in misura molto più alta in ruoli apicali rispetto al centrosinistra. Questi sono i fatti, e ragioniamo sui fatti, non sulle parole.
1: Grazie Ministra. Avverto che a norma dell'articolo 40,1 del regolamento, prima dell'inizio della discussione generale, è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Boschi ed altri numero 1, e che nel corso della discussione generale sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonafè ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, Zaratti ed altri numero 4. Tali questioni pregiudiziali, il cui testo è in distribuzione, saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 30 giugno 2026, ore 10. Collega Cuperlo, se è un vero ordine dei lavori, altrimenti non può parlare del tema che abbiamo appena affrontato, perché la controreplica non c'è. Se è una richiesta di informativa o un ordine dei lavori, altrimenti le dovrò togliere la parola. Porti pazienza. Sull'ordine dei lavori, prego, collega Cuperlo.
4: Assolutamente Presidente, non mi permetto alcuna replica, ci mancherebbe. No, sull'ordine dei lavori. In apertura di seduta stamane, lei presiedeva, il Presidente della Prima Commissione, l'Onorevole Pagano, nonché relatore del provvedimento, ha parlato per alcuni minuti sul provvedimento stesso, riservandosi in sede di replica di argomentare in modo più approfondito. Ora, se un'urgenza improvvisa può capitare, ha costretto il Presidente Pagano ad allontanarsi dall'Aula, va compreso, ma vorremmo segnalare alla Presidenza la nostra piena disponibilità a trattenerci qui fino al tardo pomeriggio di oggi in attesa del rientro del Presidente Pagano per ascoltare la sua attesissima replica, anche perché un po' allarmati da questa assenza, o comunque chiederemmo alla Presidenza della Camera di poter inviare un telegramma urgente per comunicargli che la seduta è in via di esaurimento.
1: Grazie collega Cuperlo, abbiamo ascoltato la replica del relatore, naturalmente è una facoltà replicare o meno, evidentemente il Presidente non l'ha esercitata. Quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 30 giugno 2026, ore 10, comunicazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, ore 14, seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, seguito della discussione del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso ingresso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Al termine delle votazioni, discussione generale del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, delega al Governo per il riordino della materia. La seduta è tolta.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Oggi alla Camera l'esame della legge elettorale licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali mercoledì scorso con la tagliola che non ha consentito di esaminare la maggior parte degli emendamenti, tra cui quello sulle preferenze, punto che in Assemblea ha causato proteste, ma sentiamo Filippo Amisano e poi la scheda con i contenuti del provvedimento di Massimo Giacomini.
2: Il centrodestra difende la nuova legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per lo schieramento che ottiene più del 42% dei consensi e l'indicazione del candidato premier. A far discutere le liste bloccate e le preferenze, contrari Lega e Forza Italia, favorevoli Fratelli d'Italia e Moderati. Restituiscono ai cittadini il potere di scegliere, spiega Maurizio Lupi. Per gli azzurri la riforma produrrà stabilità e aumenterà la chiarezza per gli elettori. Maria Elisabetta Casellati.
3: Il disegno di legge favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo.
2: A favore delle preferenze 5 Stelle PD che accusano il centrodestra di negare al Parlamento la possibilità di lavorare e che insieme ad AVS definiscono il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio una riforma del premierato mascherata. Legge incostituzionale piegata agli interessi della destra, accusano i Dem. Colpo di Stato mite, rincara Riccardo Maggi per Europa, espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta "il tuo voto non conta".
4: Una maggioranza alla fine della legislatura pretende di scrivere a suo piacimento le regole della competizione successiva.
2: Opposizioni che accusano Dalla Russa e Fontana, sprint su Covid e antimafia, ma immobili sulla vigilanza Rai.
5: Ma che cosa prevede la riforma della legge elettorale approdata nell'emiciclo di Montecitorio? L'elemento di forte novità, perno del testo messo in cantiere, è il sistema proporzionale con premio di maggioranza, premio che incassa la coalizione che ottiene almeno il 42% dei consensi e che consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino però ad un tetto di 220 eletti alla Camera e 113 al Senato. Viene contestualmente introdotta la clausola che, se nessuno arriva a questa percentuale oppure i due rami del Parlamento danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Altro elemento: il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali e il premio in listini circoscrizionali con i nomi indicati sulla scheda. C'è anche l'obbligo della doppia candidatura nel listino e nel collegio. Non cambia la soglia di sbarramento, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Altro elemento: al momento del deposito del contrassegno, le liste e le coalizioni devono indicare non solo il programma, ma anche il nome del candidato premier da presentare al Presidente della Repubblica. Tra gli argomenti da definire nel proseguo dell'iter parlamentare, il voto degli italiani all'estero e la eventuale reintroduzione delle preferenze. Tra le ultime novità, l'esenzione per le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato formato entro il 31 dicembre 2025 dalla raccolta delle firme per partecipare alle prossime elezioni.
1: La crisi in Medio Oriente resta in cima all'agenda del governo con la premier Meloni che ribadisce l'impegno insieme alla Francia di una forza multinazionale per sostenere il Libano al termine della missione UNIFIL a dicembre. Federica Ionta.
6: I sorrisi reciproci a favore di fotografi, le battute a margine. Giorgia Meloni rientra da Antibes con l'immagine plastica dell'asse rilanciato fra Italia e Francia, complici anche le ultime tensioni con Washington. Relazioni serie, sottolinea la premier accanto al presidente francese, e dunque ora assieme si guarda all'appuntamento NATO di Ankara fra 10 giorni esatti, con quella visione cara alla presidente del Consiglio, l'unità dell'Occidente di fronte ai molti, troppi scenari di crisi. Gli spazi di cooperazione fra Roma e Parigi, dal nucleare allo spazio, e poi l'impegno comune in Libano, dove i due leader valutano la presenza di una coalizione multinazionale alla scadenza del mandato UNIFIL a dicembre per sostenere la sovranità libanese, proposta accolta con favore dal presidente libanese. Resta la preoccupazione per le possibili ripercussioni delle parole di Mark Rutte sui presunti 500 voli americani per l'Iran partiti dalle basi italiane. Giorgia Meloni richiama la prudenza senza allarmismi.
1: Cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha sottolineato il recupero dei giovani grazie alle comunità arricchisce il paese. Valentino Russo.
7: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del paese. L'allarme del presidente Mattarella diventa anche un ringraziamento a quanti, istituzioni, comunità, volontari, sono in campo ogni giorno nel recupero dei tossicodipendenti.
8: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
7: Le droghe, prosegue il capo dello Stato, moltiplicano difficoltà e freni, uscendone si riconquista il futuro. Parole rivolte alle prime vittime delle dipendenze, i giovani. Recuperarli e riportarli alla vita, dice ancora Mattarella, rappresenta un successo straordinario e inestimabile.
8: Il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani che, grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
1: Il Sud corre più veloce del Nord per crescita e occupazione, secondo l'Istat. Tiene l'industria nonostante il contesto geopolitico, ma il turismo frena. Bene invece l'export extraeuropeo, che cresce a maggio del 6,3% sull'anno. Francesca Capannolo.
9: L'economia del Mezzogiorno conferma la sua vitalità ribaltando vecchi stereotipi. Anche nel 2025, riferisce l'Istat, il PIL e l'occupazione hanno mostrato un andamento migliore che al Centro-Nord. A marcare la differenza è soprattutto il mercato del lavoro, con il Sud a fare da locomotiva per il paese, con un incremento degli occupati dell'1,5% rispetto all'1% del Centro e allo 0,9% del Nord. Quanto alla crescita, seppur con una forbice ridotta, è sempre il Sud a registrare un progresso migliore, con un PIL a più 0,6% contro lo 0,5% delle regioni del Centro e del Nord. L'Istituto di Statistica diffonde anche il dato sul clima di fiducia in calo per le famiglie. Per le imprese, invece, l'indicatore aumenta in tutti i settori, manifattura compresa. La conferma di una buona tenuta dell'industria nonostante la crisi internazionale arriva anche dalla congiuntura flash di Confindustria, che calcola una crescita della produzione dell'1% nel secondo trimestre dell'anno. Le tensioni spingono al rialzo l'inflazione con effetti sui consumi. L'economia sconterà le conseguenze della guerra soprattutto nel secondo trimestre dell'anno, mentre il terzo è visto in miglioramento. Resta alto invece il rischio scarsità per il petrolio.
1: Il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, nel quale hanno perso la vita 32 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Dopo la decisione della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, Mauro Moretti si è costituito ed è in carcere. Sono pronto alla cella, spero che non sia per troppo tempo, ha detto l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Era l'ultima notizia, grazie a Giovanni De Palma regia, e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato hanno svolto l'audizione nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Buon ascolto.
10: Andiamo nell'ordine che avevamo prestabilito. Sindaco Lo Russo, la ringrazio, la saluto e le do la parola.
11: Grazie Presidente, ringrazio le senatrici, i senatori e le deputate e i deputati per questa opportunità. In sintesi poi noi faremo pervenire alla Commissione una nota sintetica delle questioni prevalenti. La proposta di quadro finanziario pluriennale che è stata avanzata dalla Commissione europea nel luglio del 25 e poi via via perfezionata riporta al nostro modo di vedere alcune innovazioni rilevanti, tra le quali la principale è l'istituzione del fondo per i piani di partenariato nazionale e regionale per 865 miliardi su il 1985 miliardi, in cui pare confluiranno la politica di coesione e la politica agricola comune. A partire dalle criticità e dai ritardi che caratterizzano la politica di coesione, che alla fine del 2025 vede nel nostro paese una spesa che è ferma al 15%, l'ANCI guarda con favore alla proposta della Commissione che nella sostanza riprende il modello positivo già sviluppato in Italia del PNRR, con particolare riferimento rispetto al modello implementativo a due elementi. Il primo è la forte governance nazionale e la riduzione della frammentazione dei programmi. E il secondo modello, che a nostro modo di vedere è particolarmente efficace, è l'approccio basato su obiettivi e semplificazione. Nel mese di aprile 2025 l'ANCI, proprio qua a Torino, ha incontrato il vicepresidente esecutivo Fitto, al quale ha consegnato un lavoro elaborato dalle città e dall'associazione che si chiama Agenda dei Comuni e delle Città per la Coesione. E sostanzialmente riteniamo, alla luce di questi documenti, quindi del QFP, e alla luce di questi tipi di primi elementi che sono contenuti in questo documento, che vi siano, a nostro modo di vedere, ancora alcune questioni che a nostro giudizio sono aperte. La prima è tutta politica ed è il fatto che, a nostro modo di vedere, la politica di coesione deve essere tutelata e anzi rafforzata, e dentro questa politica deve essere valorizzato e ampliato, e non certamente contratto, il ruolo che è svolto nella politica di coesione dai comuni e dalle città sull'intero territorio nazionale. Quindi riteniamo, come Comuni Italiani, che il ruolo degli enti comunali sia determinante per l'efficacia di scopi prefissi della politica di coesione. Riteniamo che debba essere prevista una quota vincolata di risorse che devono essere attribuite direttamente a comuni e città, e che debbano essere previsti meccanismi di assegnazione diretta delle risorse sul modello virtuoso che questo Paese ha già visto in questi anni del PNRR, e che, come sappiamo, ha visto i comuni italiani tra le amministrazioni dello Stato più performanti per quanto riguarda l'impiego delle risorse e la capacità di spesa delle risorse assegnate. Peraltro esperienza molto virtuosa che ha anche accompagnato i programmi PON Metro, sia il PON Metro Plus, che è quello che riguarda le città metropolitane, sia il PON Città Medie del Sud. In questo senso, quindi, come ANCI condividiamo pienamente la richiesta che è stata avanzata a livello anche europeo da molti soggetti, tra cui Eurocities, che è l'associazione europea che diciamo così raggruppa tutte le città, di un capitolo urbano e territoriale nei piani nazionali, e quella di una riserva di almeno il 15% per le strategie urbane, con, ed è questa la richiesta che formuliamo, una unica autorità di gestione nazionale centralizzata e non regionalizzata nelle 20 regioni per quanto riguarda appunto queste risorse. Quindi la richiesta che fa ANCI è che queste risorse vengano destinate direttamente a comuni, città italiane, ma che vi sia un'unica autorità di gestione a livello nazionale e non 20 autorità di gestione diverse che ovviamente scontano una dinamica che non può essere quella di arrivare a regole uguali, criteri uguali di rendicontazione. Quello che in questo momento questo Paese serve certamente non è avere 20 sistemi di rendicontazione diversi, 20 autorità di gestione diverse, e sostanzialmente frammentare ulteriormente le performance dei comuni e dei territori italiani. Anche perché sappiamo bene che lo scopo di questi fondi si chiamano politiche di coesione e servono a rendere i territori coesi, non a frammentarli. A nostro modo di vedere, devono essere eleggibili a questi fondi tutti i comuni e le città, ivi compresi quelli ricadenti nel territorio di regioni che sono classificate come in transizione o più sviluppate. Infatti questo è un elemento molto molto importante, molto delicato, perché, come sappiamo bene, molte di queste risorse per la coesione insistono su grandi città o città medie,
12: che non appartengono a territori che sono classificati fondamentalmente deboli, ma che per la loro dimensione urbana sono invece i soggetti più fragili, i soggetti comunali, perché nelle città si concentrano le problematiche che dobbiamo affrontare con l'utilizzo dei fondi di coesione. Riteniamo che debba essere previsto e incoraggiato un ruolo di comuni e città nella gestione delle risorse e non esclusivamente o prevalentemente come beneficiari, ma anche nell'ottica di coprogrammazione dei piani, ed è questo anche il ruolo che vogliamo avere, che proponiamo di avere come ANCI, cioè essere una parte attiva relativamente alle misure che devono essere stanziate da questa autorità nazionale, e pertanto si propone che in Italia, nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale, si programmino almeno 3 programmi operativi nazionali a valere sui fondi di coesione, in continuità quello relativo alle città metropolitane, il PON Metro, a cui chiediamo di associare quello che riguarda un piano dedicato alle città capoluogo di provincia e comuni delle aree vaste, e un piano dedicato ai piccoli comuni, che come sappiamo sono quelli che in qualche modo costituiscono in molti casi territori delle aree interne e che richiedono misure specifiche e certamente non sovrapponibili ai piani operativi nazionali dedicati alle grandi città italiane o alle città medie. Riteniamo che siano i comuni il livello istituzionale che ha oggettive più competenze su questi fronti, l'inclusione sociale, il diritto alla casa, la transizione energetica, la mobilità, e per questo chiediamo appunto che vi siano programmi nazionali direttamente destinati ad essi, cioè a questi temi che ho citato. Riteniamo opportuno il rifinanziamento e il rafforzamento dell'iniziativa urbana europea, che consente il finanziamento diretto a città e comuni da parte della Commissione europea, in cui rientrano programmi molto virtuosi che peraltro rendono le città italiane benchmark anche a livello europeo, come Urban Act e Urban Innovative Actions. Tutte queste proposte di ANCI sono coerenti peraltro con l'agenda per le città che è stata adottata nel dicembre 2025 dalla Commissione europea proprio su proposta del vicepresidente Raffaele Fitto, che ringraziamo e con lo quale abbiamo nei mesi scorsi intrattenuto un dialogo costante e proficuo. L'ultimo incontro abbiamo avuto proprio in via dei prefetti il 22 gennaio ultimo scorso. Noi guardiamo con interesse alla definizione in corso da parte della Commissione europea della strategia sul diritto a rimanere e avremmo piacere, concludo Presidente, di avere un po' più di contezza di quella che invece è la posizione del governo, di cui onestamente ignoriamo in questo momento l'orientamento rispetto al dibattito in corso. Noi le ultime occasioni di confronto istituzionale formale con il governo risalgono ormai a un po' di tempo e comunque a una data antecedente all'adozione del QFP da parte della Commissione, e quindi ovviamente queste che erano già state rappresentate al Ministro Fitto continuano a essere le nostre proposte, che schematizzerei in: 1. Fondi vincolati nella misura del almeno il 15% da destinare direttamente ai comuni; 2. Autorità di gestione unica nazionale dei fondi dedicati alle politiche di coesione per le città; 3. Definizione di piani operativi nazionali in analogia a quanto già svolto per le città metropolitane, città medie, anche per i piccoli comuni, quindi 3 programmi differenti ma sinergici; 4. La possibilità per ANCI di collaborare alla stesura anche delle linee guida nei temi principali su cui attivare le linee di finanziamento. E in conclusione quello di consentire attraverso il finanziamento, il rifinanziamento dell'iniziativa urbana europea, la possibilità delle città e dei comuni di attivare autonomi percorsi di finanziamento di progettualità, su cui peraltro i comuni in questi anni hanno costruito anche delle expertise piuttosto rilevanti dentro le loro amministrazioni per quanto riguarda i progetti, i programmi europei di diretta gestione dei consorzi, dei network dei comuni delle città europee. Queste proposte sono coerenti con l'agenda delle città predisposte da ANCI, con il documento adottato dalla Commissione europea nel dicembre del 2025, soprattutto sono coerenti con uno spirito di sussidiarietà che vede i fondi di coesione e certamente essere più efficaci nella misura in cui atterrano là dove servono e vengono in qualche modo a essere programmati da coloro che conoscono meglio di altri le problematiche dei loro territori, e questi sono i quasi 8.000 comuni italiani, che sono quelli che forse più di altri hanno ben contezza di quelle che sono le esigenze territoriali, soprattutto sulle politiche di coesione. Ho terminato, grazie Presidente.
10: Grazie a lei Sindaco Lo Russo, io chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono interventi o domande. Preferite? Allora rimandiamo le domande e gli interventi a dopo le audizioni complete. Quindi adesso proseguiamo con il presidente Lattuca, che avevamo già chiamato prima, di UPI, e che dovrebbe essere in videoconferenza.

Grazie signora Presidente. Anche noi naturalmente invieremo una nota all'Unione delle Province Italiane, alla Commissione, per poter dettagliare meglio la nostra posizione, la nostra proposta, partendo naturalmente da una considerazione che riguarda il dato consolidato di limitatezza di azione delle province nella storia dell'utilizzo dei fondi di coesione, che però vede delle eccezioni positive che mi preme sottolineare e che non vorremmo si perdessero. Ad esempio, nella programmazione delle regioni, alcune regioni nel nostro paese hanno scelto di coinvolgere in maniera considerevole e importante nel corso delle diverse programmazioni delle province e di in qualche modo riconoscere il ruolo delle province come soggetti di programmazione dei fondi di sviluppo e coesione, in particolar modo rispetto all'infrastruttura o ad altri aspetti. Quindi, se è vero che le province complessivamente non hanno gestito, nemmeno negli anni passati, una parte significativa, prima il collega Lorusso parlava del 15% come obiettivo di gestione diretta da parte dei comuni dei fondi, però non manca un'esperienza di questo tipo da parte delle province che hanno dimostrato anche nel corso della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di essere nelle condizioni di realizzare gli interventi che si erano candidati a realizzare. Quindi le province ci sono. Complessivamente siamo preoccupati di un dato generale che è quello che rischia di portare il Fondo di sviluppo coesione insieme ad altre risorse in un unico contenitore da cui non siamo più così certi di ciò che possa uscire. Questa è una preoccupazione complessiva che abbiamo rispetto alle determinazioni della Commissione e a alcune tendenze che hanno visto già con alcune scelte, sebbene facoltative per gli Stati membri, indicare una strada di divisione di quello che è il fondo, di disgregazione di quello che è il fondo di coesione, no? Un vero simbolo anche dal punto di vista terminologico. E c'è abbastanza chiaro quali siano i capitoli di spesa alternativi che possono drenare risorse dal fondo di coesione. Al di là di questa preoccupazione generale, ci sentiamo anche di esprimere una richiesta, ovvero quella di essere inseriti, riconosciuti stabilmente, pienamente, quale soggetto istituzionale della governance multilivello. L'idea di un accentramento sugli stati nazionali della programmazione dei fondi non ci trova favorevoli o con una sensazione di buon auspicio. In generale assistiamo ad un tentativo complessivo di accentramento che tende a valorizzare di meno le autonomie locali per quanto riguarda il livello dei comuni, ma io cito anche quello delle province e sento in qualche modo di rappresentarle entrambe, perché noi Presidenti delle province siamo anche, prima ancora di diventare Presidente delle province, sindaci. Non c'è dubbio che il ruolo delle province, così come quello delle città metropolitane, che in fondo così diverse non sono, è fondamentale per poter svolgere sul territorio un'attività di programmazione, di coinvolgimento attivo, di coprogettazione, definizione degli obiettivi strategici che i confini comunali non possono fino in fondo rappresentare. Lo diceva anche il collega Lorusso, senza citare le province, abbiamo bisogno di proporre anche per le aree diverse da quelle metropolitane, dove c'è città metropolitana e comune capoluogo, politiche di coesione che, come dice la parola, richiedono una concertazione, una condivisione di obiettivi, per cui le azioni che vengono fatte non ri beh, possono ricadere materialmente sul territorio di un comune, ma svolgere una funzione di area vasta che va molto oltre il territorio comunale stesso. Vale per le politiche della casa, che sono una priorità

0: anche per noi e vale sulle politiche legate alle infrastrutture, su quelle di sviluppo. Noi come province ci sentiamo enti di coesione, cioè sentiamo su di noi l'onere di costruire una coesione territoriale all'interno dei territori in cui ci sono le città capoluogo, ma ci sono anche i comuni e soprattutto l'Arenteria. Quindi oltre al riconoscimento del nostro status di ente nella governance a multilivello, dal punto di vista formale e non solo sostanziale, chiediamo di essere coinvolti come possibile hub di coordinamento e di supporto tecnico per i comuni più piccoli e per quelli delle aree interne. È difficile che i comuni che hanno le caratteristiche ISTAT per ricadere nelle cosiddette aree interne siano nelle condizioni da soli di sviluppare, ad esempio, tutti i procedimenti dalla programmazione all'appalto alla rendicontazione che contraddistinguono l'utilizzo di fondi europei e nella fattispecie di fondi di sviluppo e coesione. Quindi da questo punto di vista noi riteniamo che debbano essere le province a non lasciare da soli i comuni più piccoli e delle aree interne nel poter seguire questo percorso. Questa è la posizione e il ruolo che noi sentiamo di potere e di dover svolgere, a prescindere da quello che sarà il primo livello di accentramento sullo Stato nazionale o di decentramento sui livelli regionali, perché anche la gran parte delle regioni comunque ha una dimensione e un'organizzazione che non consente di essere così prossimi ai comuni più piccoli, a quelli delle aree interne, e in generale alle reti territoriali anche dei comuni medi, nella programmazione, nella messa a terra e nella rendicontazione delle risorse. Quindi la nostra candidatura è una disponibilità a fare un passo avanti e a caricarci di una responsabilità e di un ruolo come coordinamento, come dimensione di coordinamento, come casa dei comuni nella programmazione di interventi che siano davvero di coesione e non di competizione territoriale. Questo è quello che possiamo fare, in un'ottica auspicabile di risorse che vanno, sul territorio e agli enti locali, il ruolo della provincia è quello di farsi garante di un indirizzo di queste risorse nell'ottica della coesione del territorio e non di un egoismo, di una competizione e di una dispersione di queste risorse, senza una visione d'insieme, in cui il rischio appunto è quello che poi ciascun comune, soprattutto quelli più piccoli, siano o abbandonati a se stessi o con direzioni e strategie divergenti le une dalle altre, il che non contribuisce a creare sviluppo e nemmeno coesione dei singoli territori. Per tutti gli altri aspetti più di dettaglio, naturalmente, mi rimetto alla relazione che inviamo alla Commissione, che contiene tutti gli elementi necessari per le vostre valutazioni. Grazie.
1: Grazie Presidente Lattuca. Io la prego insieme al Sindaco Lorusso di rimanere collegati perché poi ci saranno eventualmente per chi vorrà le domande dei colleghi e potrete replicare. Do quindi la parola a Luca Sammartino, assessore della Regione Siciliana, che saluto e ringrazio, anche coordinatore della Commissione Affari Europei e Internazionali della Conferenza delle Regioni. Prima di darle la parola, io pregherei i colleghi che vogliono intervenire successivamente di farmi un cenno, così lo so, non ne ho visti alcuni. Assessore San Martino.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, grazie intanto per questa audizione attesa da tempo come Conferenza delle Regioni. Non voglio tediarvi, ma a seguito anche degli interventi del collega dell'ANCI e dell'UMPLI è giusto ribadire la posizione differente che le regioni italiane e le province autonome hanno assunto in questi 2 anni. Sin dal 2025 e 2026 la Conferenza delle Regioni ha sottoscritto e ha lavorato in maniera attenta a oltre 5 documenti proposti già ai commissari europei per la preoccupazione forte del quadro finanziario pluriennale che la Commissione Commissione europea stava esitando. Voglio ricordarli il 27 febbraio del 2025 al Presidente della Commissione, vorrei ribadire già la Conferenza delle Regioni ha trasmesso gli atti a questa Commissione. Il 27 febbraio del 2025 la Conferenza ha approvato il Position Paper sul futuro della politica della coesione 27, affermando che la politica di coesione deve continuare a sostenere tutte le regioni. Lo dico perché anche negli interventi che si sono preceduti giustamente si parlava di urbanizzazione, ma io ricordo che la storia del fondo dello sviluppo e coesione, i fondi della coesione sono da sempre atti programmatori regionali. La politica di coesione deve continuare a essere declinata quindi secondo noi a livello regionale, garantendo un ruolo centrale delle regioni, perché c'è una necessaria certezza di adeguatezza alle dotazioni finanziarie che soltanto la programmazione regionale riesce a mettere in campo nel quadro pluriennale finanziario. E il modello PNNR per noi non va inteso come accentramento della spesa e della programmazione. Nel maggio del 25 la Conferenza ha approvato un documento dedicato alle proposte di semplificazione della politica di coesione, introducendo misure tese a garantire la maggiore flessibilità e l'attuazione dei programmi. Abbiamo lavorato con i commissari europei per proporre procedure di riprogrammazione condivisa e più agile e soprattutto finalizzate all'erogazione della spesa nei tempi che le regioni hanno individuato e abbiamo anche ribadito la riduzione degli oneri amministrativi per le autorità incaricate sulla gestione dei nostri programmi. Nell'ottobre del 2025 abbiamo ribadito con un documento che abbiamo voluto chiamare il dialogo coerente e costruttivo nei confronti dei commissari europei, quello che è stato l'impatto della mid-term review nei confronti della programmazione, ravvisando l'esigenza di coordinare l'attuazione del Fondo di sviluppo e coesione con quella dei fondi europei e con quella del PNNR per avere una visione complessiva e globale di quella che deve essere la programmazione, ma soprattutto la spesa che nei nostri territori deve essere orientata non soltanto ai target di spesa, ma anche alla finalizzazione degli interventi per le città, per le province e per le nostre regioni. E abbiamo ribadito la netta posizione contraria da parte delle regioni rispetto a ogni possibile centralizzazione della programmazione. Abbiamo anche proposto in questo documento un percorso tecnico al coordinamento del governo, tra il governo e regioni, per presidiare il negoziato che si stava per aprire rispetto all'approccio place-based della politica di coesione. Purtroppo abbiamo dovuto ribadire il 27 di novembre del 2025 come anche in temi di politica agricola le regioni si sono espresse all'unanimità in maniera contraria rispetto all'integrazione della PAC al fondo unico, includendo nel fondo unico, ma ne parlerò fra poco, anche il fondo della coesione, e sollecitando il governo ad aprire tavoli permanenti per un confronto con le regioni, soprattutto per svincolare il pilastro della PAC rispetto al fondo unico che veniva ipotizzato in quella data. L'1 aprile del 2026 la conferenza si è riunita per provare a ribadire la richiesta di una partecipazione netta e diretta rispetto a quella che è stata la programmazione che poi ha visto nel quadro finanziario programmatico 28-34 il documento che ci è stato trasmesso, per provare a fare sì che anche il nostro Paese, Presidente, potesse iniziare a, così come i Paesi che a noi diciamo vicini e vicinori hanno iniziato a fare da tempo, partecipare alla discussione più complessa di come arrivare a una modifica del documento. Io vorrei citare a questa autorevole Commissione solo tre pareri che la Corte europea ha già emanato, che sono il parere 3 del 2026, che cita che la Commissione propone una riduzione di 20 punti percentuali rispetto alla quota di bilancio dell'Unione europea che gestisce insieme agli Stati membri, tuttavia il significativo aumento ne risulterebbe nella gestione diretta e indiretta da parte della Commissione, potrebbe comportare difficoltà amministrative nonché incidere sulla distribuzione geografica della spesa. Poi nel maggio del 26, in materia di politica agricola comune, la Corte europea segnala una grande criticità sul nuovo quadro finanziario e programmatico 28-34, esplicitando in maniera chiara che le complicate modalità di programmazione e approvazione combinate con un'architettura giuridica della PAC più complessa rischiano di creare incertezza, rendendo i finanziamenti meno prevedibili per i beneficiari e ritardando l'erogazione dei fondi, e potrebbero in ultima analisi compromettere l'obiettivo della semplificazione. E infine il parere del settembre 2026 dedicato al fondo unico, la Corte rileva che l'integrazione dei fondi distinti riunisce politiche che hanno obiettivi, calendari e logiche di erogazioni diversi e che potrebbe aumentare la complessità e necessità di scelte di compromesso tra le priorità. La Corte osserva che gli Stati membri potrebbero far fatica, mediante i rispettivi piani nazionali, a perseguire in modo soddisfacente tutti gli obiettivi della Comunità europea. Sebbene la proposta prometta una maggiore semplificazione, ciò potrebbe avvenire principalmente a livello della Commissione europea, mentre l'onere amministrativo gravare sugli Stati membri, le regioni e i beneficiari. Perché ho voluto citare, Presidente, questi tre pareri? Perché è evidente che le regioni italiane vivono non soltanto con preoccupazione ma anche con grande disagio quello che deve essere invece un invito che è rivolto attraverso questa commissione anche al governo di partecipare in maniera più attenta e attiva al coinvolgimento delle regioni stesse negli atti di riprogrammazione che avremo da qui dinanzi a noi. E la conferenza delle regioni ha voluto ribadire quindi tra i mesi di gennaio e maggio come è indispensabile coinvolgimento appunto delle regioni, ma anche è necessario far ricomprendere come è indispensabile senza le regioni poter programmare la spesa. Veniamo da una fase in cui il PNRR ha dato soddisfazioni alle città, alle province e anche ad alcune delle regioni, e il modello PNRR viene interpretato come un modello vincente su tutto. Noi crediamo che i fondi della coesione debbano essere alla base delle regioni del nostro paese, un atto programmatorio ma soprattutto uno strumento di pianificazione sia per lo sviluppo economico delle nostre regioni ma anche per dare unitarietà all'intento del governo centrale. Lo abbiamo fatto di recente sull'housing sociale, lo abbiamo fatto sulle direttive che insieme al ministro Foti abbiamo concordato per fare sì che gli obiettivi non soltanto di spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione ma anche di tutti i fondi comunitari potessero raggiungere non solo i target di spesa ma anche le finalità preposte. Ci preoccupiamo del fatto che nella programmazione nel quadro economico 28-34 tutto questo non soltanto non avvenga come atto programmatorio ma che poi i beneficiari, che alla fine sono i cittadini del nostro paese, non possono realmente usufruire, così stante le cose, dell'utilizzo dei fondi della coesione.
1: Grazie Assessore. Allora io inizierei a dare la parola alla deputata Roggiani, a seguire alla deputata Guerra. Chi vuole intervenire o fare domande me lo segnali. Deputata Roggiani.
3: Grazie Presidente. Alcune domande. La prima è questa, ho sentito intanto ringrazio ovviamente gli auditi. La prima al rappresentante delle regioni. Nella relazione della relatrice onorevole Frassini viene riportato che, pagina 6, che la Commissione, cito per semplicità, la Commissione, facendosi carico delle preoccupazioni espresse dal Consiglio e dal Parlamento europeo, ha aggiunto alla proposta iniziale un controllo regionale che assicuri il pieno coinvolgimento delle autorità regionali nella preparazione, nell'attuazione e nella valutazione dei piani, un diritto esplicito delle autorità regionali di dialogare direttamente con la Commissione e una salvaguardia anche per le regioni in transizione e quelle più sviluppate. Volevo capire, mi pare di aver colto che questo però non sia sufficiente e volevo quindi chiederglielo esplicitamente, se questo controllo che è stato inserito supera le vostre preoccupazioni oppure no. La seconda domanda ai rappresentanti di UPI e dei comuni, ho colto la posizione che ha espresso il sindaco Lorusso. Ieri abbiamo avuto nelle audizioni precedenti una testimonianza, un intervento di Luca Menesini che ci diceva che con la centralizzazione i rischi sono due, quello di, dal suo punto di vista, quello di avere come col PNRR un livellamento dei progetti, quindi progetti che poi sarebbero stati realizzati in modo sostanzialmente simile in tutti i territori, facendo così perdere la specificità. E il secondo tema che ci sollevava era, io le ho chiesto esplicitamente quali progetti avrebbero potuto non essere poi finanziati con la nuova programmazione, lui ha fatto l'esempio dei progetti che prevedono ad esempio più fragilità, non so, la lotta alla disoccupazione insieme alle persone che oggi non hanno una casa. Dal suo punto di vista la centralizzazione avrebbe consentito meno flessibilità dell'utilizzo di fondi che hanno obiettivi differenti. Volevo chiederle, cogliendo il fatto che per voi invece quello che è stata l'esperienza del PNRR e la possibilità di avere ovviamente dei fondi dedicati alle città e ai comuni, cosa che io condivido, sia stata un'esperienza positiva, se non ritenete che appunto poi centralizzando si possa invece perdere la possibilità di fare questi progetti, diciamo, chiamiamoli multilivello, come sono stati citati ieri da Luca Menesini. Grazie.
1: Grazie, deputata Guerra.
4: Grazie Presidente. Sì, effettivamente questa audizione è molto importante, quindi chiederei a tutti gli auditi se cortesemente poi ci fanno avere, come hanno detto, non solo una memoria scritta, ma possibilmente anche i documenti che sono stati citati, come ad esempio l'agenda dei comuni a cui ha fatto riferimento il sindaco Lorusso. E emerge, insomma, da questa audizione dei rappresentanti dei tre livelli di governo decentrati, emergono delle visioni differenti, per cui noi abbiamo bisogno anche di mettere a fuoco meglio, tornando su alcuni dei passaggi, quali sono le ragioni di questa differenza, perché è evidente che c'è una richiesta comune, che è una richiesta di partecipazione ai processi decisionali in funzione ovviamente del bene dei propri territori, quindi una necessità anche di una governance in un qualche modo multilivello, che però sì, ha delle declinazioni diverse. Volevo capire un pochino meglio. Mi sembra che dal punto di vista dei comuni, così nella audizione del sindaco Lorusso, emerga una forse minore preoccupazione rispetto a quella che abbiamo visto in precedenti audizioni, rispetto alla critica che viene fatta a questo quadro, alla proposta di questo quadro finanziario pluriennale, di attribuire un'eccessiva discrezionalità attraverso piani nazionali allo Stato centrale, che possa andare a discapito degli enti più marginali. E in un qualche modo mi sembra che dai comuni venga una richiesta, semplifico, ma se ho capito male chiedo di aiutarmi a capire meglio, di un modello molto simile a quello del PNRR, in cui la garanzia a tutela dei comuni sarebbe data da una garanzia di spesa, nel senso che ci sarebbe una quota delle risorse del piano nazionale che comunque è destinata ai comuni, poi articolata nei tre programmi distinti che venivano detti. Quindi volevo capire in che relazione, in questa, se ho capito bene il modello, che ruolo verrebbe dato, o meglio sembrerebbe non dato in questo modello, rispetto alle spese che devono essere gestite dai comuni, a un elemento di programmazione regionale che sembrerebbe invece esclusa. Questo probabilmente legato al tipo di finalizzazione di quei particolari fondi che sono considerati diciamo, più consoni alla, diciamo, alla discrezionalità comunale, nel senso che rientrano pienamente nelle loro competenze, ma volevo capire se ho capito bene, perché ripeto, l'audizione di oggi, devo dire, mi ha un po' spiazzato rispetto a un mainstreaming che avevo dato per erroneamente per acquisito. Mi sembra che anche UPI in un qualche modo condivida questa stessa preoccupazione, cioè di salvaguardia di un proprio specifico ruolo relativamente alle politiche, diciamo, di area vasta, con forse, se ho capito bene, una maggiore preoccupazione rispetto alle modalità attraverso cui questi fondi destinati in maniera un po' aggregata e comunque in modo un po' centralizzato rischino di perdere la loro finalizzazione primaria come programmi, appunto, di coesione in senso stretto. Quindi domando, se ho capito bene, se la preoccupazione appunto è una definizione un po' troppo lasca di che cosa possa essere la finalizzazione del fondo di coesione e il rischio di concorrenzialità nell'ambito dell'unico contenitore di politiche che hanno finalità diverse. Per quanto riguarda le regioni, volendo sempre sintetizzare senza togliere invece la complessità del quadro che avete descritto, mi sembra che per le regioni la preoccupazione più forte sia quello di evitare che il nuovo stile di programmazione metta in discussione, cioè sia molto diverso da quello che già abbiamo, cioè il modello che voi proponete è un modello, mi lascio usare questo termine senza dare alcun connotato, ma abbastanza conservativo, no, conservativo del quadro esistente, non vuol dire conservativo nel senso che non siete contro l'innovazione, ma che ci tenete a confermare un ruolo precipuo rispetto delle regioni sulla programmazione relativa ai propri territori, quindi con una preoccupazione anche da parte vostra rispetto a un rischio di centralizzazione, ma volevo capire in questo modello, secondo voi, qual è, come rispondereste voi alle preoccupazioni che in particolare i comuni oggi hanno avanzato, perché è abbastanza evidente che, se ho capito bene, i comuni sono più preoccupati di gestire bene un rapporto diretto con lo Stato piuttosto che un rapporto intermediato con le regioni. Insomma, questo pone non pochi problemi e quindi volevo capire meglio come questi livelli di governo che oggi sono qua presenti cosa ci aggiungono rispetto alle preoccupazioni che emergono da queste audizioni sulle difficoltà specifiche di una governance che sia, che ha un bel nome ma è difficilissima da realizzare, che è una governance effettivamente multilivello, perché le competenze, sappiamo, oggettivamente molto spesso si intrecciano.
1: Grazie deputata Guerra, io non vedo altri interventi di colleghi, quindi se desiderate replicare io ve lo chiedo. Sindaco Lo Russo, allora partirei da lei che è stato il primo a essere audito.
5: Grazie Presidente e grazie anche per questa sollecitazione che credo richieda alcuni elementi di precisazione. Innanzitutto la nostra posizione non è quella di essere sostitutivi ai piani regionali ma di essere paralleli ai piani regionali. Questo lo dico perché è evidente che, come è stato ricordato nell'ultima parte del secondo intervento, il principio di sussidiarietà è tale per cui noi siamo pienamente consapevoli che alcune delle politiche di coesione sono legittima e corretta programmazione regionale. Però io farei un pochino attenzione a distinguere due elementi, e cioè acclarato che la richiesta di ANCI è di, da un lato, garantire una quota parte del Fondo di Sviluppo e Coesione dedicato alle politiche urbane delle città. E quindi questo è il primo elemento, perché questo elemento può essere garantito solo se c'è una regia nazionale che in qualche modo predetermina il fatto che le nostre 20 regioni, che sappiamo benissimo hanno in alcuni casi, come nel caso della regione Lombardia, dimensioni da paese medio dell'Unione Europea, in altri casi hanno dimensioni demografiche e socio-economiche da come dire, porzione di città. Ed è chiaro che immaginare, e questo elemento è un elemento che è una grande valore per il nostro paese, ma è anche un elemento che evidentemente non ci può far considerare il nostro paese omogeneo, esattamente certamente, come capita in sede ANCI, io vi parlo come vicepresidente, ma sono anche il sindaco di una grande città italiana, ed è tutto evidente che le problematiche della mia città non sono le stesse di un comune della mia città metropolitana che ha 200 abitanti e che vive il problema del dissesto idrogeologico e della frana sulla strada, no? Quindi è del tutto evidente che questa peculiarità vale per i comuni, ma vale anche tra livelli istituzionali. Per questo noi chiediamo che vi siano risorse dedicate ai comuni, e la proposta che facciamo è proprio quella di avere piani operativi nazionali dedicati, diciamo così, per cluster, esattamente come abbiamo detto, cioè in almeno queste tre categorie, e dentro questa cornice. Questo è perfettamente sinergico con quando diceva il collega Lattuca, che saluto, perché le province ovviamente appartengono a queste terre di mezzo, che effettivamente sono poi quelle che diciamo così hanno più contezza delle questioni. Io non credo che vi sia il rischio di un appiattimento dei progetti, men che meno di una minore flessibilità se esistono dei piani operativi nazionali. La dimostrazione ce l'abbiamo avuta con il PNRR, che tutto è stato fuorché un'attività di non sviluppo progettuale. Anzi, come noto, ed è la ragione per cui ribadiamo che quello è un modello vincente, certamente lo è per noi. Come comuni, i comuni hanno performato, e dei 209 miliardi, 40 miliardi che sono stati maneggiati direttamente dai comuni sono andati praticamente tutti a terra. Allora, io, siccome mi rivolgo a una commissione parlamentare, chiedo e faccio una domanda retorica a voce alta: ma un paese che ha speso un anno prima della scadenza il 15% delle risorse e impegnato il 35% delle risorse, e che nell'attuale situazione vede di fatto una debordanza, non me ne vogliono i colleghi delle regioni, di utilizzo di queste risorse esattamente con questo modello, si ponga delle domande sull'efficacia dei modelli? Cioè, io penso che noi dobbiamo, come diciamo così, uomini pubblici, uomini e donne pubbliche, fare delle verifiche anche un po', perdonatemi, laiche e oggettive, per capire se l'attuale modello è o non è centrante gli obiettivi del fondo di coesione. Non penso che noi possiamo vantarci di avere con queste performance un modello funzionante. Allora, io parto da questa considerazione laica, non lo faccio come sindaco di Torino o come vicepresidente di ANCI, ma oggettivamente noi abbiamo un modello che è stato quello che ha stressato le amministrazioni comunali, come quello del PNRR, in cui siamo partiti nel 22, 30 giugno 2026 avevamo le scadenze, e come dire, con un'autorità nazionale di governo, modalità univoche di rendicontazione. Poi io non so cosa si intende per appiattimento del progetto. Chiaro che un asilo nido o un asilo o diciamo così un parco è un parco, quindi effettivamente io non vedo l'esigenza di avere una così strutturale differenziazione tra un parco in Molise, un parco in Calabria e un parco nella mia città. Sicuramente ci sono delle specificità, ma io quello che posso garantire è che io questo appiattimento non solo non l'ho visto, ma se voi guardate che cosa è stato fatto attraverso il PNRR da Vipiteno a Lampedusa, vi accorgerete che sostanzialmente sono state fatte un sacco di cose positive. Sono state fatte con un modello di piani operativi che hanno visto il ruolo protagonista dei comuni, peraltro sono anche serviti, lo dico con franchezza, ad accrescere le competenze e i know-how dei funzionari pubblici dei nostri enti. Allora, di fronte a questa evidenza che, diciamo così, ha dimostrato un modello vincente, che è quello del PNRR gestito dai comuni, 40 miliardi stanziati praticamente tutti a terra in tre anni, a fronte di un modello che è quello della programmazione uscente, in cui siamo al 15% della spesa, al 35% dell'impegno, vuol dire che il 65% delle risorse date all'Italia non sono neanche entrate nel circuito della programmazione. Io un dubbio me lo farei venire su, come dire, un meccanismo che effettivamente porta a terra queste questioni. La ragione per cui, vado verso la conclusione, io credo sia importante questo elemento, e quello che ho detto lo risottolineo meglio: noi pensiamo di poter fornire un contributo propositivo anche alla come dire, costruzione delle regole di ingaggio di queste spese. Cioè i comuni, proprio per questa esperienza che hanno appena gestito, e direi molto bene praticamente in tutte le città italiane, e abbiamo, come dire, restituito ai cittadini tante cose grazie a questi fondi e a questa capacità gestionale e a questa impostazione strutturale, sono disponibili anche a lavorare con l'autorità del governo a costruire delle regole che evitino i limiti che sono stati evidenziati. Io vedo meno rispetto a quello che è stato detto, cioè l'appiattimento progettuale e la minor flessibilità, ma dipende uno le regole come le scrive. E ovviamente io penso che avere un quadro omogeneo nazionale di politiche di coesione serva anche a evitare, lo dico con, come dire, massima fiducia nelle capacità elaborative delle strategie di sviluppo delle 20 regioni italiane, ma anche in qualche modo linee completamente indipendenti da una regione all'altra relativamente a quelle che sono le priorità nei propri territori, perché se noi consegniamo a una assenza di regia nazionale la visione dei fondi di coesione, io credo facciamo un errore strategico, anche perché queste sono tra le poche risorse che nei prossimi anni il Paese potrà utilizzare, che non vadano in difesa comune o in recupero energetico. Cioè, siccome noi abbiamo due emergenze strutturali come Paese, che sono il finanziamento alla difesa comune europea e in qualche modo le strategie energetiche, se tocchiamo i fondi di coesione, io non so noi come possiamo intervenire rispetto alle emergenze delle nostre aree, urbane ad alta intensità, le città medie che hanno problemi e le aree interne che ne hanno degli altri, che non c'entrano niente né coi primi né coi secondi, ma che devono trovare questo dialogo. Quindi c'è un tema di impostazione che io penso il Paese debba fare, e debba fare con la grande consapevolezza che immaginare di avere 20 programmi diversi che stabiliscono 20 priorità, 20 strutture di priorità diverse, 20 meccanismi di rendicontazione diverse, 20 meccanismi, cioè io penso che sia, lo dico con massimo rispetto della posizione della Conferenza delle Regioni che conosco e che è davvero un pochino, come dire, molto ottimista rispetto anche a quello che è uscente, cioè la fase uscente, 15% di spesa, 35% di impegnato, 65% che non so che fine faranno, temo li dovremo restituire. Quindi credo, partiamo dagli esempi che sono funzionati e ripetiamoli magari, anche perché nel frattempo sono funzionati e hanno portato a terra i risultati. Valutiamo in maniera, non dico dogmatica, ma un pochino critica quello che non è funzionato, e mettiamo questi due sistemi tra di loro in coabitazione, non in contrapposizione. Questi sistemi possono e devono coabitare. La richiesta, diciamo così, l'osservazione che facciamo come comuni è questa, e non è certamente quella di sottrarre alle legittime prerogative delle regioni la loro autonoma decisionalità programmatoria anche sui fondi di coesione. Tuttavia, e chiudo davvero, credo, sulla base di queste esperienze che abbiamo vissuto in questo paese, che potete come parlamentari verificare partendo da Chamonix, perché in Francia, diciamo così, da Courmayeur ad arrivare fino a Santa Maria di Leuca, andate a vedere nei comuni italiani che cosa abbiamo fatto come sindaci e vi renderete conto dell'efficacia di questa formula, che prima di buttare nel cestino per una ragione generale aspetterei, senza dimenticare che il dettato costituzionale prevede sussidiarietà tra Stato, regioni, città metropolitane, province, comuni, oppure province, città metropolitane, comune, vedete voi. Non li mette in una gerarchia, in un elenco verticale, ma li mette in una riga orizzontale, che è il modello costituzionale che, grazie a Dio, i padri costituenti e chi ha modificato la Costituzione ha intravisto come il modello più virtuoso, perché ci sono scelte che competono allo Stato, scelte che competono alle regioni, ma viva Dio, ci sono scelte, se no non esisterebbero, che competono a province, città metropolitane e comuni. Diamo strumenti a chi sa spendere i soldi, e l'ha dimostrato non a chiacchiere, ma l'ha dimostrato con i fatti, e io credo faremo un buon servizio al nostro paese anche sulla futura programmazione.
1: Grazie infinite, Sindaco Lo Russo. Presidente Lattuca, lei vuole replicare?
0: Sì, grazie Presidente, anche io saluto i colleghi, gli ex colleghi.
1: Scusi se mi permetto di interromperla, io poi darò la parola anche all'assessore San Martino per un'eventuale replica che penso voglia fare, e vi pregherei di contenere i vostri interventi di replica in circa 5 minuti, non di più ognuno, perché poi noi abbiamo una commemorazione in aula alle 16:15 e sarebbe, insomma, opportuno che finissimo prima. Presidente Lattuca, a lei la parola.
0: Ricordo la strettezza della finestra delle commissioni, quindi sarò breve, anche perché poi l'intervento, il secondo intervento del sindaco Lo Russo mi facilita nell'obiettivo convergenza delle due posizioni, nel senso che chiedeva anche la senatrice Guerra che idea avete. È un'idea articolata, perché la governance multilivello non può che essere articolata e più complessa di una governance semplicemente gerarchica in cui per cerchi concentrici si parte dal livello dello Stato centrale e poi si dettano a cascata le linee, passando però attraversando a quel punto inutilmente tutti i livelli. Invece qui dobbiamo fare un lavoro più intelligente e quindi anche un pochino più difficile, che è quello di coinvolgere i livelli istituzionali a seconda anche degli obiettivi che si vogliono raggiungere e quindi delle competenze che in sede di programmazione, prima ancora che in sede di attuazione degli interventi, gli enti territoriali, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni svolgono. Non c'è dubbio, ad esempio, che rispetto alla programmazione, cioè gli interventi che riguardano l'istruzione, i comuni e le province siano nelle condizioni probabilmente di non avere la necessità, qui la parte positiva dell'esperienza PNRR, di un coordinamento regionale, benché le regioni vengano coinvolte nella programmazione delle autonomie scolastiche, del dimensionamento eccetera, però è una cosa che è una linea che si riesce a seguire anche non avendo il coinvolgimento delle regioni, e quindi con un rapporto che può essere anche diretto sui comuni. È altrettanto vero che ci sono i comuni, città medie e città metropolitane che sono nelle condizioni di farlo senza mediazioni, e invece ci sono realtà, comuni piccoli, aree interne, ma anche comuni intermedi delle cinture, aggiungo, che anche dal PNRR sono rimasti un po' tagliati fuori, perché non erano né comuni che potevano accedere a certe opportunità, né comuni così piccoli da poter accedere ad altre, che hanno bisogno di qualcuno che programmi in maniera un pochino più armonica l'intervento sul territorio, diminuendo rispetto all'esperienza PNRR il grado di competitività da bando, che poi a volte tende a portare anche ad estremizzare un po' i progetti di candidatura per avere più punteggi, e che invece provi a tenere più lucido il tema di una visione di territorio, di una direzione di territorio. Quindi, pur confermando che la nostra preoccupazione principale non può che essere la distorsione delle risorse di coesione dalla finalità per cui sono nate, e questa, come dire, è la preoccupazione principale, perché poi al di là di come vengono distribuite le responsabilità, se vengono distolti questi fondi, il problema principale diventa quello. Consapevoli che il regionalismo non è in grado di offrire lo stesso livello su tutta la penisola, io lo dico anche venendo da un'esperienza che è un'esperienza positiva di relazione con la regione da parte delle province e dei comuni, ma so benissimo come presidente di UPI che non si può dire lo stesso ugualmente in tutte le regioni, e quindi di questo dobbiamo tenerne conto. Non tutte le regioni si candidano rispetto a comuni e province a svolgere un ruolo allo stesso modo di equilibrio, di autorevolezza e di fluidificazione, e non invece di rallentamento di quelli che sono i processi. Ci sono però territori che hanno bisogno di una dinamica di coordinamento, perché non bastano i comuni, anche alla luce di quanti comuni abbiamo in alcune delle province e delle regioni della nostra penisola. E quindi questo è un po', secondo me, quello che serve: sapere anche differenziare a seconda dei cluster, delle linee di finanziamento, quello che può essere il livello che va direttamente sulla dimensione dei comuni, quello che può essere invece il livello che richiede il coordinamento delle regioni sulle politiche relative al lavoro, alla disoccupazione. Faccio fatica a immaginare qualcosa di diverso. Il ruolo della programmazione di cornice dello Stato centrale e anche di uniformità, quello che diceva il collega Lo Russo, è sacrosanto, cioè sulle rendicontazioni, sulle procedure ci vuole uniformità. È qualcosa a cui non possiamo rinunciare, perché lì non c'è discrezionalità politica, c'è disordine amministrativo che non serve a nessuno. Quello che diciamo noi, ma lo diciamo dal punto di vista di chi non ha nulla da perdere, se non, diciamo, rilanciare un impegno e una disponibilità, è che la dimensione delle province, laddove non c'è città metropolitana che fa da coordinatore di area vasta, è indispensabile. O meglio, è indispensabile il coinvolgimento delle province se non vogliamo solo fare politiche rivolte alle città capoluogo. Lo dico da sindaco di una città capoluogo all'interno della provincia. La città capoluogo ce la può fare lo stesso, può relazionarsi direttamente o con la regione o con lo Stato centrale, e i comuni più piccoli, quelli delle aree interne certamente, hanno bisogno di un supporto, sia nell'attuazione, sia nella definizione di una strategia che non è di competizione tra piccoli, ma è di sinergia e, giusto appunto, di coesione.
1: Grazie, Assessore San Martino.
2: Sì, grazie Presidente. In pochi minuti, l'Onorevole Guerra ha chiesto se avevamo accolto con interesse la maggiore copartecipazione una partecipazione diretta da parte dei commissari europei. Credo di avere inteso questo. È chiaro che è stato un passo in avanti, ma il tema che credo bisogna ribadire anche a seguito degli ultimi interventi, se ci dividiamo già abbiamo perso. Il nostro paese ha bisogno di una programmazione unitaria in tutti i livelli di organo territoriale. Lo dico perché in queste ore noi abbiamo chiesto e ribadiamo in questa autorevole commissione che venga trasmesso ovviamente questo invito, questa sollecitazione al governo, che nei testi di compromesso, nelle proposte emendative, ora nel negoziato, come paese siamo e possiamo essere sicuramente di aiuto per migliorare il quadro di programmazione. Questo lo dico anche ai colleghi di ANCI, che hanno voluto ribadire la posizione sicuramente legittima, ricordando però è giusto dirlo in commissione, forse i dati della spesa delle regioni dell'anno precedente, perché le regioni sul fondo di coesione ad ora hanno speso oltre il 40% dei fondi e impegnato oltre il 75% delle risorse, è giusto dirlo perché non devo prendere d'ufficio la difesa delle regioni italiane, ma credo che i target di spesa siano certificabili a ogni fine dell'anno, ma questo lo dico perché anche è evidente che negli atti programmatori si gioca la partita del paese, la si gioca per i grandi comuni che magari vengono rappresentati con le proprie necessità, ma con onestà intellettuale il collega Di Anci ha ricordato anche una posizione totalmente differente da parte dei piccoli comuni italiani, che è chiaro che sono chiamati a fronteggiare emergenze diverse dalle aree maggiormente urbanizzate, anche perché le performance e i modelli devono essere unitari nel nostro paese, perché è diverso programmare una pista ciclabile rispetto a quella che è la spesa di una grande diga piuttosto che di un grande rischio idraulico, contenimento delle emergenze sui nostri territori. Ecco, sono sicuramente necessità e priorità entrambe, però credo che debbano stare all'interno di un contesto generale ben più ampio di programmazione ai livelli di governo di territorio. Per questo non è conservativa nel senso lato, e ho compreso la sottolineatura, onorevole Guerra, la posizione delle regioni, ma le regioni chiedono, così come è stato fatto fino ad oggi insieme al governo nazionale, di interagire in un atto programmatorio che dà le priorità, ma che ogni autorità di gestione regionale sa come mettere a terra all'interno di una cornice più generale. Il quadro programmatico finanziario 28-34 non desta solo preoccupazioni, toglie non la possibilità di spesa, perché qualcuno può immaginare che questa è una commissione parlamentare e quindi è giusto ribadirlo, le regioni vengono, ogni tanto la stampa scrive, le regioni vengono scippate dalle proprie competenze, no, qui è un tema di programmazione, perché sennò si rischia di parcellizzare anche la spesa se c'è una programmazione non unitaria insieme ai territori. Oggi immaginare di programmare il fondo unico senza il coinvolgimento delle regioni è come programmare da Bruxelles quello che deve accadere a Lampedusa piuttosto che a Trieste. È impossibile, sono necessità territoriali totalmente diverse, sono atti programmatori che devono avere una cornice unica nazionale, perché il governo del paese deve dare gli atti di indirizzo, ma è chiaro che lo deve dare insieme alle specificità non campanilistiche di ogni singola regione, ma anche a quelli che sono gli interventi. Se guardiamo la spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione di questi anni, abbiamo regioni che hanno messo l'accento su alcune politiche di coesione, infrastrutturali, differenti rispetto ad altre regioni che hanno puntato magari più sulle rinnovabili, che hanno puntato magari su una programmazione territoriale più consona a quella che era l'obiettivo della spesa, ma soprattutto all'obiettivo e alle necessità delle proprie popolazioni. Quindi io credo che in queste fasi, onorevole Presidente, per concludere nei tempi che lei ci ha dato, serva una maggiore coesione anche di intenti, sia tra ANCI, Regione e UMPLI, per difendere il Paese, perché in questo momento la preoccupazione delle regioni, lo voglio ribadire in conclusione, è che l'Italia non stia giocando come merita una partita di visione insieme a coloro che stanno immaginando invece non cambiare soltanto le regole del gioco, ma di destrutturare quello che oggi nel nostro Paese ha funzionato.
1: Grazie Assessore, ringrazio gli auditi, i colleghi e dichiaro conclusa l'audizione di oggi.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Mancano 10 secondi alle 15 e 12 minuti. E due giorni fa, dunque il 24 giugno, nella sala caduti di Nassiriya del Senato, si è tenuto l'evento Oltre il silenzio delle vittime, Psico 7, allarme sociale e riconoscimento del reato di manipolazione mentale. Questo su iniziativa della senatrice Clotilde Minasi. Buon ascolto.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Avete capito qual è questa giornata, come si rappresenterà questa giornata già dalla presentazione della nostra presidente Virginia Adama? Qui io penso che possiamo fare un iniziale applauso, perché ha voluto fortemente, insomma, questa giornata, e deve naturalmente ringraziare, e ringraziamo tutti quanti, chi ha sposato sin dall'inizio questa proposta di legge di cui parleremo oggi, appunto il DDL 1496, ed è la senatrice Minasi, a cui rivolgiamo sempre un saluto e un applauso, perché penso che oggi siamo in un contesto dove bisogna esaltare il lavoro soprattutto di chi si fa carico di tematiche come queste. Grazie senatrice Minasi, e saluto naturalmente anche la senatrice Erika Stefani, che ha nella commissione Stefani alla fine della commissione giustizia, dove appunto il DDL è in discussione. Estendo poi il saluto alle autorità presenti, agli altri relatori, ai colleghi giornalisti e a chi oggi è voluto essere qui. L'iniziativa, dicevamo, promossa dalla senatrice Tilde Minasi, si inserisce in quello che è il confronto parlamentare aperto intorno al DDL 1496, di cui lei stessa è proponente, e volto appunto al riconoscimento del reato di manipolazione psicologica e mentale. La proposta si inserisce nel solco dei gravi accadimenti emersi negli ultimi anni, un fenomeno che sempre diventa sempre più pressante, evidente anche in sede giudiziaria, riconducibile appunto alla operatività, chiamiamola così, delle sette, delle psicosette, finalizzate appunto a manipolare i membri della comunità, indotti a subire violenze di ogni genere, anche abusi sessuali e vessazioni di natura diversa, ma parleremo anche di questo. Secondo i promotori, dunque, l'ordinamento italiano, dopo l'abolizione di quello che è il reato di plagio, offre protezione sì contro le forme di coercizione fisica, ma resta c'è un vulnus per quanto riguarda gli strumenti contro le forme di dominio psicologico che si sviluppano appunto attraverso dinamiche relazionali, continuative e distorsive. Di tutto questo si parlerà nel corso di questa giornata. Un percorso, quella della proposta di legge, che appunto nasce dal confronto con l'associazione sistema Nisco World e con i professionisti che oggi sono presenti al tavolo, che sono impegnati da tempo e continuamente sono schierati in prima linea proprio nell'ambito della tutela delle vittime innanzitutto, e parleremo anche di questo perché è importante accendere un riflettore su chi, sulle vittime, dei cosiddetti le vittime anche dei reati violenti, nell'analisi dei fenomeni settari e nella costruzione di adeguati strumenti di prevenzione, riconoscimento e intervento. Entriamo subito nel vivo della giornata e apriamo quindi i lavori con la senatrice Tilde Minasi.
9: Buongiorno e ovviamente grazie per essere qui a questo incontro a cui tengo particolarmente, più degli altri ho voluto che si svolgesse qui in questa sede istituzionale per il tema delicato, come già ha sottolineato Fabrizia, che andiamo a trattare. Quindi ringrazio i relatori, ringrazio l'Associazione Giornaliste Italiane per aver concesso il patrocinio, ma soprattutto chi ha vissuto in prima persona questo dramma, cioè la presidente di Manisco World, Virginia Adamo, che possiamo considerare un po' il motore di questo evento. Poi voglio ringraziare pubblicamente anche la mia collega Erika Stefani, che quando le ho chiesto di unirsi a me in questa battaglia ha risposto subito ci sono, sposando appieno questa sfida, dimostrazione di quanto, e questo ci tengo a sottolinearlo, il nostro partito sia attento e sensibile a queste tematiche. E l'evento di oggi, come anche il nostro disegno di legge, nasce dalla consapevolezza e dalla convinzione profonda che esistono sofferenze che troppo spesso restano invisibili agli occhi della società e delle stesse istituzioni. Esistono persone che, pur avendo subito forme gravissime di abuso e sopraffazione, non riescono a trovare ascolto e soprattutto tutele. E queste sono le vittime delle psicosette. E il titolo di oggi dell'incontro è proprio, lo dice, un invito a rompere un muro di silenzio che dura da troppo tempo e portare finalmente all'attenzione dell'opinione pubblica ma anche istituzionale un fenomeno che colpisce la libertà, la dignità e l'autodeterminazione delle persone, perché quello delle psicosette non è un problema marginale come tanti pensano, ma non riguarda pochi casi isolati, ma un fenomeno anzi che sta è in continua evoluzione, soprattutto oggi che grazie ai social e alle nuove tecnologie riesce a raggiungere un numero sempre maggiore di persone fragili, sfruttandone appunto quello che è il momento di difficoltà, il bisogno affettivo, comunque la ricerca di un punto di riferimento. E tra poco ovviamente chi ne sa più di me, gli esperti come la professoressa Giannini e il dottor Carusi, che saluto e ringrazio per essere qui, avranno modo poi di entrare più nel dettaglio e con maggiore competenza, perché dobbiamo capire che le sette non sono qualcosa di lontano e che non potrà mai colpire magari uno di noi, ma le dinamiche di manipolazione mentale si possono insinuare nella nostra vita quotidiana con modalità molto sofisticate, oggi anche subdole, più di quanto noi oggi riusciamo a immaginare. Infatti gli esperti parlano di tecniche come il love bombing, l'isolamento progressivo dalla famiglia, dagli amici, la privazione del sonno e tante altre, con l'unico obiettivo quello di annullare progressivamente l'autonomia della persona. Parliamo di donne e uomini, che, giovani ma anche meno giovani, che finiscono non soltanto per prendere il controllo delle proprie scelte, ma spesso anche le relazioni affettive, il lavoro, il proprio patrimonio, in generale la propria identità personale. Eppure, nonostante la gravità di queste situazioni, il nostro ordinamento, come già ha detto Fabrizia, da oltre 40 anni dopo appunto l'incostituzionalità dichiarata dalla Corte Costituzionale del reato di plagio, non si è più intervenuti per costruire una forma di tutela adeguata alle vittime della manipolazione mentale. Quindi da questa consapevolezza nasce il nostro disegno di legge che nasce dopo appunto aver avuto un confronto, il contributo appunto, come ho detto prima, della stessa Virginia, quindi dal confronto con chi da anni porta avanti queste battaglie. Una proposta con la quale ovviamente non vogliamo limitare la libertà associativa, religiosa, che la Costituzione appunto tutela e garantisce, ma vogliamo colpire chi utilizza tecniche di manipolazione per creare dipendenza psicologica o soggezione allo scopo di sfruttare le persone. Quindi io non vado oltre, voglio solo dire che il percorso parlamentare, del quale poi la senatrice Stefani, che è in Commissione Giustizia, vi dirà più nel dettaglio, ma vuole essere un percorso importante. Già sono state fatte tantissime audizioni di soggetti che appunto possono portare un contributo.

0: Una legge utile che sappia proteggere chi oggi è senza strumenti, perché la repressione da sola ovviamente non basta, serve anche la prevenzione, l'informazione, la formazione per potersi difendere da questi pericoli riconoscendoli in anticipo prima che sia troppo tardi, perché credo che dopo 40 anni di immobilismo abbiamo il dovere di aprire finalmente una stagione di tutela e attenzione verso chi ha subito queste forme di abuso che spesso lasciano ferite profonde quanto quelle provocate dalla violenza fisica. Quindi io credo che sia oggi il momento di andare oltre il silenzio e restituire voce a chi per troppo tempo non ha trovato ascolto. Grazie.
1: Grazie senatrice, naturalmente la ringraziamo nuovamente per il suo impegno e per essere stata, ma è ciò che la contraddistingue, quindi poi anche a livello politico, per essere per aver attenzionato insomma questa problematica, ma come del resto tutto il suo impegno che mette nel dare voce veramente a chi voce non ce l'ha e a fenomeni come questi che purtroppo oggi, può darsi che una volta erano un po' più nascosti, ma oggi si conoscono e si tocca e si vedono e sono presenti anche nei territori più svariati, anche le piccole comunità, purtroppo nelle piccole comunità esce fuori sempre qualche cronaca inerente a questa tipologia di fenomeno. Le famiglie, come diceva la dottoressa, si sentono sole come tutte le vittime dei reati di questo tipo di reati e hanno bisogno di sostegno, di ascolto, ma hanno bisogno anche di essere tutelate una volta che è venuto fuori, riconosciuto diciamo questa sorta di manipolazione, ma c'è chi spiegherà meglio che cosa si intende per manipolazione mentale e psicologica, hanno bisogno poi di trovare in qualche modo giustizia. Passo quindi la parola alla senatrice Erika Stefani, componente appunto della seconda commissione permanente di giustizia, firmataria del DDL 1496.
2: Sì, ringrazio veramente tutti per l'invito, un ringraziamento particolare alla collega e amica senatrice Minasi che mi ha chiesto di essere a suo fianco in questa battaglia parlamentare rivolta al riconoscimento del reato di manipolazione mentale. Dico, non è stato difficile insomma convincerci, però la senatrice Minasi ha una caratteristica che è molto caparbia, per cui è difficile dimenticarsi un suo disegno di legge, perché sollecita anche tutti noi che siamo anche nelle altre commissioni, non c'è solo questo disegno di legge sul quale lavora chiaramente la collega, ma ci stimola anche a perseverare, andare avanti. Io devo dire che in più con Tille siamo anche riusciti, e anche lei è riuscita, a avere anche un'importante firma a questo disegno di legge, che è quella della senatrice Bongiorno, che è la presidente della Commissione Giustizia. Non è cosa da poco, perché Giulia Bongiorno non firma tutti i disegni di legge, ma i disegni di legge che lei non solo condivide, ma che ritiene anche strutturalmente, tecnicamente anche affidabili. E io sono qui, cioè, chiaramente, a non aggiungere alle motivazioni che sono forti per portare avanti questo disegno di legge e che poi saranno anche ancora di più argomentate nel corso di questo nostro dibattito. Più che altro io vado ad illustrare quello che è l'iter attuale, lo stato dell'arte attuale e anche, dico purtroppo, quali sono i punti più difficili, il motivo per il quale noi non abbiamo oggi immediatamente l'introduzione nel nostro codice penale del reato di manipolazione mentale. Ora, come voi forse anche sapete, quello che si dovrà trovare è uno spazio che ci consente di avere la sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato il reato di plagio, perché ogni qualvolta noi andiamo a scrivere i testi ci scontriamo con quelle che erano le argomentazioni e le motivazioni che hanno portato all'abrogazione del reato di plagio, e non è stato facile nemmeno la scrittura. E in sede di audizioni, devo dire, purtroppo ci sono stati molti auditi che hanno sollevato il problema dell'individuazione della fattispecie concreta del reato di manipolazione mentale. In primis qual è l'interesse protetto? È quello dell'autodeterminazione, quindi si va per certi versi in crimine.

0: Il processo che va a costruire la fase decisionale e la decisione. Alcuni auditi hanno sollevato anche il problema dicendo: ma qual è il danno? Cioè, qual è il danno? Quasi a dover dimostrare qual è il danno. Quando io devo dire, cioè, l'ha detto anche prima anche la collega, appare, dico, abbastanza evidente quali possono essere le gravi ripercussioni dell'adesione o del perturbamento di una persona la quale viene privata della capacità stessa di autodeterminarsi, di decidersi. Alcune altre problematiche sono state poste a riguardo poi di quello che sarà l'aspetto probatorio, cioè ci chiedono: ma come potrà un pubblico ministero dimostrare? Come potrà dimostrare il percorso di induzione, di manipolazione? Perché il comportamento è, non dico che sia atipico, è un comportamento, è una condotta a fattispecie multipla. Cioè vi sono, possono essere vari modi per indurre una persona ad agire, magari anche contrariamente ai propri interessi o anche contrariamente a quello che è il proprio vero volere, ed individuare magari quale sia esattamente il volere. Molti altri in audizione hanno sollevato anche il tema dicendo: ma esistono già le fattispecie di reato? Pensando così di ricondurre tutto fondamentalmente a una circonvenzione di incapace. Ma occorre individuare una incapacità, come se solo una persona con un disturbo psichico o cognitivo possa essere la sola vittima. Quando invece, noi lo sappiamo benissimo perché sono stato illustrato comunque anche da altri in sede di audizione, adesso io ho detto tutti quelli a sfavore, però ci sono anche quelli ovviamente a favore, dove vi sono state persone manipolate che hanno titoli di studio, hanno avuto esperienze, hanno avuto una vita anche molto intensa e gratificante anche sotto profilo professionale, ma ha avuto magari un passaggio, un momento di debolezza. Ora, ad oggi stiamo svolgendo delle audizioni, io devo dire che non sarà facile, lo dico perché un anno di legislatura sembra tanto, ma è poco sotto il profilo di un iter parlamentare di approvazione di un provvedimento, perché il tempo che possa essere approvato al Senato, poi il testo dovrà passare alla Camera dove avranno svolto ulteriori audizioni, magari ulteriori modifiche e quant'altro. Io non credo sia facilissimo che riusciamo ad arrivare alla fine della legislatura con un testo, ma già il fatto che abbiamo aperto una finestra ed un dibattito parlamentare sul tema credo sia assolutamente che sia assolutamente importante. Chiudo soltanto dicendo non è una velleità di pochi, la fragilità sociale e le ipotesi di fragilità sociale che stiamo incorrendo proprio e lo vediamo quotidianamente, ma anche nei nostri stessi giovani ma non solo i giovani, ci sono in moltissime fasce, c'è una difficoltà maggiore di vivere le nostre realtà attuali per la complessità, per l'aggressività dello stesso mercato, dell'aggressività del substrato anche. E anche emotivo porterà sicuramente sempre più ad avere delle problematiche e solo un reato di questa natura potrà porre effettivamente un argine o quantomeno di riuscire a individuare delle condotte togliere dalla società civile la legittimità della condotta di alcuni che non possiamo nient'altro che definire come dei delinquenti, perché altro probabilmente non sono. Comunque noi persevereremo comunque in questo impegno costante sotto la ferma supervisione e stimolo della collega Minasi, e saremo a vostro fianco. E mi dispiace, solo avviso che mi dovrò allontanare qui a breve, io poi penso anche la collega, perché poi dovremo andare a votare, ma io dovrò anticipare la mia partenza. Vi ringrazio ancora tutte, però mi resterà qui una mia collaboratrice che seguirà attivamente, voglio dire, tutte le fasi dell'incontro. Grazie.
1: Grazie senatrice, questo incontro era anche per appunto capire lo stato dell'arte, insomma, del disegno di legge, anche perché sia la Manisco World è stata audita sia con l'avvocato sia con il criminologo, la stessa presidente Virginia, sono stati appunto auditi in commissione, quindi dando anche il loro spaccato, insomma, diciamo positivo in questo caso, insomma la senatrice ha messo in risalto ed è necessario mettere in risalto quelle che sono le problematiche dell'approvazione di una legge, no? Quindi nuovamente ringraziamo per l'impegno costante, preciso e profuso e per aver aperto, come lei stessa ha detto, comunque finalmente i riflettori su una problematica e un fenomeno che sicuramente, se non questa, sull'altra legislatura, insomma, qualcuno apporrà la firma definitiva. Prima di entrare nel merito degli approfondimenti è d'obbligo, quindi secondo me ritengo necessario un passaggio che è appunto quello della voce della realtà che ha fortemente accompagnato questo percorso pubblico e privato e quindi invito la presidente Virginia Melissa Adamo, fondatrice e presidente della Manisco World, a portare un iniziale saluto. Con lei poi ci ritorneremo nel corso dell'incontro con un altro aspetto. Insomma, lei oggi è qui al tavolo in duplice veste, presidente dell'associazione, ma anche appunto anche lei è cosiddetta vittima secondaria di reati di questo fattispecie di creato e di questa tipologia e quindi apporterà la sua testimonianza diretta. Attraverso la Manisco la Presidente ha costruito una realtà capace di muoversi anche oltre confini nazionali e internazionali, seguendo casi italiani e internazionali di grande rilievo. L'associazione è costantemente al fianco appunto delle famiglie, di chi promuove campagne di sensibilizzazione, diffonde appelli, crea rete tra le diverse associazioni, tra i diversi professionisti che in qualche modo possono dare supporto alle famiglie, alle vittime, ma anche creare prevenzione, come è stata detta dalla senatrice Minasi. Quindi ringraziamo la presidente Adamo e lascio a lei il benvenuto, diciamo, l'apertura di questa giornata.
2: Grazie Fabrizia, si sente. Innanzitutto buongiorno a tutti. In primis desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento alla senatrice Tilde Minasi per aver promosso questa importante iniziativa e anche per la sensibilità che dimostra verso un fenomeno che io definisco sempre così tanto invisibile agli occhi dell'opinione pubblica e anche agli occhi delle istituzioni. Un ringraziamento altrettanto va alla senatrice Erika Stefani, che si è assentata momentaneamente proprio per aver trattato i temi sulla tutela della libertà e la dignità della persona. Poi voglio soprattutto salutare anche i miei relatori, i compagni di viaggio, quindi l'avvocato Vincenzo Dionisi, il criminologo Sergio Caruso, l'avvocato Giorgia Bagnasco, Fabrizio Arcuri e altre persone presenti in sala che mi hanno accompagnato in questo percorso, così come anche la dottoressa Anna Maria Giannini, la dottoressa Conti del Tribunale di Viterbo, che oggi non è presente. Saluto anche le autorità presenti, le istituzioni presenti, i giornalisti che mi hanno seguito anche in questo percorso e che hanno scelto oggi di essere qui con me e condividere. Solo in pochi ancora non mi conoscono, quindi per chi non mi conoscesse, io sono Virginia Melissa Adamo, sono presidente e fondatrice dell'associazione Manisco World. È un'associazione che nasce a seguito del mio dramma e a tutela delle vittime di sette psicosetta, perché Manisco World dà impulso, coadiuva e dà impulso alla ricerca di persone scomparse, rapite, sequestrate e coartate nella loro libertà. Appunto oggi siamo qui per questo, per parlare sì di manipolazione mentale e della necessità di colmare un vuoto normativo per poter dare più protezione, quindi per dare una protezione più adeguata alle vittime di psicosetta e soprattutto per affermare un principio fondamentale che è la tutela della libertà e la dignità della persona. Concludo dicendo che è proprio con questo spirito, per quanto sia difficile perché l'emozione gioca brutti scherzi, è proprio con questo spirito che oggi desidero condividere con voi la mia testimonianza che nasce da una sofferenza profonda. Infatti il titolo di questo convegno è Oltre il silenzio delle vittime, che per me non rappresenta solamente il titolo di un convegno, il nome associato ad un convegno, ma va oltre perché è proprio il nostro impegno morale e personalmente rappresenta il mio lungo viaggio, scusate, nell'oscurità delle psicosette, dove ho dovuto sfidare con coraggio e con forza il potere manipolatorio di chi con crudeltà mi ha strappato via una figlia. Grazie. È difficile, eh?
3: È difficile anche per noi, Virginia. Entriamo ora nel cuore del confronto, quindi attraverso gli interventi che affronteranno il tema da prospettive diverse ma appunto complementari. Quindi cominciamo dal versante, giusto per continuare anche la presentazione della senatrice Stefani, dal versante giuridico. Indispensabile per comprendere il rapporto tra manipolazione mentale, dinamiche settarie e vuoti di tutela e costruzione degli strumenti normativi adeguati. Quindi do la parola all'avvocato Vincenzo Dionisi, che è penalista, esperto in dinamiche settarie e nei profili giuridici della manipolazione mentale ed è consulente della Manisco Award.
4: Ringrazio innanzitutto l'onorevole Minasi per il lavoro svolto finora e per quanto ancora ci sarà da fare. Ringrazio anche la senatrice Stefani, che purtroppo si è dovuta assentare, anche come membro della Commissione Giustizia. Faccio, per far capire il problema, inizio da molti anni fa. Era il 2018 quando mi recai presso la professoressa Giannini, la quale era stata nominata dalla dottoressa Conti per redigere una perizia su una delle parti offese del processo di Viterbo, noto come il processo al Maestrolino. Nel parlare di questa vicenda emerse un problema. Nella perizia non si poteva parlare di plagio, in quanto il plagio, purtroppo abrogato dal 1981, avrebbe fatto cadere nel nulla il processo, perché se era stata plagiata, ma il plagio non è più previsto dalla legge quale reato, e quindi sarebbe finito tutto là. Ci chiedemmo che cosa si poteva fare, parlammo, e la dottoressa Giannini, che ringrazierò sempre, mi disse: avvocato, ci provi, veda se può fare un percorso, che già erano stati iniziati altri percorsi che purtroppo però non avevano avuto un esito positivo. Quindi 8 anni fa iniziamo questo percorso e siamo giunti fino a un momento importante, quando l'onorevole Minasi ci ha accolto presso il suo studio dicendo che avrebbe portato avanti questo progetto che avevamo per 8 anni, per 8 lunghi anni avevamo iniziato a lavorarci sopra, sensibilizzando le persone, convegni, interviste, usando tutti gli strumenti, perché l'argomento delle sette, delle psicosette, è un argomento che non emerge, perché già la psicosetta non emerge, tende anzi a nascondersi. Scopriamo questi fatti nel momento in cui accadono degli eventi delittuosi tali che portano a far emergere un sistema appunto di psicosetta o di setta. Fino ad allora tutto tace. Tanto è vero che oggi in Italia ci sono le sette, uno dice, ma penso di sì. Quante sono? Non lo so, ma non potremo mai saperlo. Non abbiamo strumenti per saperlo. Lo sappiamo solo quando accadono eventi che poi sfociano in procedimenti giudiziari, che il più delle volte questi procedimenti giudiziari cadono nel nulla per un semplice e per un unico problema, la carenza di una norma ad hoc. 45 anni di vuoto normativo hanno fatto sì che le sette hanno avuto campo libero, hanno potuto proliferare, ma hanno anche capito i loro leader che possono agire liberamente in quanto non c'è nulla che li possa perseguire. Nel caso del processo di Viterbo a carico del Gaeta, noto come Maestro Lino, la dottoressa Conti, che ha istruito questo procedimento, ha utilizzato i maltrattamenti in famiglia, il 572, perché eravamo di fronte ad una comunità, tant'è vero che si chiamava CNEUD, questa non è una democrazia, ma era una comunità, alla comunità applico la norma in quanto è una famiglia. E se fosse stato un singolo soggetto, che norma applicavo? Ma dice, va bene, ma ci sono stati atti di violenza, ci sono stati atti lesivi, delle lesioni. Il problema qual è? Ed ecco dove nasce il problema. È che la vittima non ha subito violenza, non ha subito lesioni, anzi, dice il contrario, dice che lo ha desiderato, dice che era necessario per fare questo percorso, non so di liberazione di cosa, questo poi va ogni singola setta che persegue un certo scopo. Quindi nel momento in cui nega la vittima, anche là abbiamo finito il processo. Quindi noi abbiamo necessità di una norma che possa portare ad incriminare questi soggetti, attraverso poi l'utilizzazione di esperti che possano redigere delle perizie, ma sulla scorta di una norma che preveda la manipolazione mentale ed emotiva. Se noi non abbiamo questa norma, come accade adesso, non avremo nulla. Avremo solamente dei lestofanti, malfattori che continuano ad agire liberamente sapendo che tutto sfumerà. Certo, poi ci sono dei casi in cui vittime invece denunciano, le vittime stesse, ma non sono molte, non sono una quantità tale da dire, beh sì, in qualche maniera questa lotta alle psicosette funziona. No, non funziona, non funziona nulla, perché sono pochissime. Nel momento in cui vi è la manipolazione, il soggetto non appartiene più a se stesso, appartiene al manipolatore, ma non solo. È strappato dalla famiglia, specialmente dalla figura materna, che poi, come sentiremo a testimonianza di Virginia, vi farà ben capire questo. E quindi, strappato anche dalla famiglia, ha un vuoto intorno e non possiamo fare più nulla. Ecco la necessità di avere una norma ad hoc. E il lavoro della senatrice Minasi, della Commissione Giustizia, per arrivare a questo risultato, ad oggi è fondamentale, perché in 45 anni quante sono state le vittime? Ma le vittime non le calcoliamo con le persone che magari hanno perso la vita o sono state uccise. Abbiamo poi una problematica relativa a persone che sono tolte la vita, ma a persone che hanno perso proprio la loro vita, intesa nella vita sociale quotidiana. Ora, io uso chiamare i manipolatori anche come ladri di futuro, perché la persona che entra all'interno della setta, che viene manipolata, allora cosa fa? Entra nella setta, lascia il lavoro, lascia la famiglia, lascia l'istruzione, viene privata di tutto, quindi il suo futuro cessa. E nel momento in cui si risveglia, difficilmente riprende con facilità il rientrare nella società e viverla normalmente. Perché? Perché purtroppo, poi ci dirà meglio il professor Causo e la dottoressa Giannini, proprio che cosa succede nel momento in cui vi è questa manipolazione. Cosa accade alla persona? Ha la capacità di rientrare in una normalità nella società? Noi quello che abbiamo visto, no, perché si portano dietro dei grossi traumi. Allora, queste persone parlava prima l'onorevole Stefani di un problema di anche risarcitorio, di danno. Il danno c'è, perché il danno va a ricadere sulla famiglia a cui è strappato il soggetto
5: e va a ricadere sulla persona stessa, la quale, in poche parole, si trova al di fuori di qualsiasi sistema sociale dove era precedentemente inserita. E questo è un danno enorme, perché poi il danno è anche di natura economica. Voi pensate alle famiglie, che spese che debbono affrontare per i procedimenti, per curare poi la persona nel momento in cui viene o si riesce a tirarla via dalle grinfie di questi soggetti. Scusatemi. Quindi sono dei passaggi che, come sono importanti, sono fondamentali. Allora bisogna che ci si impegna ad avere una norma ad hoc che vada a coprire un vuoto normativo. Possiamo criticarlo il reato di plagio, e questo potrei farlo anche io come critica, però lasciamo perdere questo di problema. Guardiamo la realtà. C'è un problema enorme. C'è un problema di vedere delle persone, che non sappiamo neanche numericamente quanto, le quali si vedono rovinata la loro vita, o addirittura la rischiano di perderla, e più abbiamo un enorme danno economico alle famiglie. Ah, ma il fatto di una madre che ha perso una figlia è inquantificabile, però c'è, è un danno che c'è, lo vogliamo riparare in qualche maniera? Con quale strumento? Con quello che non ho. Ecco perché la necessità di approvare questa norma, o di fornire il nostro ordinamento di una norma tale che possa andare a recuperare la carenza, purtroppo il vuoto che è stato creato o che si è creato dal momento in cui il reato di plagio nell'81 è stato abrogato. Ora, io penso che dove siamo arrivati, noi siamo quasi al termine di una vicenda che speriamo che possa essere positiva, vorremmo in questa legislatura. E ci speriamo. Quindi abbiamo iniziato un percorso che speriamo finisca nel miglior modo possibile, ma noi abbiamo anche il desiderio che dalla fine di questo procedimento, con cui possa scaturire una nuova forma di reato, si possa prendere poi l'inizio per poter invece porre fine a tutto ciò che è il mondo delle sette. Perché noi ne abbiamo necessità, noi in questo momento, altrimenti continueremo a perdere figli, amici, parenti, e non è vero che poi questo va a ricadere su persone che hanno incapacità di intendere e di volere. La debolezza, l'attimo di debolezza può capitare a chiunque di noi, perché nelle sette, in quello che abbiamo visto, in quello che abbiamo esaminato, abbiamo trovato delle persone capaci di intendere e di volere, ma che hanno avuto quel momento di debolezza dove il manipolatore, che solitamente è una persona che ha dei rudimenti di psicologia, si è infilato come un germe nella testa e ha potuto lavorare. Quindi abbiamo questa necessità. Noi non vogliamo, come personalmente, insieme a Virginia e Sergio, ma anche come Manisco, noi non abbiamo un desiderio, un sogno. Noi sappiamo che questo avverrà, speriamo in questa legislatura, speriamo nella prossima, ma è una necessità a cui non si può venir meno, e è piacevole, e anzi è importante vedere l'impegno suo, senatrice, di coloro che hanno sottoscritto questo disegno di legge. A noi fa solamente piacere, perché crediamo che voi potete farcela in qualche maniera, o quantomeno, se non ce l'avete fatta, avete dato tutto per farcela. Grazie, ho finito, grazie.
3: La senatrice si assenta un attimo per... Avvocato, io voglio tornare un attimo, rubare insomma qualche minuto in più a lei, perché siccome sappiamo che lei ha sottoscritto quindi proprio la legge, qualche riferimento proprio specifico, tipo il dolo generico, o entrare proprio nel merito di quelle che è la proposta di legge.
5: I punti fondamentali sono quello che prevede chiunque, perché chiunque, questo chiunque serve a inglobare sia il caso di una psicosetta costituita da un unico soggetto che una psicosetta costituita in forma di comunità o associativa. Quindi chiunque agisce nel sistema di manipolazione sia emotiva che psicologica, quindi cade poi in quella che è la previsione normativa. Ora, è vero la parte, quella che si discuteva, le modalità possono essere in varie forme, e siamo qua se è un reato a forma libera, però questo poi va a ricadere, come già ripeto e come già avevo detto, su interventi delegati a professionisti che possano andare ad esaminare se il soggetto è stato effettivamente manipolato, come poi è accaduto nella nota perizia, però che non si può dire che era stata plagiata, come dicevamo. E questa è, questi sono i punti fondamentali di questa norma: il potere incriminare chiunque e il potere incriminare chi manipola, sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista psicologico. E è il passo fondamentale che porta a richiedere l'approvazione di questa norma, perché sono gli elementi poi più particolari su cui si fonda questa norma, su cui poi vengono in mente magari dei dubbi, dei problemi. Prima accennava anche a un discorso di confessioni, ma secondo me questa norma invece va a tutelare le confessioni, perché voi pensate che il più delle volte il manipolatore si presenta come il messia. E usano addirittura parte di quelli che sono schemi delle varie religioni. Della religione cattolica usano gli angeli, usano questa forma di paradiso, usano appunto che lui si presenta come il Messia. Quindi questa norma è a tutela anche delle confessioni religiose, che nessuno ne possa fare un abuso e utilizzarle per manipolare il soggetto che cade nelle grinfie della setta o della psicosetta.
3: No. Grazie, grazie. Ci sono anche altre associazioni criminali che usano la Bibbia o i santi per come riti di iniziazione, insomma, ai propri adepti, chiamiamoli così. Grazie avvocato, e soprattutto grazie per il suo impegno, che ormai da anni, insomma, impegnato quasi diciamo in maniera esclusiva di questo disegno di legge. Quindi speriamo di vederlo quanto prima realizzato, questo suo sogno, il sogno, insomma, della Manisco World, il sogno di Virginia. Ma dobbiamo comunque bisogna battere la Corte Costituzionale, insomma, quindi diciamo che lo scoglio è altrettanto duro rispetto poi al fenomeno in sé per sé. Dalla prospettiva giuridica, dunque, adesso passiamo, è stata chiamata più volte perché lo scoglio è quello, cioè quella psicologica, cioè così da riuscire a comprendere quali sono la profondità dei meccanismi, in qualche modo è già stato detto, anche l'avvocato Dionisio, no, ha fatto riferimento a qualcosa, e quindi assoggettamento, condizionamento, e quindi è un grande piacere, onore avere qui la professoressa Anna Maria Giannini, più volte citata. Insomma, lei si è anche occupata e ha partecipato alla perizia, insomma, di Denis. Lei è ordinaria di psicologia generale, giuridica e forense alla Sapienza Università di Roma, rappresenta una delle voci accademiche più autorevoli nel campo della psicologia applicata ai contesti giuridici, forensi e vittimologici. Il suo contributo scientifico sul tema della manipolazione mentale nei gruppi distruttivi offre una lettura rigorosa dei meccanismi attraverso, appunto, i cui faceva riferimento l'avvocato, i leader carismatici, santoni, i guru, o le figure dominanti possono incidere sull'autonomia psichica delle vittime. E nei suoi studi emergono proprio con chiarezza i profili di questi manipolatori, no? Le tecniche di adescamento, il ruolo della suggestione, la persuasione, la dipendenza psicologica. Professoressa, io le passo la parola, puntando su alcune cose, no? Ho puntato alcuni degli interventi precedenti, no? A cui mi piacerebbe che lei potesse rispondere. Qual è il danno? Cioè, credo che sia stata, no? Penso che abbia colpito un po' tutti. Qual è il danno? Quante sono le sette? E c'è comunque c'è uno studio, insomma, oggi che in qualche modo riesce a classificare perlomeno quelle ritenute al borderline, insomma, al limite del reato. I leader agiscono, dice l'avvocato, in maniera tranquilla, perché sanno che comunque non vengono puniti. E poi c'è la negazione. Che cos'è la negazione da parte della vittima? No? La vittima l'abbiamo avuto, ce lo dirà poi, no? La stessa Virginia, Denise stessa, no? Loro pensano di essere di essersi liberati, no? Dai loro pesi, dalla loro situazione che in qualche modo gli pesava. E anche la problematica della legge poi è proprio questa, la capacità di intendere e volere. Prego, dottoressa.
6: Grazie alla moderatrice per queste interessanti domande, grazie alle senatrici Minasi e Stefani per essersi fatte latrici di questa importante proposta di legge, naturalmente grazie a Virginia, sulla quale poi mi piacerà dire qualcosa, grazie a tutti coloro che sono a questo tavolo, l'avvocato con il quale abbiamo condiviso anni e anni di riflessioni e di percorso per cercare di arrivare a qualcosa di veramente difficile. E grazie alla dottoressa Mari che è in questa sala e che è una ricercatrice del nostro dipartimento che è sempre attiva con me in queste difficilissime perizie, perché sono molto difficili da tanti punti di vista, non ultimo che quando arrivi in dibattimento gli avvocati della parte avversa arrivano a dirti: ma che cosa cerchi di dimostrarmi? È un adulto, è una persona che si è autodeterminata, sei stata capace di dimostrare che è incapace di intendere e di volere? No, perché cognitivamente è una persona preservata, di conseguenza di che cosa stiamo parlando? E si realizza un paradosso veramente unico, che tu le vittime ce le hai contro, tu ce le hai contro perché li proteggono e intervengono dicendo: ma certo che io volevo essere lì. Ma tu dici, ma la descrizione dei riti che ti hanno costretto a fare, che sono impressionanti persino per noi che per lavoro siamo abituati a conoscere queste realtà, ma leggere le descrizioni e vedere i video che a volte vengono prodotti è impressionante persino per chi si occupa di criminologia da tanto tempo e si chiede: ma com'è possibile che un essere umano possa assoggettarsi a delle cose così spregevoli, in cui, ma non voglio nemmeno descrivere, sono coinvolti animali, attrezzi, strumenti, queste persone vengono torturate e sono lì in dibattimento a dire: ma io ero d'accordo. Allora, per capire, dobbiamo spostarci su un livello diverso, perché finché siamo sulla capacità di intendere e di volere, certo, la legge sul plagio abrogata dice: ma se tu non riesci a dimostrarmi che la persona cognitivamente è deteriorata, non se ne parla più. Cognitivamente è senziente, la razionalità c'è, le persone sono di svariato tipo e tu non le puoi ridurre a schemi come vuoi tu, di conseguenza devi riconoscere che esiste al mondo anche chi vuole fare questo. Non è vero, perché il livello su cui noi dobbiamo ragionare è quello emozionale, non più quello cognitivo. Quello cognitivo ci serve fino a un certo punto. Io conosco tante persone di processi, ne ho seguiti diversi, altri veramente con tante vittime, alcuni sono ancora in corso e quindi non se ne può parlare, però diciamo sono veramente percorsi terribili. Si diceva il danno, le vittime sono tante, di tanti tipi. Noi usiamo il termine vittima indiretta quando parliamo dei genitori, ma sono vittime fin troppo dirette. Io ho padri, madri che mi chiamano dicendo: io non vedo mio figlio da 10 anni, io non vedo mio figlio da 8 anni, da 15, e mi viene impedito di avvicinarlo e lui neanche vuole vedere me, perché chiaramente è stato convinto. Quindi dopo farò un passaggio sui danni, ma sono immani, sono ingenti i danni da un punto di vista psicologico e tanto altro ancora. Dicevo, dobbiamo spostarci su un altro livello per capire cosa accade. E che cosa accade? Accade che a un certo punto una persona, in un momento di fragilità, in un momento di difficoltà, che può essere di qualsiasi tipo, può essere per esempio una persona giovane nei passaggi di vita, o può essere una persona che ha avuto un lutto, o una separazione, o una delusione affettiva. Immaginiamo cosa può rendere ciascuno di noi perfettamente senziente, cognitivamente conservato e magari pure plurilaureato, perché pure questi abbiamo trovato. in un momento di difficoltà emotiva profonda. Allora cosa succede? Che questi guru sono capacissimi di intercettare questi momenti, lo fanno in vari sedi, contesti, in rete, fuori dalla rete, e si rendono perfettamente conto che quella persona in quel momento sta sperimentando una difficoltà, magari sta ripensando alla sua vita, oppure si sente sola ed è sola, perché in certi momenti, anche se abbiamo delle persone intorno, possiamo sentirci soli, può essere difficile condividere certi aspetti profondi di noi. Ecco che lì il guru si insinua e fa un lavoro progressivo, Inizia con quella che tecnicamente chiamiamo love bombing, che è una tecnica, una metodologia che fa sì che la persona, in questo caso chiamiamo guru, loro poi si chiamano in vari modi, maestro, gran maestro, eccetera, si propone come il solutore dei problemi. Dice: guarda, tu sei in questa condizione, ma sei in questa condizione per X motivi. Per esempio, un motivo può essere: tu sei una persona che ha una profonda spiritualità, oppure tu sei una persona diversa, di valore, e nessuno sta capendo quello che ti succede, io sono in grado di capirlo. E gli propongono filosofie, religioni. Nel caso di Acqua Pendente, il nostro guru si era spacciato addirittura per psicologo. Quindi, fra le varie cose che aveva detto di essere, con le quali agganciava le persone, c'era anche quella di essere uno psicologo, tanto che noi come ordine ci siamo costituiti parte civile, ci ha molto aiutato l'avvocato Dionisi. Io dico sempre che quando capitano le tragedie, se trovi un avvocato come lui e un PM come la Conti, forse un pezzettino di strada si può fare, perché in altri casi veramente le situazioni sono complicate. Noi ci siamo costituiti parte civile e abbiamo vinto, perché lui che cosa faceva? Oltre a dire che lui era spiritualmente in contatto con eccetera, e questo lo dicono sempre, perché è indimostrabile, a quel punto agganci una parte emozionale che in una persona fragile può essere agganciata, la persona può crederci, ma lui aveva fatto di più, dice: io sono uno psicologo, quindi ci aveva anche messo una parte professionalmente autorevole, e diceva e spacciava le tecniche che utilizzava come tecniche psicologiche. Peccato che erano cose che non avrebbe potuto comunque porre in essere, non essendo uno psicologo, e che comunque neanche erano delle tecniche, forse credo che poi il collega dirà di più su questo, neanche erano le tecniche psicologiche che classicamente noi utilizziamo. Quindi che cosa succede? Inizia un percorso progressivo con il love bombing e la persona viene intanto avvicinata. Dopodiché si crea una dipendenza. La manipolazione non esiste solo nelle sette, esiste anche nei normali rapporti interpersonali, purtroppo. Cioè è innegabile che dal punto di vista psicologico la manipolazione esiste, che ci sono modi, modalità e tecniche per cui io posso manipolare l'altro, posso farlo intenzionalmente, se sono abile posso ridurlo in uno stato di dipendenza. Esistono le dipendenze affettive. Allora come facciamo a dire, che ammettere che esiste una dipendenza affettiva, se non ammettiamo che esiste anche una capacità manipolatoria? Nelle sette questa diventa enorme, si potenzia, va all'ennesima potenza. Perché? Perché il guru ha intorno a sé altre persone che lo sostengono e che dicono: ah, ma io sto benissimo, sono qui in questa setta, guarda, la mia vita è cambiata. E in qualche modo diventano testimoni, perché sono a loro volta manipolati, testimoni del fatto che quel meccanismo funziona, e funziona perfettamente. Quindi pensate a questo punto quanta forza ha raggiunto la pressione suggestiva, no? Una forza enorme, perché io sono qui, lui mi dice che le cose vanno così, eppure gli altri lo dicono. A questo punto inizia un accerchiamento e la persona emotivamente si sente protetta. Pensate a una persona che si sente isolata e disperata, a quel punto qualcuno stabilisce e crede illusoriamente che quelli sono punti di riferimento, e gli si viene a proporre un'altra vita. La vita vera è questa. A me alcune delle vittime, e ricordo in particolare Denise, ragazza intelligentissima, una persona sulla quale certo non avremmo mai potuto trovare deficit cognitivi, anche molto affettuosa e molto rispettosa. Io ricordo nettamente una frase che mi ha detto, che mi è rimasta nel cuore, che le dispiaceva per me perché non ero su quel livello spirituale, e che quindi lei apprezzava il mio lavoro e quello della dottoressa Mari. Ci ha salutato dicendo che lei ci avrebbe portato nel cuore, perché noi l'avevamo accolta, avevamo parlato con lei. Lei si era anche sottoposta ai test con rispetto, si è messa lì e li ha fatti, nonostante non ci credesse, e ha detto: ma io sono su un altro livello, voi mi giudicherete, mi valuterete per il livello scientifico che conoscete voi, ma il livello scientifico è una parte, poi sopra c'è altro. Quindi lì c'era stato un processo di convincimento enorme, che troviamo tale e quale in tutte le vittime, tale e quale. Alcune poi sono positive, altre sono invece magari molto rispettose, come in questo caso, però tutte ti dicono: guarda, tu non ci puoi arrivare perché non hai avuto la fortuna di vedere la luce, di toccare quello che sto toccando io. E cosa fa poi il guru? Va avanti su livelli progressivi. Perché? Perché mantenere la persona nella setta significa privarla della sua dignità, cioè tu la devi depauperare di tutto il suo senso critico, e questo gradualmente avviene. Avviene come? Con i riti. A volte viene usata la privazione della luce, l'utilizzazione del suono ripetuto, l'invito al digiuno prolungato come forma di spiritualità, così viene presentato. Voi provate a pensare a una persona che digiuna prolungatamente, viene tenuta al buio, viene esposta a luci intermittenti, viene sottoposta a riti aberranti, dei quali le vittime, quelle che riescono a uscire e li ricordano, rimane qualcosa presente nella loro mente, immagini intrusive che non hanno la possibilità di cancellare se non con un opportuno lavoro, naturalmente, perché quando sono uscite da quella fase di convincimento, chiaramente si sentono umiliate da quello che è potuto, da quello che è stato fatto di loro. E attraverso tutte queste modalità la persona a quel punto non ha più la possibilità di uscire da questa rete, perché uscire da questa rete significherebbe o poter recuperare almeno una parte del senso critico e di valutazione, ma non è possibile perché la pressione a quel punto è talmente forte che non ne hanno la possibilità. In più i guru stanno molto attenti ad isolarle, per cui impediscono i rapporti con l'esterno e cominciano a costruire un'immagine dei genitori, dei fidanzati, dei mariti, ci sono persone, o delle mogli, ci sono persone irretite che fuori avevano figli, mariti, mogli, eccetera, e dicono: guarda, questa persona non è che lo fa per cattiveria, però ha un'energia negativa contro di te. Quindi vedete, quando cominciamo a usare termini, la spiritualità, l'energia negativa, tutto questo costruisce un mondo ostile fuori e perfetto dentro, in cui la persona scivola. Dopodiché accade di tutto ed è difficilissimo che la persona ne possa uscire. Nelle fasi dibattimentali il problema risiede proprio lì, nel poter dire: è vero che da una parte uno se lo chiede, no? Io ricordo le mie conversazioni con Paola Conti, con la PM, che mi diceva: ma com'è possibile? Dice: io, per carità, dice, persona cognitivamente conservata, ma com'è possibile che una persona faccia una cosa del genere? Quindi, come dire, uno viene toccato emotivamente dal fatto che non è possibile che una persona cognitivamente preservata faccia tutto ciò. Ma il passo successivo è la dimostrabilità. Allora, la dimostrabilità richiede, a mio avviso, che si parli seriamente del fatto che la manipolazione mentale esiste, che è qualcosa di ordine emotivo e non cognitivo, e che una persona cognitivamente perfettamente preservata, che una persona con 2 lauree e 3 master possa perfettamente essere una persona che entra in una crisi emotiva, in un down emotivo per X ragioni della sua vita, e che lì venga in qualche modo ad essere agganciata da personaggi senza scrupoli che in qualche modo se ne approfittano e fanno in modo che questa persona possa essere strumentalizzata. L'obiezione differenza con organismi religiosi è un'obiezione alla quale la risposta è evidente. Io ho lavorato moltissimo e lavoro ancora a questi temi con Donaldo Bonaiuti, che è una persona che si è dedicata moltissimo allo studio delle sette e che nella comunità, che era la comunità di Don Benzi e che lui porta avanti, ha ospitato moltissime persone che erano uscite da questa situazione e che erano disperate, non sapevano più neanche dove andare, cosa fare, non sapevano più chi erano persone ridotte ad uno stato di depauperazione psicologica veramente estremo. Ne abbiamo parlato a lungo. Certamente certi organismi religiosi possono essere chiusi, dogmatici, ma non sono criminogeni, cioè non operano all'interno, se non nelle debite eccezioni che possono esistere al mondo ovunque, ma non fanno come scopo, diciamo, della loro aggregazione l'abbrutimento e la distruzione della persona che c'è dentro. Questa è la differenza. Le sette sono criminogene, non ce lo dimentichiamo, altrimenti per noi va bene che chiunque si riunisca e creda in quello che vuole, ma ci mancherebbe altro. Cioè, chiunque nella libertà di pensiero, fede e culto deve essere assolutamente libero, ma qui non è così. Non sei libero, sei stato ridotto a credere in quelle cose. Questa è la differenza. Allora, il tema non è come fare e se farlo. Io sono particolarmente grata a chi prende in considerazione l'idea di fare una proposta di legge su questo. Il problema è trovare gli strumenti giusti, e noi non possiamo dire che abrogata la legge sul plagio va bene così. Abbiamo lasciato un vuoto normativo, ci vuole qualcosa. Allora, plagio no, mi sta bene, perché plagio parla di un aspetto cognitivo, però dobbiamo cercare di pensare agli strumenti che esistono sul piano psicologico e psichiatrico, naturalmente, che possano in qualche modo essere utilizzati per approfondire i termini e l'estensione di una manipolazione mentale e poterla dimostrare. Altrimenti cadiamo nel paradosso di dire non esiste la manipolazione. Però ne abbiamo prove continue, come, per fare un esempio, noi troviamo che viene ablata la responsabilità genitoriale a madri e padri perché si scrive manipola il bambino. Manipola, sta scritto lì, e qualche giudice ha anche accettato tutto ciò. Tralascio quello che penso sulle misure di allontanamento, però diciamo dall'altra parte viene ammesso che la manipolazione c'è. Allora, stante che la manipolazione è un meccanismo che esiste, è importante che noi lavoriamo a cercare di capire come rappresentarlo con strumenti accurati, perché non dobbiamo nemmeno confondere con manipolazione ciò che non lo è, cioè la libera volontà. Però gli strumenti ci sono ed è fondamentale che vengano utilizzati. Termino riferendomi a Virginia. Io credo che nel nostro lavoro noi incontriamo persone di grande sofferenza, quasi sempre. Io poi mi occupo di vittime, insegno vittimologia, quindi queste storie ti restano dentro. Allora, quando uno dice la vittima primaria, sì, quando io incontro queste ragazze che sono irretite e la loro vita viene portata via da queste persone, che per loro interesse, perché l'interesse di un guru è economico, sessuale, di potere, questi sono gli interessi che hanno, non ne hanno altri, e sono senza scrupoli. I genitori hanno una sofferenza incredibile, perché è una sofferenza unica in questo tipo di situazione, perché la loro figlia, la vittima, è quella che protegge il guru e non vuole più vedere la madre e il padre. Quindi uno sente che non può aiutarli, e lo stato di impotenza, se hai un figlio che soffre, è un dolore indicibile. Virginia, anche fondando l'associazione, ha dimostrato un coraggio e ha dimostrato una tenacia anche durante tutto il percorso, diciamo, che mi hanno sempre profondamente colpito, perché lei non ha mai perso la speranza, e questo è stato assolutamente una cosa straordinaria, ma con dignità e coraggio ha affrontato le cose brutte che ha visto e che ha saputo, e che vi assicuro che sono tante.
1: Grazie. Dottoressa, penso che il pensiero di tutti, basterebbe solamente la sua, questa sorta di lectio magistralis, insomma, a convincere la Corte Costituzionale che esiste già nella fattispecie un reato. Poi l'abbiamo visto con altri tipi, no, di reati, come è stato quello del femminicidio, no? All'inizio anche lì c'erano tante titubanze, eppure anche la violenza psicologica riconosciuta, quindi la violenza economica, e sono tutte comunque violenze che fanno capo anche a questo tipo di realtà. Quindi basterebbe solo mettere insieme un attimo i pezzi, chiamarlo in un'altra maniera, se non la vogliono chiamare plagio, ma ci siamo d'accordissimo, nessuno vuole il reinserimento del plagio, però è il caso che oggi, anche visti i cambiamenti, e lo diceva l'onorevole Stefani, insomma, visti i cambiamenti anche sociali, culturali che sono avvenuti, è necessario intervenire anche su queste dinamiche che sono diventate, purtroppo si trasformano in fenomeni. Ripeto, al di là di essere d'accordo o meno sulla legge sul femminicidio, comunque il fenomeno c'è, esiste, una volta era un aggravante, oggi appunto è diventato reato, quindi anche lì un iter tortuoso, quindi comunque ci sono fenomeni che vanno riconosciuti proprio per abbattere, come diceva l'avvocato Dionisi, anche in realtà, cioè magari non credo che ci riusciamo, insomma, ad abbattere proprio le sette. Grazie per il suo intervento e grazie per, insomma, la vicinanza a Manisco World. Virginia, insomma, questi ultimi interventi più volte è stata nominata Denise, no? La dottoressa ha usato una parola e ti passo il testimone per raccontarci, scusate il gioco di parole, la testimonianza con una parola, speranza. A te la speranza non è venuta meno, tu sapevi chi era Denise e sai chi è diventata Denise successivamente, quindi alla domanda qual è il danno, penso che nessuno meglio di te può rispondere qual è stato il danno e cosa ti è stato portato via.
2: A me piace sempre dire, Denise era un fiore che sbocciava la vita, mia figlia era una ragazza molto talentuosa, amava la vita, era molto dedita al sociale. Denise parlava cinque lingue, aveva studiato al liceo bilingue centroamericano, aveva tante passioni, tanti sogni, come tutte le ragazze di 23 anni che vogliono dare una svolta alla propria vita. Se non che si è trovata un giorno nel posto sbagliato a Bologna, all'interno di un contesto che nessuno mai avrebbe potuto immaginare che si potesse nascondere una realtà settaria all'interno di un teatro. Quindi stava prendendo parte a dei laboratori teatrali assieme ad altre persone e all'interno ha conosciuto il regista di teatro e il cameraman che l'hanno portata assieme ad altre vittime, data in pasto al maestro Lino, il santone di acqua pendente. Il punto è che non si sceglie di entrare in una psicosetta, perché ti portano, ti addescano, si fa proselitismo e lo fanno attraverso un inganno o facendo leva su un eventuale momento che non obbligatoriamente è un momento di fragilità, no? Quello era il periodo della sua vita in cui Denise voleva scegliere che strada intraprendere, aveva un sogno che era quello di creare una comunità. E quindi aveva condiviso questo suo desiderio con i ragazzi del teatro che hanno pensato in quel momento di strumentalizzare e addentrarla in una realtà settaria che posso garantirvi è distruttiva e in taluni casi il danno è proprio irreversibile. Quello che come mamma ho vissuto è stato improvvisamente ritrovarmi una figlia che non era più mia figlia, perché è stata destrutturata, dissociata totalmente dalla realtà e rifiutava la vita di prima che lei stessa si era costruita, quindi anche i suoi interessi, le sue passioni, le sue abitudini, e non perché abbia lei deciso di sua spontanea iniziativa, ma solo perché è stata indotta la sua volontà attraverso un processo di manipolazione mentale che avviene in maniera molto graduale, in cui lei è stata indotta a cambiare totalmente abitudini. Questo processo, che prevede diverse fasi, tra cui una prima fase di love bombing, come diceva la dottoressa Anna Maria Giannini, in cui il guru fa sentire la vittima prescelta, speciale, la fa sentire ascoltata, compresa, è proprio la fase cruciale in cui la vittima pensa è arrivato il momento giusto, finalmente qualcuno mi comprende, qualcuno può aiutarmi. Questo è successo a mia figlia, quindi si è sentita ascoltata, compresa, si è sentita facente parte di una comunità. Ricordate, io ho detto all'inizio il suo sogno era creare una comunità, quindi di una comunità dove tutto era ammantato di sacralità, di amore e via dicendo, ma quella è la fase iniziale in cui lei non si accorgeva quello che stava succedendo. Ma quando il maestro Lino, il cosiddetto Santone di Acqua Pendente, assieme ai suoi proseliti, si accorgeva che quindi mia figlia rispondeva, no, ai suoi comandi, alle sue richieste, al digiuno, ai rituali che inizialmente erano teorici, perché parliamo della conoscenza, lo studio di dottrine, la conoscenza dell'energia kundalini, la conoscenza lo studio della cabala mistica, esoterismo, occultismo, i tarocchi. C'era di tutto di più, Jodorowsky, le pratiche di Jodorowsky, lo psicodramma. Quindi, essendo mia figlia una persona molto curiosa, molto propensa e con un background importante, rispondeva a questo studio e non mollava. Era molto impegnata su questo studio, fino a che poi lo step successivo è stato: adesso devi fare il passo. Il passo era quello di giungere al matrimonio iniziatico con il maestro, che prevedeva un patto di giuramento, quindi di fedeltà e di obbedienza, e lì nasceva proprio il cosiddetto percorso, così denominato via della repulsione. Intendete già le parole quando si parla di via della repulsione, no? E in quel momento, prestando fedeltà e obbedienza, lei si univa al maestro e avrebbe dovuto seguire tutta una serie di percorsi e superare dei livelli per raggiungere il suo stato di purezza. Quello che aveva in testa, ovviamente, questo cialtrone, perché aveva una persona con una mente deviata, non era neanche uno psicologo, perché si professava psicologo ma non lo era,

propria personalità e la propria identità, annientarla al suolo. E c'è riuscito, perché poi in quel percorso via della repulsione cominciavano i rituali in cui mia figlia doveva subire torture di tipo psicologico, torture fisiche, emotive, che mettevano a dura prova la sua resistenza anche fisica, ed è lì che arrivano i rituali a sfondo sessuale che, a detta del maestro, servivano ad incanalare l'energia e a liberare sua mamma, ricordi Vincenzo, liberare sua mamma dalla sua imbecillità, perché secondo il maestro la mamma non aveva fatto crescere bene sua figlia. Questo era il motivo per cui l'unica colpa di mia figlia era quello di non aver capito ancora quale potesse essere la sua direzione e la sua strada, e quindi la colpa era della mamma. Quindi nasceva questo senso di colpevolizzazione e di scontro, no, in se stessa, tra la mamma che lei amava tanto e quello che il maestro le chiedeva di fare, cioè allontanarla, isolarla dalla mamma, perché era stata la sua compagna di vita, no? In tutta la sua crescita. Ecco perché la vittima viene distrutta mentalmente, emotivamente, psicologicamente, e sparisce totalmente l'autostima. Mia figlia viene destrutturata e dissociata totalmente dalla realtà. Mia figlia è costretta a urinare sulla mia foto, perché strumentalizzando quelle che sono le pratiche di Jodorowsky, che prevedeva l'urinare sulla tomba, in questo caso lei si era totalmente convinta che non era quella la pratica di Jodorowsky, ma che era quella che le imponeva il maestro Lino, cioè urinare sulla mia foto, perché doveva incanalare l'energia e elevarsi nel suo percorso per diventare un'illuminata. Quando io vengo a conoscenza di tutto questo, ne vengo a conoscenza perché in uno dei suoi ritorni a casa mia figlia era in preda ad un delirio, e lì ho capito che era successo qualcosa di grave, e l'unica cosa che ho fatto è stato collegare nella mia testa l'unica persona di cui mia figlia mi parlò una volta in una mail, dicendomi: sai mamma, abbiamo conosciuto un tutor, erano i ragazzi del teatro, che aiuta i giovani a realizzarsi. Io non ebbi nessun dubbio, andai diretta e mi rivolsi alle forze dell'ordine, quindi vado dai carabinieri di Acqua Pendente, che mi dicono: ma signora, ma quello è un teatrante, lasci stare. Io dico: no, lei non ha capito, io conosco mia figlia, io so il rapporto che ho con mia figlia, io ho 4 figli, lei non può dirmi che sono dei teatranti. E allora ho dovuto fare obbligatoriamente una denuncia, e però la denuncia, Vincenzo, l'avevo scritta io, perché loro erano disinformati, non sapevano di cosa stessimo parlando. Dopo 2 mesi quella denuncia fu archiviata e io non mi davo pace, perché dico: perché? Cioè, io non ho più mia figlia mi parla in un modo strano, mia figlia mi dice che si trova in un mondo superiore, mia figlia mi dice che io non posso capire come tutti gli esseri umani non possono capire. E io dico: la Bianca, no? Delle forze dell'ordine mi dice: signora, se lei teneva tanto a sua figlia, perché non se la lasciava a Milano? E questo per me è incomprensibile, per una mamma che come me ha cresciuto una figlia facendola viaggiare, facendola studiare, lasciandola libera, perché mia figlia era uno spirito libero, e passava dal Cammino di Santiago all'America, a tutti i suoi hobby, a diventare scout internazionale. Quindi come posso io togliere la libertà a mia figlia, che meritava tutta la fiducia di questo mondo e con la quale c'era un rapporto indissolubile, un amore incondizionato? Non si può. E quindi io capii che anche le forze dell'ordine non capivano, non conoscevano l'argomento, e fui costretta a dover svolgere delle indagini private. Fui costretta ad invadere la privacy di mia figlia, cosa che non avevo mai fatto. E una volta fatte queste indagini e capito, intercettato quello che stava succedendo a mia figlia, la gravità e le terribili torture alle quali veniva sottoposta, ma proprio estreme, di tipo sadomaso, perché aveva una mente deviata quell'elemento, allora consegnai quelle indagini alla dottoressa Paola Conti del Tribunale di Viterbo, che immediatamente riapre il caso, e da lì in poi il Gaeta, grazie al supporto poi del gruppo di lavoro di cui mi sono circondata, viene rinviato a giudizio. E ricordo benissimo che in tutto questo percorso avevo raccolto così tanti

0: Ma così tanti elementi che nessun giudice avrebbe potuto dire no, non accettiamo le sue indagini perché sono indagini private fatte da una madre e non dalle istituzioni, però non mi hanno dato alternativa, cioè, cosa devo fare per salvare mia figlia? Aspettare le istituzioni che mi chiudono un'indagine? Parlare con un carabiniere che mi dice teatrante? Cioè, io lì ho capito la gravità e quindi parlai anche con Vincenzo, con Sergio, e disse a Vincenzo: i giudici non hanno in mano gli strumenti per condannare i guru. Abbiamo dovuto condannare il Gaeta per violenza sessuale, maltrattamenti, esercizio abusivo della professione, non essendoci un reato di plagio che era stato abrogato, che avrebbe potuto già generare una condanna. Invece io lì, impotente, capivo che ho fatto una denuncia, ma non essendoci un reato, la mia denuncia decade. Ero disperata, ero impotente. Nel frattempo mia figlia si allontanava, non c'era. Nel frattempo si interrompono in maniera repentina i rapporti con tutta la famiglia, con le sorelle, e io non avevo più mia figlia. Per colpa di chi? Di uno che un giorno decide di adescare delle vittime con un inganno, perché mia figlia non aveva nessuna colpa, non ha deciso, non ha scelto di entrare in una comunità, stava semplicemente svolgendo delle attività all'interno di laboratori di cui minimamente poteva immaginare cosa si nascondeva dietro quei laboratori di Bologna. Poi, durante il processo, dopo la mia audizione durata 4 ore e mezza, in cui ho spiegato ai giudici tutto quello che è successo, e tutto era corredato da documenti per dimostrare e far capire ai giudici che non era il racconto di una mamma, una mamma con un amore morboso verso la figlia, no, era una mamma che stava dimostrando ai giudici come mia figlia non poteva mai finire in un contesto del genere, perché mia figlia era una ragazza che ragionava. Assolutamente. E quindi da lì poi eravamo più o meno alle ultime udienze, le ultime due credo, muore il reo e decade il processo. Questa è la mia testimonianza che ho voluto comunque condividere con voi, spero di aver trasmesso in ogni modo, perché è importante colmare questo vuoto normativo affinché non ci siano più altre Denise e affinché venga tutelata realmente la libertà e la dignità di ogni vittima. Grazie.
1: Sette lunghi anni, Virginia, come sta oggi Denise? Diccelo questo, penso che tutti vogliono sapere.
0: Sì, allora, la notizia di pochi giorni fa, qualcuno di voi lo sa già, tra cui Antonella e altre persone, e che finalmente dopo 8 lunghissimi anni c'è stato il primo rincontro tra Denise e le sorelle, una Denise che sta tornando e che ama le sue sorelle, con le quali aveva un rapporto proprio in simbiosi, e quindi nutro la speranza che pian pianino, step by step, possa io ritornare ad abbracciarla.
1: Che è l'unica cosa che lei dice quando gli chiedi ma cosa vuoi, poi la fine di tutto questo secondo te cos'è, anche questi incontri, la legge? Io voglio solo tornare ad abbracciare mia figlia, questa sì. È la sua, grazie.
0: Sì, sì, non apprezzo tutto questo.
1: Grazie Virginia, sicuramente sei stata quella goccia, dottoressa, possiamo dirlo, che ha fatto traboccare il vaso. Molti casi di cronaca hanno degli spartiacque, dopodiché anche le forze dell'ordine, nulla, ci tengo a precisare una cosa, le forze dell'ordine non è un attacco insomma alle forze dell'ordine, ma si trovano impreparati, così come è stato nei casi di violenza sulle donne, così come è stato in tanti nuovi fenomeni, cyberbullismo, il bullismo, insomma, si trovano impreparati perché non avendo appunto alle spalle anche una norma che può in qualche modo indirizzarli, fuori contesto e quindi nulla toglie alle forze dell'ordine, ma sicuramente c'è bisogno di tanta preparazione, di tanta prevenzione, ma anche di tanta preparazione per chi si trova oggi a dover rispondere a una madre che si rivolge appunto a loro per chiedere aiuto. aiuto. Grazie Virginia. Riprendiamo il filo del confronto con gli ultimi due interventi, poi se ci riusciamo, insomma, sappiamo che ci sono anche degli interventi dal pubblico, ma ripartiamo subito con l'avvocata Giorgia Bagnasco, penalista e criminologa, consulente legale della Manisco World nel contrasto appunto alle sette.
2: Grazie per la parola. È sempre per me difficile prendere la parola dopo la testimonianza della mia Virginia, però siamo qui per supportare questo incessante lavoro che dura da moltissimi anni. E intanto desidero ringraziare la senatrice Tilde Minasi per aver promosso questa importante iniziativa, i colleghi relatori che più di me hanno accompagnato in questi lunghi anni la presidente di Manisco World, e appunto la ringrazio per il costante lavoro svolto a tutela delle vittime. Il mio intervento si pone sul solco delle parole finali della senatrice Tilde Minasi, quando faceva attenzione a come è importante, oltre a tutto un lavoro di repressione, anche tutto un lavoro di prevenzione. E mi collego anche alla parte in cui abbiamo ascoltato nella testimonianza di Virginia quanto è stato difficile all'inizio, quando si è presentata alle istituzioni, quando ha richiesto aiuto. E come diceva appunto la nostra moderatrice, non è un attacco alle istituzioni, ma semplicemente dobbiamo prendere atto di un problema, che manca in questo momento una formazione importante sul tema. Perché quando noi parliamo di manipolazione mentale e di psicosette, siamo spesso portati a guardare al momento del danno, o meglio, come ci ricordava poco fa l'avvocato Dionisi, in realtà ci si chiede anche quale sia questo danno, perché nel campo del diritto penale e poi nella repressione di un reato, noi abbiamo sempre questo bisogno di dimostrare che cosa sia successo per poi poter punire un reo. Però i danni che lascia la manipolazione mentale sono evidenti e sono un trauma spesso irreversibile. Isolamento, perdita di relazioni familiari, affettive in generale, amicali, e depauperamento del patrimonio a volte, ma in generale proprio dell'anima, una destrutturazione completa. E quindi quando una persona arriva all'attenzione delle istituzioni, spesso ha già subito queste conseguenze profonde, conseguenze a volte anche irreversibili. Ora, per questo motivo quindi non possiamo limitarci a parlare di repressione e aspettare solo l'intervento successivo. Anche per questo la norma, una volta introdotta questa norma, noi cerchiamo di intercettare prima che il danno sia effettivamente avvenuto. Perché, come nel caso del processo al maestro Lino, al Santone, abbiamo dovuto aspettare che ci fossero dei reati che ci aiutassero a poter perseguirlo. Quando invece già il danno era evidente, il danno era il fatto che... Ah, senatrice, io l'avevo ringraziata pubblicamente.
3: Stavo sentendo, sì.
2: Grazie. Il danno era già avvenuto, perché il danno era quello di aver preso una ragazza come Denise, averla strappata alla sua mamma, alle sue sorelle, alla sua famiglia. Oggi i fenomeni manipolatori hanno assunto forme sempre più sofisticate, insomma abbiamo avuto modo di studiarli nel corso del tempo. Però, come abbiamo sentito da illustri relatori, ce l'ha spiegato molto bene la dottoressa Giannini, e sono sicura, insomma, con il lavoro che faccio da tanti anni accanto a Sergio, che ora con il suo contributo ce lo ribadirà, siamo ormai arrivati a un punto in cui la ricerca scientifica è concorde nel dire che la manipolazione mentale non colpisce persone incapaci, ed è per questo che oggi siamo troppo indietro, c'è una lacuna troppo importante nell'ordinamento. Infatti il reato di circonvenzione di incapace oggi non ci basterebbe. Su questo la ricerca scientifica ormai è pacifica. La manipolazione non colpisce persone incapaci, deboli, colpisce persone. Ed è sulla consapevolezza del sapere, sulla conoscenza di questi fenomeni che dobbiamo lavorare. Per questo la formazione assume un ruolo centrale. Da tanti anni, insieme a Manisco World, come direttore scientifico, abbiamo fatto abbastanza e non ci stancheremo mai formazione. Da questa lunga battaglia, e ringrazio personalmente la Presidente perché oggi mi consente anche di presentare un nuovo progetto che è la Scuola Giuridica Alexandros, che in costante sinergia lavorerà a fianco al Dipartimento Scientifico di Manisco World per continuare ad approfondire la ricerca scientifica. Sono fortemente convinta che la ricerca scientifica su questo tema debba avere un approccio multidisciplinare, quindi che coinvolga professionisti di ogni settore, giuristi, psicologi, psichiatri, ma soprattutto che coinvolga i cittadini attraverso le scuole. Noi da tanti anni andiamo nelle scuole col progetto Dottor Setta per cercare di sensibilizzare i ragazzi, perché anche da loro dobbiamo partire soprattutto, e continueremo il nostro lavoro incessante con la formazione in tutti i settori. E il mio auspicio, il mio augurio è che questa norma finalmente possa arrivare entro, si spera, la fine di questa legislatura, ma sono sicura che il lavoro incessante della senatrice Tilde Minasi riuscirà a colmare questo vuoto legislativo e a darci uno strumento repressivo che insieme alla formazione potrà affrontare negli anni a venire questo grande problema sociale. Grazie a tutti.
1: Spediti, perché siamo proprio stringenti con i tempi. Chiudiamo quindi il tavolo con la prospettiva criminologica appunto del professore Sergio Caruso, criminologo e direttore scientifico del Master di Criminologia della Calabria, anche lui consulente della Manisco World. Dottor Caruso, formazione ma anche prevenzione. Le sette sono criminogene di per sé e poi abbiamo diversi casi, no, che vanno oltre, ad esempio Altavilla è una dimostrazione di come si esce poi da quei contesti e tocca le comunità.
3: Assolutamente sì, Fabrizia, mi associo ai saluti istituzionali, ringrazio la senatrice Tilde Minasi che con entusiasmo, con tenacia, con forza, dal primo giorno, dal primo momento è stata al nostro fianco con fiducia, dando fiducia a noi stessi e al nostro progetto. E se siamo qui, se siamo nelle battute finali di questo nostro progetto, è grazie all'impegno caparbio della senatrice. Ringrazio la senatrice Stefani e ringrazio tutto il tavolo tecnico qui presente. Io, Fabrizia, aggiungerei un altro termine che nel nostro lavoro è fondamentale. Infatti sono orgoglioso oggi che c'è la presenza della professoressa Giannini, che ho detto in varie occasioni che in questo momento rappresenta la credibilità scientifica, la credibilità etica, la credibilità professionale in un ambito che è diventato un mercato dell'orrido, e non aggiungo altro. Detto ciò, è un tema che ti tocca da vicino, sono temi che ti toccano da vicino, perché non viene sempre riferito questo, ma chi fa il nostro lavoro non ha una corazza, non siamo dei cyborg, non siamo dei supereroi, diceva addirittura Borges, sia maledetto il popolo che ha bisogno di eroi. Siamo dei semplici operatori, siamo delle persone che scegliamo, come diceva il mio maestro Francesco Bruno, di dare una risposta a quello che la gente chiama semplicemente male. E il male lo vedi, lo tocchi, il male ha un volto, il male non è mai straordinario e lo vedi in determinate circostanze. Vengo da 15 anni di attività professionale esclusivamente peritale. Sono stato perito e consulente in vari casi di cronaca da Milano a Reggio Calabria e a differenza di qualche mio collega che colleziona esperienze televisive, io, la professoressa Giannini e molti altri colleghi ci ammazziamo e ci dibattiamo e diamo il nostro meglio, rinunciamo al nostro tempo libero perché siamo in tribunale un giorno sì e l'altro pure. Quando non sono in tribunale faccio lo psicologo del Ministero della Giustizia al carcere di Cosenza. Detto ciò, il caso che abbiamo affrontato con Manisco Ward, il caso che abbiamo affrontato che poi ha portato alla nascita di Manisco Ward, è stato un caso estremo, è stato un viaggio nell'orrore ed è stato la prova di come la manipolazione mentale, di come questi stupratori dell'anima, così li ho definiti in una mia relazione, sono più vicini di quando noi e voi possiamo immaginare. La nostra non è una battaglia contro la religione, ma per utilizzare un termine sociologico è una battaglia contro la religiosità, perché in questi casi vengono strumentalizzate le religioni più conosciute per creare degli stati di soggezione psicologica, degli stati di manipolazione psicologica e degli stati di abbassamento, di riduzione coercitiva della volontà dell'altro. E in questo caso ad Acqua Pendente abbiamo visto questo, quindi voglio che sia specificato questo: la nostra non è una battaglia contro le religioni, ma è una battaglia contro chi strumentalizza le religioni, è una battaglia contro chi abusa della professione medica, della professione di psicologo, della professione nelle relazioni d'aiuto, delle professioni sociali, perché non esiste una terapia psicologica che passa attraverso il contatto sessuale. Abbiamo visto nel caso del guru di Acqua Pendente, alias il maestro Lino, alias psicologo, alias il messia, alias l'illuminato, sì il messia, perché un testimone dichiarò una frase che inizialmente ci ha fatto riflettere, ha fatto riflettere tutti. Una persona che venne a testimoniare disse a Pasquale Gaeta: ma tu chi sei? Cosa vuoi? Io sono il Messia. Quindi siamo già in un piano superiore. Questo io ipertrofico, che è tipica nella diagnosi dei guru delle sette, crea che cosa? Crea il fenomeno del proselitismo in una strategia di comunicazione estremamente semplice. Partiamo dal fatto che ognuno di noi ha bisogno di credere in qualcuno e in qualcosa. Ognuno di noi è soggetto alla manipolazione. La forma più classica di manipolazione sono gli spot pubblicitari, perché dei brand con delle strategie riescono a convincere milioni di persone a comprare questo orologio, questa cravatta e questo bracciale. Quindi vuol dire che a livello emotivo dentro di noi scattano determinati meccanismi, che non significa essere disturbati, che non significa essere ignoranti, perché un luogo comune che spesso molte persone dicono: oh, vabbè, ma queste cose accadono agli ignoranti, accadono ai creduloni, accadono a persone che non hanno gli strumenti per comprendere. Io faccio ai miei allievi sempre questo esempio: immaginate a un padre e una mamma che gli diagnosticano al figlio la leucemia a 10 anni, un genitore per salvare il figlio farebbe qualunque cosa, anche sarebbe disposto a pagare questa bottiglietta d'acqua 50.000 euro perché è l'acqua che probabilmente salverà il figlio. Quindi vedete dove si innescano, e nello scenario settario ho visto con i miei occhi sette che si nascondevano dietro associazioni di volontariato nella lotta ai tumori, nell'aiuto ai pazienti oncologici, nei reparti di terapia intensiva. Cose terribili, perché non immaginate le sette solo con il satanismo. In statistiche, secondo i dati della squadra Andisette della Polizia di Stato, qui abbiamo degli esponenti stamattina che ringrazio per il vostro brillante lavoro che fate quotidianamente, ringrazio tutte le forze dell'ordine, il pericolo non arriva solo dal satanismo, che è in minima parte, ma arriva da quei soggetti che fanno passare il bene e lo trasformano in male. Il maestro Lino parlava di religione, parlava di liberazione, parlava di benessere spirituale, parlava di esaltazione dell'anima, parlava di percorsi che ti aiutavano a liberare, percorsi che passavano attraverso delle pratiche terribili e tremende. Abbiamo assistito a torture sessuali, abbiamo assistito al metodo Jodorowsky in cui questa ragazza era costretta a bere urina, abbiamo assistito a pratiche medianiche in cui questa ragazza, la cosa che mi ha scioccato di più, è scioccare chi fa il nostro lavoro, non è semplice, veniva guidata a mettersi in contatto in un luogo dove è avvenuto un altro delitto con l'anima di un bambino morto, perché diceva che questa persona poteva trasferire un potere medianico per metterla in contatto con i defunti dell'aldilà. Abbiamo assistito a costrizione, a violenza, abbiamo assistito alla trasformazione di un individuo libero a un individuo completamente plagiato, completamente controllato da questa persona. Il potere delle sette che cosa scaturisce? Scaturisce il controllo, scaturisce la distruzione endogena dell'individuo e soprattutto attraverso le tecniche del falso ricordo si va a rigenerare, a reinvertire la storia personale. Questa è una cosa terribile, togliere tutti i punti di riferimento alla persona per non permettere di chiedere aiuto. E questo è l'ultimo step della manipolazione mentale che si diceva prima sul modello di Steven Hassan, definita isolamento. Dove dobbiamo andare ad intervenire?
1: Dobbiamo
3: nella
1: chiudere.
3: Proposta di legge,
1: sì.
3: E dobbiamo intervenire sulla prevenzione, perché non può esistere una scienza che non passi per la prevenzione.
1: Grazie, mi perdoni dottor Caruso, ma dobbiamo chiudere. Io chiedo a Diletta Riccelli un attimo di avvicinarsi qui, chiudiamo rubando gli ultimi minuti e dando anche valore a chi è stato vicino, quindi alla stampa, alla comunicazione, all'informazione, che è stata vicino a Manisco. Io volevo ringraziare anche chi ha patrocinato l'evento e che rappresentò oggi, cioè giornaliste italiane attenta a queste tematiche. E quindi chiudiamo anche con la parte che riguarda l'informazione.
4: Allora, ringrazio tutti i partecipanti qui oggi in questa importante sede istituzionale. Siamo qui per parlare di un vuoto, non un vuoto normativo astratto, ma una voragine legislativa che tocca la carne viva di migliaia di persone. Parliamo della proposta di legge per la reintroduzione del reato di plagio, o è più corretto dire della sua ridefinizione moderna, fortemente voluta dall'associazione Manisco World. Permettetemi di fare un passo indietro, una data che ha cambiato la storia giuridica. Il 9 aprile del 1981, quel giorno la Corte Costituzionale, con la storica sentenza numero 96, cancella l'articolo 103 dal codice penale. Quell'articolo recitava: chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. La Consulta lo cancella perché quella formulazione era vaga, un fantasma giuridico, impossibile da provare oggettivamente in un'aula di tribunale. Ma da quel 1981, da quando quel fantasma è stato cacciato dal codice, ma che cosa è successo nella realtà? È successo che le vittime di manipolazione psicologica incontrollata di sette pseudo-religiose, di truffatori o di partner tossici abusanti sono rimaste completamente nude di fronte alla legge. Se ti rubano l'auto c'è un reato, se ti azzerano la personalità, ti isolano dagli affetti e ti svuotano il conto corrente usando la tua stessa mente come prigione, per lo Stato italiano tu hai scelto di farlo e questo è ingiusto. Ed è qui che entra in gioco l'importante apporto del mondo della comunicazione. Oggi il giornalismo moderno si trova davanti a una grande sfida che va ben oltre la semplice cronaca dei fatti. Il vero bisogno dei media oggi non è quello di cercare il clamore fino a se stesso, al contrario, forse è più importante il bisogno profondo di ricercare la la vicenda umana di queste storie. Il mestiere del giornalista non deve essere quello di cercare lo scoop, quindi secondo me oggi più che mai il compito è quello di decifrare l'invisibile. Bisogna avere il coraggio di spiegare che la manipolazione non è mai una scelta della vittima, ma una trappola costruita a tavolino. Quindi quando accendiamo i riflettori su queste storie non stiamo facendo cronaca, ma stiamo offrendo uno specchio a chi è prigioniero, aiutandolo a capire che al di fuori c'è ancora un mondo a cui appartiene. Quindi è importante forse anche raccontare il fatto che il dato statistico più drammatico in assoluto è uno: meno del 5% di chi riesce a uscire da queste realtà stringe in mano una denuncia, e non è per mancanza di coraggio, ma perché senza una norma chiara sanno che quella denuncia verrà archiviata. I numeri ci dicono che siamo di fronte a un'emergenza sociale a tutti gli effetti e non possiamo continuare a trattarla come un problema privato. Grazie.
1: Grazie, penso che non ci poteva essere migliore chiusura, perché come si suol dire, no? Ringrazio la collega per aver acceso i riflettori anche su questo aspetto. Le parole fanno male e bisogna stare attenti alle parole che si usano. In questo caso, in queste tipologie di fenomeni, partendo dalla violenza di genere, quando si definisce, no, amore malato, delitto passionale, raptus, non è quello, non esiste raptus, fino a questi fenomeni. Quindi una giusta preparazione, come diceva, quindi ben venga la scuola, brava anche a te Virginia per aver per continuare su questa strada e anzi ad andare oltre. Quindi ringrazio tutti, speriamo che questi incontri servano proprio a questo, a modificare anche proprio la cultura e a capire che questi fenomeni esistono e che sono molto più vicini di quello che possiamo immaginare, e che quindi bisogna stare attenti, riconoscerli appunto attraverso la prevenzione, la formazione, la conoscenza e soprattutto avere rispetto di chi, come Virginia, la sua testimonianza è stata, no, credo che abbia toccato tutti, è quello che ci rimane di più di tutti, abbia dimostrato che c'è una sofferenza che va rispettata. Grazie. Senatrice, l'ultima, tanto penso prima che ci vengano a chiudere, l'ultima battuta anche a lei, con un saluto finale perché credo che sia stato abbastanza corposo come incontro.
5: Perché comunque, viste comunque le criticità che noi incontriamo anche nel portare avanti questo disegno di legge, ovviamente questo momento dà forza anche a noi per poter continuare a sostenere. Io sono certa, visto che comunque ho il supporto della senatrice Stefani, ma anche della presidente della commissione, quindi della senatrice Buongiorno, io mi auguro che noi riusciamo a portare presto in aula questo disegno di legge. Comunque il lavoro è già a buon punto, già tante audizioni sono state fatte, quindi mi auguro ovviamente un disegno di legge che non prevede soltanto la repressione, perché solo con quella non si risolvono i problemi, ma appunto come avete detto voi, e ringrazio anche la giornalista perché la comunicazione è importantissima oggi. Spesso i giornalisti non danno la verità vera. Io capisco che oggi c'è una corsa a dare per primi la notizia con i giornali online, tutto quello, però le notizie spesso non vengono, non si fa un controllo profondo di quella che è la notizia. A volte si fanno danni alle persone anche in maniera inconsapevole, però un po' più di riguardo ogni tanto bisogna averlo. Quindi l'informazione e la formazione sono importantissime, soprattutto nei ragazzi, che poi sono i più facili da adescare, ovviamente. Quindi il progetto prevede anche questo, speriamo di riuscirci entro la fine di questa legislatura. Se no, comunque, come ha detto la senatrice Stefani, comunque abbiamo acceso un faro e alla prossima si farà più velocemente. Però io gliel'ho promesso a Virginia e spero di riuscirci in questa legislatura. Grazie a tutti.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, Francesca Rinaldi al microfono. Oggi alla Camera la discussione generale della legge elettorale licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali mercoledì scorso con la tagliola che non ha consentito di esaminare la maggior parte degli emendamenti, tra cui quello sulle preferenze, punto che in Assemblea ha causato proteste. Dopo tre richiami all'ordine da parte della Presidente di turno Ascani, il deputato di Più Europa Maggi è stato espulso dall'Aula. Maggi, relatore di minoranza della legge elettorale, al termine del suo intervento aveva esposto un cartello facsimile di come, a suo dire, sarebbe la nuova scheda elettorale con l'approvazione della riforma del voto. Il cartello, oltre a riprodurre un facsimile appunto di una scheda elettorale, aveva in basso la scritta "Il tuo voto non conta". Il deputato è stato più volte richiamato e invitato a levare i cartelli e la seduta è stata poi sospesa. Il DDL che oggi approda in quest'Aula favorisce la realizzazione dell'obiettivo della stabilità ed efficienza dell'azione di governo senza sacrificare la piena rappresentatività delle Camere, ha affermato la ministra per le riforme Casellati, intervenuta durante la discussione generale. Stiamo cercando di presentare un emendamento unitario insieme alle forze di centrodestra, anche magari immaginando delle proposte nuove per consentire agli italiani, come Fratelli d'Italia vuole da sempre, di poter indicare le preferenze. Così il capogruppo del partito alla Camera, Bignami. La Camera è convocata martedì 30 giugno alle 10 per le comunicazioni della ministra del lavoro Marina Elvira Calderone sulla sicurezza sul lavoro. Dalle 15 il seguito della discussione di mozioni. Nell'aula del Senato prosegue martedì alle 16.30 la discussione del DDL sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera. All'ordine del giorno anche la conversione del cosiddetto decreto piano casa. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e la successiva esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso far altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager Moretti prima di entrare nel penitenziario da innocente, ha detto. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione perché Moretti è risultato colpevole in 7 procedimenti. Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente e presentato denuncia alla Procura di Roma. Ed è tutto per questa breve edizione del notiziario.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: 17:03, vi proponiamo adesso un convegno che si è svolto 2 giorni fa, il 24 giugno, nell'aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, sull'Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese. Il saluto in apertura è del segretario di presidenza della Camera, Francesco Battistoni. Buon ascolto.
3: Sono particolarmente grato della vostra presenza, che sottolinea un aspetto. Non passa giorno senza che si parli di spazio, per mia fortuna, perché per lavoro lo racconto, per cui per me è un dato positivo. C'è un motivo molto preciso però, perché dallo spazio, che lo sappiamo o no, e immagino che voi lo sappiate decisamente meglio di me, oggi dipendono le nostre vite, letteralmente. Senza che ce ne accorgiamo, entro sera qualcuno di noi si sarà connesso a qualche satellite, probabilmente a decine di satelliti. Evidentemente dallo spazio, quindi dipende anche il futuro del paese, e io aggiungerei il presente. Piccolo dettaglio, e non è secondario, lo spazio oggi sta subendo una trasformazione radicale a livello strutturale e un'accelerazione tecnologica che non ha precedenti, questo senza dubbio. Motivo per cui, so di essere forse troppo enfatico, ma di dire la verità, oggi chi perde la corsa in questo segmento, in questo settore, rimane ai margini della storia. Spesso si racconta che lo spazio in Italia sia un'eccellenza. L'Italia copre con la sua filiera tutta la catena di valore dello spazio. È vero, noi produciamo vettori spaziali, noi siamo particolarmente bravi a costruire alcuni tipi di satellite, siamo i più bravi del mondo a costruire moduli pressurizzati abitabili. È vero, è assolutamente vero. Basta questo No, decisamente no, soprattutto in un momento in cui la pesante rivoluzione strutturale sta mettendo in dubbio, diciamo così, gli antichi equilibri, scrivendone di nuovi. Motivo per cui arrivo al panel di oggi e ringrazio la onorevole Porchietto per avermi invitato con una frase molto specifica che si ricollega al titolo dell'incontro. Mi ha detto: il nostro intento in questo pomeriggio sarà chiedere all'industria, ai protagonisti dello spazio, di cosa abbiano bisogno. E questo è fondamentale, e qui arrivo al titolo: dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese. Oggi è doveroso continuare, non l'inauguriamo certo oggi, fare in modo che questa eccellenza industriale diventi sistema. Se no, davvero, possiamo anche sederci accanto e guardare chi lo sa fare meglio di noi. Non voglio dare un'aura plumbea a questo incontro, perché in realtà le risposte, o meglio le domande, arriveranno oggi. Quindi salto immediatamente ulteriori indugi per introdurre, c'è un piccolo cambio di programma perché l'onorevole Craxi sta votando in questo momento, per cui invito sul palco il responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.
4: Grazie Emilio Cozzi per questa introduzione. Io vi do il benvenuto a nome di Forza Italia come responsabile di tutti i dipartimenti. I dipartimenti cosa sono? Sono quel luogo in cui Forza Italia studia, approfondisce i temi e lo fa non in maniera autoreferenziale, guardandosi allo specchio, ma aprendosi all'industria, alla società civile, chiedendo di un settore specifico cosa si può fare meglio, quali leggi possono essere utili allo sviluppo tecnologico, industriale, del PIL, del benessere del nostro paese. E voglio ringraziare chi ha promosso dei dipartimenti, ne abbiamo più di 30, c'è un sacco di laurea, come diciamo dalle mie parti, ma Claudia Porchietto ha voluto con tenacia, con impegno questo evento, insieme a Maurizio Casasco, insieme a Matteo Perego, grazie a loro. E devo dire che non è la prima volta che parliamo del tema spazio, anzi è un continuo, questo è un incontro molto articolato, ma Forza Italia vuole presidiare questo tema perché lo ritiene strategico. Ci sono qua tanti altri responsabili di tanti dipartimenti, lavoriamo su tanti settori, la montagna, il turismo, gli esteri, il lavoro, l'energia, tanti colleghi, quindi siamo pronti a tutto. Però il tema spazio è dirimente perché, come veniva detto nell'introduzione, è una sfida che l'Italia non può perdere, e perché l'Europa, ma in qualche modo fatemi anche dire l'area delle democrazie, l'area della libertà, non può perdere. L'altra sera ho avuto l'onore di essere a cena con il colonnello Villadei, da piccoli tutti vogliono fare l'astronauta, io non ne ho fatto diciamo eccezione, ho fatto ingegnere elettronico con una tesi su applicazioni spaziali di quello che stavo studiando, e quindi sono molto anche conscio, e lui lo raccontava bene, di come sia un ambito in evoluzione, con una competizione serrata, con investimenti tecnologici che sono possenti e bisogna da protagonisti essere presenti. Tra l'altro questo bisogna però anche spiegare, e poi veramente concludo, anche un po' di comunicazione esterna, far capire al cittadino più semplice che l'investimento nello spazio non è solo una corsa tra miliardari americani in chi, come dire, in maniera freudiana arriva più in là, ma è un investimento che ha ricadute molto concrete su tutta la nostra quotidianità, su appunto le telecomunicazioni, ma anche sull'innovazione dell'ingegneria elettronica, sulla nostra difesa, che è un tema quanto mai stringente e attuale. Ecco, io ci tengo sempre, perché facendo politica, diciamo, volendo acquisire un consenso per qualcosa, non contro qualcosa o qualcuno, è sempre un po' più difficile avere di questi tempi un consenso perché tu costruisci qualcosa, ma l'humus su cui questo, come dire, sfida può attecchire è solo se c'è una conoscenza anche di temi complessi che in maniera semplice noi diamo ai cittadini, che è la divulgazione scientifica fatta come oggi cercheremo di fare, oltre al confronto con le aziende. Ecco, anche questo mi premeva dire, oltre a tutti i temi, è una sfida che ci deve far sentire protagonisti, perché è anche una sfida politica. In un tempo di cambiamenti, se noi non facciamo capire nelle libere democrazie che un cambiamento sottende un'opportunità e non, come dire, l'esclusione di qualcuno, le paure dei cambiamenti che uno non gestisce, diventa un tema di tenuta delle democrazie, e noi ne siamo consapevoli, per questo lavoriamo con Forza Italia con tanta intensità. Basta, ho concluso, grazie veramente Claudio, Maurizio e Matteo, complimenti per questa iniziativa e buon lavoro a tutti, grazie.
3: Grazie ad Alessandro Cattaneo, poi torneremo anche sugli aspetti comunicativi dello spazio e quanto oggi lo spazio integri in realtà la nostra vita quotidiana qui sulla Terra. Non è questione di andare esclusivamente solo verso la Luna o cose di questo tipo, davvero la nostra vita quotidiana è legata intimamente alle attività spaziali. Prima di andare avanti cedo la parola all'assessore al personale, polizia locale, enti locali, sicurezza urbana e università della Giunta regionale del Lazio, Luisa Regimenti.
5: Buonasera e grazie. In qualità di segretario romano di Forza Italia Roma rivolgo il mio saluto di benvenuto a tutti voi, a tutti i parlamentari, a tutti i dirigenti di Forza Italia oggi presenti, ai tanti imprenditori, agli attori istituzionali che operano nell'ambito dell'aerospazio. Mi complimento con chi ha organizzato questo evento, davvero molto molto interessante. È evidente che parlare oggi di Italia, dello spazio, significa parlare del futuro del nostro paese, significa riflettere su come la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la cooperazione internazionale possano trasformarsi in strumenti concreti di crescita economica, sicurezza nazionale e sviluppo sociale. Lo spazio non è più soltanto il luogo delle grandi esplorazioni e delle missioni scientifiche che hanno affascinato intere generazioni, come diceva l'onorevole Cattaneo, tutti i ragazzi vogliono fare gli astronauti. Oggi rappresenta una dimensione strategica nella quale si giocano sfide fondamentali per la competitività delle nazioni, per la sicurezza delle infrastrutture critiche, per la gestione delle emergenze ambientali e per l'autonomia tecnologica dei paesi. In questo contesto l'Italia occupa un posto di assoluto rilievo. Negli ultimi decenni il settore spaziale italiano ha continuato a crescere sviluppando competenze riconosciute a livello internazionale nella progettazione di satelliti, di moduli abitativi per le missioni spaziali, di sistemi di osservazione della Terra, di telecomunicazioni, di lanciatori. In questo scenario consentitemi di ricordare il ruolo strategico che Roma e il Lazio rivestono nel sistema paese. Il Lazio rappresenta oggi il principale polo aerospaziale italiano. L'industria aerospaziale è una punta di diamante del comparto industriale del Lazio che vale il 30% dell'export nazionale. Qui si concentra una parte significativa dell'attività di ricerca, di sviluppo e di governance. Roma ospita l'Agenzia Spaziale Italiana, istituzione che coordina le strategie nazionali e promuove la partecipazione italiana ai programmi europei, nazionali ed internazionali. E la capitale ospita anche università di eccellenza, centri di ricerca, enti pubblici e imprese altamente specializzate che operano nel settore. Il Tecnopolo Tiburtino poi è il principale hub industriale e tecnologico della regione dedicato all'aerospazio. Ospita aziende di primo piano e uno spazio attivo creato grazie ai fondi del PNRR che coinvolge aziende del settore aerospazio e offrirà mezzi e strumenti per produrre satelliti avanzati. E altre aziende di primaria importanza sono anche in tutto il territorio regionale. E in questa regione siamo ben coscienti che investire nello spazio significa investire nell'innovazione diffusa e nella crescita del territorio. Parliamo di numeri importanti che tradotti in economia reale vogliono dire crescita di PIL, migliaia di posti di lavoro, capacità di attrarre investimenti all'estero. Ma occorre lavorare per creare un sistema che trasformi la leadership tecnologica in crescita economica stabile e duratura. In qualità di assessore regionale all'università sto lavorando affinché si favorisca la collaborazione tra le università, enti, centri di ricerca e aziende in modo strategico, formando professionisti del futuro e sviluppando laboratori pubblico-privati per la ricerca e l'innovazione. Guardare allo spazio significa certamente guardare lontani tutti i sensi, significa arrivare fino a galassie sconosciute, ma significa soprattutto investire nel futuro del paese, significa costruire attraverso la scienza e la tecnologia un'Italia più forte, più competitiva e più protagonista nel mondo. Vi ringrazio per l'attenzione.
3: Grazie anche a Luisa Regimenti. Proseguiamo con un video, e chiedo cortesemente alla regia di mandarlo, della responsabile del Dipartimento Affari Esteri e Politiche dell'Unione Europea, Deborah Bergamini.
6: Cari amici, cari ospiti, cari colleghi, mi spiace non poter essere fisicamente con voi oggi alla Camera, ma sono molto felice di portare almeno il mio saluto a questa iniziativa che i Dipartimenti Attività Produttive, Economia, Esteri e Difesa di Forza Italia hanno voluto organizzare su un tema che consideriamo sempre più decisivo per il futuro del nostro Paese, lo spazio. Perché lo spazio e perché Forza Italia per lo spazio? La risposta è molto semplice. Perché lo spazio non è più un capitolo di un libro di fantascienza o una questione di prestigio nazionale, ma un'infrastruttura strategica per la sicurezza, per la sovranità e per il benessere dei nostri concittadini. Non è un caso che dal 2019 governo italiano e NATO lo abbiano definito il quinto dominio operativo dopo la terra, il mare, il cielo e la cybersicurezza. E poi c'è una dimensione economica che a noi di Forza Italia sta molto a cuore. L'Italia ha un'industria spaziale molto solida, fatta di grandi player e di una rete molto vivace di start-up e di piccole e medie imprese, capace di generare occupazione qualificata e di contribuire al nostro export. La New Space Economy oggi è uno dei settori più dinamici e competitivi del mondo occidentale, un terreno dove le migliori energie del nostro paese possono crescere, superando finalmente le vecchie logiche un po' assistenzialiste che ancora frenano l'ecosistema italiano ed europeo. Lo spazio è anche sempre di più terreno di alleanze, cooperazione con l'Unione Europea, con la NATO, con gli Stati Uniti, un ambito in cui l'Italia può consolidarsi come alleato affidabile, anche grazie al nuovo corso impresso dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. È innovazione tecnologica applicata alle telecomunicazioni, è agricoltura di precisione, è monitoraggio ambientale, sono leve concrete per modernizzare. E infine è sovranità tecnologica. Investire nello spazio significa ridurre la nostra dipendenza da potenze extraeuropee su dati e infrastrutture critiche. E proprio per questo Forza Italia crede nello spazio, crede in una maggiore attenzione della politica verso lo spazio. E per questo appuntamento, dalla sovranità tecnologica alla crescita del nostro sistema paese, arriva proprio nel momento più opportuno. Ringrazio quindi tutti i relatori, tutti voi che avete scelto di partecipare a questo importante momento e auguro a questo pomeriggio di lavori il miglior successo.
3: Proseguiamo con il primo panel di giornata e mi permetto di integrare una cosa che l'onorevole ha adesso evocato. Gli investimenti in difesa e resilienza, quelli della NATO che prevedono un aumento della spesa fino al 5%, sono un dato contestuale, sono un dato politico, è così, salvo decidere di uscire dall'alleanza. La sfida quindi sarà trasformare quella spesa, quell'investimento, in opportunità industriali per l'Italia, e sono particolarmente grato di vedere qui i grandi player, ma anche rappresentanti di piccole e medie imprese che costituiscono una larga parte del tessuto industriale spaziale italiano. E con questa premessa entrerei nel vivo del primo panel, cominciando a chiamare i miei interlocutori. Poi ci sarà, prima di iniziare a chiedere loro conto di alcuni aspetti, un video introduttivo e un discorso. Invito sul podio a sedersi, sul palco, chiedo scusa, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. La direttrice dei programmi di osservazione della Terra e responsabile del centro ESRIN di Frascati, Simonetta Cheli. Il colonnello dell'aeronautica militare e astronauta italiano, Walter Villadei. In videocollegamento, presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la NATO, Salvatore De Meo. che credo, spero di vedere collegato. Intanto proseguiamo. La vice responsabile del Dipartimento Affari Esteri e Politiche dell'Unione Europea, Isabella De Monte. Prima, perché poi introdurrò Matteo Perego di Cremnago, cui chiederò una relazione introduttiva a questo panel e poi di sedersi qui con noi, però vorrei che la regia ci aiutasse a mandare un video registrato del Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, Maurizio Gasparri.
7: Ho registrato questo messaggio prima di partire per Djibouti e Mogadiscio, dove proprio in concomitanza con questo bellissimo convegno, per il quale mi complimento con Claudia Porchietto, con i dipartimenti attività produttive, esteri, difesa, economia, tutti quelli che hanno collaborato, io appunto in concomitanza sarò con i nostri militari impegnati a Djibouti e in Somalia a visitare le nostre navi che potrebbero in teoria andare ad Hormuz per sminare quel canale, sempre che poi le cose lì procedano. Quindi non ci posso essere, ma oltre alla dimensione terra, cielo, mare, c'è anche la dimensione cyber, ma c'è la dimensione spazio, che è sempre più importante. E quindi oggi ci sono sistemi di early warning, ci sono missili balistici, ci sono satelliti, c'è una galassia nella quale noi dobbiamo essere presenti, come Italia e come Europa. Lo spazio non è più soltanto un fattore che appartiene all'astronomia o ai viaggi spaziali, come venivano appunto chiamati. Oggi è una realtà nella quale dobbiamo essere attivi e presenti. L'Italia è molto presente, ci sono stati investimenti, c'è stata una crescita dal 2021 al 2024, l'occupazione e gli investimenti sono molto cresciuti in questo settore. Il nostro governo ha destinato circa 8 miliardi, parlo del governo di centrodestra, all'ecosistema aerospaziale da qui al 2028, poi ci sono 3 miliardi e mezzo di contributo all'ESA. Siamo insomma protagonisti in una realtà che sul fronte interno, nella filiera spaziale italiana, ha visto passare da 2 a 3 miliardi di investimenti negli anni passati e che impegna circa 10.000 persone. Insomma, siamo protagonisti. Però quella dello spazio deve essere una priorità politica. Questa è l'affermazione che voglio affidare al nostro convegno.

0: europea, perché senza una collaborazione di questo continente di 500 milioni di persone non reggeremo il confronto con 1,5 miliardi di indiani, 1,5 miliardi di cinesi e poi gli americani e poi i russi sempre più minacciosi. Lo spazio serve anche a garantire i collegamenti, le connessioni, ma bisogna anche proteggere i collegamenti tra strutture militari o tra strutture politiche. E poi quella dello spazio è una tecnologia dual use, perché c'è l'aspetto civile e c'è l'aspetto militare, che a volte possono coesistere, perché una rete spaziale che gestisce comunicazioni può essere attaccata da nemici che vogliono sabotare un paese, allora deve essere in grado di difendersi. E quindi l'intreccio tra aspetti militari, civili, tra aspetti nazionali ed europei è molto molto forte. Ma la politica deve avere la consapevolezza che questo dominio spaziale ci deve vedere attivi e presenti, quindi sulla terra, nel mare, nel cielo, nelle dimensioni cyber, ma anche protagonisti nello spazio, per un'Italia e un'Europa che contino di più in questo dominio, che non è solo un dominio del futuro, è anche un dominio del presente. Cara Claudia, aspetto le vostre conclusioni per farne oggetto di iniziative politiche ed istituzionali, sia di Forza Italia che della Commissione Esteri Difesa del Senato, che certamente se ne occuperà attivamente. Buon lavoro a tutti.
1: Un ringraziamento ovviamente al presidente Gasparri. Per entrare nel vivo dei lavori che effettueremo con gli interlocutori di questo tavolo, io invito qui a questi microfoni il sottosegretario di Stato alla Difesa e responsabile del Dipartimento Difesa di Forza Italia, Matteo Perego di Cremnago, che poi a quale chiedo di rimanere con noi appena dopo. Prego.
2: Buonasera a tutti, grazie per aver partecipato a questo evento. Voglio intanto ringraziare Emilio Cocci, perché se parliamo di consapevolezza, di divulgazione, di cultura dello spazio, lo dobbiamo anche a persone come lui che sono impegnate quotidianamente per raccontare questa nuova dimensione, questa grande opportunità per l'umanità, non soltanto per la nostra nazione. Guardiamo un po' al passato. Negli anni 60 lo spazio era una frontiera di contesa, di competizione ideologica tra superpotenze. Io cito spesso un intervento di Kennedy alla Rice University del 1962 che diceva: "We chose to go to the moon in this decade and do the other things not because it's easy but because it's hard." Allora c'erano delle barriere, era molto complesso poter essere protagonisti nello spazio. Oggi invece la dimensione è completamente cambiata, molto accessibile, molto contesa, in cui la competizione è forte, le tecnologie corrono. Possiamo vantare, e ringrazio tutti i protagonisti presenti a questo tavolo, perché è anche grazie a loro che possiamo contare su un combinato disposto di filiera industriale, di agenzia spaziale italiana molto forte, di aeronautica militare che concorre, delle forze armate che concorrono a rafforzare le nostre capacità in questo settore. Io ricordo ancora con una discreta emozione, devo dire, aver partecipato al lancio della missione Axion 3 nel 2024. Una importante iniziativa che ha coinvolto il sistema paese, perché erano presenti le nostre industrie, era presente l'aeronautica militare con il colonnello Villadei, e questo ha dimostrato che l'Italia è protagonista. Del resto, il nostro protagonismo viene da lontano, San Marco, 1964, quindi noi siamo stati la terza potenza mondiale nello spazio e ancora oggi siamo tra i primi investitori dell'ESA. Il governo ha destinato 7,8 miliardi di euro in infrastrutture fino al 2028 per lo spazio. Abbiamo redatto un documento strategico di politica nazionale, credo che poi i presenti al tavolo ne parleranno in maniera più dettagliata. Abbiamo anche creato un contesto normativo che può favorire la crescita della nostra competitività nello spazio. Guarda, lo spazio è una di quelle dimensioni, insieme alla cyber, insieme alla dimensione underwater, che appassiona anche noi della difesa. Appassiona in che senso? Perché spesso si dice, e il dibattito di queste settimane, tutti voi l'avrete sentito, e qualcuno di voi ne è anche protagonista, sulle famose spese per la difesa. Ecco, vorrei chiarire un concetto che forse ancora una volta va rafforzato. Quando parliamo di difesa della nostra nazione, ormai parliamo di un tessuto così ampio, e dimenticatevi la difesa tout court come era negli anni 90, come era percepita. Oggi la dimensione della difesa comprende la sicurezza, comprende la tecnologia, comprende la supply chain, comprende la tutela delle nostre economie. Gli effetti di una guerra sono effetti anche sull'inflazione, oltre che sulla libertà di navigazione, come abbiamo visto Hormuz, e quindi anche sullo spazio, che è una dimensione

0: fondamentale, l'abbiamo visto anche nelle attività cinetiche compiute durante il conflitto in Medio Oriente, così come in particolare anche in Ucraina, l'importanza e il valore di questo dominio da difendere, oltre che essere un dominio operativo. Per farlo servono risorse ingenti, per farlo serve sostenere quell'enorme patrimonio di piccole e medie imprese e di aziende del settore della difesa, alcune ringrazio di essere venute qui oggi, di essere presente qui oggi, che fanno sì che l'Italia sia competitiva. Noi credo che dobbiamo fare un lavoro verso l'opinione pubblica e lo dico ai presenti oggi perché sono degli addetti ai lavori. Noi dobbiamo rafforzare un concetto, lo diceva anche il presidente Gasparri, di consapevolezza che oggi lo spazio è una dimensione che afferisce alla sfera quotidiana di noi cittadini, dal GPS alle telecomunicazioni. Abbiamo dei settori dove siamo molto forti, come l'osservazione della Terra. Abbiamo oggi un dibattito sulle costellazioni di satelliti in orbite basse, che è sempre più un dominio sempre più popolato, una dimensione sempre più popolata, dove l'Italia, insieme ai nostri cugini europei, deve essere protagonista in una competizione con grandi potenze. Prima veniva citata anche l'India. Io vi cito soltanto un dato, perché poi bisogna misurarsi anche con gli aspetti non soltanto finanziari, tecnologici, ma anche demografici. L'India ha metà della popolazione, circa 700 milioni di abitanti, che ha 28 anni di media d'età. Siccome questo settore è ad altissimo contenuto tecnologico, significa che le tecnologie hanno bisogno di ingegneri per animarle, per svilupparle. L'India ogni anno produce qualche decina di milioni di ingegneri. E quindi pensate quale sia la frontiera che abbiamo dall'altra parte del mondo in termini di competizione anche sulla formazione. E quindi ancora una volta l'importanza delle discipline STEM, detto da uno come me, laureato in filosofia, vale doppio perché in questo momento c'è bisogno di ingegneri, c'è bisogno di far crescere la tecnologia. Posso dire però con grande orgoglio che l'intero complesso del nostro sistema paese, in questo caso parlo del mio settore specifico, della difesa, è fortemente competitivo in questo settore. Lo è grazie a una visione strategica che ha voluto imprimere questo governo, lasciatemi dire, che ha fatto dello spazio attraverso anche il Comint, che è un organismo che si riunisce, che vede insieme tutti i dicasteri coinvolti che hanno interesse su questo dominio, ne ha fatto uno dei suoi mantra, una delle sue politiche prioritarie. Per cui credo di poter dire che siamo come Italia protagonisti, lo saremo sempre di più, però abbiamo bisogno di ciascuno di voi per aiutarci a divulgare l'importanza di questo settore, oltre a far crescere, ne parlerete dopo, il nostro tessuto produttivo industriale, che è molto forte, ma ha bisogno di fare massa per essere competitivo. Mi fermo qua, visto che gli interventi sono molti, e mi siedo alla tua destra. Grazie a tutti.
1: Grazie al sottosegretario. Grazie al sottosegretario di Gremnago. Chiedo ai miei interlocutori qualche minuto di pazienza. Stiamo stravolgendo, mi sto permettendo di stravolgere completamente la scaletta perché l'ho vista arrivare e la invito subito sul podio, la Presidente del gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Stefania Craxi.
2: È che noi siamo sempre in emergenza, stiamo di là votando la fiducia, quindi mi perdonerete. Intanto vorrei ringraziare la mia collega Claudia Porchetto, che a un anno dalla legge sulla Space Economy ha voluto organizzare questo evento e anche per la qualità degli inviti che ha saputo fare. Grazie Claudia. Quando parliamo di spazio non stiamo parlando solamente di economia, di tecnologia, di ricerca scientifica o di esplorazione. Stiamo parlando del futuro delle nazioni, della loro capacità di essere protagoniste nei grandi processi di trasformazione del mondo contemporaneo. L'Italia può guardare con orgoglio a questa sfida. Il nostro paese è tra i pionieri dell'avventura spaziale europea e ancora oggi rappresenta una delle eccellenze maggiormente conosciute a livello internazionale, dai satelliti alle telecomunicazioni, dall'osservazione della Terra alle missioni scientifiche. Il contributo italiano è stato determinante per affermare l'Europa come attore credibile nel mondo. Dietro questi risultati vi è il talento dei nostri scienziati, la competenza delle nostre università, la capacità innovativa delle nostre aziende e la lungimiranza di chi ha saputo investire in un settore strategico quando ancora pochi, pochissimi ne intuivano le potenzialità. Oggi tuttavia la competizione globale si è fatta più intensa, le grandi potenze considerano lo spazio come un elemento essenziale della propria sicurezza nazionale, della crescita economica e della loro influenza geopolitica. In questo scenario l'Italia deve essere all'altezza della propria storia e delle proprie ambizioni. Investire nello spazio significa garantire servizi fondamentali per i cittadini, proteggere le infrastrutture critiche, monitorare il territorio, affrontando quindi le sfide ambientali che si presentano e anche soprattutto creare nuove opportunità per le nuove generazioni. Ogni euro investito nella Space Economy, nella ricerca spaziale, produce innovazione, sviluppo industriale, occupazione qualificata. Lo spazio non è un lusso per pochi, ma una leva indispensabile e concreta per la crescita economica e la competitività nazionale. L'Italia deve continuare a svolgere il ruolo da protagonista all'interno dell'Europa e delle grandi alleanze internazionali. Dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei programmi comuni europei e non solo europei, valorizzare il contributo delle nostre imprese e sostenere una politica spaziale che metta al centro l'eccellenza, il merito, una visione strategica. Lo spazio rappresenta una nuova frontiera, ma soprattutto deve rappresentare una nuova responsabilità. È il luogo dove si misureranno le capacità di innovare, la forza delle economie, la qualità delle leadership del XXI secolo. Per questo dobbiamo affrontare questa sfida con fiducia, consapevoli che l'Italia possiede tutte le risorse necessarie per essere protagonista, il genio creativo degli italiani, la solidità delle sue istituzioni, una tradizione scientifica che il mondo ci invidia. Guardare verso lo spazio significa in fondo guardare più lontano. E quando ha saputo l'Italia guardare lontano, ha sempre saputo raggiungere traguardi straordinari. Buon lavoro a tutti.
1: Grazie alla Presidente Stefania Craxi. Credo che questa introduzione istituzionale ci abbia dato un contesto piuttosto preciso, nell'ambito del quale adesso chiedo a voi di entrare in maniera ancora più articolata. E ovviamente non posso che partire dal Presidente Valente, al quale subito do un tema piuttosto non solo urgente ma anche di particolare puntualità. Abbiamo appena approvato il documento strategico di politica spaziale nazionale. Presidente, quali pensa che siano i punti più importanti del documento?
3: Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questo importante evento.
1: Si sente?
3: Okay. No, mi avvicino allora. Ma è spento? Ok, dicevo, ringrazio gli organizzatori di questo importante evento.
1: Eccolo, perfetto.
3: Benissimo, e un saluto ovviamente a tutti i parlamentari, le autorità e tutti i presenti in sala. Ciò detto, l'importanza di discutere del tema spazio è ormai una importanza assolutamente necessaria. Ineludibile, e questo per diverse delle motivazioni che abbiamo già ascoltato, ad iniziare da quelle che sono le stime di crescita di questo dominio, che variano, diciamo, tra i 1.000 e i 3.000 miliardi di dollari nei prossimi anni, e soprattutto in considerazione del fatto di quelle che sono le ricadute che poi si hanno sul nostro pianeta, sia in termini di servizi, adesso farò un piccolissimo esempio, poi vengo alla domanda sul documento, sia in termini di crescita, non solo crescita di carattere, come dire, puramente economico, ma anche crescita dal punto di vista del posti di lavoro, delle professionalità e quant'altro è correlato a questo tema. Quindi detto questo, lo spazio è molto più vicino a noi di quello che comunemente si percepisce, o come, fatemi dire, il comune cittadino, sottoscritto incluso, percepisce. Perché se noi facciamo una rapida valutazione, senza voler elencare tutti i servizi che ci rendono più agevole, più semplice, più sicura la vita sul nostro pianeta, fatemi ricordare per esempio i sistemi di navigazione satellitare. I sistemi di navigazione satellitare, quelli che noi chiamiamo in maniera sintetica GPS, non esisterebbero se non ci fosse un asset di satelliti. In questo caso specifico, per quanto riguarda l'Europa, è Galileo, la rete Galileo, che sia deputata appunto a consentire la tracciabilità, diciamo così. Un altro tema, sempre per non citare quelli convenzionali, pensiamo per esempio alle previsioni meteorologiche. Se non ci fossero i satelliti per le previsioni meteorologiche, torneremo indietro dal punto di vista appunto delle previsioni, non so dire di quante decine di anni. E ovviamente questo è molto importante anche ai fini della prevenzione, oltre che ai fini del monitoraggio. E poi la questione che riguarda ad esempio l'internet satellitare, adesso prescindendo diciamo dagli attori in campo, esatto, ciò che riguarda il broadcasting televisivo, insomma sono tutte attività che in assenza di satelliti fondamentalmente, non esclusivamente, ma fondamentalmente in orbita priverebbero la nostra società di servizi che ormai sono servizi da questo punto di vista essenziali. E detto questo, entrando nel merito della domanda che mi è stata posta, sì, abbiamo approvato questo documento strategico di politica spaziale nazionale poche settimane fa, sì, dopo un intenso periodo di lavoro che abbiamo svolto sia all'interno della struttura di coordinamento del Comit e poi in fase conclusiva all'interno del Comit stesso, partendo sostanzialmente da quelli che sono gli indirizzi di governo, sono stati approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'inizio dell'anno 2025 e quindi poi declinando, diciamo, le azioni sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi di governo. Ed in particolare le indicazioni contenute negli indirizzi di governo vedono in realtà quattro assi. Il primo asse è quello che fa riferimento all'ampliamento della conoscenza e dei benefici per la società, e qui ci mettiamo anche tutti gli aspetti di carattere comunicativo che sono assolutamente di rilievo. Il secondo asse, che invece è concentrato sulla crescita e la competitività dell'ecosistema industriale nazionale e, voglio sottolinearlo, la sua integrazione a livello europeo, che è una cosa assolutamente importante, tenendo in considerazione che noi abbiamo un ecosistema spaziale, si ricordava in precedenza, composto da piccole imprese, grandi player, start-up, e composto da università, centri di ricerca di assoluto primo rilievo a livello internazionale. E questo motiva anche il fatto per cui il nostro governo ha deciso di investire delle somme, come dire, cospicue per sostenere la crescita e sostenere le attività spazio nell'ambito del nostro paese. Poi abbiamo un altro tema rilevante che è stato affrontato nell'ambito del documento strategico, il contesto regolatorio e di governance, e abbiamo individuato anche quelle che sono le aree prioritarie per lo sviluppo delle collaborazioni internazionali. A fronte di questa categorizzazione iniziale sono stati poi individuati degli obiettivi strategici puntualmente declinati e che riguardano, per esempio, ne cito qualcuno, non li cito tutti per evitare di essere ridondante, il sostegno alla ricerca scientifica, la necessaria attività di supporto per moltiplicare le competenze necessarie alle spese economy, la garanzia o quantomeno l'intervento sulla sicurezza dello spazio. Ormai le strutture spaziali sono infrastrutture critiche, è piuttosto complesso in certe circostanze distinguere l'approccio civile dall'approccio non civile, cioè in realtà la maggior parte delle attività, ce ne rendiamo conto anche in questi giorni, è un'attività che ha la connotazione, la caratteristica del dual use, e quindi anche per questo è assolutamente importante. Non ci deve sorprendere, noi siamo pionieri da questo punto di vista, perché se io ricordo la costellazione Cosmos Kuiper, iniziativa congiunta tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Spaziale Italiana, stiamo parlando del primo lancio avvenuto nel 2007, siamo nel 2026, e che vuol dire che quella decisione è stata una decisione pagante e utile per quanto riguarda i ritorni. Nel complesso il documento strategico individua a questo punto poi degli obiettivi. Questi obiettivi sono stati messi in priorità per un totale di 21 obiettivi, appunto spalmati sui quattro assi che citavo in precedenza. La cosa importante da evidenziare, a mio avviso, sono due le cose importanti. La prima riguarda il fatto che questo lavoro di redazione del piano strategico è stato un lavoro che ha sostituito il precedente documento strategico, che risale al 2019, quindi un mondo fa per quanto riguarda le attività spaziali. La seconda questione è che è stato scritto questo documento con il contributo di tutte le amministrazioni partecipanti al Comint, quindi tutti i dicasteri interessati all'attività spaziale, da cui abbiamo ricevuto come agenzia, lavorando di concerto anche con l'ufficio del consigliere militare, abbiamo ricevuto degli input recepiti ovviamente in maniera armonizzata, in modo da poterci consentire anche di poter definire una mappa preliminare degli interventi. Molti di voi non sono a conoscenza di questa mappa, perché il documento di programmazione strategica si articola in due come dire, volumi, tra virgolette. Il primo, che è quello che è stato reso pubblico e pubblicato sul sito del governo, e il secondo invece è un allegato a diffusione limitata, in cui ci sono anche le stime economiche ritenute al momento necessarie per portare avanti le attività fino al 2035. Quindi è un documento importante, molto articolato, che sarà rivisto ovviamente nei prossimi anni, ma che rappresenta anch'esso, in virtù delle mutate condizioni al contorno, una sorta di discontinuità rispetto al documento precedentemente vigente. Siamo molto soddisfatti di questo, abbiamo impostato una prima matrice operativa, tra l'altro anche con una scheda di monitoraggio per poter poi seguire in real time, diciamo, le azioni e gli effetti delle azioni. Il secondo tema che lei mi sollecitava riguardava invece le questioni delle collaborazioni internazionali, le collaborazioni UE. Allora, anche qui mi lasci dire che noi lavoriamo assolutamente in stretta sinergia con l'Agenzia Spaziale Europea, tant'è che nell'ultima cosiddetta ministeriale di Brema abbiamo sottoscritto come Paese, il Governo ci ha reso disponibili questi fondi, 3,5 miliardi di euro per il supporto alle attività dell'ESA, inclusi i programmi obbligatori e i programmi opzionali. Siamo al momento il secondo paese contributore per i programmi opzionali, il primo però è la Germania, che ha messo, come dire, nel bilancio ESA 5,1 miliardi, quindi una cifra un pochino diversa rispetto alla nostra. Però vi invito a fare una valutazione di altra natura, al di là dell'importanza dei numeri in assoluto. Rapportare il contributo all'ESA al PIL del singolo paese, vedrà o vedrete che mi dica.
1: E su questo punto, Presidente, no, vorrei interromperla, perché poi torno su questo punto chiedendo a lei esattamente i rapporti, ma soprattutto perché mi ha dato un assist, ne ha dati parecchi, devo essere sincero, per esempio il rapporto con la difesa vorrei affrontarlo col colonnello Villadei, ma sulle cifre, soprattutto quelle dell'Italia, nell'investimento ESA, vorrei interpellare la direttrice Kelly, esattamente sul punto che stava toccando lei adesso, e in particolare, direttrice, quali sono gli investimenti dell'Italia nel settore in ESA, evidentemente, con particolare attenzione al suo segmento, cioè all'osservazione della Terra, che è cruciale e rispetto al quale l'Italia vanta anche una certa leadership, direi. Prego.
4: Grazie Emilio, buonasera. E sicuramente lavoriamo in tandem, come diceva il presidente Valente, tra l'Italia, l'Agenzia Spaziale Europea e l'ASI. E questo si è visto e si è visto nell'ultima ministeriale ESA, dove l'Italia ha investito cifre considerevoli, cioè 3 miliardi e mezzo, come diceva il presidente Valente, in un totale di 22 miliardi e 3 che l'ESA ha collezionato dai 23 Paesi membri sulle differenti tematiche, inclusa la parte dei programmi opzionali. In questo contesto non solo l'Italia si è posizionata a seconda come investimenti su programmi opzionali, ma nel settore di cui sono responsabile, che è quello dell'osservazione della Terra, cioè clima, ambiente, meteorologia e sicurezza, è un settore dove l'Italia ha investito oltre 500 milioni di euro, quindi circa 15%, mantenendo un ruolo, direi, di leadership, di tradizione di investimenti in questo settore. Questo perché? Non solo perché l'Italia vede delle prospettive al di là di quelle scientifiche interessanti e ovviamente di collaborazione internazionale, di ruolo di leadership, ma delle prospettive anche di tipo economico. Infatti fino ad oggi gli investimenti italiani in ESA e in particolare nel settore che mi riguarda sono stati molto benefici in termini di ritorni. Oggi siamo a ritorni industriali per l'Italia nel settore osservazione della Terra di oltre l'1%. E se vediamo le prospettive economiche a livello mondiale, investimenti di 17 miliardi a livello mondiale nel settore nel 2024, investimenti privati di 1,3 miliardi che stanno aumentando in maniera esponenziale, infatti sempre più banche, sempre più venture capital, tra l'altro anche italiani, vengono da noi perché vogliono investire nello spazio ma anche nell'osservazione della Terra. Quindi le prospettive sono di oltre 5.000 satelliti da lanciare nell'osservazione della Terra fino al 2030, un trend nel settore che non è solo legato a costruzione di satelliti ma anche legato a servizi, a prodotti di valore aggiunto che servono proprio ai cittadini, quindi al nostro quotidiano, un trend di 10-12% di aumento. Tutto questo ovviamente ha motivato anche gli investimenti italiani, investimenti che sono stati fatti anche su un'expertise creata in anni a livello accademico, con università su tutto il territorio molto competenti, da Bologna nell'atmosfera a Napoli, a Milano, addirittura direi Milano come università faro a livello mondiale per l'interferometria, quindi una tecnica molto particolare in questo settore, competenze industriali di tutto l'ecosistema, piccole e medie imprese, grandi imprese e anche start-up. E devo dire questo è stato anche valorizzato come settore particolarmente dagli investimenti complementari del PNRR degli ultimi anni, investimenti che hanno portato l'Italia a costruire una costellazione Iride con cui stiamo lavorando insieme all'ASI e che ha aumentato anche l'expertise del paese, che ha messo il paese nel settore in particolare osservazione della Terra un po' avanti agli altri anche a livello europeo, anche abbastanza invidiato non solo per competenze, per capacità, per numero di satelliti ma anche per tipo di servizi collegati a questo. E ultimo il fatto che questo abbia potuto beneficiare del fatto che uno dei grandi stabilimenti dell'ESA in Italia è proprio a Frascati, quello di cui mi occupo, ed è uno stabilimento che ha potuto dare anche supporto in termini di expertise alle aziende, al contesto industriale, alle istituzioni di ricerca. E questa sinergia che si è creata tra ESA ed Italia credo sia essenziale in questo settore. Abbiamo un FILAB, un laboratorio di innovazione a supporto delle imprese, che ha aiutato a creare imprese nel settore, anche non solo imprese spaziali ma imprese che beneficiano beneficiano dell'utilizzo dei dati spaziali. E per farvi un esempio, come ha fatto il professor Valente, oggi si lavora sulla sicurezza alimentare, si lavora sull'impatto dei danni delle inondazioni come quelle dell'Emilia Romagna, si lavora sull'assessment del verde nelle città come Milano, che è una città faro a livello europeo per quelli che sono i modelli di evoluzione ambientale, di gestione e sostenibilità. Quindi questo è un po' il contesto dell'italianese, e direi per me è anche un grande privilegio e onore poter essere a capo di questa direzione di osservazione della Terra, che oggi rappresenta all'ESA 30% del budget annuale dell'agenzia, di 8 miliardi all'anno nel 2026, e quindi dove l'Italia ha sicuramente un ruolo di leadership e potrà continuare ad averlo.
1: Presidente, voleva aggiungere qualcosa?
3: Sì, non voglio monopolizzare, ma un paio di concetti mi consentirà di aggiungerli. Il primo fa riferimento a questo cambio di paradigma che adesso stiamo osservando, e si citava prima la missione Action 3, quindi l'ingresso dei privati nell'ambito delle attività spaziali, che è sempre più auspicabilmente consistente, che è sempre più auspicabilmente necessario, perché se non ci muoviamo in un'ottica minima di partnership pubblico-privato, il sostegno di carattere istituzionale, puramente istituzionale, non riesce a coprire tutte le esigenze. E questo, tra l'altro, me lo lascio citare, è stato uno dei motivi per sviluppare la legge spazio, la chiamo così in maniera molto sintetica, perché è ovvio che nel momento in cui si è in un ambito controllato o vissuto solamente da soggetti di carattere istituzionale, non nascono quelle necessità regolatorie in maniera positiva che invece sono assolutamente necessarie nel momento in cui c'è l'ingresso della componente privata. La seconda questione, e con questo chiudo, vorrei evidenziare fortemente che noi abbiamo, oltre ai rapporti con l'Agenzia Spaziale Europea ben consolidati, abbiamo anche rapporti con paesi che sono extra UE. E questi rapporti che abbiamo con i paesi extra UE non sono rapporti conflittuali con le attività dell'Agenzia Spaziale Europea, sono rapporti invece che ci danno valore aggiunto anche per le attività dell'ESA. E vorrei ricordare che i rapporti con gli Stati Uniti, certo, la recente sottoscrizione dell'accordo per il modulo abitativo nell'ambito del programma Artemis, insieme ad altre questioni. In quest'ambito, fatemi anche ricordare, è vecchio, però è comunque importante, il memorandum di intesa del 97 siglato tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, che ha offerto numerosissime opportunità di volo non solo agli astronauti italiani, ma agli astronauti del corpo europeo degli astronauti. Poi abbiamo attività in collaborazione con il Giappone, abbiamo attività in collaborazione con il Canada, due dei paesi che hanno meno sofferto il reindirizzamento del programma Artemis da parte di NASA. Lavoriamo nell'ambito del partenariato strategico con l'India, con i paesi del Golfo, con i paesi dell'America Latina. Non sono novità, sono attività in corso, e mi fa piacere anticipare che siamo in attesa di poter essere come agenzia nominati, diciamo così, come osservatori formali per la costituzione della nuova agenzia proprio dell'America Latina, con cui noi abbiamo grandissime attività congiunti. E poi in ultimo, non posso non dirlo, tutto il tema dei paesi africani, quindi tutto ciò che riguarda il piano Mattei, in cui noi ci siamo posti come elemento di collegamento, non come elemento di distinzione o divisione rispetto alle attività dell'Agenzia Spaziale Europea, con la logica e con lo spirito del piano Mattei, che noi portiamo avanti utilizzando uno dei nostri asset, che è la base proprio di Malindi, sulla quale abbiamo puntato molto anche in termini di investimenti aggiuntivi rispetto a quello previsto dall'accordo intergovernativo Italia-Kenya, proprio per far sì che questo centro dell'Asia, quindi un centro dell'Italia, un centro dell'Europa, rappresenti uno snodo, un hub importante per tutti i paesi del continente africano, con la logica di sviluppare capacità e competenze da internalizzare nel paese e non da esportare verso paesi terzi. Quindi un'attività a tutto tondo che rientra nell'ambito della tradizione italiana di sviluppare programmi finanziati a livello nazionale, di programmi finanziati a livello dell'Agenzia Spaziale Europea e di programmi finanziati a livello bilaterale con grande beneficio di ESA per quanto attiene, diciamo, tematiche che non sono affatto in contrapposizione con quanto ESA ha stabilito. Grazie.
1: E peraltro, Presidente, prego. Non è un caso che un consiglio ministeriale intermedio dell'ESA sarà a dicembre qui a Roma.
3: Sarà a dicembre qui a Roma, esatto.
1: Adesso io
3: anche la prossima ministeriale.
1: Anche la prossima ministeriale. Vorrei andare dal colonnello Villadei dicendo già al presidente De Meo, che so essersi connesso, che poi chiederò a lui una chiosa, perché colonnello, lei è stato nello spazio tecnicamente due volte, peraltro con un intervallo fra le due volte che sostanzialmente è un record per la sua brevità, ma adesso il presidente evocava questo legame tra spazio e difesa. Io arrivo stamattina da un incontro con Confindustria, laddove ormai i settori sono inscindibili, evidentemente. Allora le chiedo, proprio in merito alla missione Axion 3, quali sono i punti di forza che questo modello, quello promosso dalla difesa e quindi dal nostro paese, possono rimanere come insegnamento per una futura replica o applicabilità?
5: Allora, grazie per la domanda. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il sottosegretario alla difesa, l'onorevole Perego, per l'invito e anche l'intergruppo parlamentare Spazio per quell'incontro a cui faceva riferimento l'onorevole Cattaneo. Penso che come astronauta è un'opportunità, un grande privilegio essere in questa cornice istituzionale e poter raccontare quello che in qualche modo abbiamo un po' il privilegio da osservare, di osservare un po' più da vicino, essendo nel mio caso, come altri colleghi, distaccato a Houston. Quindi ora lo spazio stamattina ho seguito un pochino anche i lavori svolti a Confindustria, e chiaramente è diventato un argomento molto caldo, molto attuale, non solo per ragioni climatologiche in questo momento di temperature esterne, ma sicuramente perché sta muovendo grandi interessi. Ora, la missione Axion 3 in realtà si inserisce esattamente in questo contesto, nel contesto in cui la difesa e l'aeronautica hanno da sempre avuto la consapevolezza di come lo spazio sia un ambiente abilitante fondamentale per le operazioni che già da anni e quotidianamente le forze armate svolgono. Quello che si sta aggiungendo è che ora lo spazio sta diventando anche un accesso, un dominio più facilmente accessibile. Lo spazio è un motore di innovazione, di progresso e di ricerca, e anche le forze armate vivono di innovazione. Però questo modello della missione Axion 3 in realtà è stato un esercizio che ha aperto un approccio anche innovativo. Nasce da questa visione che la difesa ha promosso, quindi quello di poter utilizzare una piattaforma commerciale. Ora la NASA le definisce Private Astronaut Missions, che è un nome un pochino misleading, perché se voi vedete le prime quattro missioni operate da Axiom, in realtà solo la prima aveva degli astronauti privati commerciali, tutti gli altri erano astronauti governativi, appartenenti alle varie agenzie, alle varie istituzioni. E questo in qualche modo crea un pochino quello che stava accennando il professor Valente, questa grande vicinanza tra mondo pubblico e mondo privato, quindi crea delle sinergie che fino a qualche anno fa per motivi semplicemente tecnici non erano possibili. La missione però si è inserita all'interno di una visione strategica molto più ampia che quella del paese, la visione che poi è stata delineata, come faceva riferimento il presidente dell'ASI, nei vari indirizzi di governo dal 2019 a seguire. Quindi è diventata una missione del sistema paese. E come operativamente è stata implementata? È stato un esempio, io credo che questa sia, come dire, il lascito più importante della missione, un esercizio di sinergia tra diverse istituzioni. Sicuramente il ruolo della difesa e dell'aeronautica, un ruolo fondamentale da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha raccolto esperimenti scientifici di alto valore di interesse, e poi il mondo dei privati. Grazie, diciamo, ad un accordo con una realtà regionale sono state individuate alcune realtà private, industriali, che per la prima volta hanno fatto un investimento anche delle loro risorse per usare una missione come piattaforma di innovazione e ricerca. Ecco, questo crea un sistema anche, se vogliamo, stabile, no? A tre gambe, questo tavolino, in cui c'è una visione strategica, c'è poi un sistema basato sulla consapevolezza che lo spazio è innovazione, ma anche sicurezza e difesa. Il tema di questa mattina, mi pare, a Confindustria, la propria aerospazio, difesa e sicurezza, è stato e continuerà ad essere un motivo di ricerca scientifica fondamentale per la nostra comunità, e inizia a muovere anche i territori, inizia a muovere anche le realtà private. Quindi questo modello è sicuramente un modello molto interessante, probabilmente anche con un certo livello di complessità, perché creare sinergie significa anche in qualche modo riuscire a navigare attraverso i processi tecnici e amministrativi che non sono banali, ma certamente crea una premessa importante per quella che è la trasformazione che si stava accennando poco fa. Lo spazio è diventato un dominio strategico, ma si sta anche cambiando dal punto di vista operativo. La Stazione Spaziale Internazionale sarà decommissioned tra qualche anno, le nuove infrastrutture saranno private commerciali, e chiudo dicendo, privato commerciale non significa non di interesse istituzionale, al contrario, proprio nell'ottica, diciamo, di questo contributo pubblico-privato che crea energia, libera nuove, crea sinergie, libera nuove energie e crea delle opportunità anche per chi finora nello spazio ha avuto difficoltà ad andare prima.
1: Sulle infrastrutture posta ISS tornerò proprio nella prossima domanda a lei, colonnello. Intanto chiederei una chiosa al presidente De Meo e poi la chiederò a De Monte. Di Cremago, lei chiederò invece alla fine di questo primo giro di tavolo una riflessione, come dire, quasi quasi conclusiva. De Meo, ha sentito il colonnello? Ci sente? È d'accordo con quanto
6: io
1: detto?
6: Io mi sento, sì.
1: Prego, prego.
6: Io mi sento.
1: Perfettamente, a lei la parola.
6: Eccomi qua. Buon pomeriggio a tutti. Permettetemi subito di ringraziare Claudia Porchietto che ha voluto condividere con me questo appuntamento che credo da già la prima parte dei lavori evince quanto sia importante per il nostro dipartimento e quindi anche per quel ruolo che svolgiamo all'interno del governo, il tema dello spazio. E qui vorrei così dire che l'Italia è stata un po' visionaria rispetto a quello che sta avvenendo in Europa e ci siamo posti al tavolo con un provvedimento legislativo innovativo che sta diventando un punto di riferimento anche nella definizione del quadro regolatorio europeo. Io condivido quello che è stato detto e vorrei evitare di sovrappormi, ma mi piace riportarvi un altro dato, vista la mia attuale esperienza all'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO, perché è stato detto, e la NATO nel 2019 lo ha riconosciuto formalmente come quinto dominio, e quindi oggi lo spazio è uno degli strumenti, delle leve con cui dobbiamo garantire la sicurezza, una sicurezza che ha fatto bene Matteo Bergo per declinare soprattutto non più in dimensione militare ma in 360 gradi, e quindi andato ben oltre quella che era la precedente e convenzionale definizione. Io credo che voi sappiate che per esempio la NATO non possiede una flotta di satelliti, però è il soggetto che utilizza, aggrega e coordina quelle che sono le infrastrutture dei paesi alleati, che ricordo quasi la metà dei satelliti sono ovviamente di proprietà dei paesi alleati, e la NATO riesce ad avere un controllo di tutto quello che succede nell'orbita attraverso la Space Domain Awareness, che si trova ovviamente alla base di Ramstein in Germania. Ed è una struttura spaziale che fa riferimento ai satelliti militari nazionali, alla costellazione virtuale Aquila, e poi si rivolge anche al settore privato commerciale. E in questo noi dobbiamo riconoscere che purtroppo l'Europa, nonostante nel programma spaziale abbia investito circa 15 miliardi di euro, cui ben 10 passi del posizionamento di Galileo e 5 per Copernicus, ma abbiamo un ritardo che non ci permette ancora di essere indipendenti, di conseguenza sapete questa nostra attività parallela a quella di Starlink, che attualmente è una infrastruttura su cui anche la NATO deve necessariamente fare riferimento. Quindi io credo che l'appuntamento di oggi sia fondamentale proprio per dare lo spazio alla giusta attenzione, perché ci troviamo in una situazione in cui la vulnerabilità dello spazio esige geopolitica. L'Alleanza Atlantica ha stabilito ufficialmente che un attacco ostile in orbita significa che è un atto di guerra e di conseguenza si applica l'articolo 5. In questo l'Unione Europea è ancora alle prese con che cosa significa la difesa nell'ambito degli attuali trattati. Il 42.7 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, su cui in questi mesi stiamo preparando, io sono relatore per il Partito Popolare Europeo, una relazione di iniziativa dove intendiamo affidare proprio alla Commissione un nostro orientamento per capire in che modo questo progetto ambizioso di una difesa comune, che evidentemente interessa anche lo spazio, debba essere poi contestualizzato all'interno dei trattati che nell'articolo 42.7 parlano di aggressione. Quindi bisogna definire che cosa si intende come aggressione. Quindi io resto a disposizione per il prosieguo del vostro dibattito per poter dare un ulteriore contributo al vostro lavoro.
1: Assolutamente sì, anche perché poi abbiamo in previsione, prego, un videomessaggio del commissario europeo per la difesa dello spazio. Prima però vorrei andare dalla vice responsabile De Monte, alla quale chiedo se è d'accordo con quanto ha sentito finora. Prego.
7: Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare l'onorevole Porchetto per aver promosso questo evento, che è assolutamente di grande attualità per tutta una serie di motivi. Allora, io credo sicuramente che il tema dello spazio sia centrale anche dal punto di vista europeo e anche ovviamente italiano. E lo dico perché lo spazio, cioè mentre un tempo veniva inteso più come ambito di scoperta scientifica, oggi è veramente centrale, l'ha detto il collega poco fa, quindi per la difesa nazionale, per la difesa europea, ma anche proprio per la resilienza delle strutture, delle strutture, infrastrutture critiche, e anche aggiungo per la ricerca e per lo sviluppo delle tecnologie. Molto banalmente i nostri dispositivi sono così anche perché di base c'è proprio uno studio, una ricerca di carattere tecnologico che parte proprio dallo spazio. Quindi c'è sicuramente una centralità. Prima la nostra responsabile Deborah Bergamini, qui c'è anche la mia collega vice Emanuela Del Re, onorevole Del Re, ecco, l'ha detto, e cioè che è il quinto pilastro, insomma, della difesa, e in questo senso bisogna dire che l'Unione Europea ha fatto enormi passi in avanti. Cioè il fatto stesso che noi oggi abbiamo, e sentiremo il messaggio, un commissario europeo della difesa e dello spazio, e ce la dice lunga rispetto al fatto che ci sia un'architettura europea nuova rispetto al passato. Però questo non è solamente un aspetto nominale, un aspetto normativo, ma è un aspetto anche di carattere strategico che non parte oggi, questo va detto, perché ad esempio in tema di difesa già nell'ottava legislatura ci fu l'action plan della difesa, quindi questo certamente non specifico relativamente allo spazio. Però l'Unione Europea ha dato centralità per evidenti ragioni geopolitiche. Quindi noi abbiamo un aspetto indubbiamente importante dal punto di vista istituzionale, quindi un commissario europeo, ma abbiamo al tempo stesso poi delle attività conseguenziali che sono quelle dell'avere una normativa in itinere, che è quella dell'action plan, dell'Act sullo spazio, e anche il fatto che vi siano delle iniziative che riguardano proprio le infrastrutture. Prima è stato detto, quindi mettere insieme Galileo e Copernicus, il fatto di avere comunque delle strategie in questa direzione significa che evidentemente siamo in un'epoca, in un'era in cui dobbiamo prendere delle decisioni significative in questa direzione. Per quanto riguarda l'Italia, io credo che abbiamo tutte le carte per poter essere protagonisti in questo senso, perché comunque siamo il terzo contributore dell'ESA, siamo un paese in cui ci sono altissime competenze e qualità dal punto di vista proprio dell'impresa, della professionalità e anche della formazione, e credo quindi che dobbiamo anche supportare questa attività con le varie start-up e con le nostre piccole e medie imprese. Sempre in tema appunto di Europa, io evidenzio questo aspetto, però che noi dobbiamo essere consapevoli che va bene l'aspetto dell'architettura istituzionale, va bene l'aspetto normativo, ma poi dobbiamo fare anche degli investimenti. Per fare un parallelo con l'intelligenza artificiale, quando già c'era una competizione molto elevata tra Stati Uniti e Cina, l'Unione Europea metteva in campo 1,5 miliardi di euro, quindi sicuramente delle risorse che consideriamo significative, ma forse non proprio all'altezza della sfida mondiale che c'era in campo, che c'è tuttora in campo. Quindi questo è ancora oggi una sfida. Lo stesso commissario europeo ha detto: noi ci dobbiamo attivare anche proprio per renderci autonomi, autosufficienti, perché a proposito di scudo, noi ci avviliamo oggi dello scudo statunitense e quindi dobbiamo avere avanti un percorso anche da questo punto di vista solido, e per questa solidità noi dobbiamo guardare a quello che è il quadro finanziario pluriennale 28-35, quindi è lì che si gioca davvero la politica, quella finanziaria. Questo è l'anno dei negoziati, poi l'anno prossimo sarà quello invece normativo, quindi di tutti i provvedimenti, regolamenti e direttive che saranno necessarie, però non possiamo sottrarci a quello che è un po' l'obbligo anche degli Stati membri. Dico un'ultima cosa per concludere, e cioè spesso si dice che l'Europa tra virgolette ci chiede molto, noi siamo uno Stato oggettivamente contribuente, però il punto è che non possiamo aspettarci di affrontare delle sfide mondiali con risorse che sono limitate. Dobbiamo fare delle scelte molto precise, dobbiamo farle anche a titolo dei cosiddetti campioni europei. Noi dobbiamo avere campioni italiani, dobbiamo investire sulle nostre start-up che non devono essere vulnerabili, neanche a proposito diciamo di conquiste tra virgolette di altre realtà più importanti dal punto di vista delle dimensioni, ma al tempo stesso dobbiamo essere in grado di tutelare le nostre produzioni europee, perché questo significa davvero fare l'interesse anche del nostro paese, significa fare gli interessi dell'Europa, e cioè concentrare i nostri sforzi affinché noi possiamo esprimere questa sovranità proprio anche nel campo dello spazio in generale, in campo industriale, soltanto se riusciamo davvero a sostenerle davvero in una realtà mondiale che tutto sommato sappiamo esprimersi anche in termini di aiuti di Stato, no, come potenze mondiali terze, e questo ovviamente non ci mette in condizioni di parità e di concorrenza reale.
1: E sul punto anche, prego, torneremo poi interpellando degli imprenditori che sono qui nei due panel successivi. Prima di andare avanti però, De Cremnago, mi aiuti a fare una chiosa conclusiva di questo primo giro di tavolo.
8: Grazie, abbiamo capito che il posizionamento dell'Italia sia chiaro e che abbiamo tutte le risorse fondamentali. Alcune riflessioni che mi fanno proiettare su però quali saranno le sfide del prossimo futuro. Certamente l'allargamento alla cooperazione anche con paesi come Giappone, Canada, così come un interesse verso l'America Latina, così come dei campi di applicazione ulteriori della dimensione spaziale. Sono stato ieri in Islanda, dove abbiamo una nave da marina militare che sta partendo per la missione I-Nord verso l'Artico, e raccontavano come l'importanza dei satelliti in osservazione dei ghiacciai per valutare anche gli effetti del cambiamento climatico. Quindi probabilmente lo spettro di applicazione delle tecnologie spaziali nei prossimi anni, anche grazie al quantum computing e all'intelligenza artificiale, sarà molto più vasto. Dovremmo essere capaci di recepire queste tecnologie. Faccio un ultimo passaggio su una cosa, ne parleranno probabilmente anche nel panel successivo, su Bromo. C'è un'alleanza strategica importante, Leonardo Talesser Bass, vedo qui presenti alcuni degli interpreti di questa importante iniziativa, perché, come è stato detto, bene lo scale up delle nostre start-up, cioè delle piccole e medie imprese che crescono, ma mettere insieme i giganti, tra virgolette, dello spazio in Europa, credo che possa rafforzare la resilienza e la competitività. Per cui abbiamo un perimetro che non è circoscritto ad oggi. Nei prossimi 10 anni, io dico sempre, la società cambierà molto di più di come è cambiata negli ultimi 50, e lo spazio sarà evidentemente uno dei driver di questo cambiamento. Grazie.
1: Non posso che essere d'accordo, grazie mille. Signori, potete, non è vietato, potete applaudire quando volete. Per questo secondo giro di tavolo, io e me ne assumo la piena responsabilità, essendo particolarmente in ritardo vi chiederei uno sforzo estremo, sebbene le domande non siano esattamente facilmente affrontabili, vi chiederei di essere particolarmente sintetici, perché poi ci sono dei temi di rilievo, per cui insomma vi chiedo veramente questa estrema cortesia. Presidente Valente, torno da lei. Lei prima accennava ai rapporti di collaborazione con paesi. Io le chiedo di tornare sul punto, considerando un contesto geopolitico che non è esattamente poco critico. Prego.
3: Assolutamente d'accordo con lei. Io devo dire che noi stiamo tutti insieme lavorando per fare in modo tale che la nostra Europa possa riguadagnare o guadagnare quel carattere distintivo anche di autonomia dal punto di vista strategico. Però questo non vuol dire, come dicevo in precedenza, che bisogna essere chiusi ai rapporti con altri paesi extraeuropei, che è quello su cui appunto anche noi come Paese Italia siamo molto impegnati. Quindi noi continueremo esattamente su questa direttrice, nello spirito pieno europeo, senza che questo generi, perché non lo genera, nessun overlapping o nessuna sovrapposizione, in modo da poter essere sempre più resilienti, meno dipendenti, diciamo, da scelte di partner importanti, più interlocutori e capaci di poter discutere con loro, diciamo, pari livello. Tenendo presente due cose, ed ho finito, che i nostri settori per eccellenza, come ricordava la direttrice Cheri, sono certamente l'osservazione della Terra. Siamo fortemente impegnati sul trasporto spaziale, che va potenziato e va supportato. Siamo impegnati anche su tutti gli altri domini, perché se parliamo di telecomunicazioni, di navigazione, di scienza, l'Italia è uno dei pochi paesi che è in grado di presidiare tutti i domini presenti all'interno dello spazio. E questo è un punto di forza, un punto di, appunto, di vantaggio. A chiusura, lasciatemelo dire, insomma, anche se non è mia abitudine, sentivo prima citare il fatto che ovviamente le buone intenzioni, le buone azioni, i buoni programmi devono avere assolutamente anche un supporto dal punto di vista finanziario, e questo è necessariamente imprescindibile. Le attività dell'Agenzia Spaziale negli ultimi due anni sono cresciute in maniera considerevole, in maniera sostanziale, anche con l'acquisizione o l'attribuzione da parte del Comint di ruoli nuovi rispetto ai ruoli precedenti. Noi abbiamo dato la nostra assoluta e convinta disponibilità per i due anni precedenti a contribuire dal punto di vista della razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Agenzia, perché siamo convinti che insomma dei margini di manovra c'erano. Adesso io vorrei, come dire, esprimere l'auspicio che questo possa non ripresentarsi, o quantomeno possa prevedere un parziale ristoro rispetto a quanto si è verificato negli anni precedenti, perché ci metterebbe in serie difficoltà.
1: Prima di andare dalla direttrice Cheri, alla quale voglio fare delle domande specifiche su alcuni dei programmi che sono stati adesso menzionati, chiedo cortesemente veramente un pensiero flash a De Meo rispetto a quello che ha appena detto il commissario Kubilius. Prego.
6: Ma il commissario Kubilius ha confermato quello che aveva già detto a Frascati l'anno scorso durante gli stati generali della difesa e dello spazio, dove ha riconosciuto le eccellenze italiane, il nostro vanto del lavoro che viene fatto, e io credo che sia questo il punto di riferimento a cui dobbiamo appellarci, perché l'Italia ha voluto mettere lo spazio in una priorità della sua agenda per poter contribuire a quelle che sono le dinamiche geopolitiche. Allora, questo è il motivo per cui Kubilius ritornerà in Italia e raccoglie, tra l'altro, dalla nostra industria, da Fincantieri a Leonardo, quelle che sono le migliori energie proprio per rafforzare un progetto di difesa che l'Europa sta cercando di mettere in campo con non poche difficoltà. L'avete sentito, ci sono problemi di carattere economico, siamo alle prese con il nuovo programma finanziario che stenta a decollare per mille motivi, ma io credo che noi dobbiamo agire come blocco unito se vogliamo competere con i costi come gli Stati Uniti, come la Cina, e in questo l'Italia non è un semplice spettatore. La nostra posizione geografica al centro del Mediterraneo ci rende ponte naturale per la sicurezza energetica e marittima europea, e allora la sovranità tecnologica significa non essere ovviamente dipendente da terzi, e la difesa comune non è un costo ma è un investimento se vogliamo ovviamente garantire la nostra sicurezza a 360 gradi.
1: Riparto esattamente da qui, direttrice, l'impatto sulla nostra vita, e non posso che evocare per esempio una costellazione come Iride che si sta sviluppando proprio in collaborazione, grazie al PNRR tra l'altro, e con il coordinamento anche dell'ASI. Quali sono gli impatti, quali sono i risultati, intanto a che punto siamo, quali sono i risultati e gli impatti di una costellazione di questo tipo sulla nostra vita?
4: Grazie. Iride è una costellazione italiana, del governo italiano, che il governo italiano attraverso un accordo ha delegato ad ESA per l'implementazione. ESA ed ASI hanno un team congiunto per l'implementazione del programma. Con i fondi del PNRR i tempi erano sfidanti, si è scelto ESA tra l'altro per una capacità di veloce procurement in termini di contrattualizzazione di tutto quello che è il lavoro industriale, si è scelto ESA per un'expertise in questo settore, e credo che

0: ottici, radar iperspettrali, prossimi satelliti radar a fine anno per il lancio, 8 capacità di utenza, quindi 8 istituzioni italiane che avevano già preparato prima dell'attivazione del PNRR i requisiti d'utenza e quindi che si sono resi disponibili dall'inizio del programma, 8 quindi utenze istituzionali italiane che vanno dall'ambiente ma anche la difesa che useranno i dati, e direi la cosa non solo ha un impatto in termini di consolidamento di un ruolo italiano in un contesto europeo con delle prospettive direi di sostenibilità a livello di Iride come costellazione in un contesto più largo di programmi europei come IOGS di cui si parla oggi, programma duale nel contesto dell'MFF in cui credo ci siano delle prospettive per dei programmi e delle costellazioni come Iride, ma anche a livello di impatto economico, 400 aziende coinvolte in Italia. Tutte le regioni italiane hanno aziende coinvolte in Iride, tutte le regioni italiane hanno dei corsi di formazione per la capacità di utilizzo dei dati di Iride, rientro di cervelli e quindi anche non solo quelli che sono le acquisizioni di expertise a livello nazionale, ma anche posizionamento dell'Italia ancora in maniera più forte in un contesto europeo di prospettive a lungo termine.
1: Grazie direttrice anche per la sintesi. Torno dal colonnello Villadei, a quale chiedo, alla luce delle nuove infrastrutture post ISS, le menzionava prima, sono stazioni private, il rapporto fra industria e difesa, quali opportunità può sfruttare e come?
2: Ma innanzitutto la partita che si gioca è importante. Oggi l'unica infrastruttura occidentale per astronauti è la Stazione Spaziale Internazionale, oltre alla Tiangong cinese.
1: Che è cinese, esatto.
2: Che è cinese e aggiungerei è anche militare. Quindi detto questo, la sostituzione della Stazione Spaziale Internazionale con iniziative di natura diversa, quindi più sbilanciate con il supporto dei privati, apre chiaramente un tema di grande importanza. Dov'è il ruolo della difesa? Beh, in parte è stato appena citato, citando la Space Domain Awareness, citando una serie di capacità, le infrastrutture vanno protette e quindi chiaramente il ruolo della difesa, il ruolo dell'aeronautica, il ruolo in generale della difesa europea è fondamentale perché queste infrastrutture in qualche modo vengano poi anche gestite, protette e coordinate. Ora, queste infrastrutture e queste iniziative sono prevalentemente, anzi in questo momento esclusivamente americane, dove c'è la possibilità di muovere di capitali. Questa transizione non è banale, gli stessi americani stanno vivendo un certo ritardo rispetto al timing iniziale, quindi questo giusto per avere la consapevolezza che costruire un'infrastruttura orbitante è tutt'altro che banale. Dopodiché l'Italia gioca una partita fondamentale perché ha maturato nel tempo, anche grazie ai programmi che ci dava il professor Valente, il programma degli MPLM, la collaborazione all'interno con l'ESA, il bilaterale diretto con la NASA, una capacità tecnologica, industriale e scientifica di primo piano, non possiamo disperderla. Quindi per non disperderla chiaramente qui la strategia va da una parte sicuramente l'espansione verso la Luna, e by the way lo stesso NASA Administrator quando ha parlato alla conferenza Ignition ha detto dopo Artemis 4 parleremo di una cooperazione pubblico-privata.
1: Vero.
2: Quindi questo rapporto con i privati è fondamentale, i privati significa industria dello spazio e della difesa, è quel binomio che stamattina torno a dire avete citato a Confindustria, aerospazio, difesa, sicurezza. Quindi questo ruolo è fondamentale ed è fondamentale anche per la difesa proprio perché oggi il ritmo di innovazione tecnologica è molto più veloce che in passato, quindi avere anche a disposizione piattaforme di questo tipo, non le uniche, perché chiaramente l'innovazione e la ricerca non si fa solo nello spazio, si fa nei laboratori, nelle università, si fa a terra, si fa nelle industrie, ma disporre come Italia e direi come Italia parte dell'ESE, dell'Europa, di questa capacità è fondamentale. Quindi in questo contesto, come ai miei capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica ovviamente ricordano sempre, l'aeronautica e la difesa sono una parte delle istituzioni, quindi nell'arco di quella che è la strategia nazionale io credo che le competenze che l'aeronautica ha maturato nell'ambito delle missioni, inclusa Axiom 3 che rimane diciamo una missione che vuole promuovere questo nuovo modello di cooperazione pubblico-privata, ma più in generale la difesa, siano un elemento abilitante di quella che è la partita che l'Italia potrà giocare all'interno anche dell'Europa come in qualche modo bridge tra l'Europa che sta guardando a questa strategia post ISS ancora non delineata e quella che invece la strategia americana si svilupperà nei prossimi anni. Quindi diciamo è una partita molto importante, difesa e sicurezza rimangono pilastri abilitanti.
1: Ha così ragione colonnello che nello stesso evento Ignition in cui sostanzialmente è stata rivista l'architettura del programma lunare ci fu

0: un evidente ed esplicito stimolo alla realizzazione e all'accelerazione delle infrastrutture post-ISS. È stato chiesto esplicitamente da Isaacman che queste infrastrutture vengano accelerate nella loro realizzazione. Però chiedo a questo punto a De Monte, rimanendo sulle parole del colonnello, l'Italia ce la può fare, mi perdoni per la banalità della questione rispetto alla quale le chiedo tra l'altro di essere anche molto breve, prego.
1: Assolutamente sì, io credo che però dobbiamo rimanere nell'ambito appunto di quello che diceva prima, cioè nella cornice europea. In questo senso l'Unione Europea sta facendo, come ha detto prima il Presidente De Meo, questa strategia che poi è anche normativa, che fa parte appunto dello spazio. Io credo che proprio in questo senso la legge anche spazio italiana che noi abbiamo provato, la 89/2025, è appunto un po' un esempio, no, del quadro europeo. Quindi vuol dire che ci siamo, come dicevo prima, nell'ambito delle qualità, nell'ambito dell'alto livello delle nostre imprese, anche piccole e medie imprese, anche start-up, ma credo anche che ci sia la visione, quello che magari ogni tanto non ci viene riconosciuto, ma dobbiamo dire molto onestamente, insomma, che in questo senso il fatto ad esempio di individuare una autorizzazione ad esempio dell'attività dei privati, il fatto di avere un'agenzia che ha funzione di vigilanza, insomma quello che è ormai un po' un esempio europeo, io credo che ci debba essere riconosciuto e credo che ci siano appunto tutti gli elementi in questo senso per poter fare quello che anche a livello europeo si punta a realizzare.
0: Ovviamente mi auguro che lei abbia ragione, lascio parole conclusioni a Di Cremnago. So che non è facile, i temi emersi sono parecchi.
2: Visto che dovevano intervenire altri interlocutori, credo che quello che è stato detto da chi mi ha preceduto sia più che sufficiente nel definire una traiettoria nella quale il nostro Paese deve porsi, ribadendo ancora una volta il carattere fondamentale e strategico di questo settore e la necessità, voglio stressare questo concetto, quello di intercettare nuove tecnologie. E lasciatemi fare un passaggio anche sugli aspetti prettamente legati alla difesa. Oggi uno dei caratteri che definisco la resilienza di un paese nella difesa è la capacità di difendersi dalle minacce balistiche. Abbiamo visto come l'Iran nella risposta all'offensiva americana e israeliana abbia attaccato soprattutto i suoi vicini, in particolare gli Emirati, con una percentuale di attacchi che è del doppio superiore a Israele, e la capacità di intercettare il 95% dei missili e droni inviati dall'Iran sul territorio degli Emirati è dovuta anche a delle tecnologie di difesa, senza entrare nel merito di questioni di carattere più specifico militare, che ovviamente risiedono negli strumenti che sono nello spazio. Quindi in questo senso è anche una dimensione prettamente difensiva importante, per cui il nostro Paese, in particolare voglio citare un'iniziativa Michelangelo Dome di Leonardo, che vuole mettere insieme le capacità di difesa di questo spettro importante che oggi rappresenta una minaccia persistente, e l'abbiamo visto, ahimè, ai danni del Medio Oriente, di quello che è successo in queste settimane. Per cui preserviamo anche gli aspetti di carattere difensivo, quelli tecnologici, quelli di formazione, quelli di cooperazione internazionale. Insomma, potrei riparlare per un'ora, ma il tempo è tiranno. Per cui grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti in questo panel, e lascio a Emilio proseguire i lavori. Grazie a tutti.
0: No, solo io ringraziare voi anche per la sintesi che mi avete garantito. Ringrazio Matteo Perego di Cremnago, Teodoro Valente, Simonetta Cheli, Walter Villadei, Salvatore De Meo, Isabella De Monte, ovviamente anche il commissario Kubilius che ci ha mandato un video. Vado in maniera rapidissima al panel successivo, grazie davvero, e comincio a invitare qui sul palco, con esso da remoto, l'amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, che dovrebbe sentirci ed essere collegato.
3: Vi sento.
0: Eccoci.
3: E sono collegato. No?
0: Direttore, buongiorno, benvenuto. Con lui è l'invito qui sul palco il cofondatore e amministratore delegato di D-Orbit, Luca Rossettini. Il fondatore e CEO di Argotech, David Avino. Prego. L'amministratore delegato di Airbus Italia, Valerio Moro. CDA dell'Agenzia Spaziale Italiana e inviato speciale per lo spazio del MAECI, Marco Lisi. L'ispettore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Giovanni Colangelo. Benvenuti. Prego, prego. Ci stiamo? Sì.
4: Sì, sì.
0: Perfetto. Speriamo. Prima di iniziare avremo due interventi. Il primo è un video registrato dell'eurodeputato e presidente della Consulta di Forza Italia, Letizia Moratti.
4: Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per questo importante appuntamento e rivolgere un saluto ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca, dell'università e dell'industria che sono oggi presenti. Parlare di spazio significa parlare di futuro, ma significa anche parlare del presente delle nostre imprese, della nostra economia e della capacità dell'Europa di affrontare le grandi sfide globali. Lo spazio non è più soltanto una frontiera scientifica, è uno dei principali ambiti in cui si misurano la competitività industriale, l'innovazione, la tecnologia, la sicurezza e anche l'autonomia strategica. Oggi oltre l'80% delle tecnologie spaziali trova applicazioni concrete nella vita quotidiana dei cittadini, nelle telecomunicazioni, nella navigazione satellitare, nell'agricoltura di precisione, nella gestione delle emergenze, nella logistica e nella difesa, quindi vedete quanti settori. E per me questo tema ha anche un significato particolare. Quando mi insediai al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, trovai una situazione che non ritenevo adeguata alle potenzialità del nostro Paese, perché l'Italia era uno tra i maggiori contributori dell'Agenzia Spaziale Europea insieme a Germania e Francia, ma non esercitava un ruolo industriale proporzionato alle proprie capacità. E per questo sostenni davvero con convinzione il programma Vega, quindi il lanciatore leggero europeo, che era affidato proprio alla leadership industriale italiana attraverso Avio. Fu una scelta che contribuì a rafforzare una filiera nazionale ad altissimo contenuto tecnologico, valorizzando il lavoro delle nostre imprese, delle università e dei nostri centri di ricerca. E nel novembre del 2003 ebbi anche l'onore di firmare a Bruxelles l'accordo quadro tra l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea, un passaggio che ha contribuito sicuramente a costruire le basi della politica spaziale europea e anche allo sviluppo dei programmi strategici come Galileo, Copernicus e lo stesso Vega. Ecco, da quell'esperienza io ho tratto una convinzione che considero ancora oggi attualissima. Gli investimenti pubblici producono valore quando riescono a trasformarsi in innovazione, in capacità industriale, occupazione qualificata e crescita economica. E oggi, ancora oggi, questa sfida è più importante ed è ancora più importante, perché l'economia spaziale globale vale oltre 600 miliardi di dollari e secondo le stime internazionali potrebbero anche superare i 1.800 miliardi entro il 2035. Stati Uniti e Cina stanno investendo massicciamente per consolidare la propria leadership e l'Europa dispone di eccellenze scientifiche e tecnologiche straordinarie, ma deve rafforzare la propria capacità di trasformarle in sviluppo industriale e competitività globale. In questo l'Italia parte da una posizione di forza, perché siamo tra i pochi paesi al mondo a possedere una filiera spaziale completa e possiamo contare su competenze scientifiche, industriali e tecnologiche di assoluto livello internazionale. Per questo ovviamente servono investimenti stabili, una politica industriale europea più ambiziosa, un mercato dei capitali capace di sostenere l'innovazione e una collaborazione sempre più stretta tra ricerca e impresa, perché la vera sfida non è soltanto costruire nuove tecnologie, è creare opportunità, opportunità per i giovani, opportunità per le imprese, per i territori, opportunità per un'Europa che vuole e può essere protagonista e non spettatrice dei grandi cambiamenti del nostro tempo. Lo spazio ci insegna che i traguardi più ambiziosi si raggiungono guardando lontano, ma costruendo ogni giorno le condizioni per arrivarci. Sono certa che il confronto di oggi offrirà idee e proposte preziose per rafforzare il ruolo dell'Italia e dell'Europa nella nuova economia dello spazio. Grazie per il vostro impegno, grazie per il vostro lavoro e buon confronto a tutti.
0: Un ringraziamento anche alla Presidente Moratti, peraltro gli elementi evocati potrebbero innescare discussioni di ore e ore, ma per entrare nel vivo di questo secondo nostro confronto invito e cedo il microfono al responsabile del Dipartimento Economia, Maurizio Casasco.
5: Buongiorno a tutti, terrò tempi europei così recuperiamo. Credo che sia già stato detto molto, quasi tutto. Cerco solamente di fare un po' di sintesi, di dare degli spunti, ma la cosa più importante che io ho ascoltato, di cui sono fermamente convinto, è che la competitività economica e la rilevanza geopolitica di un paese, di un continente, siano soprattutto connesse e dipendano dalla capacità di produrre, adottare e sviluppare tecnologie avanzate, tecnologie di frontiera. In questo senso credo che lo space economy sia fondamentale, un moltiplicatore importante per tutti i temi che sono stati toccati, dalla difesa in senso molto ampio, come ben illustrato dal sottosegretario Perego, e per quanto riguarda soprattutto necessity, voglio dire, di una ricerca, e soprattutto che in Europa comunque esiste, il tema deve essere secondo me europeo, sostanzialmente europeo, anche se il tema dello spazio coinvolgerà sempre più il tema della Terra. Ma la ricerca deve essere che in Europa esiste comunque una ricerca avanzata, tecnologicamente avanzata, ma necessiti certamente di una commercializzazione più forte, necessiti di capitali, necessiti di sviluppare soprattutto non solamente le grandi industrie, le grandi realtà internazionali come abbiamo oggi qui Leonardo, ma la capacità di vivere un ecosistema in cui si possa sviluppare come la filiera dalla grande realtà di ricerca, dalla grande realtà di produzione come Leonardo possa trasferirsi nella filiera e ma soprattutto in un ecosistema. E in questo ecosistema le start-up hanno una funzione importante, particolarmente io credo anche nell'ecospazio dove eccellono, e quindi anche a livello europeo la creazione del 28esimo Stato per quanto riguarda le start-up e quindi la partecipazione del venture capital sia estremamente importante e ci sia anche una normativa che favorisce e capitalizzi le start-up che hanno successo e quindi ci sia anche selezione in questo senso, ma che le normative siano facili e misurabili, voglio dire, nel successo delle start-up che sono il vero motore dell'innovazione delle tecnologie di frontiere avanzate. L'ecospazio avrà un ruolo sempre più fondamentale, come è stato detto, in vari campi, e quindi io ripeto, credo proprio che la rilevanza geopolitica, come è stato sottolineato, e la crescita economica siano interconnessi in un'architettura ovviamente integrata. E in questo, voglio dire, spunto, voglio dire, che è già stato toccato, lascio il microfono a eccellenti relatori che meglio illustreranno, voglio dire, quanto ho voluto pensare e illustrare già di sintesi di quello che è stato precedentemente, rispettando i tempi, sforando un po' di quelli che sono europei. Grazie.
0: Ringrazio ovviamente il dottor Casasco e ripartirei in realtà da alcune delle suggestioni che adesso ci ha proposto, andando dal direttore Mariani, perché Leonardo negli anni recenti si è riposizionata, confermando il suo ruolo nella Space Alliance, al contempo ha creato una divisione dedicata allo spazio, alla quale ha dato, direi, un impulso vigoroso. E a questo punto chiedo, anche rispetto per esempio al progetto Bromo, che qualcuno oggi ha evocato, che evidentemente è un progetto anche di integrazione europea, Mariani, qual è la sua visione in termini più ampi rispetto a quanto detto io e qual è la strategia del gruppo per gli anni imminenti?
6: Grazie dottor Cosi. Allora, innanzitutto io ringrazio per l'invito e mi scuso per non poter essere presente di persona e per il poco preavviso. E io innanzitutto dico molte cose collegate a questa domanda sono state già dette, quindi anch'io, se non proprio tempi europei, cercherò di trattarla in maniera rapida. Innanzitutto è evidente, volendo inquadrare il tema dello spazio, che c'è stata una grandissima evoluzione sia a livello tecnologico, applicativo e di business. Io mi ritrovo molto in quello che ha detto la Presidente Moratti, che ha evocato un circolo virtuoso che parte da grandi programmi europei, statali comunque, e porta però auspicabilmente a uno sviluppo economico di intere filiere. Queste linee secondo me erano visibili in parte già nel 2005, quando Leonardo decise insieme a Thales di costituire la joint venture, la Space Alliance, costituita da una realtà manifatturiera, Thales Alenia Space, e una realtà di servizi che al tempo fu un elemento di grandissima modernità. Oggi queste due sono condivise da Thales e da Leonardo e costituiscono un elemento molto importante della realtà spaziale europea. E a questo punto quello che nel frattempo secondo me ha creato un'evoluzione importante vista dall'industria come Leonardo è per esempio sono due fenomeni fondamentali. Uno, l'introduzione di tecnologie veramente disruptive, adesso cito la miniaturizzazione, in generale le tecnologie digitali, che sono tutti aspetti che hanno cambiato sicuramente l'intensità tecnologica di questo settore. Poi un altro aspetto, la riduzione del costo dell'accesso allo spazio. Allora lì sicuramente c'è un tema ancora abbastanza incompiuto, che è stato messo in luce sicuramente da SpaceX e sulla quale l'Europa ha ancora dei passi, a mio parere, deve farli. Comunque l'utilizzo sempre più pervasivo di applicazioni, contenuti e servizio, sicuramente l'osservazione della Terra, come è stato già detto dal presidente Valente, ma anche nel trasporto spaziale, nelle telecomunicazioni, nella localizzazione. Tutto questo ha fatto sì che Leonardo abbia contribuito e investito nel settore, in particolare nella joint venture, quindi con Thales, ma anche rilevando che c'è un mercato importante al di fuori dell'Europa, un mercato che è aggredibile soltanto se si possiede l'intera filiera, catena del valore. Io direi dall'accesso sicuramente allo spazio fino ai servizi, passando per la manifattura e per le competenze di osservazione e di comunicazione, si è deciso di integrare questa capacità che è nella joint venture con una divisione che potesse offrire alla Leonardo la capacità di affrontare il mercato veramente in un'ottica end to end. Questa è la situazione ad oggi. Su questo si colloca senza dubbio la necessità di creare dei campioni europei ancora più grandi che possano consentire di fronteggiare veramente la competizione americana, ma anche di altri paesi, di nuovi entranti in questo mercato, e allo stesso tempo di valorizzare in maniera completa tutta la filiera. Io credo moltissimo nel valore della filiera italiana, anche la filiera francese ovviamente ha una valenza importantissima, e quella tedesca. Di conseguenza l'evoluzione principale è stata ritenuta quella di unire le forze con il terzo grande operatore satellitare in termini industriali, che è Airbus, e questo ha generato il progetto Bromo, che è quello che si sta discutendo attualmente. La fase del progetto Bromo è quella in cui l'industria sta ragionando della migliore organizzazione, della migliore suddivisione di compiti e della migliore organizzazione complessiva per poter affrontare tutti i mercati, siano essi quelli dell'osservazione a terra, della navigazione e delle telecomunicazioni, con dei centri di eccellenza specifici nelle diverse nazioni, e allo stesso tempo affrontare il tema dell'antitrust, che è un tema sicuramente molto discusso e un po' anche contestato quando si parla di difesa e sicurezza, che però costituisce comunque un passo fondamentale nel prossimo sviluppo di questa joint venture. E questo è il punto dove ci troviamo e dove riteniamo che già nell'arco dei prossimi mesi dell'anno e dei primi mesi dell'anno prossimo possano essere fatti dei passi molto importanti.
0: Grazie mille, dottore. Peraltro, poi torneremo anche sull'aspetto collaborativo con l'altro big player al tavolo, quindi con Airbus. Prima però vorrei concentrarmi su di Orbit e poi su Argotec, che io considero due eccellenze della nostra economia spaziale. Rossettini, partendo da lei, di Orbit è stata pioniera nella logistica orbitale. Io ho sentito da voi questo concetto ben prima che diventasse oggi, direi quasi non di moda, ma insomma particolarmente chiacchierato. E la domanda però in questo caso è: cosa fa oggi di Orbit? In particolare, qual è la capacità di Orbit a servizio del sistema paese?
7: Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Ma allora, noi ci occupiamo di logistica in ampio spettro. Quello che facciamo e che può essere estremamente utile non è solo in termini di capacità spazio, ma anche di conoscenza di quello che sta succedendo in giro per il mondo. Circa un terzo degli operatori satellitari oggi è nostro cliente in tutto il mondo. Abbiamo portato in orbita più di 240 payload, quindi investimenti di nazioni in nuove tecnologie. Tutti i nostri clienti, anche quelli che sono commerciali, oggi vendono servizi a clienti difesa dappertutto. Questo sta succedendo ovunque. Quindi le nostre capacità di logistica, che possono essere molto utili se le pensiamo su tre pilastri, io le chiamo rilevamento delle minacce in orbita, oggi si può chiamare Space Situational Awareness, Space Domain Awareness, cose che abbiamo già dimostrato in orbita, protezione degli asset, dividendo quello che è in orbita e quello che è a terra. Non dimentichiamoci che noi abbiamo degli asset estremamente importanti in orbita e che vanno protetti, perché altrimenti le nostre protezioni a terra non funzioneranno come dovrebbero funzionare. E infine reversible response. Abbiamo un modo più, diciamo, più intelligente di contrastare eventuali minacce in orbita che non distruggere un altro satellite, quindi magari allontanandolo, prendendone il controllo temporaneamente o con un'azione deterrente? Tra l'altro mi piace citare, visto che parliamo di questo, il programma 3OS, che sono molto contento, in collaborazione con Leonardo e il segretariato della difesa, è una bella medaglia per il nostro paese e appunto permetterà di sviluppare tecnologie di questo tipo. Diciamo, questi sono i tre pilastri su cui noi ci stiamo concentrando e che mettiamo a disposizione di questo paese, e non sono pilastri che andremo a sviluppare nei prossimi 10 anni, sono capacità che noi abbiamo già testato in orbita. E quindi mi permetto di fare una provocazione.
0: Prego.
7: Non è la prima volta che vengo in questa sala e credo che noi tutti frequentiamo diverse sale, più o meno tutti noi, bene o male, vedo un sacco di visi conosciuti, e magari raccontiamoci qualcosa di nuovo, ci diciamo che siamo i migliori della classe. Forse è il caso di uscire dalla classe e cominciare a metterle a terra queste cose. Cioè, noi sappiamo che cosa vogliamo fare, forse ci dobbiamo chiedere come e quando. Questo perché noi lo viviamo ogni giorno con i clienti che portiamo in orbita. Queste cose stanno già succedendo ed è vero, noi abbiamo dei vantaggi competitivi incredibili, dobbiamo però metterli a terra, anzi metterli, esatto, metterli nello spazio.
0: Grazie Rossettini, perché mi ha dato l'assist per la seconda domanda che vi farò. Intanto passo a Davino, altra eccellenza cresciuta, Argotec evidentemente, cresciuta in tempi rapidissimi. Allora, Davino, le chiedo: quali sono state le milestone, diciamo così, i punti salienti di questa crescita vistosa e rapida, ma per fare in modo che non sia un'eccezione? Che di Orbit e Argotec non siano un'eccezione. La politica cosa deve fare in modo da replicare questi casi?
8: Poi innanzitutto ringrazio anch'io per l'invito e per questa occasione. Mi soffermo sulla prima frase che ha detto, cresciuta in tempi rapidissimi. No, assolutamente, se lo chiede un imprenditore, assolutamente un imprenditore dirà che non è cresciuto in tempi rapidissimi, perché se l'ecosistema mi avesse fatto correre con le gambe e con il fiato che avevamo, sicuramente saremmo arrivati molto prima a quello che abbiamo raggiunto oggi. Quindi questo secondo me è un primo punto molto importante. Ma bisogna essere concreti, perché apprezzo quello che diceva prima Luca Rossettini, perché poi ci raccontiamo chiaramente tante belle cose all'interno di queste stanze, ma poi alla fine secondo me dobbiamo agire. Ci sono due cose principali. La propensione, io continuo a dirlo, la propensione al rischio, e continuo anche a fare lo stesso esempio, quello che noi conosciamo molto bene oltreoceano, quando abbiamo tirato su la testa e ci siamo resi conto all'improvviso che c'erano migliaia di satelliti lassù. Secondo me dovevamo accorgercene forse prima, ma soprattutto in Italia e in Europa forse muoverci in modo un po' diverso. Ho apprezzato molto, molte persone, anche relatori precedenti, hanno parlato di campioni. Secondo me è fondamentale avere il coraggio di selezionare alcuni campioni europei nazionali e far sì che questi campioni europei nazionali possano crescere in modo sano, rapido. Fuori il mondo, fuori dall'Italia, dall'Europa, il mondo non ci attende, l'abbiamo visto. Noi abbiamo bisogno di velocità. La velocità non è solo quella di creare un campione nazionale che possa, nazionale, europeo, che possa contrastare la velocità degli altri. Ma la velocità oggi ci viene chiesta dal mercato. Tutti quanti parlano di una cosa, di rapid response. Noi abbiamo fatto una Space Factory, siamo all'interno delle tre Space Factory, racconto che grazie anche al PNRR è stato costruito lo Space Park con investimenti minimi rispetto, diciamo gli investimenti che sono stati fatti dall'azienda sono n volte rispetto chiaramente a quelli che sono stati messi a disposizione del PNRR. Ma perché l'abbiamo fatta? Perché oggi il mercato ci richiede decine, centinaia, migliaia di satelliti con una risposta immediata. Subito, il mondo è cambiato completamente, la geopolitica la vediamo, i partner che avevamo ieri, oggi probabilmente non sono più gli stessi partner e quindi non abbiamo la stessa possibilità di parlare con gli stessi interlocutori. Quindi ripeto, diciamo, il concetto che poi alla fine è lo stesso, il tempo, no, il tempo è prezioso, no, io avrei voluto correre molto di più. Spero in realtà di aver abbattuto alcune barriere, perché entrando in questo mercato, quando non esisteva la parola startup, quando non esisteva la possibilità di entrare all'interno dello spazio per aziende che non fossero solo ed esclusivamente le classiche grandi aziende, bene che esistano chiaramente, governative, spero di aver abbattuto qualcuna di queste barriere e spero che adesso tante altre aziende possano in qualche modo su questo percorso continuare a crescere. Però abbiamo bisogno chiaramente di correre. Abbiamo bisogno, ripeto, di campioni nazionali e parliamo, secondo me, è una parola che è stata usata ma poi è stata anche corretta in questo forum, parliamo spesso di filiera. Noi a Torino, in Piemonte, è una parola che forse abbiamo ereditato da qualcuno che non ha fatto, cioè non è un campione, e non dovremmo, secondo me, seguire questa parola filiera, perché filiera significa che se casca il capogruppo della filiera rischiamo che, così come è capitato a Torino e in Piemonte, cascano anche tutte le aziende che sono dietro. Quindi cominciamo anche dai termini, e ripeto, questa qui è una mia battaglia personale ed è stata anche una parola molto bella utilizzata anche oggi, lei ha usato ecosistema, bellissima, è una bellissima parola, ecosistema, perché significa che non abbiamo una gerarchia dal primo all'ultimo. È chiaro, in alcuni programmi c'è bisogno, ma lo spazio è completamente diverso rispetto a 30 anni fa. Oggi prime contractor, qui abbiamo Luca con The Orbit, Argotech, noi siamo prime contractor direttamente su programmi importantissimi dell'Europa, della NASA, noi abbiamo stabilimenti negli Stati Uniti dove siamo prime contractor direttamente su satelliti che facciamo negli Stati Uniti. Quindi il mondo è cambiato totalmente e dobbiamo adeguare anche il nostro linguaggio per correre, per essere molto veloci, perché nessuno ci aspetta. Aspetta là fuori.
0: Grazie. Particolarmente interessanti alcuni punti. Sappiate che poi vi chiederò cosa chiedete voi alla politica a questo punto, che era una delle suggestioni che l'onorevole Porchietto mi proponeva. Prima voglio andare da Moro e, evocando le parole dell'ingegnere Mariani di poco fa, tornare alla fondamentale importanza forse delle collaborazioni rispetto al contesto europeo. Non limitandoci ovviamente solo a Bromo, anzi le chiedo di estendere il punto di vista, appunto quanto è importante per i paesi europei collaborare e senza giri di parole. Sappiamo bene che in Europa si fa molta fatica a ragionare con un punto di vista che sia continentale, che non sia quello di servire le strategie nazionali e gli interessi nazionali. Prego.
9: Grazie a tutti per l'organizzazione, soprattutto ai relatori per gli ottimi spunti che mi hanno preceduto, quindi non ripeterò. Per rispondere direttamente alla domanda, direi che l'esistenza stessa di Airbus, il suo DNA, è la prova vivente di come la cooperazione su larga scala sia un fattore determinante per riuscire a vincere in un mercato globale. E se oggi lo spazio lo diventa, in realtà l'aviazione commerciale ci mostra cosa vuol dire essere alla scala adatta per poter competere, per poter essere di fatto tra i primi al mondo. Direi che se Airbus non si fosse costituita 60 anni fa, probabilmente non ci sarebbe oggi alcun costruttore di aeromobili civili in Europa. Non ce ne sarebbe uno tedesco, uno inglese, uno francese, non ce ne sarebbe alcuno. Quindi direi che quello che è vero nel settore, è sempre più vero anche nello spazio, e che la scala industriale è fondamentale ed è un nodo centrale per il tema della competitività. Il che non significa unicamente che servono solo, diciamo, i large scale integrators come Airbus, ma semplicemente in un ecosistema sano ci sono appunto attori di differenti natura e certamente ci serve una spinta aggregatrice in termini di domanda e soprattutto anche di offerta, che permetta poi di strutturare appunto attorno a questo concetto del campione. È questo, un concetto volumetrico che permette di affrontare la realtà del settore. Siamo in un settore ad a forte intensità capitalistica e questa direzione è solamente, si accresce di anno in anno e a una velocità impressionante. Quindi quello che è sempre più importante è essere capaci anche di stimolare degli investimenti di larga scala, e ogni generazione di sistema a una velocità crescente lo richiede, e quindi non è più nemmeno sufficiente che un solo governo lo faccia, nemmeno più governi, ma soprattutto essere veramente un business case che attira anche i capitali privati. E per attivare i capitali privati bisogna saper rispondere alla domanda: ma tu ci metteresti i tuoi soldi in questo? E ovviamente la frammentazione europea che abbiamo davanti a noi oggi è un fattore limitante a questo, ed è ancora una volta nell'esperienza di Airbus il contrario nei settori magari più maturi come quello dell'aviazione commerciale oppure dell'elicotteristica, dove ovviamente gli investitori ti dicono: no, sei un ottimo business case, ti allora, seguo, certo. Puoi lanciare la prossima generazione, no, di velivolo, che poi ovviamente crea tutta una filiera dove oggi 80% del valore di un velivolo si acquisisce attraverso la filiera. E quindi direi che lo spazio è un settore che matura a una velocità impressionante e in cui sempre di più si parla di industria, quindi di scala industriale, e quindi questo sia un elemento fondamentale che poi motiva ciò che Lorenzo ha accennato prima, appunto la costituzione anche di questo progetto comune che vuole appunto fondare quello che è stato per esempio nella missilistica MBDA o direi appunto Airbus oggi nell'aviazione commerciale.
0: Grazie mille Moro. Passo subito a Lisi, al quale chiedo in realtà due risposte alla domanda che le farò. Sono qui davanti, sono seduti con voi. La domanda è questa: qual è il ruolo della New Space Economy in relazione alle piccole e medie imprese italiane? Ripeto, due risposte le abbiamo davanti. Prego.
10: Sì, la ringrazio. Allora, sulla New Space Economy io normalmente chi mi segue soprattutto su LinkedIn, incluso anche sì, il nostro moderatore col quale ho degli amabilissimi a volte scontri ma intellettuali,
0: no, esatto, auguro,
10: con
0: esatto,
10: grande stima reciproca almeno da parte mia, sono sicuro anche da parte sua, io sono sempre un pochino cauto e a volte addirittura caustico. Perché? Perché c'è sicuramente, e in parte questo è trapelato anche dagli interventi che mi hanno preceduto, un certo fraintendimento sul significato della New Space Economy. Io parlo molto vernacolo, nonostante qui il posto sia, diciamo, nobile e altolocato, diciamo, io però tendo a concretizzare le cose. Si parla della New Space Economy, di tanti soldi adesso e in prospettiva, e la tendenza è quella di dire: la torta è grande, io potrò essere piccolo, medio o grande, ma una parte spetta pure a me. Ecco, non è assolutamente così. La New Space Economy non è né una cornucopia né il regno del Bengodi, al contrario, è un ambito estremamente competitivo, oserei dire che forse in questo momento è il più liberista, il più, diciamo, Adam Smith oriented, dove veramente si nota la mano invisibile, la legge del mercato. Peraltro aggravato dal fatto che la competizione non è solamente commerciale, cioè non basta saper vendere, ma è anche altamente tecnologica, quindi bisogna essere bravi a vendere, ma soprattutto prima ancora bravi a fare, perché altrimenti che vendo? Va bene, questo chiaramente, diciamo, è importante tenerlo a mente, perché invece la tendenza, la vecchia mentalità, soprattutto è un dato di fatto nelle grandi imprese, ma per motivi storici, non c'è una colpa, diciamo, in positivo, un dolo positivo, è quello di dire abbiamo una posizione, quindi la torta, abbiamo la posizione, abbiamo, e purtroppo non è così. E peraltro all'estero l'hanno già sperimentato, perché all'estero molti dimenticano che SpaceX era nulla, era piccolissima e per completamente parvenu per quello che riguardava lo spazio, e oggi ha praticamente quasi scalzato la Boeing. Ora questa però, diciamo, è la parte... primo commento, questa era la parte, diciamo, destruence, la parte, diciamo, negativa. La parte positiva, la parte costruence del mio discorso, per parlare in termini filosofici, innanzitutto qui in questo convegno organizzato da Forza Italia, io penso che noi in questa ottica di liberismo sano, ovviamente, diciamo, competitivo, positivamente competitivo, ho musica per le nostre orecchie. Il fatto che questa mentalità di mercato costruttivo, positivo, possa dare anche lo spazio, scusate il gioco di parole, a nuove realtà economiche per il paese, questo è un qualche cosa che noi dobbiamo essere, di cui dobbiamo essere completamente contenti. Il fatto che ci possano essere positività nonostante la crudezza del contesto Space Economy, ce l'ho proprio qua. Io sono una, mi sento come in un posto, diciamo, privilegiato. Queste due ditte, di cui tra l'altro conosco i fondatori da parecchi anni, però 10 anni fa non esistevano. Io posso citare dei fatti privati che mi contattarono una decina d'anni fa, per esempio The Orbit, e mi chiedeva: ma che ne pensate di alcune? Avevano idee leggermente diverse, eccetera, eccetera. Io ero in ESA, allora davo delle cose, dicevo: ma chissà che fine faranno. Eccoli qua, sono una ditta di primo livello, tra l'altro non è stato menzionato, ma loro sono entrati anche nell'ambito del processamento dei dati con l'acquisizione di Planetech, con la partnership di Planetech. Lo stesso vale per Argotech, no? Sembrava una pazzia, gli satellitini infatti all'università, loro sembravano una piccola, un'università, un offspring di un'università, che vuol dire nulla di nulla, e adesso hanno basi. Dico pure un'altra cosa, non è stata detta perché per esempio Avino è modesto, ma lui è stato il primo a mettere i satelliti Iride in orbita. Attenzione, questo non è una critica ovviamente a Leonardo, ma sta di fatto che sono stati i primi a metterli in orbita. Ma quando arriveranno quelli di Leonardo saremo tutti quanti contentissimi e applaudiremo, attenzione. Allora, quindi la risposta alla domanda, il contesto è difficile, ma l'Italia forse in questo contesto potrebbe, soprattutto in ambito europeo, potrebbe essere quella che ha più voce in capitolo, perché noi l'esperienza di creatività e di rischio, ecco, questa è l'altra cosa importante, una cosa che purtroppo si è persa negli anni in Italia, e qui parlo proprio esplicitamente, l'assistenzialismo soprattutto del passato ha fatto sì che in molte aziende, piccole o grandi che fossero, si è perso il concetto di rischio, ma il rischio è fondamentale, come, diciamo, come dicono anche i proverbi popolari, e poi si rischia, è vero, ma poi quando si rischia si ottengono pure i risultati. Quindi penso di avere...
0: Per una volta non avremmo discussioni neanche
10: ma mai,
0: su LinkedIn,
10: ma sono
0: d'accordo.
10: Ma nemmeno in futuro.
0: passo a Colangelo, al quale chiedo, in realtà abbiamo già, non dico ampiamente risposto, ma un po' sì alla domanda che le farò, ma le chiedo di articolare maggiormente il discorso. Come lo spazio e soprattutto l'ESA contribuiscono allo sviluppo industriale italiano?
11: Sì, effettivamente abbiamo già risposto, ma vorrei anche partecipare con le mie impressioni. Prima di tutto però vorrei ringraziare l'organizzazione per l'evento. Grazie veramente e buon pomeriggio a tutti quanti presenti. Tra parentesi, devo anche ringraziare lei per la brillante moderazione dell'evento. Grazie mille.
0: Bene. Ci eravamo messi d'accordo.
11: No, non mi ha dato i famosi 100 euro, casomai dopo un caffè va bene.
0: Grazie.
11: No, prego. Quello che volevo dire è, quando parliamo di spazio non parliamo semplicemente di tecnologie, ambizioni scientifiche, tutte queste cose. Lo spazio è industria, è veramente industria. Tutto quello che noi abbiamo, possiamo pensare, a un certo punto deve arrivare a un processo che porti a qualcosa. E allora qui entra esattamente l'ESA. L'ESA non è altro che un moltiplicatore, un catalizzatore di idee, un moltiplicatore onestamente di attività, perché permette alle varie industrie di crescere, di competere su scala internazionale. Io ad esempio ho già fatto una review con il team di Luca, tra parentesi complimenti, perché avete un bel team, risposto veramente bene, l'SRR, la System Required Review, ancora non abbiamo avuto il piacere di incontrare David, ma ci vedremo se è presto, in cui dimostra che praticamente l'Italia è at far front, quindi aiutatemi nel tradurre, quindi è all'avanguardia,
0: sì, sì.
11: All'avanguardia, e può competere veramente con tutti. C'è una cosa che però va detta, è stata introdotta, è stata ben discussa, ed è il problema della velocità. Vero, dobbiamo essere veloci e dobbiamo essere anche agili. Qui i sistemi, i processi che avevamo 10, 15, 20 anni fa non funzionano più oggi. Oggi bisogna essere veloci. Oggi, voglio dire, mi permette, Leonardo, Airbus volevano arrivare veloci per essere primi sul mercato. Per me questo non conta più. Quello che conta adesso sono i servizi e i costi. Bisogna offrire un servizio migliore, anche se si arrivi a secondo o terzo, a costi contenuti. Io, se faccio un esempio di SpaceX, perché Marco lo ha introdotto, e dico quanto costa un satellite di Starlink, qui parliamo del valore di una macchina.
0: Vero.
11: Cioè non è che parliamo di milioni, parliamo di centinaia di migliaia di euro. Quindi scusate, dobbiamo competere con queste cose noi, se vogliamo riuscire a dare veramente in un'arena internazionale a vincere. Quindi quali sono le cose che bisogna prendere in considerazione? Sono l'organizzazione. A me piace tantissimo le PMI, piccole e medie imprese, sono veramente verticali, in cui si arriva dal CEO all'ultimo ingegnere direttamente subito, quindi c'è l'empowerment delle persone. La seconda cosa, bisogna avere processi diversi, bisogna avere veramente processi diversi in cui non bisogna spendere tempo inutilmente, bisogna razionalizzare tutto. Il terzo punto che abbiamo bisogno sono le competenze. Non bisogna avere un team grandissimo, bisogna avere un team di qualità. Questa è la differenza che oggi siamo costretti, è una parola un po' forte, dobbiamo affrontare, dobbiamo tener conto, e dobbiamo avere le risorse. E la cosa più importante per me, poi l'ultima, è la capacità di deliberare. E qui entro in un'altra discussione, capacità di deliberare. Di cosa deliberiamo? Deliberiamo, andiamo fast, furious e anche fail, oppure andiamo a fare qualcosa che ne vale la pena? Vi dico solo una cosa, il satellite che costa 100.000 dollari, ne hanno lanciate migliaia,
0: sì.
11: Il 30-40% non funziona, perché hanno fatto una cosa che accennava Marco mi ha anticipato, forse perché abbiamo lavorato insieme tanto tempo, ci conosciamo, ma è il risk management. Qui bisogna capire, se si vuole essere competitivi, come bisogna gestire i rischi. Dove li gestiamo? Perché se vogliamo gestire i rischi, come lo facciamo per un satellite scientifico che lanciamo una volta ogni 10 anni, 15 anni, dipende dallo scopo, è ovvio che deve funzionare a prescindere. Quindi la performance è la cosa più importante. Se vogliamo invece entrare in una struttura più dinamica, dobbiamo parlare sull'agilità, dobbiamo pensare ai costi, ai contenuti e alla schedule che deriva, che praticamente da cui deriva tutto.
0: e recupererò dei punti. Intanto grazie, grazie a Colangelo perché ha toccato dei punti salienti che adesso sottopongo all'ingegner Mariani. Peraltro, quando e se sarà pronta la Starship, cosa che potrebbe avvenire da un mese all'altro, i costi di lancio diventeranno così bassi da poter essere un'altra volta una piccola rivoluzione, forse nemmeno così piccola in realtà, ma ne parleremo. Ora devo chiedervi un'estrema cortesia. La prossima risposta, ripeto, per colpa mia poi backstage regoleremo i conti, un minuto a risposta e le domande non saranno semplici. Parto dall'ingegner Mariani, raccogliendo delle suggestioni adesso di Colangelo. Ingegnere, voi state lavorando, avete già annunciato una infrastruttura per l'osservazione della Terra di proprietà che sia evidentemente complementare e sinergica con tecnologie digitali, penso al cloud, penso all'AI. A poche settimane dal suo insediamento, quali orizzonti concreti intravede in questa, che non è una sfida da poco in termini di delivery, velocità di risposta, eccetera eccetera eccetera? Prego ingegnere, un minuto, me lo prometta, prego.
6: Grazie. In un minuto, allora, devo dire che secondo me è la risposta principale alla giusta critica sul discorso rischi e tempi che ho sentito al dibattito. In realtà è anche il riconoscimento che per alcune attività che noi riteniamo comunque abbiano degli aspetti di sovranità allo stesso tempo e anche di business, un grande player come Leonardo non può fare a meno di prendere dei rischi e di avere una costellazione propria con un investimento che ricordo essere di svariate centinaia di milioni di euro. Quindi, pur condividendo tutto quello che è stato detto, che secondo me meriterebbe più di un minuto o cinque minuti, aggiungo soltanto due cose rapidissime. Cioè, la prima è che il discorso dei processi è fondamentale e direi che non è limitato al settore spazio. Io direi che si parla di processi da cambiare sicuramente anche nel campo dell'aeronautica, della missilistica, dove se si continuano a usare gli stessi processi, siano essi qualifica, contrattualizzazione o cose del genere, non si arriverà mai ad approcci diversi per quanto riguarda poi i risultati in termini di tempi e di costi. Ultimissimo, e cedo il minuto ma veramente i 10 secondi, secondo me non bisogna nemmeno eccedere nel credere che esista soltanto un'economia dei servizi e un'economia dove si viene premiata la velocità, la rapidità, la leggerezza, perché secondo me, come in molti altri settori più connessi con la difesa e la sicurezza sicuramente che non con altri mercati, coesisteranno elementi di sovranità auspicabilmente europea, ma io direi anche nazionale, che impediscono di fatto a operatori che non siano grandi campioni di avere un ruolo. Questo ritengo che valga ancora per, anzi, che ci sia una recrudescenza di questo aspetto.
0: La ringrazio, perfettamente d'accordo, e a questo punto devo proporre alla onorevole Porchietto di fare una seconda seduta perché dobbiamo assolutamente stendere i temi che oggi stanno saltando fuori. Stessa domanda a Rossettini e a Vino, molto chiara e, se volete, anche spietata. Io accolgo con estremo piacere le vostre provocazioni. La domanda è molto semplice: cosa chiedete alla politica? Sempre chiediate qualcosa, ben inteso.
7: Allora, due cose abilitanti per l'ecosistema spazio e poi una per la scalabilità e una per l'accessibilità. Allora, due fattori abilitanti. Si parla di investimenti, parliamoci chiaro, l'Europa nel breve termine non sarà in grado di avere sufficienti investimenti come ce li ha gli Stati Uniti. Punto. L'Europa sta parlando di un altro fondo da 1 billion. L'MIT da sola ha un fondo da 7-8 billion. Di che stiamo parlando? Allora, perché non li prendiamo dagli altri questi soldi? Facciamo investire da fuori dall'Europa in Europa o in Italia. Incentiviamo questi investimenti. Numero uno. Numero due. Arrivano gli investitori. Vengono dalle nostre start-up e dicono: perché il tuo paese non crede in te? Come mai tu non hai un supporto, non hai contratti? Perché hai contratti con UK, con Stati Uniti, con Singapore e non hai contratti con l'Italia? Quindi cominciamo a cambiare la mentalità. Qui c'è tutto un ambito che non tocchiamo, la percezione del rischio e così via. Accessibilità. Allora, non mettiamo quei vincoli sui contratti grossi, solo chi ha un fatturato degli ultimi 5 anni di almeno tot può partecipare. Cioè, se volete, mettete direttamente l'indirizzo di casa di chi può partecipare, no? Cioè, si fa prima. Allora, lasciateci competere. Lasciateci competere. Siamo in grado. Stiamo sviluppando il primo veicolo di in-orbit servicing europeo, il secondo al mondo. Siamo in grado. E se sbagliamo, me ne prendo la responsabilità, perché dentro lì ci sto mettendo i soldi miei. E poi c'è un tema di scalabilità. Allora, dobbiamo essere in grado di produrre in quantità quello che facciamo, in modo scalabile. Per questo non basta incentivare la tecnologia, poi bisogna produrla. Non c'è nessun programma serio che dia una mano a creare delle factory, come Davino tra l'altro se l'è pagata quasi tutta da solo, sì. Delle factory in grado di poter scalare. Allora, magari ce l'abbiamo la tecnologia, ma se poi ne produciamo due, dove andiamo? Ecco, queste sono le 4 cose che io chiedo. Grazie.
0: Grazie mille, grazie mille. Vedevo Lisi annuire, ma passerò prima Davino con la stessa identica domanda, David.
8: Guarda, è complicato perché un paio di cose me le ha chiaramente rubate, vale. poi lavoriamo. E io direi, la prima cosa, proteggere i campioni nazionali. E tutti pensano che significhi Golden Power. No, assolutamente, il Golden Power non protegge i campioni nazionali, perché bisogna assieme al Golden Power mettere degli strumenti completamente diversi, perché altrimenti li facciamo morire i nostri campioni nazionali. Ritorno sul discorso che si diceva prima, anche la velocità nell'assegnazione dei contratti, anche senza avere l'indirizzo e il numero di telefono di chi viene selezionato all'interno di questi bandi, perché comunque ci sono chiaramente delle problematiche legate a questo. E però la velocità, perché ogni volta che escono dei bandi tecnologici sono vecchi di anni, purtroppo questo è un problema ed è un peccato, perché l'Italia, l'Europa mette delle risorse su delle ricerche o delle attività che sono indietro, perché nel momento in cui il bando viene approvato, viene messo fuori e poi si partecipa al bando e c'è l'assegnazione del bando, sono passati praticamente 2 anni. Lo so, non è colpa assolutamente delle agenzie, è colpa chiaramente di una legge sui contratti che bisognerebbe forse adeguare in alcune situazioni. Vedo anche il direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana che sarà super d'accordo su questo, perché poi non è assolutamente colpa delle agenzie. E l'ultimo punto, capitali a rischio, cioè bisogna cominciare a rischiare anche i nostri capitali in Italia. Abbiamo fatto un fondo sullo spazio, adesso non so quanto sia stato, poi adesso inizialmente doveva essere 500 milioni, è stato fatto molto di meno, però dobbiamo, secondo me, anche lì andare ad evitare che gli investimenti vengano fatti a pioggia. Perché altrimenti, se facciamo gli investimenti a pioggia e ogni startup che pensiamo possa costruire qualcosa e gli diamo 1 milione e 1 milione e 1 altro, non riusciamo sicuramente a creare dei campioni nazionali che saranno determinanti nel futuro dello spazio. Questo è fondamentale. Quindi significa rischiare. Rischiare cosa significa? Magari scegliere 2 o 3 campioni ed evitare di diversificare quei pochi investimenti che abbiamo su N startup o su N aziende, che poi alla fine magari non arriveranno al risultato aspettato. E poi l'altro punto fondamentale: noi siamo stati profitable dal primo anno, siamo un'azienda super sana, il nostro paese, l'Italia, chiaramente ha creduto in noi su tutta una serie di contratti, non abbiamo ancora degli investitori all'interno, però attenzione che, come diceva prima Rossettini, anche qualcuno, adesso ci stiamo affacciando al capitale, qualcuno dice: come mai il tuo paese non crede o non ha ancora creduto in te? Grazie.
0: Sono 2 interventi piuttosto affilati e precisi. Mauro, vengo da lei. Adesso Avino parlava di campioni nazionali, io parlo di un campione europeo. Torno a Bromo. Qual è il ruolo che l'Italia ha avuto e ha, l'Italia di Airbus, evidentemente, in quella collaborazione?
9: Beh, ovviamente si iscrive in una logica di complementarità e di equilibrio di footprint industriale globale. Il vero tema è quello, ancora una volta, di costituire dei volumi industriali che permettono appunto di fare delle scelte di scala, no? Di andare alla scala appropriata. Si è citato come mai appunto, diciamo, il costo marginale, no, per certi attori è molto più basso, ma è ovvio, è una semplice matematica dove gli investimenti ingenti, one off, quindi non ricorrenti, vengono spalmati poi su dei volumi di decine di migliaia o di migliaia di esemplari. Quindi questo certamente è un fattore fondamentale, e quindi il bisogno, direi, proprio quello di consolidare la domanda. Sono d'accordo con David sul punto, c'è troppa frammentazione e sicuramente già c'è un gap notevole di capitali pronti e mobili a essere investiti, ma il gap si accresce se non si creano appunto le condizioni fertili per attirarlo.
0: Grazie anche per la sintesi. Sulla frammentazione, sebbene di un altro tipo, tornerò poi con Colangelo. Adesso chiedo a Lisi, veramente chiedendo anche a voi due un minuto, nonostante le domande non siano esattamente facili. Lisi, ci spiega la sua visione di cooperazione internazionale nello spazio, ma non con un approccio assistenzialistico, no, con un approccio che sia orientato alla creazione di valore.
10: Allora, la ringrazio. Innanzitutto, se faccio solo una piccola deviazione, perché mi ero dimenticato di dire, le start-up ne nascono ogni giorno, poi vedremo se cresceranno. Volevo citare il fatto che se ne è creata una molto interessante, un polo che si occuperà di cyber security e spazio, specificatamente, in collaborazione con CNR, si chiamerà PIX, se non ricordo male, polo italiano cyber security e spazio. Detto questo, non mi metta sette in condotta, anche perché in ogni caso io me lo faccio

0: nell'alveo di quello che dicevamo prima. Sembra paradossale, ma non, così non è. La cooperazione internazionale deve avere un nuovo corso, e il nuovo corso, che devo dire, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani ha intrapreso, e sul quale ho avuto, diciamo, io come i miei colleghi in MECI abbiamo avuto un espresso mandato. Qual è la differenza tra la cooperazione internazionale di una volta e quella che dobbiamo fare in ambito New Space Economy? Una volta si intendeva la cooperazione internazionale un po' con un approccio postcoloniale. Paese emerso, paesi emergenti, noi che portiamo, quindi assistiamo i paesi che hanno bisogno di assistenza. Chiaramente tutto questo non va più bene, non va più bene a noi, perché è fine a se stesso, ma non va più bene nemmeno ai paesi presunti emergenti, che poi oggi il mondo è molto multilaterale, quindi insomma è pure difficile capire chi è emerso e chi è emergente. Quale deve essere la caratteristica di questo nuovo corso di cooperazione internazionale? Dobbiamo imparare a fare, ecco perché mi lego appunto all'approccio delle start-up e della New Space Economy, dobbiamo imparare a fare business insieme ai paesi, alle imprese nei paesi emergenti. E l'obiettivo, e nessuno salti sulla sedia, perché se saltiamo sulla sedia qua dentro in un convegno di Forza Italia, allora restituisco il mio distintivo, deve essere quello del profitto, il business. Se facciamo business insieme, facciamo un favore a noi, ma facciamo un favore ancora più grosso al paese col quale collaboriamo. E in più, e questo è un altro mandato ben noto che ci è stato dato e che peraltro è un obiettivo anche in parte che si sta raggiungendo, da parte del ministro Tajani, aumentiamo l'export, che è un altro importante obiettivo a livello nazionale. Quindi, come vede, diciamo, la mentalità che deve cambiare, questo è il mio messaggio forte, ammesso che io debba lanciare messaggi, è questo: dobbiamo cambiare mentalità. La mentalità la possiamo cambiare a tutti i livelli, a livello di piccoli e anche a livello di grandi, chiaramente.
1: Assolutamente d'accordo. Colangelo, lei la chiusura, prima Moro parlava di frammentazione, eh? Io cambio il concetto utilizzando lo stesso termine. Parliamo di frammentazione europea, che, diciamoci la verità, è uno dei talloni d'Achille del nostro continente. Quanto questo problema è ancora un ostacolo, e qual è il ruolo dell'ESA nel coordinare gli interessi nazionali in una strategia che sia europea?
2: Bellissima domanda. Allora, frammentazione non vuol dire una cosa necessariamente negativa, se mi permette, anzi se tutti quanti mi permettono. Per me c'è una cosa molto fondamentale che qui non abbiamo discusso: si discute di modelli, di business model, si discute di processi, va bene, ma per far grande un'industria, per far grande un settore, abbiamo bisogno di tre cose. La prima sono le risorse, che siano umane, che siano soldi, finanziari, tutto quello che vogliamo. La seconda, delle persone, degli ingegneri, dei leaders, delle persone veramente adeguate a fare il lavoro. Ma la terza, che è la cosa più importante, abbiamo bisogno di idee. Questo noi abbiamo bisogno di idee. Secondo me, tutti quanti adesso abbiamo pensiamo al SpaceX business model, ma non bisogna pensare a quello. Bisogna pensare a quello di che può essere tra domani, poi domani, anche tra un mese, perché se noi vogliamo seguire quel modello abbiamo già perso in partenza. Tra parentesi, quel modello che ha utilizzato, praticamente che viene utilizzato adesso sulla telecomunicazione, perché noi 15 anni fa non pensavamo mai che un privato potesse essere il riferimento per lo spazio, l'accesso allo spazio e la telecomunicazione. Quell'idea lì del streaming, del broadband in internet, è un'idea che esiste in Europa da 20-30 anni, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di investire. Probabilmente non lo so per qual è la ragione, ma quello è la cosa che noi dobbiamo veramente spingere. Lei prima ha chiesto sia a The Orbit sia a Davide di cosa avete bisogno dal governo, ma secondo me è quello che anche loro possono offrire al governo in termini di idee: aprire una piattaforma a livello nazionale di idee, che poi alcune verranno selezionate e verranno onestamente fioriranno. Va fatto, è una cosa che va fatta, perché abbiamo le competenze, abbiamo tutte le cose giuste abbiamo in Italia, perché non sfruttarle?

0: Che non sfrutta? E in questo l'ESA ad esempio ha aperto la famosa piattaforma OSIP, dove ogni due volte l'anno, tre volte l'anno si aprono praticamente delle opportunità per delle idee in modo da farle fiorire. Poi alcuni diventeranno demo business model che tutti quanti vorranno seguire, delle future SpaceX, altri probabilmente no, ma l'importante è veramente lavorare in questo termine. Grazie.
1: Grazie, non posso augurarmi se non che lei abbia ragione, assolutamente. Vi ringrazio per le considerazioni e anche per le provocazioni, perché servono anche quelle. Quindi ringrazio Lorenzo Mariani, Luca Rossettini, Davide Avino, Valerio Moro, Marco Lisi e Giovanni Colangelo. Grazie mille. Proseguiamo con estrema rapidità, il prossimo panel sarà costituito da un giro di domande, comincio a invitare i suoi protagonisti e poi lo introdurremo con un intervento del Ministro. Invito qui al tavolo il Vice Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del MAECI, Lamberto Maria Moruzzi, che non vedo, eccolo. Con lui il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati. La presidente del cluster tecnologico nazionale aerospazio, Cristina Leone. Il CEO di Space Industries, Giuseppe Sant'Angelo. Il presidente del distretto aerospaziale Piemonte, Maurizio De Mitri. Il Managing Director di DEFCOM, Luisa Di Palma. E in videocollegamento, spero di averne conferma, il CEO di DEFCOM, che sta per difesa elettronica, tecnologia totalmente autonoma dallo spazio, per il nostro cielo, mare e terra, Federico Zarghetta. Che spero ci senta, sì, ci sente. Intanto, mentre verifichiamo appunto il videocollegamento, io invito a introdurre questo panel il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.
2: Grazie. Grazie a tutti voi. Io le lascio qua il programmino che deve seguire. Non faccio lo scherzone di portarmelo via, sennò... Tutti le hanno fatti complimenti, se le rubo qua il programma della giornata abbiamo un problema. Prima di tutto permettetemi di ringraziare chi ha organizzato questa iniziativa che io trovo prospettica sotto tanti profili e vi spiegherò anche perché. Concedetemi qualche piccolo francobollo iniziale. Grazie a Claudia Porchietto, grazie davvero. Non solamente... per questo momento d'incontro e per il lavoro che oggi condivideremo e che ha radici profonde, anzi profondissime. Grazie a Claudia per avere valorizzato in tutto questo tempo, noi ci conosciamo ormai da molti anni, in maniera coerente, professionale. Io sono una grande cultrice della professionalità, grande sostenitrice dell'errore creativo, ma anche l'errore creativo deve essere professionale. Voi sapete, perché siete tutti scienziati, che probabilmente la parte più significativa della scienza è stata caratterizzata da errori creativi. Eravamo tutti convinti di andare in una certa direzione, di cercare qualcosa, poi ci siamo resi conto strada facendo che quel qualcosa non era quello che stavamo cercando, perché abbiamo raggiunto qualcosa di ancora migliore e significativo. Ecco, probabilmente la capacità di essere flessibili, multidisciplinari, internazionalizzati, di cogliere non più confini ma connessioni, è la chiave di volta di quello che oggi Claudia Porchietto ha organizzato e un po' l'esito di tutto quello che abbiamo fatto insieme in questo periodo. Grazie a Maurizio Casasco, grazie a Roberto Rosso, grazie a Matteo Perego di Cremnago. Io mi scuso, ma non vado oltre le seconde file semplicemente perché sono miope. Cioè, ho visto Lisi che si sedeva, quindi cioè, ho la percezione che ancora sia qui tra noi, tra di noi. No, non ne faccio una questione di presenza, ne faccio una questione di portanza. Quindi dicevo, grazie a tutti voi per aver reso possibile un momento che io trovo estremamente stimolante, perché stiamo parlando, si dice sempre stiamo parlando del futuro, no, stiamo parlando del presente. Stiamo parlando di un presente che è sempre più straordinariamente interconnesso. Nel momento in cui nel 2022 io ho preso servizio al Ministero che mi onoro di servire, ero convinta, diciamo, di avere un contatto abbastanza tangenziale con lo spazio. Ora vedo ESA, ASI, io faccio parte del COMINT, che è il comitato interministeriale che determina le strategie nazionali sullo spazio, sull'aerospazio. In realtà, soprattutto attraverso gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e coloro che mi hanno preceduto hanno fissato un punto chiarissimo: c'è bisogno di capitale umano, capitale tecnologico e di fondi per fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Il PNRR ci ha dato questa opportunità. Io ho investito fondi che di solito il ministero che servo non conosce, 11 miliardi, in infrastrutture di ricerca, intendendo per infrastrutture di ricerca insieme capitale umano e capitale tecnologico, perché anche per quanto riguarda lo spazio, la ricerca, l'università, diciamo l'idea disruptive, il deep tech, sono il prima, il durante e il dopo. Sicuramente avere creato un centro nazionale che si occupa di high performance computing, gestione dei grandi dati qualitativi oltre che quantitativi, e avere non solamente finanziato ma anche installato e inaugurato la settimana scorsa due computer quantistici aiuta a parlare di spazio. Sicuramente avere creato un centro nazionale che si occupa di tecnologie, metodologie RNA, quindi terapie geniche e farmaci a tecnologie RNA, c'entra con lo spazio, perché molte missioni spaziali, qualcuno ha parlato di satelliti ricerca, non esistono più i satelliti ricerca, esistono i lanci all'interno dei quali si fa anche ricerca, e si fa una ricerca disruptive, assolutamente oltre il confine, una ricerca di frontiera. Si fa una ricerca sull'invecchiamento dei tessuti, una ricerca sulle proteine, sui materiali, sulle atrofie muscolari, una ricerca che in assenza di gravità o in microgravità produce dei rimbalzi scientifici immediati. Quindi ecco un'altra connessione tra il mio ministero e lo spazio, gli investimenti del mio ministero e lo spazio. Quando ho investito su un centro nazionale dedicato alla mobilità sostenibile, ancora una volta mi sono confrontata con lo spazio. Voi parlavate di SpaceX, giustamente dicevate, se noi dovessimo essere tutti imitatori o figli di SpaceX avremmo finito di giocare. No, la mobilità sostenibile significa, ce lo dirà Stefano Cognati, ce lo diranno tutti, avere la capacità di essere profondamente innovativi partendo dalle idee. Il capitale, diciamo, il materiale sensibile di cui noi ci occupiamo, i primi, diciamo, materiali o le materie prime di cui noi ci occupiamo quando parliamo di spazio non sono né il silicio, né il titanio, né il gallio, sono il capitale umano, le persone, le idee innovative. E anche in questo caso ci siamo confrontati con le idee innovative e abbiamo fatto progetti, abbiamo sviluppato ricerca. Un altro esempio: finanziando il Centro Nazionale sull'Agricoltura Tecnologica ci siamo di nuovo confrontati con lo spazio. Perché? Perché ora l'agricoltura non si fa più solo con il lavoro della persona e con, diciamo, gli utensili tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti. Visitando un'antica, splendida gloria dell'Italia, la base Luigi Broglio a Malindi, voi sapete che noi non abbiamo solamente un grande futuro davanti a noi, abbiamo una grande storia di lanci spaziali, cominciata negli anni 60 grazie a un genio, un innovatore straordinario. Quando si parla di visionario, essere visionari non significa solo avere una visione, è troppo facile, significa avere una visione e vedere tutti gli step intermedi per rendere quella visione realtà. Ed è esattamente quello che ha fatto Luigi Broglio andando all'Equatore a lanciare il primo missile, anzi il primo satellite europeo, missile europeo, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Primo lancio spaziale europeo negli anni 60 dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Mi è capitato di essere lì qualche tempo fa, mi è capitato di vedere, diciamo, la versione originaria della base Luigi Broglio, anzi della San Marco Platform, perché Luigi Broglio era molto religioso, quindi chiamava tutti i suoi satelliti, anzi scusate, tutti i suoi missili, come si chiamano? Missili, lancio di missili, li chiamava Santa Lucia, San Marco. Ora tutto questo è rigenerato sulla geotermia, sull'agricoltura tecnologica, sulla capacità di produrre modelli previsionali sui cambiamenti climatici, sulla capacità di produrre modelli previsionali sull'uso dell'acqua in agricoltura. Ed è ovviamente una tecnologia che non riguarda più solamente, e questa è l'intuizione di questa giornata, non riguarda più solamente il pubblico, solamente gli stati e solamente le grandi imprese. Riguarda start-up, iniziative private, ed è vero, ha ragione chi dice non dobbiamo segnare il nome, l'indirizzo e il numero di portatile, l'indirizzo email di chi sarà vincitore dei nostri bandi. No, noi dobbiamo essere veramente competitivi, perché questo è il momento in cui la competizione farà la differenza tra noi, noi italiani, noi europei, vis-à-vis il resto del mondo. E le nostre caratteristiche sono straordinariamente performanti, proprio dedicate a questo mondo. Noi, dicevo prima, abbiamo, però voglio lasciare spazio alla discussione, vi lancio solo qualche spunto, come mi è stato chiesto di fare. Noi interveniamo prima, dietro a qualsiasi lancio, prima di qualsiasi lancio c'è una disciplina scientifica. Prima di qualsiasi missile c'è un'idea innovativa. Prima di qualsiasi strutturazione spaziale c'è un gruppo di ricercatori che ha fatto il suo lavoro. Tema che mi permetto di introdurre, su cui sono stata accolta al G8, anzi scusate, al G7, refuso. Al G7 tu c'eri? No, non c'eri ancora. G7, no, G7 italiano, a presidenza italiana c'eri già, perché consigliere diplomatico che è asceso all'Olimpo del Maeci, cioè è tornato da dove veniva, è tornato, diciamo, a Tana, ha fatto Tana per il momento. Il primo G7 che abbiamo fatto era presidenza giapponese, e devo dire che i giapponesi hanno un rapporto particolarmente virtuoso nei confronti dello spazio. Uno dei primi problemi che ci è stato posto, ed è un problema che viene gestito sia, diciamo, da realtà pubbliche sia da realtà private, è quello dei detriti spaziali. Voi sapete che quei famosi lanci spot di cui parlavate prima, i lanci che si fanno per vedere l'effetto che fa, ecco, producono detriti. E i detriti, con le vecchie tecnologie, non si autodistruggevano, ma rimanevano a fare danni in orbita nello spazio. Quindi un altro dei temi che noi ci troveremo ad affrontare e su cui ci sentiamo pronti, perché da allora abbiamo accettato la sfida, è proprio quello di creare strutture dietro le quali ci sono grandi idee che siano in grado di ripulire lo spazio dai detriti spaziali. Altra suggestione tipicamente italiana, tipicamente europea, perché è una tecnologia che stiamo sviluppando noi e siamo ancora nella fase del prima. Siamo in quell'ecosistema fondamentale che voi vedete rappresentato a questo tavolo, in cui le università non possono più lavorare da sole alla ricerca, devono lavorare con gli enti pubblici e privati di ricerca, devono lavorare con le imprese, devono lavorare con le realtà territoriali, devono saper applicare in Europa e nel mondo, devono saper fare sistema, anzi di più, ecosistema. Devono uscire dai loro confini e connettersi con qualsiasi applicazione possibile. Ed è quello che stiamo cercando di fare. Il durante, in parte ve l'ho detto, noi abbiamo un durante molto stimolante, perché attraverso diciamo, la space economy, la new space economy, noi continuiamo a fare ricerca, noi facciamo ongoing research. Ed è un ongoing research che noi, diciamo, dell'università e della ricerca chiamiamo la mission from research to business. Quindi quello che noi vediamo succedere in assenza di gravità e microgravità, non solamente ad oggetti di ricerca che noi predisponiamo, ma agli stessi soggetti che, diciamo, astronauti, noi monitoriamo, rappresentano per noi uno strumento che può essere immediatamente applicato alla biomedicina. Beh, l'esempio, diciamo, della telemedicina applicata ai soggetti fragili ci nasce proprio dall'impiego dei sensori per i parametri vitali degli astronauti. Abbiamo un dopo, certo che abbiamo un dopo, anche qui mi affido a chi verrà dopo di me, perché ciascuno di loro rappresenta una suggestione sul prima, sul durante e sul dopo. Li conosco, sono miei partner in crime abituali, diciamo qua, in good crime. Un'altra iniziativa su cui noi non possiamo non essere competitivi è quella delle grandi infrastrutture di ricerca, perché è intorno alle grandi infrastrutture di ricerca che nascono gli ecosistemi. Quindi non più, diciamo, sognare un mondo di grandi imprese che lavorano da soli in un contesto solo pubblico, ma creare, non creare, ma contribuire, concorrere a creare un mondo in cui soggetti pubblici, privati, domestici, internazionali, europei, ultraeuropei, creano insieme infrastrutture di ricerca. Un esempio: Einstein Telescope, un interferometro che capta in maniera super innovativa le onde gravitazionali, che noi abbiamo già pensato, abbiamo già il prima. Siamo in una fase di durante, perché è un'application europea e un grande progetto internazionale che in questo momento è a bando. Abbiamo creato un board of governmental representatives che dovrà contribuire a premiare l'idea migliore, soprattutto il luogo migliore dove posizionare questo interferometro, che non sarà solo un telescopio di ultima generazione che non vede ma sente, non sarà solamente in grado di indagare lo spazio profondo e captare quando due buchi neri si incontrano le onde gravitazionali, no, sarà in grado di dare tante concrete, concretissime risposte, in grado di trasformarsi in tools, farmaci, strumenti in grado di migliorare la qualità della vita di tutti noi, oltre naturalmente a curare il comparto di materie a noi care come l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, la fotonica, l'ottica, la sismologia, materiali avanzati, come si dice, advanced manufacturing, manifattura avanzata. Tutto questo è l'ecosistema che si crea intorno a qualcosa che guarda allo spazio e riceve suggestioni dallo spazio. Questo è il nostro dopo. Noi lo vorremmo, questo Einstein Telescope. A proposito di indirizzi, visto che prima si parlava di nomi e indirizzi, ecco, il nome sarebbe Miniera di Sosenatos, indirizzo Lula, provincia di Nuoro, Italia. Lo potremmo fare sia a triangolo, tutto da soli, perché abbiamo le tecnologie, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia se ne stanno già occupando, stanno lavorando sul progetto, hanno già fatto tutte le proiezioni possibili e immaginabili, e non vi dico l'indotto che questo porterà ad ogni livello, non solamente di comunità scientifica, arriveranno ricercatori, tecnici, tecnologi, studenti, professori, imprenditori, tutto, tutto. Ecco, questa è la New Space Economy dalla mia prospettiva. Ma sarà anche possibile, no, non ti preoccupare, è una storia che deve avere un lieto fine, anzi stavo tormentando Moruzzi proprio prima, voi non lo sapevate, ho incantonato Moruzzi in una stanzetta dei gruppi parlamentari per dire: allora domani dobbiamo fare la bilaterale con i francesi, cosa facciamo con Einstein Tel? Perché stiamo lavorando per fare in modo che sia o in Italia o in joint tra l'Italia e la Germania, abbiamo già fatto un accordo di collaborazione tra la Sardegna e la Sassonia, perché ci potrebbe essere anche una simpatica WL che ottiene gli stessi effetti del triangolo in termini, diciamo, di performance disruptive deep tech. Solo esempi, potrei farvene tanti altri. È il nostro mondo, è il mondo del futuro. È sicuramente un mondo che deve vedere l'Italia protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Lo stiamo già facendo. L'importante è che abbiamo la percezione, con questo chiudo, che la ricerca è, diciamo, la ricerca cambia il mondo, è in grado di cambiare il mondo, ma è l'applicazione delle idee a livello imprenditoriale che cambia la vita delle persone. Siamo già in grado di farlo. Vogliamo continuare a farlo, ma la cosa più importante è sapere che i nostri cervelli sono qui in Italia, vogliamo fare in modo che ci rimangano sempre di più, vogliamo creare le condizioni perché l'uscita dall'Italia sia una scelta e non un obbligo, ma ancora una volta dico, la ricerca si fa nei luoghi dove va fatta. Nel deserto di Atacama esiste il più grande osservatorio mondiale che guarda il cosmo con un raggio che io non vi so descrivere, ma che ho visto a oltre 3.000 metri, stavo morendo, fatto da Cimolai, impresa Cimolai, friulana, lenti e diciamo specchi del Bon, veneti, ricercatori italiani, general director italiano. Quelli non sono cervelli in fuga, quelli sono ricercatori italiani che rendono grande la ricerca italiana nel mondo e fanno ricerca nei luoghi in cui la ricerca va fatta. Questo è il senso. E vorrei che tutto questo fosse, come posso dire, una legacy che lasciamo soprattutto a un comparto così stimolante. La New Space Economy non avrà più confini, ma connessioni. Lo ripeto ancora una volta, non più confini, ma connessioni. E di queste connessioni noi siamo grandissimi, non solo fruitori, ma adesso anche sviluppatori e creatori. Quindi grazie a tutti voi e buon lavoro.
1: Grazie. Peraltro, Ministro, le invidio la visita alla base di Malindi, visto che c'è la direttore dell'ASI. Ne approfitto, doveste organizzare una visita, io conosco qualcuno che verrebbe volentieri, tra l'altro, la butto lì, e ci sono dei testimoni. Volentieri, perché no? Volentieri. Ci penso. E intanto iniziamo... Questo panel ci permetterà di concludere, direi, una serie di riflessioni e di provocazioni. Qualcuno prima ha lanciato delle provocazioni non esattamente scontate. Partirei da Moruzzi, al quale chiedo: politica estera e diplomazia spaziale. In un momento in cui, lo stavo dicendo prima, la geopolitica terrestre è piuttosto effervescente e il diritto internazionale vive una crisi evidente, perché allora è così importante la politica, sono così importanti la space diplomacy e la politica estera?
3: Si è spento? Ecco, grazie per la domanda, sembra semplice ma in realtà è molto vasta. Allora, due pillole di storia. La politica estera si occupa di spazio da una data ben precisa, che è 1957, lancio dello Sputnik. Prima la politica estera non aveva motivo di occuparsi di spazio, perché? Perché era un ambiente inaccessibile all'essere umano. Abbiamo però una seconda data che vorrei sottolineare, che è il maggio 2020. SpaceX lancia il Falcon 9 con equipaggio a bordo e riporta gli Stati Uniti nello spazio, riapre l'accesso allo spazio degli americani, che era rimasto bloccato dal 2011, quando il programma Space Shuttle è stato interrotto. Quindi per 9 anni gli americani non sono stati in grado di accedere allo spazio e hanno dovuto addirittura affidarsi a dei lanci russi per raggiungere la International Space Station. Questo ha determinato, allora come oggi, una corsa allo spazio. Nel 1957, tempo di guerra fredda, sappiamo com'è andata, ed è durata alcuni anni, fino direi al 1975, quando è finito il programma Apollo, e ora ci troviamo di fronte ad una nuova corsa allo spazio, nata per l'appunto nel 2020 e che si sta sviluppando sotto i nostri occhi. Per questo serve la politica estera. La politica estera in questo momento serve più che mai, perché siamo passati dal considerare lo spazio come ambiente abilitante benevolo ad ambiente competitivo e conteso. Per cui noi dobbiamo, come paese, posizionarci con delle alleanze e difenderci da comportamenti ostili dal punto di vista diplomatico e anche dal punto di vista, ahimè, militare, per fare prevalere o comunque per difendere i nostri interessi nazionali. Lo facciamo come Farnesina su diversi tavoli. Lo facciamo innanzitutto a livello nazionale all'interno del COMINT, lo facciamo grazie alla riforma lanciata dal ministro Tajani, vicepresidente del Consiglio, che ha voluto creare una direzione centrale per la diplomazia spaziale che ho l'onore di dirigere e che ha rafforzato l'ufficio spazio della Farnesina. Lo facciamo supportando le imprese con i business forum attraverso l'apporto dell'ICE. Lo facciamo a livello europeo in ambito ESA, ma anche Commissione europea, nel negoziato di questo complesso atto giuridico che si chiama EU Space Act. E lo facciamo a livello multilaterale In ambienti, come diceva lei, non facili, come quello del Comitato per l'Uso Pacifico delle Nazioni Unite, di cui abbiamo assunto la presidenza con il presidente dell'ASI, Teodoro Valente, in una riunione che si è svolta tra l'altro la settimana scorsa. Quindi tutto questo per dirvi: lo spazio è un ambiente di politica estera, è un ambiente dove la politica estera deve essere forte, preparata e convinta, ed è un ambiente dove si giocano interessi nazionali concreti e rilevanti che poi hanno impatti diretti sui nostri cittadini, sulle imprese e quindi sul nostro benessere.
1: Grazie Vice Direttore, sono particolarmente d'accordo e ci aggiungo un elemento che poco fa evocava la Ministra. Lo spazio è anche, o può anche essere, un modello di cooperazione, e qui vado dal Rettore Corniati, al quale chiedo: il Politecnico di Torino si caratterizza, nel panorama italiano evidentemente, con un modello di cooperazione con le imprese basato su hub di innovazione. Le chiedo di raccontarci meglio di che cosa si tratta.
4: Ma riprendo quello che diceva prima il Ministro, la ricerca oggi si fa nel momento in cui esistono luoghi in cui insieme università, enti di ricerca e imprese sviluppano un'attrattività su tutta quella che abbiamo chiamato oggi il mondo dell'ecosistema. A Torino abbiamo puntato su questa città dell'aerospazio, uno dei nostri hub, ma la città dell'aerospazio è un esempio concreto. Quando siamo partiti avevamo in quel caso un sito in cui la presenza dei grandi player industriali era già attiva. A questa, a questi ingredienti abbiamo aggiunto le università, gli enti di ricerca, ma anche la pubblica amministrazione. C'è un tema che oggi abbiamo affrontato forse in modo marginale, che è l'aggiornamento normativo, cioè rules and regulation corrono meno veloci di quelle che è oggi la tecnologia. Quindi quel luogo che fa innovazione non deve solo fare innovazione sulla formazione. Tra l'altro il tema dello spazio è super attrattivo, quella roba lì è attrattiva di per sé, è totalmente trasversale, perché prende dalla matematica, arriva fino ai nuovi materiali, è una roba che accende il cuore ai ragazzi e alle ragazze. Tra l'altro lo dico, ci sono oggi da me molte più ragazze che ragazzi che stanno facendo l'application, e quindi attrattività degli studenti, ma vengono lì perché tu hai fatto quella roba, cioè hai messo insieme l'università con le imprese, e dal primo giorno in cui entrano possono stare insieme e vivere un ambiente dove la loro passione si rivela una passione che è una passione che vivono insieme al mondo delle imprese. E poi quel mondo lì porta anche la possibilità di leggere le esigenze del mercato, delle nuove tecnologie, di penetrare poi la vita delle persone in una lettura che inevitabilmente tocca poi l'aspetto di regulation. E qui penso che sia davvero molto da fare insieme, perché l'innovazione tecnologica non esiste se non esiste innovazione normativa. Questo spesso anche le università se le sono dimenticate, la mia per primo, quindi sono il primo peccatore. Cerco di adesso fare un'operazione inversa, cioè creare un luogo dove il crescere insieme permette davvero di comprendere le potenzialità della tecnologia, e comprendendo le potenzialità della tecnologia anche di leggere quello che deve essere un retrofit normativo che deve essere costante, perché poi non riesci a penetrare con la nuova tecnologia perché non ci sono poi le norme e le regole, certo, che ti riescono, certo, ad andare lì. Quindi, come abbiamo detto, ha detto una cosa di nuovo il Ministro molto corretta: investimenti PNRR sulle grandi infrastrutture. Io penso che questo sia stato una delle grandi cose che il sistema paese ha fatto e forse si è raccontato poco, cioè la concentrazione di quei fondi per sviluppare, almeno per chi ha voluto, grandi infrastrutture sta cambiando il volto dei territori, sta cambiando il volto dell'identità dei territori, delle transizioni industriali dei territori, e questi si fanno solo se poi si è investito in grandi infrastrutture che sono aperte all'uso di tutti, per me per primo all'uso dei giovani che vanno lì e vedono poi espressa maggiormente la loro passione. Dico una cosa finale: secondo me uno dei grandi obiettivi che noi come università dobbiamo dare è quella di creare su queste grandi verticalità applicative la libera espressione dei ragazzi, degli studenti nei team studenteschi. Cioè io ho i miei team studenteschi, ma chi è qua lo sa, che fanno i satelliti da mandare, che fanno i rover per andare su Marte e sulla Luna, e li fanno loro. Cioè loro li fanno dal primo giorno in cui entrano, si mettono insieme, devono gestire il budget, devono gestire la relazione con le imprese, devono curare la parte di marketing e comunicazione, ma sono loro nella multidisciplinarità a far vedere che quello che loro sanno fare domani può diventare attraverso quella palestra valore per il sistema paese e valore per le nostre imprese.
1: Grazie rettore, mi piace questo legame fra il territorio attraverso la formazione a ambizioni decisamente più estese, sarà questo l'argomento su cui interrogherò l'ingegnere Leone, al quale chiedo in che modo il cluster tecnologico nazionale aerospazio contribuisce a rafforzare la sovranità tecnologica nazionale, ma attenzione, valorizzando al tempo stesso le competenze e le specializzazioni territoriali.
5: Grazie per la domanda. Visto che stiamo in una fase finale, si possono fare delle considerazioni anche rispetto a quello,
1: prego,
5: che abbiamo sentito.
1: Prego.
5: Allora, intanto per questa platea il cluster tecnologico nazionale dell'aerospazio è sotto la GIA del MUR e quindi è un polo di innovazione del MUR, anche se non è stato citato oggi dalla Ministra, e mette insieme 15 distretti tecnologici territoriali, regionali. E sottolineo questo perché nel 2012, quando è nato il cluster, questi distretti erano 5. Questo fa capire come un'opera di sinergica, di mettere insieme competenze, fa nascere nuove competenze. E quindi passare da una logica di territoriale in cui c'è un ambiente molto favorevole anche di contiguità tra università e centri di ricerca, a passare a una dimensione nazionale in cui i prime contractor, che non sono necessariamente le grandi imprese, ma sono spesso le grandi imprese, cercano le eccellenze su tutto un territorio nazionale. E quindi la necessità di avere dei territori che si specializzano e fanno emergere le eccellenze è sicuramente uno degli obiettivi che il cluster si è posto. Perché è importante il settore dell'aerospazio per la sovranità nazionale? Secondo me è importante su due dimensioni. Una prima dimensione perché l'aerospazio è strettamente legato con la sicurezza globale e la difesa. È imprescindibile per proteggere il nostro paese non avere una costellazione di osservazione della Terra piuttosto che una costellazione di early warning, piuttosto che le piattaforme aeree o elicotteristiche. Quindi da questo punto di vista è imprescindibile proprio perché sono asset necessari a cui non possiamo, diciamo, non tenere in conto per la difesa globale. Ma dall'altro, e questa è una delle operazioni del cluster che si è riproposta e che ha fatto attraverso la mappatura, non ci possiamo permettere di perdere delle competenze, certo. Anche se una piccola e media impresa, una start-up particolarmente innovativa che sviluppa una tecnologia particolarmente disruptive, viene acquistata da un soggetto straniero, noi l'abbiamo persa quella tecnologia. E quella tecnologia è non sostituibile forse e quindi ci porterà una dipendenza da altri paesi, da altri stati e non un'autonomia di poter sviluppare i nostri sistemi. Quindi è molto importante il fatto di avere un cluster nazionale che possa mettere insieme le competenze, valorizzare le piccole e medie imprese e promuoverle verso le grandi imprese, valorizzare le infrastrutture di ricerca e metterne a conoscenza tutti, perché noi non dobbiamo ragionare nell'ottica che tutti sanno tutto. In realtà noi ci siamo accorti che i grandi sanno, ma i piccoli magari non conoscono le possibilità dei bandi, non conoscono le possibilità delle infrastrutture, non conoscono neanche che la loro tecnologia può essere utile per altre imprese. Quindi a mio avviso molto è stato fatto, c'è molto da fare, concordo col fatto che bisogna essere proattivi e quindi essere sempre pronti a creare nuove competenze, ma da quel punto di vista poi ci serve anche l'apparato statale, perché è necessario che il governo e le istituzioni promuovano poi iniziative che vanno a sostenere e valorizzare quello che è stato detto prima su Iride in uno dei panel precedenti. E una costellazione è stata costruita perché c'è stata un'idea a monte molto importante, ma c'è stato anche il PNRR che l'ha potuta sostenere. E questo fatto ha permesso all'Italia oggi di sedersi ai tavoli europei con un asset molto importante e andare a negoziare il suo posizionamento. Senza quell'asset il posizionamento del paese sarebbe stato più basso. Quindi pensate quanto è importante fare una programmazione, allocare i fondi, come è stato detto prima, non a pioggia, ma su quei filoni che comportano un aumento della competitività del paese e quindi far crescere tutto l'ecosistema. Immaginate il mondo, giusto per dare due numeri e poi chiudo, l'aerospazio in Italia è superiore, senza considerare il comparto della difesa, quindi solo aeronautica e spazio, è superiore ai 20 miliardi di fatturato e ha più di 60.000 dipendenti, e quindi immaginate quanta ricchezza porta al paese, quanto PIL e quanto queste tecnologie poi sono trasversali sugli altri settori: propulsione, materiali, sistemi embedded, artificial intelligence sviluppati qui sono a servizio del settore dell'energia, del settore dell'automotive, del settore della cyber security, e quindi ci sono tutte ricadute positive in altri settori. E per questo secondo me è veramente importante mantenere una sovranità sul settore spaziale in Italia.
1: Grazie ingegnera, anzi colgo l'occasione, mi ha dato un paio d'assist e adesso li sottoporrò a Sant'Angelo, territorio, passaggio da grande industria ecosistema, che peraltro è il titolo di questo panel che non ho annunciato. Allora, due domande in una: perché Space Industries e perché a Torino? Seconda cosa, questo panel appunto parla di questo passaggio all'ecosistema, quindi prima Vino ha detto preferiamo ecosistema a filiera. La domanda è: di cosa ha bisogno davvero un ecosistema spaziale per crescere oggi?
6: Intanto grazie a tutti per questo invito, grazie per essere qui e per avere questa attenzione particolare in un momento, io direi quasi storico, importante. Io ho sempre, diciamo, sono vissuto con lo spazio nelle vene, sono un ingegnere spaziale, ho vissuto tanti anni negli Stati Uniti e quindi ho capito che questo è un momento un po' unico, un momento unico in cui penso l'Italia e l'Europa deve essere in grado di coglierne un po' il percorso, se no qualcun altro lo farà al posto nostro, perché il mercato comunque si sviluppa. Che cosa vuol dire momento unico? Vuol dire è la nascita di un vero e proprio mercato. Quando intendo un mercato che ha tutti gli aspetti commerciali. Commerciali vuol dire che c'è una supply chain, che c'è quindi uno sviluppo e c'è un'ottica che viene chiamata lean, no? Lean manufacturing vuol dire che la catena del valore dipende un po' dalla competizione del cliente. Ora, il mercato spaziale è sempre stato un mercato assolutamente istituzionale, sono vissuto con questa da diversi anni, grazie anche al fatto che l'accesso allo spazio adesso è fruibile da parte di tutti, anche dai privati. E il mercato spaziale sta subendo una trasformazione, la trasformazione verso appunto un vero e proprio mercato. Quindi noi come Space Industries abbiamo pensato di, io ho fondato questa realtà in Italia, di dedicarci a un pezzetto di questa supply chain, che è la parte di manufacturing, di produzione. Cosa vuol dire produzione? Produzione con tutte le accezioni, quindi un prodotto che deve avere una catena di fornitori, deve essere efficiente, efficace e sostenibile. Quindi queste tre cose possono essere fatte se cominciamo a pensare a una fabbrica che abbia all'interno tutti gli elementi che permettono di costruire, per esempio, non un satellite, ma una costellazione di satelliti. Secondo me il mercato spaziale oggi sta affrontando un po' perché commerciale. Molti mi chiedono ma dove sono tutti questi satelliti? Ma dove sarà questo? E io ho una doppia risposta, direi. E se mi permettete, in due minuti provo a darla. La prima, secondo me, ci sarà l'effetto telefono. Cioè oggi il mercato spaziale, noi negli anni, non so, 70, 80, ma anche forse prima, per telefonare andavamo al bar, perché c'era lì il telefono, non avevamo il telefono a casa. Dopo un po' di anni abbiamo cominciato a pensare, ma perché non mi compro un mio telefono? Perché devo andare dal vicino a parlare? E questo è quello che succederà adesso. Fino a oggi gli operatori spaziali affittavano un po' la rete, le telecomunicazioni, a chi ne voleva utilizzare come privato. Oggi ci sono dei privati che hanno assolutamente la capacità finanziaria, economica e di risorse per mettersi sulla loro costellazione, il loro telefono. E il telefono nello spazio non è un satellite, ma sono centinaia di satelliti. Quindi questa è la prima parte. La seconda parte della risposta è il fatto che vedremo una graduale trasformazione che porterà le infrastrutture che oggi sono terrestri verso lo spazio. E quindi ciò che sono stati gli investimenti sulla terra, che ne so, le catene di collegamento, i cavi eccetera, diventeranno cavi spaziali. Un esempio per tutti potrebbe essere, adesso si parla tanto di data center, i data center sono, sappiamo tutti, energivori, fortemente energivori, sono molto onerosi dal punto di vista del raffreddamento, e questa cosa è assolutamente difficile da creare sempre di più in Italia. Credo che nell'ambito del nord ci siano centinaia di richieste di data center. L'idea di mettere dei data center nello spazio significa avere energia gratis, significa avere la possibilità di disperdere il calore in maniera diversa. Ovviamente ci servono idee, ci servono competenze, capacità, perché ancora ci sono delle barriere tecnologiche da superare, ma sicuramente verranno superate. Quindi già questi due elementi ci portano a pensare che ci saranno dei player che oggi non ci sono, che saranno nello spazio, e noi come paese dovremmo essere pronti ad affrontare questa ondata di mercato.
1: E allora chiedo a Demitri se lo siamo davvero, e voglio spiegarmi. Lei è il presidente del distretto aerospaziale del Piemonte, che è un territorio da sempre in qualche modo legato al settore automotive. Sì. Bene, qual è il percorso di osmosi tra industria dell'aerospazio e industria automotive? E mi permetto di aggiungere, provocandola, sempre che esista questo percorso di osmosi.
7: Sì, però prima di affrontare l'argomento automotive volevo fare una precisazione, perché noi come distretto, avendo come associati sia il Politecnico, l'Università, il mondo industriale, il mondo didattico in generale e istituzionale, regione, rappresentiamo un po' il connubio, il contributo a tutto quello che chiamiamo la filiera o ecosistema. Certo. È importante perché vediamo questo aspetto dal punto di vista prettamente industriale. Parliamo di space economy, vuol dire economy, è un'economia, aziende che producono e che consegnano. Questo è l'aspetto importante, perché un'azienda per potersi sostenere deve sì sviluppare i prodotti, deve anche venderli. Quindi è importante il connubio tra innovazione e capacità di produrre in maniera competitiva. Ecco, quindi sono questi due aspetti che noi, con il supporto didattico, con il supporto istituzionale e soprattutto con il supporto industriale, cerchiamo di portare avanti. Quindi questo è un elemento che ci tenevo a sottolineare, per la rilevanza che ha nell'ambito del nostro distretto. Quindi lo spazio è una priorità. Certo che lo spazio è una priorità, ma non lo diciamo noi, lo decide il mercato, perché la richiesta è quello che è stato illustrato dai miei colleghi in precedenza. Offre delle opportunità ulteriori al di fuori dell'ambito prettamente spaziale? Certamente sì. Se noi traguardiamo la situazione dell'automotive, come lei ha citato, problema pressante in Piemonte, ma pressante un po' in tutto il resto del territorio nazionale e anche all'estero. E la domanda che ci viene fatta in ambito aerospaziale, e in particolare spaziale, è: ci sono delle opportunità di trasformazione, riconversione delle competenze verso il mondo aerospaziale? La risposta è sicuramente sì, ci sono delle opportunità, perché la situazione, come è stato descritto, offre delle opportunità, però non è un processo così semplice. Anche dal punto di vista quantitativo, noi non possiamo immaginare che l'automotive venga completamente assorbita dal mondo aerospaziale, per via delle dimensioni, per via delle specificità del mondo aerospaziale: pochi prodotti a basso rate, mentre invece l'ambito automotive ha componenti a basso costo, ad altissimo rate, e quindi, però sicuramente ci sono delle competenze che possono essere trasferite dal mondo dell'automotive al mondo aerospaziale. In particolare faccio riferimento al mondo dei droni. Avete visto oggi che lo vediamo, i droni, non necessariamente in ambito difesa, ma anche in ambito civile, per l'air mobility, per il trasporto medicale in generale, l'agricoltura, richiedono grosse quantità ad alti rate e a basso costo. Quindi competenze dal mondo automotive sicuramente si possono recuperare. Quindi questo sì è sicuramente un aspetto importante. recuperare queste competenze, questo know-how. Know-how e competenze che noi in ambito di distretto cerchiamo sempre di sviluppare, soprattutto nell'ottica del proteggere anche i talenti che vengono generati in ambito locale. Abbiamo parlato del problema dei talenti. Sì, è vero, se noi guardiamo le statistiche ultime, più di 200.000 talenti sono usciti e non sono più rientrati in Italia. Sono questi i volumi di cui dobbiamo tenere presente. Uno si chiede come mai non rientrano? Beh, e qui entra in gioco lasciatemi dire la politica, l'aiuto ai giovani talenti a rimanere qui. Come? Beh, chiaramente offrendo delle opportunità anche dal punto di vista della contrattualistica, il piano casa ad esempio. Se un giovane oggi entra in un'azienda, ci rimane per un paio d'anni, nessuna banca gli dà un mutuo per comprarsi una casa, certo, certo. E quindi se ne va all'estero. Quindi ecco, anche da questo punto di vista secondo me sono aspetti sociali che vanno tenuti conto, quindi non solamente l'innovazione ma anche, diciamo così, la politica sociale rivolto ai talenti.
1: Anche perché la maggior parte di questi talenti, guarda caso, sono quelli che afferiscono alle cosiddette materie STEM, per cui quelle che arrivano esattamente a essere necessarie per questo settore. E come si diceva stamattina in altra sede, il problema che uno studente vada via o che vada all'estero a fare un'esperienza, anzi, come diceva la ministra, sì, può essere anche la questione che poi non torna.
7: Certamente. Questa è questa. E in questo ambito, quindi diciamo anche nella transizione da automotive e aerospazio, ma anche più in generale, sostanzialmente sono tre gli elementi che governano: l'innovazione, e quindi vuol dire investimento, e la competitività, quindi sicuramente rivisitazione dei processi e delle procedure.
1: E questo mi porta alla dottoressa Di Palma, la quale in maniera molto brutale chiedo come nasce un'azienda come Defcon. Dottoressa, prego.
8: E grazie per la vostra attenzione. Defcon nasce dall'intuizione e dall'esperienza del nostro CEO Federico Zarghetta, specializzato nel settore delle telecomunicazioni GEO e LEO. Da 40 anni le nostre aziende operano per conto delle agenzie governative più rappresentative e con i maggiori operatori satellitari del mondo. Progettiamo e realizziamo sistemi di telecomunicazione sofisticata a banda larga che garantiscono le comunicazioni contro il jamming e soprattutto contro le intercettazioni. La nostra disponibilità satellitare è protetta e capillare. Collaboriamo con la rete satellitare Ozone, con la quale abbiamo siglato un'esclusiva per operare in Italia, in Ucraina e nei quadranti più sensibili in questo momento. Radiotech, dal Principato di Monaco, produce e progetta sistemi satellitari miniaturizzati, fortemente customizzati, per soddisfare le esigenze più complesse ed estreme, come i sistemi miniaturizzati a corto, medio e lungo raggio progettati per l'Ucraina. Ed in questo momento di grande richiesta di droni avionici con sistemi unmanned e droni marini, che sono di fatto i più ricercati proprio perché ritenuti in battaglia sul campo i più affidabili e i più sicuri. Ed è grazie a questo successo e a questa stabilità nel settore che Federico Zarghetta ha recentemente fondato Defcon, una società tutta italiana, affermandosi di fatto immediatamente nel settore dei droni marini e avionici per conto della Marina Militare, delle agenzie governative e di tanti clienti istituzionali che operano in quadranti sensibili e settori della difesa. Oggi Defcon è la più affermata azienda che produce droni USV di superficie estremamente veloci, compatti, scarsamente visibili ai radar, che hanno caratteristiche SIGINT di guerra elettronica, di osservazione, pattugliamento e di forza cinetica. Con la forza di queste due aziende, Radiotech e Defcom, Federico Zarghetta ha deciso di scendere in campo nel settore aerospaziale, progettando una rete di soli 3 satelliti in orbita operativi e 3 di complemento, e sostanzialmente questo progetto prevede appunto un lancio, che vengano lanciati tutti e 6 nello stesso lanciatore e orbiteranno su un piano orbitale che viene chiamato Mollia.
1: Fortemente ellittico.
8: Assolutamente.
1: La interrompo, dottoressa, sì, perché mi ha dato degli ingredienti che costituiscono la domanda che io voglio fare al CEO di Defcom.
8: Benissimo.
1: Federico Zarghetta, che spero ci stia ascoltando e ci abbia ascoltati. Chiedo conferma del collegamento. Ci sente?
9: Se mi sentite, io ecco, mi sento
1: perfettamente,
9: benissimo.
1: Buonasera. Sì. La dottoressa Di Palma ha menzionato poco fa USV, cioè appunto i droni Unmanned Surface Vehicle, che in questi giorni io so state impiegando in una esercitazione proprio con la Marina Militare Italiana e con la NATO. E non solo, ha nominato una serie di altri asset, in particolare implementati con tecnologie elettroniche e tecnologie satellitari. Io ho due domande per lei piuttosto spietate. Punto primo. Come si diventa in così poco tempo così strategici? E seconda domanda, quale impatti hanno questi assetti sulla competitività alla luce di scenari globali che, continuo a ripeterlo, sono particolarmente turbolenti, dottore?
9: Bene, allora ancora grazie innanzitutto di farmi entrare attraverso Webex, quindi dall'esterno. Io sono a bordo di un'imbarcazione che abbiamo costruito noi. Vi farò vedere fra qualche istante un drone di superficie estremamente veloce che stiamo mettendo a disposizione nell'ambito di questa esercitazione della Marina Militare e della NATO che si sta tenendo tra Brindisi e Otranto. Quindi in questo momento siamo nel porto di Otranto. Un'ora fa eravamo fuori, era previsto il mio collegamento un po' prima, vi avrei voluto far vedere qualcosa live, ma comunque è molto bello quello che vi farò vedere fra qualche minuto. Allora, per rispondere alle vostre domande, e vi ringrazio ancora, per chi mi conosce, io è veramente da quando ho iniziato, quindi da veramente molto giovane, addirittura ho conosciuto il professor Broglio, che è stato menzionato dalla Bernini, e sono stato alla base San Marco all'inizio, io ho 60 anni, quindi qui parliamo di 40 anni fa, e sono stato ispirato, folgorato dall'innovazione, dalla visione che aveva il professor Luigi Broglio. Ho seguito alcuni dei suoi corsi. Tuttora la progettazione dei satelliti che è stata menzionata, che si chiama Ellipse, perché ovviamente è un'orbita Mollia, quindi è un'orbita molto, molto ellittica, l'abbiamo chiamata Ellipse, è coadiuvata dal professor Paolo Teofilatto, che è di fatto è il direttore dell'agenzia, del Dipartimento Aerospaziale, di quello che una volta era il CRA, il Centro di Ricerche Aerospaziali del professor Baroglio, adesso è diventato dell'università ed è lì a Via Salaria. Noi stiamo utilizzando il loro team e laboratori per fare tutta una serie di misure. Ma arrivo al punto, alla domanda. Quando per 40 anni si rincorrono i grandi big del mondo, io ho lavorato tantissimo negli Stati Uniti e si vede quello che facevano soprattutto gli americani, quando l'America in qualche modo era molto bello starci e si imparava molto dagli americani. Allora ovviamente ho sempre sognato di creare prima o poi una mia azienda che potesse in qualche modo ripercorrere, inseguire il sogno della tecnologia americana applicata in Italia. Ci ho messo tanto tempo per riuscirci, ma oggi sono in grado di farvi vedere qualche cosa che, come ha detto la Luisa Di Palma, è affermata. Siamo stati i primi, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, a mettere insieme con investimenti privati, totalmente pieni, non questo niente a nessuno, il meglio dei motoscafi veloci, stabili, autostabilizzanti, con tecnologia satellitare, con tecnologia di guida remota e autonoma. Abbiamo aiutato gli ucraini a imparare a velocizzare in qualche modo il percorso e quindi abbiamo fatto tanto lavoro sul campo, abbiamo ottimizzato queste 3 tecnologie, questi 3 domini in tutto quanto questo tempo, in questi ultimi 4 anni. Oggi ho deciso in qualche modo di debuttare in Italia con la stessa tecnologia che ho sviluppato all'estero e ho portato in Italia una serie di ragazzi che erano italiani, che lavoravano all'estero, li ho convinti a tornare in Italia. Siamo un team di una trentina di persone, i ragazzi sono tutti quanti ingegneri che lavoravano all'estero per altre aziende. Ho offerto a loro un compenso importante e mi sono prodigato per aiutarli a stabilizzare le loro famiglie di nuovo in Italia, e vi assicuro non è stato facile, ma adesso sono tutti contenti, vi invito a venirci a visitare. E con loro, un team di 30 persone veramente molto brave, abbiamo messo a punto sul campo in Ucraina il meglio dei tre domini. Parliamo del satellitare, visto che questa è una conferenza che in qualche modo si occupa prevalentemente di questo. In futuro, quando i droni saranno veramente tanti all'opera, in uno scenario, in un quadrante, più di 100, anche più di 200, immaginate quei satelliti attuali che sono sviluppati prevalentemente per dare comunicazioni satellitari a poche unità. Non si è ancora verificata la richiesta, se non in Ucraina e adesso recentemente nel Golfo Persico, di tantissima banda satellitare non giammabile, tutta concentrata in spot beam molto stretti, parliamo di

0: gli apparati satellitari Starlink non avrebbero sufficiente banda per trasferire dai droni droni di superficie, che siano droni underwater quando possono e tirano fuori l'antenna fuori dall'acqua, o droni che volano, se fossero più di un centinaio e tutti contemporaneamente in un beam, in un'area molto stretta, molto piccola, di operazioni di circa 200-300 km quadrati, non ci sarebbe nessuna costellazione al momento capace di gestire questa enorme quantità di dati, e soprattutto le frequenze utilizzate, quindi le bande utilizzate, le potenze in gioco, le modulazioni e di fatto il link budget, quindi le potenze in gioco, non sarebbero sufficienti a ridurre le antenne che questi droni, sempre più piccoli, sempre più veloci, quindi sempre più dinamici, devono utilizzare. Nel senso, non, con la tecnologia attuale le antenne sarebbero grandi 50, 60, 70 centimetri di diametro, consumerebbero troppa energia, e con tutto quanto questo sarebbe molto facile giammarle, perché il link budget, cioè la potenza a disposizione dei satelliti attuali, non è sufficientemente così elevata dal satellite verso i droni, non importa se sono di superficie e vanno per mare velocemente o volano, e quindi è tutto molto vulnerabile, è tutto molto al limite. Quindi una guerra elettronica o una difesa elettronica basata sulle tecnologie satellitari di oggi non sarebbe sufficiente, neanche con le reti Starlink e neanche con le reti Leo, che stanno comunque debuttando da parte degli americani. Allora io mi sono domandato, e questo è provato in Ucraina, allora io mi sono domandato come potevamo in qualche modo risolvere questo problema, e la prima cosa che abbiamo fatto, ho fatto un accordo con questo 4 anni fa con la rete satellitare Ovzon, è svedese, non è americana, quindi di fatto comunque è all'interno della comunità europea, e abbiamo sviluppato un beam, uno steerable beam, quindi un beam dal satellite geostazionario a terra, steerable, che si può muovere lungo tutto l'emisfero nostro e può focalizzare la potenza, focalizzandola come uno spot beam di luce, che si può allargare il fascio e stringerlo sul viso di una persona, se si vuole, da tutto il palco al viso di una persona. Bene, questa è la prima tecnologia al momento operativa che si usa nella difesa, che sta provando che mano a mano che io stringo il beam, la potenza diventa talmente concentrata sul drone che il drone può avere un'antenna molto piccola, quindi molto leggera, quindi consumare molto poco, e diventa non facilmente giammabile perché la potenza è tutta concentrata tra il drone e il satellite. Benissimo. Questo è in orbita geostazionaria, e con tutto, immaginando il futuro che purtroppo siamo abituati a vedere negli ultimi 6 mesi, neanche questo sarebbe sufficiente. Quindi con una rete, ho immaginato, affrontando il problema così come noi lo conosciamo molto bene, ho immaginato non di lanciare altri 3, 4, 5, 8 mila satelliti, che mai di tutto non me lo potrei permettere, ma non sarebbe giusto secondo me andare a invadere tutte quante le orbite, perché ognuno vuole lanciarsi tutti quanti questi satelliti. Quindi ho ottimizzato la costellazione con 3 satelliti solamente, perché l'orbita Molnia mi permette di avere, dal mio punto di osservazione, quindi l'Europa, non mi interessa il resto del mondo, non ho bisogno di lavorare nel resto del mondo, io per adesso sto pensando a come proteggere il quadrante che mi interessa e come garantire a tutti gli effetti la totale efficienza e non vulnerabilità. E con soli 3 satelliti, con lo stesso steerable beam che era montato, che è tuttora montato sul satellite Ovzon, siamo in grado di aumentare fortemente la banda, e quindi immaginare un futuro italiano.
1: Perfetto.
0: Con almeno 500 droni funzionali.
1: Dottore, mi permetto di fermarla qui, perché sta andando in dettagli tecnici che particolarmente e personalmente mi interessano molto, ma chiedo all'onorevole, organizziamo una cosa ad hoc, perché siamo particolarmente in ritardo, colpa mia, e per cui sono costretto a gamba tesa a interrompere qui l'intervento. Dottore, mi sente?
0: Benissimo, sì, io la sento, e la sto di fatto lasciando, vi sto lasciando facendovi vedere questo drone superficie, che però dovete scendere per favore, così lo faccio vedere in un minuto. Questa qua, io sono con una piattaforma galleggiante per fargli rifornimento, vede, ci sono sopra tutte le antenne satellitari che gli consentono di andare a 50 nodi, è totalmente costruito da noi in Italia e ha avuto un successo enorme, e nei prossimi giorni debutta dentro l'esercitazione NATO. Quindi l'Italia in questo momento è in grado di fornire i migliori droni di superficie, inattaccabili, non giammabili, estremamente veloci e dotati di tanta tecnologia SIGINT. Grazie per tutto.
1: Grazie a lei, Nietro, dobbiamo tornare a parlare di questi argomenti e io colgo l'occasione per ringraziare Lamberto Maria Moruzzi, Stefano Corgnati, Cristina Leone, Giuseppe

0: Giuseppe Santangelo, Maurizio Demitri, Luisa Di Palma e Federico Zarghetta. Grazie, grazie anche per la pazienza e per aver tollerato la mia mancanza di puntualità. Grazie, grazie davvero. Sì, stasera sì, ingegnere, assolutamente. Prima di salutarvi, però, avrebbe dovuto essere con noi, ma è partito in luogo della presidente Meloni. Abbiamo un video contributo del vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Prego.
1: Cari amici, avrei voluto essere con voi per partecipare a questo interessante dibattito sulla politica per lo spazio. Purtroppo sono in missione a Tunisi per un business forum italo-tunisino per incontrare il primo ministro, per incontrare il ministro degli esteri e affrontare anche la questione dell'immigrazione irregolare oltre a quella del commercio internazionale. Però ci tenevo a inviarvi un messaggio per sottolineare quanto sia importante per me e per Forza Italia, ma anche per il governo, il tema spazio. Ho dedicato tanti anni della mia vita, sono stato due volte commissario allo spazio a Bruxelles, quando ero prima commissario ai trasporti e poi commissario all'industria. È un settore industriale fondamentale, innanzitutto è un settore industriale non inquinante, ma è un settore industriale destinato a essere sempre più importante nel futuro. Dicevamo, non è un'industria inquinante, in Italia ci sono grandi imprese, ricordiamo che anche la grande costellazione satellitare Galileo è frutto dell'industria italiana, i primi satelliti sono stati costruiti da un'impresa italiana, poi un'impresa tedesca, però fondata da un italiano e costruita da tanti altri, e quindi abbiamo anche un saper fare, un'esperienza, ma anche tantissime piccole e medie imprese che hanno raggiunto risultati straordinari a livello spaziale. Poi abbiamo astronauti italiani che sono protagonisti anche della ricerca nel mondo dello spazio. Dobbiamo seguire con grande attenzione questo settore perché è di fondamentale importanza per l'agricoltura, per la ricerca scientifica, per l'innovazione, per la difesa. Dico, quindi credo che Forza Italia faccia bene a occuparsi di questo argomento, sottolineando l'importanza e affrontando i vari settori dove lo spazio può essere determinante. Pensiamo anche sulla sicurezza, ma pensiamo per l'osservazione della Terra, pensiamo per la protezione civile. Sono tantissimi gli impieghi che ci possono essere. Questo significa anche che noi possiamo essere anche autonomi se ci sarà una vera azione di politica industriale italiana inserita in un contesto europeo, così come abbiamo fatto il sistema EGNOS, il sistema Copernicus e il sistema Galileo, tre sistemi satellitari europei dove l'Italia è sempre stata protagonista. Ecco, anche da questo punto di vista possiamo fare molto, dobbiamo guardare, puntare sulla ricerca, sulla qualità, sull'innovazione e anche sulla formazione di ingegneri, di tecnici, esperti che possano utilizzare al meglio in tutto i diversi settori le nostre conoscenze e il nostro saper fare. Quindi buon lavoro a tutti e aspetto di conoscere i risultati perché, ripeto, lo spazio per noi è un settore di fondamentale importanza, soprattutto per quello che accadrà in futuro.
0: Non posso che essere più d'accordo, a ringraziare l'onorevole Porchietto che mi ha invitato. È stata una giornata particolarmente interessante, sono uscite anche delle cose che secondo me meritano di essere esplorate oltre, spero, come dice il Ministro, che lo faremo. Io vi ringrazio, chiedo scusa a voi per non avere gestito i tempi come avrei dovuto, ma mi interessava molto quanto detto. Ad Astra, arrivederci.
2: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Sono particolarmente felice questa sera perché ho con noi Antonio Romano e chi non lo conosce adesso lo conoscerà meglio. Racconterò in pochissime parole questa storia meravigliosa che nasce nel 1980. Antonio Romano è un architetto, ma 46 anni fa fonda lo studio In Area a Roma, addirittura mentre era ancora studente universitario. È un'agenzia che ha cambiato proprio il modo di fare comunicazione nel nostro paese, ha anticipato tutto quello che sarebbe venuto dopo. Vi racconto soltanto di due straordinari marchi inventati da In Area: la farfallina della RAI e il quadratino rosso della CGL. In Area ha diretto direttamente, non si dovrebbe dire così, ma insomma ha inventato le strategie di posizionamento e la creazione dei sistemi visivi di centinaia di grandi aziende e soprattutto del mondo del pubblico. Dicevamo la celebre farfallina della RAI, il logo, il coniglietto del treno Italo, il restyling di marchi dell'Eni, di Enel, di Edison, di Snam, il logo della Confindustria, l'Aquila, della Biennale di Venezia, il Leone, del Museo Maxi di Roma e anche del Comune di Roma. Perché Antonio Romano è con noi questa sera? Perché ha appena ricevuto il premio più importante e prestigioso del design italiano, che voi sapete essere il migliore del mondo, è il Compasso d'Oro, e l'ha ricevuto per la sua storia di straordinario imprenditore della comunicazione. Noi però lo amiamo e lo stimiamo perché attraverso una comunicazione per tutti, una comunicazione senza parole, riesce davvero ad arrivare a tutti. E quando diciamo tutti, noi abbiamo parlato tantissimo della comunicazione aumentativa per le persone disabili, abbiamo dedicato trasmissioni della radio e della televisione a questo, ma Antonio si rivolge anche a chi l'italiano non lo sa, a chi è appena arrivato qui, a chi deve costruire un rapporto con la comunità del nostro paese. Lui riesce ad arrivare a tutti e per questo stasera lo festeggiamo per il Compasso d'Oro e lo ringraziamo. Benvenuto fra noi, Antonio.
2: Grazie, buonasera a tutte le sue ascoltatrici e a tutti i suoi ascoltatori. Che dire, dopo una presentazione del genere provo un sentimento quantomeno di imbarazzo, perché penso che potrei deludere ampiamente le attese dopo le parole che ha speso per me.
1: Architetto, mi permetta, anzi permettimi, perché noi ci vogliamo bene, ma io non ho detto che le tue opere grafiche sono state esposte in mostre monografiche in tutto il mondo: New York, Bruxelles, Parigi, Berlino e Milano. Ecco,
2: c'è anche
1: quindi,
2: altro, Buenos Aires, Varsavia.
1: Anche Roma. Buenos Aires e Varsavia, avevo dimenticato. Vogliamo parlare un po'
2: purtroppo siamo vecchi, quindi questo significa che abbiamo aggiunto esperienza ad esperienze.
1: Vita agli anni, come si dice, siamo giovani dentro. Vogliamo un po' parlare di questa comunicazione non verbale che aiuta tutti, ma proprio tutti?
2: Negli anni 60, in questo momento per ragioni di età la memoria non mi aiuta rispetto al sociologo, psicologo che condusse la ricerca, destò molto scalpore il fatto che la comunicazione non verbale nelle relazioni interpersonali vale il 55% del totale, quella verbale solo l'8%. Ora, questo dato è significativo perché se ci riflettiamo per un momento, in tutte le situazioni della nostra giornata, noi definiamo attraverso lo sguardo una serie di, come posso chiamarle, situazioni che poi ci danno, attraverso il percepito, il senso di ciò che stiamo guardando. Naturalmente, se consideriamo il fatto che buona parte della nostra vita ormai passa sui cosiddetti device digitali, quindi questo spazio immateriale dove il design ci guida dalle interfacce ai pittogrammi, ai marchi, ai messaggi di qualunque tipo. Ebbene, senza considerare questo, in ogni caso nella relazione che noi poniamo in essere, di fatto una quota importantissima è proprio quella che non ricorre alle parole per parlarci e per farci parlare, perché la nostra reazione, l'empatia o il rifiuto sono di fatto gli elementi dirimenti rispetto poi a ciò che segue. L'identità contemporanea altro non è che la relazione, e su questo faccio una piccola digressione visto gli elogi che hai tessuto per me, ne faccio uno rispetto alla tua vita spesa rispetto agli invisibili. Grazie al tuo lavoro tanto mondo invisibile è diventato visibile, non solo è diventato visibile, ma è diventato mondo riconosciuto, e su questo chiedo scusa e perdono per la presunzione. È un po' la missione che mi sono dato rispetto al rendere visibile l'invisibile. Quando si riesce a tradurre un sentimento, una sensazione, un modo d'essere e lo si rende esplicito, perché la complessità può essere ricondotta a una semplicità espressiva, ecco, quelli sono i momenti in cui provo gioia, perché l'interlocutore è arrivato, ha partecipato al messaggio e se ne è appropriato. Questo è il desiderio che ci accomuna, cara Paola, perché fondamentalmente tu stai restituendo ruolo a persone che fino a qualche anno fa per la loro condizione erano condannate, e oggi grazie a te e a tutti quelli che come te hanno profuso questo impegno nella direzione di un mondo, ripeto, invisibile, si sta creando una visibilità che significa quindi riconoscibilità attraverso la ripetizione del tema, e attraverso la riconoscibilità la creazione di una consapevolezza sociale. Oggi abbiamo un atteggiamento completamente diverso nei confronti di questo mondo, e grazie proprio per il lavoro che avete fatto, anzi chiamarlo lavoro mi sembra una diminutio capitis, per la missione che avete posto in essere e a cui avete dato concretezza.
1: Antonio, come vedi tu l'arrivo dell'intelligenza artificiale e anche di questo cambiamento della comunicazione proprio per chi non ha strumenti?
2: Tutte le innovazioni risolvono dei problemi e ne generano di nuovi. Penso agli schiavi che con la scoperta della ruota furono decimati perché non servivano più e quindi erano delle bocche da sfamare, o che so io, pensate alla rivoluzione dell'energia elettrica che cambia completamente i cicli di vita delle persone. Sono tutte innovazioni che hanno inciso profondamente. Noi come generazione abbiamo assistito a dei cambiamenti incredibili rispetto all'avvento del digitale. Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento fantastico rispetto al fatto che ci permette di arrivare a risultati importanti in un tempo impensabile fino all'altro giorno. Detto questo, quello che mi spaventa dell'intelligenza artificiale è che di fatto, se non si hanno se non si dispone di un sostrato tale per cui si può governare l'informazione che stai cercando, il rischio è analogo a quello di mettere una pistola vera nelle mani di un bambino. a quel punto il risultato può essere drammatico. Quindi i rischi ci sono tutti, c'è un tema e si vede dal dibattito in essere rispetto per esempio alla polemica tra Anthropic e il Pentagono sull'impiego militare dell'intelligenza artificiale, i rischi sono talmente tanto evidenti per cui c'è bisogno di un'attenzione molto forte rispetto a questo tema. Ma il portato dell'innovazione è altrettanto innegabile, quindi guai ad avere atteggiamenti di tipo ludistico rispetto al nuovo che arriva. Dobbiamo semplicemente dotarci di strumenti che arricchiscano la nostra consapevolezza.
1: Però noi possiamo, il mio interrogativo è quello che non si allargherà ancora di più la forbice tra chi ha degli strumenti di comprensione e chi non ha proprio nulla?
2: Su questo non so quanto tempo abbiamo a disposizione, ma io e te siamo cresciuti in un mondo in cui la democrazia era un fatto recente e lo percepivamo come una conquista sociale. Oggi in molti paesi, Italia compresa, le polarizzazioni che si vanno a determinare fanno sì che la democrazia sia considerata un prerequisito funzionale e non un valore, e questo cambia completamente la prospettiva della gente. Quindi c'è un tema di perdita di consapevolezza, scusate se mi ripeto. Ora, le polarizzazioni ci sono tutte, perché la conquista del dopoguerra di una ricchezza diffusa nei paesi con democrazia più strutturata ha permesso a miliardi di esseri umani di conquistare condizioni che nelle generazioni precedenti sarebbero state impossibili. Oggi noi stiamo assistendo a nuove concentrazioni per cui i padroni del vapore, mi riferisco alle big tech, sono di fatto ricchi in maniera quasi ingiusta, mentre la platea dei servi della gleba si sta allargando progressivamente. Questo è un pericolo di cui si parla poco, ma basta osservare i fenomeni per capire che è un pericolo veramente elevato, per cui il rischio di generare nuova povertà è sotto gli occhi di tutti. Non bisogna essere particolarmente bravi nell'osservazione. Il mondo si sta polarizzando e tutto ciò che sta in mezzo, dalla classe media ai corpi intermedi, dai prodotti di largo consumo che non sono quelli particolarmente branded o quelli low cost, per usare espressioni gergali, sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto.
1: Tu hai insegnato per tanti e tanti anni un po' dappertutto, al Politecnico, alla Sapienza, sì, alla Luiss, alla Bocconi, persino ad Harvard.
2: È tipico, come diceva De André, chi non può più dare cattivo esempio dà buoni consigli, quindi insegno per questo.
1: E quindi hai sempre, io da che ti conosco, hai sempre avuto dei collaboratori giovani che hai formato, ma in più hai incontrato tanti, tanti, tanti ragazzi e ragazze. Che cosa pensi di loro?
2: Beh, guarda, considerando che ormai sono passati 27 anni dalla mia prima docenza universitaria, ahimè ho attraversato generazioni diverse. E quindi se parliamo della generazione degli attuali ventenni, da un lato in loro ho aperto un pragmatismo che a noi mancava quando avevamo 20 anni, dall'altro e peraltro con una condizione completamente diversa, per esempio in ordine alla percezione dei confini. Nessuno dei ragazzi a cui io testimonio la mia esperienza, nessuno di questi ragazzi pensa ad esempio che il suo futuro si svolgerà nella città in cui è nato o nel paese in cui è nato. Per loro la dimensione è mondo. Ora, non so a te, ma a me mancava completamente già l'idea di abbandonare la mia famiglia e spostarmi di 650 chilometri, già mi sembrava una sorta di rivoluzione. Ormai voglio dire, queste sono generazioni che non hanno il problema del confine, sono nuovi nomadi con un atteggiamento rispetto al luogo che come dire, non ha più il valore che aveva per noi, quindi si tratta di rileggere i codici delle tribù in qualche modo, non so se ti sto rispondendo a tono.
1: Certamente, a proposito della tua citazione, Antonio Romano nasce a Maglie in Puglia e poi arriva appunto a Roma, della tua citazione dei 650 chilometri, tu sei comunque rimasto un uomo fieramente del Sud. Come mai il Sud continua a comunicare se stesso così male?
2: Ma perché, guarda, nella vita i fatti accadono, ma alla storia non passano i fatti, passa il racconto dei fatti. Quando io ho passato i miei primi 19 anni di vita in Salento, il mare del Salento era bello come adesso, forse anche di più, la natura era sicuramente più bella di adesso perché gli ulivi c'erano tutti e non erano dei cadaveri esposti al sole, l'agricoltura aveva ancora un suo ruolo, ma noi non avevamo assolutamente consapevolezza. Chi ha trasformato il Salento da territorio sconosciuto in destinazione turistica sono stati, come è stata la borghesia del nord Italia che ha comprato a basso prezzo le masserie abbandonate dagli agricoltori e le ha rese delle dimore straordinarie. Poi ci sono altri aspetti che potrei considerare, ad esempio il senso dell'ospitalità della gente del Salento, che è quasi ossessiva, nel senso che per me ogni volta che torno in patria, tra virgolette, devo mettere nel conto 2-3 chili in più di peso, perché l'accoglienza significa assaggia questo, mangia quest'altro, che fai, non prendi, mi offendo, insomma meccanismi meridionali che chi conosce il Sud Italia riconosce facilmente. E, tornando alla tua domanda, il problema vero è che il Sud non ha mai imparato a raccontarsi, e quell'atteggiamento di auto, come si può dire, di l'autocompiangersi sperando che l'interlocutore risponda dicendo ah, ma non ti preoccupare, sei migliore di come ti racconti, non sempre funziona. Noi dovremmo imparare da altri popoli come ci si racconta, perché avere consapevolezza delle proprie qualità significa già creare condizioni di attenzione diverse. Mentre, ripeto, faccio un esempio facile, Napoli rimane una città fantastica, ogni volta che ci vai te ne innamori, ma il racconto di Napoli attraverso i media, attraverso la tradizione e i luoghi comuni, fa sì che Napoli poi paghi un prezzo che è ingiusto, semplicemente perché appunto non è stato mai raddrizzato il racconto. Questo è il problema. Le cose esistono, ma è il nostro punto di vista che le valorizza. Perché un accessorio d'alta moda può costare migliaia e migliaia di euro quando il suo valore industriale sarebbe di gran lunga inferiore? Perché quel valore glielo diamo noi. Questo è il punto. Io mi occupo di branding, cioè proprio di identità di marca, e so perfettamente quanto cambia il percepito da parte del pubblico attraverso una rappresentazione, una mise en scène, come dicono i francesi, in grado di valorizzare ciò che stiamo proponendo. E a quel punto non è più il prodotto, è l'idea che il consumatore ha del prodotto, che restituisce al prodotto stesso un prezzo, un valore di conseguenza che altrimenti nessuno avrebbe mai assegnato.
1: E siamo arrivati al termine di questo nostro incontro con Antonio Romano. Vorrei chiudere con una riflessione, perché stiamo parlando di percezione. La percezione dei diritti fondamentali delle persone, quelli che grazie alla democrazia, alle battaglie politiche, dal dopoguerra a oggi noi abbiamo conquistato, pensiamo al voto, alle donne e ai diritti delle minoranze. Questa percezione sta cambiando profondamente, e insieme alla percezione è come se questi diritti ci sfuggissero come sabbia tra le mani. Cosa bisogna fare? Cosa si può fare? Grazie anche ai padroni della comunicazione. Tu sei uno di quelli, Antonio.
2: No, guardi, mi torno a darle del lei, se mi considera tale. No, io come i tuoi ascoltatori potranno capire, io ho un eloquio pericoloso. Proprio per questo, quando mi esprimo professionalmente, cerco di evitare le parole. Sono le cose che devono comunicare. Ora, tornando al tema che mi hai posto, che ovviamente è un tema di portata ciclopica, il punto vero è: se cresce la sensibilità del pubblico rispetto a determinati temi, i comportamenti cambiano. Noi dobbiamo modificare i comportamenti, e per modificare i comportamenti bisogna creare strutture fisiche in grado di guidare le scelte. Potrei farti tanti esempi, pensa al ruolo che ha avuto Carlin Petrini per il cibo. Ci ha lasciati qualche settimana fa, grazie a lui abbiamo capito che il cibo è un valore culturale. Prima il cibo serviva per sfamarci, era solo un prerequisito funzionale. È riuscito a creare con il suo movimento Slow Food una sensibilità intorno al cibo e alle materie prime che fanno il cibo, che prima non avevamo. Io sono ancora adesso un fumatore, ma mi sono consapevole del fatto che per me gli spazi a disposizione saranno sempre più limitati fino a quando anch'io smetterò. Un tempo fumavamo tutti e dappertutto, ma cosa è successo? È cresciuta la sensibilità. E la sensibilità che cresce determina una diversa consapevolezza e quindi comportamenti di natura diversa. A volte mi accendo la sigaretta, mi guardo intorno come un ladro, sperando che gli sguardi degli astanti non siano così severi nei miei confronti. Ma potrei farti altri esempi. Quindi, quando all'inizio ho detto che il tuo merito è stato quello di spendendoci tutta la tua vita per rendere visibile l'invisibile, tanto più quell'invisibile diventa visibile a più occhi, tutto questo produrrà degli effetti straordinari. Ma già ci sono, perché ahimè alla mia età so fare dei confronti tra com'era e com'è. Ma sai, ti faccio un esempio banale. Come sai, io passo la mia vita viaggiando e sono accompagnato dal mio trolley. Tutte le volte in cui, camminando per strada, non ho lo scivolo per arrivare ai passaggi pedonali o lo scivolo è fatto male, mi domando, io sono uno che cammina regolarmente e che è in grado di sollevare il trolley, ma se qui ci fosse una persona seduta su una carrozzella, che cosa avrebbe fatto? Ecco, il fatto che io mi ponga questa domanda ogni volta in cui la strada delle asperità che mi negano una barriera architettonica, questo sta a indicare che la mia sensibilità rispetto al tema è cresciuta in maniera straordinaria. E se lo penso io, possono pensarlo anche tanti altri. Questo è un po' il succo della questione.
1: Io sono arrivata al termine, avrei voluto avere almeno altre tre puntate per continuare a parlare con l'architetto Antonio Romano, l'uomo.
2: Non so i tuoi ascoltatori.
1: Ma certo che sì. L'uomo dell'immagine, l'uomo dei brand, l'uomo della creazione di sistemi visivi che ci circondano, perché ognuno, ognuna dei nostri ascoltatori avrà sicuramente visto e introiettato un'immagine creata dallo studio in area. Ti ringrazio.
2: Grazie a te e grazie soprattutto alla pazienza del tuo pubblico in ascolto. Grazie di cuore per la comprensione.
1: Antonio, salutandoti, ringrazio la nostra squadra, Virginia Vittoria Godino, Giulia Sarlo e la nostra regista Paola Galanti. Vi do appuntamento sempre sulle frequenze di Radio 1, Rai, GR Parlamento. Potete riascoltare questo nostro incontro con Antonio Romano dai podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento in qualunque momento della giornata. Grazie e a presto.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà a cura di Paola Severini Melograni.

0: ore 21.
1: Notiziario parlamentare.
2: Una buona serata dalla redazione di IGR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. La giornata mondiale contro le droghe. Il recupero dei giovani grazie alle comunità arricchisce il paese, ha detto il Presidente della Repubblica alla cerimonia al Quirinale, a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano. Il servizio di Valentino Russo.
3: Il pericolo nelle percentuali, nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese.
4: È un allarme ma anche un ringraziamento quello del presidente Mattarella che al Quirinale esprime la sua riconoscenza per quanti istituzioni, comunità, volontari sono in campo ogni giorno nella lotta alle tossicodipendenze.
3: Il patrimonio principale di cui il nostro come ogni altro paese dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, averne cura. Dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo.
4: Parla dunque ai giovani il capo dello Stato, sono loro le prime vittime, uscire dalle droghe vuol dire riconquistarsi il futuro, dice, e il recupero anche di una sola persona, aggiunge, è un successo straordinario e inestimabile.
3: Il recupero, il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
2: 920 morti e circa 3.000 feriti, il nuovo aggiornamento delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela, si stima siano 50.000 ancora i dispersi, aumentano anche le vittime italiane, 3 morti, 5 feriti e 35 dispersi, lo ha comunicato il ministro degli esteri Tajani.
5: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
2: Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione più votata che supera il 42% dei voti e l'indicazione del Premier è il testo della riforma della legge elettorale in discussione stamattina nell'aula di Montecitorio e proprio su legge elettorale e dati economici si anima il confronto politico. Francesco Macaro.
6: Il centrodestra applaude ai dati Istat, dimostrano la forza del sistema paese per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
7: Anche nel 2025 l'economia italiana cresce, soprattutto al sud. Bocciata la propaganda di sinistra per sostenere lo sviluppo, occorre investire nel lavoro e nel taglio delle tasse.
6: Con noi il sud vola, esulta la Lega. Hanno preso un colpo di sole la replica dei 5 Stelle, secondo cui l'Italia è terz'ultima in UE per crescita. Posizioni opposte anche sulla riforma elettorale. Garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia. Per ora il testo conserva le liste bloccate e non prevede le preferenze che il partito della Premier e noi moderati vorrebbero e su cui frenano Lega e forzisti. Il centrodestra lavora per introdurle con un emendamento unitario, spiega Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, secondo il quale per l'ok non servirà la fiducia. Le opposizioni fanno le barricate, premio di maggioranza e indicazione del Presidente del Consiglio l'accusa, introducono in modo subdolo il premierato, Chiara Braga, PD.
8: Non rappresenta una risposta ai problemi della nostra democrazia, rischia di aggravare le fragilità che già oggi attraversano il nostro sistema politico.
6: Provano ad evitare una sconfitta certa ai seggi, rincarano da VS. Di colpo di stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta «Il tuo voto non conta».
2: La Camera è convocata martedì 30 giugno alle 10 per le comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza sul lavoro. Dalle 15 il seguito della discussione di mozioni. Nell'Aula del Senato prosegue martedì alle 16.30 la discussione del disegno di legge sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni già approvato dalla Camera. All'ordine del giorno anche la conversione del cosiddetto decreto Piano Casa. Il processo per la strage di Viareggio del 2009, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti si è costituito in carcere. Anna Maria Caresta.
9: È nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, 72 anni, dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. 17 anni dopo la terribile esplosione che distrusse un intero quartiere vicino alla stazione ferroviaria di Viareggio a causa di un treno merci pieno di GPL andato a fuoco, disastro che provocò la morte di 32 persone, tra cui 3 bambini e il ferimento di altre 200, Moretti fa sapere di essere andato in carcere a schiena dritta. Letta. Dopo la condanna si è infatti sfogato: accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ma questa condanna è un precedente pericolosissimo per i manager. Seguire le regole non basta. Il commento di Daniela Rombi, presidente dell'associazione familiari delle vittime che nel rogo ha perso la figlia di 21 anni, Emanuela.
0: E lui è quello che subisce il carcere, però è una sentenza giusta, storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati, coloro che decidono quale politica aziendale prendere.
2: Attacco hacker lo scorso ottobre contro la piattaforma telematica di Trenitalia. Carpiti alcuni dati personali dei clienti, attenzione ai contatti ingannevoli. Fabio Comini.
10: Trenitalia assicura comunque che non sono state carpite informazioni sulle carte di pagamento come il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza, nemmeno i dati di accesso agli account e le credenziali. Quello che è stato violato sono altri dati dei clienti legati all'acquisto del biglietto, il nome, la mail e il numero di telefono. L'attacco hacker è avvenuto a ottobre dello scorso anno, ma ci sono voluti diversi mesi per fare gli accertamenti necessari e individuare i passeggeri colpiti, che Trenitalia ha quindi provveduto a informare adesso nel rispetto della normativa vigente. Cosa si rischia? Il pericolo è quello di contatti ingannevoli con i quali, facendo leva sulle informazioni carpite, si cerca di ottenere altri dati più sensibili. Per questo Trenitalia consiglia di prestare particolare attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani o inattesi. Secondo le associazioni dei consumatori, infatti, il rischio di phishing mirato persiste tuttora, come anche i dubbi sulla sicurezza delle reti informatiche.
2: Ed era il nostro ultimo servizio, il notiziario termina qui, terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento che riprenderanno come sempre nel fine settimana, domani mattina alle 10. Io ringrazio Giovanni De Palma alla parte tecnica, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: finiamo, punto e basta.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare, nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello che mi ha saputo dare.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso, ma è sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia. Poi tutto passa quando metti la vestaglia.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la salita a casa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche a Cumuli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre, terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter, ancora nel centro Italia, colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre, Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.

io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile.